0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 4 e 2 minuti.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 4 e 59 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

siano giustificate le proteste. E qui no, niente, non mi funziona, ci sono un sacco di messaggi e mi dispiace non poterli leggere perché non funziona, non mi, mi si è tutto impallato qua il baldacchino internet. Costa più il cambio utilizzatore che la quota partita dell'abbonamento, dice Marco, che evidentemente è critico anche lui nei confronti di questa scelta. E allora, come diceva Cragnotti, i tifosi, se non sono d'accordo, non si abbonamentino, cioè non insomma, si può anche fare una scelta diversa, no? Non lo so. Sant'Orso la nuovo centro, poi insomma, capisco che magari passarselo in famiglia l'abbonamento diventa costoso, quello sì, però se uno, il mio abbonamento costa 30, io non ci vado, lo presto, almeno quello che lo riceve in cambio, il nuovo utilizzatore pagherà la differenza, che è come pagare un mezzo biglietto invece di pagarne un intero. Non lo so, ai miei tempi non si cambiava neanche nome, no, sì, oddio, si passava la tessera e buonanotte, sì, non era ancora più semplice effettivamente, però tante partite si sapeva che in abbonamento le andavi a perdere se non potevi usufruirle. Ai miei tempi, un'espressione che ormai noi anziani usiamo sempre di più vergognosamente, spudoratamente, però è anche vero che la partita era la domenica alle 3, punto, cioè non è che c'era tanto svolazzo. Adesso effettivamente abbiamo già visto il calendario, cominciamo con un lunedì alle 6:30, diventa sempre più difficile effettivamente usare l'abbonamento per tutte le partite se non hai mai la certezza dell'orario del giorno. Diciamo pagina 7, Sant'Orso è il nuovo centro dove medici e infermieri fanno palestra sui robot. È una sala chirurgica vera e propria, scrive Caterina Giusberti, solo che il paziente sdraiato sul lettino che suda, piange e si lamenta è un robot. Succede al centro di simulazione del Sant'Orso, che ha inaugurato ieri ufficialmente il padiglione 25 dopo mesi di rodaggio, con robot di ultima generazione acquistati grazie a 500.000 euro di fondi PNRR. Pure i pupazzi abbiamo comprato con i soldi del PNRR, poi lamentiamoci. Miratorie e altrettante, no, 1000 metri quadrati con due sale operatorie, bello che è diventato un mirato, 1000 metri quadrati con due sale operatorie, altrettante stanze di debriefing, una cabina di regia, uno spogliatoio, un reparto di degenza e una terapia intensiva nell'ex padiglione Covid, che prima ancora era stato per anni blocco chirurgico dell'ospedale. È una palestra anche per medici di fatto, ma per operatori sanitari pure, studenti, specializzandi che qui si esercitano nelle intubazioni, sempre meglio farle su un robot che su un cristiano, come, con dei pannelli che segnano in rosso quando si fa male al paziente, tipo allegro chirurgo. Beep, beep. Eliminato, l'hai ammazzato. Nella manovra salvavita su bambolotti, adulti, bambini e neonati, come Emma, piccolo simulatore di neonata con capelli neri in stile afro. Qui però perché dobbiamo accoppare una piccola in stile afro? C'è del razzismo? Cappellino bianco, tutina rosa, ancora il cordone ombelicale attaccato. Emma piange, si lamenta se si sente male, così come Al, quello che gli operatori con l'H, Al con l'H del centro definiscono la nostra Ferrari, che è un simulatore top di gamma. Dio mio, anche top di gamma è un'espressione che da solo vale 200.000 euro. Sì, è top di gamma, confermo. Sdraiato sul lettino, sembra un uomo, si muove, ricambia la stretta di mano, è in grado di parlare, di aprire, chiudere gli occhi, dilatare le pupille, di sudare, di piangere. Manca solo che bestemmi contro gli infermieri, cosa che alcuni pazienti fanno per rendere la simulazione più efficace. Effettivamente potrebbe anche fare questo. Gli si può fare l'elettrocardiogramma perché simula i parametri vitali e anche le alterazioni cardiopolmonari. Livio Presutti, che è responsabile scientifico di SimBo, come è stato ribattezzata questa palestra per medici, spiega: troppe volte nella mia vita ho visto infermieri cercare di prendere una vena per la prima volta direttamente sul paziente, magari sbagliarla una, due o tre volte. Sì, è vero, una volta sono diventato un bersaglio anch'io. Troppe volte ho visto un medico dare punti per la prima volta sul paziente. Questo è stressante, comporta rischi, soprattutto al paziente, aggiungo, e un inutile dispendio economico. Ed è quello che oggi possiamo e dobbiamo evitare perché abbiamo la tecnologia che ci permette di farlo. Oltre a imparare come fare un'intubazione grazie a dei sensori sul collo del robot che indicano quanto è appropriata, studenti medici qui imparano anche a gestire l'emergenza, un'occlusione delle vie aeree, per esempio, una forte emorragia, un parto che si complica all'improvviso. Queste situazioni portano a sviluppare, prosegue Presutti, oltre ad abilitare,

0: Tecniche anche capacità di gestione della pressione, simulazione, simulando situazioni che nella pratica si verificano raramente, ma che quando capitano vanno sapute gestire. In tutto sono 10 i simulatori a disposizione del centro del Sant'Orso, la 3 definiti appunto da loro top di gamma, 7 ad alta fedeltà. Quindi 3 sono proprio belli, belli, belli, belli, gli altri 7, insomma, dai. Lo scorso anno ci sono passati 2.700 professionisti tra personale sanitario, studenti, medici specializzati. L'obiettivo, spiega la direttrice Chiara Gimbertoni, è avere un luogo tecnologicamente avanzato dove i professionisti possano sperimentare scenari che sono sfidanti anche per chi è esperto. Mentre l'assessore regionale della salute Massimo Fabi sottolinea che simulando l'emergenza il centro permette anche di affinare il lavoro di equipe, tutto grazie all'aiuto di Hal, Emma e dei loro fratellini robotici. Poi ancora Philip Morris, pagina 9, Repubblica, primo sciopero dopo l'assemblea pubblica, chiediamo certezze sul futuro. Ieri al presidio, oltre ai sindacati, anche i sindaci di Valsamoggia, Zola, Casalecchio e l'assessore regionale Paglia, riporta Marco Bettazzi su Repubblica Bologna. Su Viana la procura sequestra il piano meno 7 della centrale. Bonfiglioli, Ira, Fiom, azienda convoca i lavoratori al posto nostro, si arrabbia il sindacato. E questo era Repubblica Bologna. Adesso andiamo a vedere invece cosa ci propone il resto del Carlino oggi e vediamo un attimo. No, Marco, se mi mandi dei vocali li posso ascoltare soltanto dopo, ma dopo la trasmissione direi, e quindi quando è troppo tardi. Allora tanto vediamo se riusciamo Matteo dice: Cioni personalmente lo amo, fa il suo lavoro con obiettività, anch'io, e onestà, ha un'ironia che pochi capiscono, forse manco lui, sentirlo ogni mattina è una necessità. Dopo Ryan, caro Emilio, salviamo il soldato Cioni, sono tutti molto preoccupati per come Cioni sta vivendo questa ondata di calore, eh? Vuol dire che c'è grande solidarietà nel nostro pubblico, questo l'ha scritto Alberto. Poi questo intervento contro Vannacci, lo metto alla pari di Beppe Grillo, cavalca un disagio della gente. No, no, Vannacci è molto peggio di Beppe Grillo, poi c'è modo e modo di cavalcare il disagio. All'asilo di mio figlio, dice questo ascoltatore Pierpaolo, hanno un ventilatore per 3 piani, ma speriamo che sia molto potente. Chiaramente c'è poco da fare gli spiritosi su queste cose, mi rendo conto. Poi ancora, la curva era aumentata del 42% negli ultimi 2 anni, dobbiamo essere felici che è rimasto uguale, secondo me sì. Poi devo pompare il malcontento perché quest'anno vorrei rientrare in Bulgarelli, così magari qualcuno ci casca, non fa l'abbonamento, dice Franco, e l'abbonamento lo compro io, così non è più sono anche leggi di mercato, ragazzi, sono 2 anni che è tutta esaurita la curva, e cosa fai, abbassi i prezzi? Perché Christian mi parla di Margotto del settore giovanile, ma io non ne so mezza su questa cosa. E poi ancora sui prezzi degli abbona. E poi niente, mi si è impallato di nuovo, è un problema mio, non è un problema tecnico della radio, tengo a precisare, prendo le distanze da me stesso. Uno bianca, caccia ai volti dei complici, questa è l'apertura del Carlino di questa mattina. Dai vecchi identikit rielaborati con l'intelligenza artificiale spunta una lettera anonima sul pilastro, Gugliotta sapeva dei servizi. Poi ci c'è la fotona grande con Piantedose, il sindaco, il prefetto, tutti quanti, un posto di polizia per la Bologna. Il capo del Viminale dice massima attenzione alla legalità, il sindaco Lepore dice una risposta alle esigenze della popolazione. Evviva, evviva, insomma abbiamo già riportato tutto ciò dalla cronaca di Repubblica. Pagina 2 anche del Carlino apre il posto di polizia in Bolognina, l'impegno nel segno della sinergia, che è proprio uno sguardo sinergico, sinergici è proprio il primo aggettivo che mi viene in mente tra il governo della città e quello nazionale, una collaborazione proprio, ma d'amore, d'accordo da anni, è un sinergico, direi quasi simbiotico, esageriamo, dall'altra parte le inaugurazioni sono come il buffet per i giornalisti, è un momento free time, cioè proprio lì è il momento della pace, uno si scatena, si scambia le peppe, però poi quando arriva il momento si sente il tintinnare dei piatti, delle forchette, eccetera. E dopo allora pausa e appunto le inaugurazioni sono questo quando si devono tagliare dei nastri e i politici si trovano costretti loro malgrado, gomito a gomito, a farsi le foto ricordo col nastro e la fascia tricolore. E allora lì dopo è il momento della sinergia, che poi domattina è già finita, tranquilli, forse anche stamattina. Furti, rapine in calo, l'emergenza, la droga, questa è la sintesi dei dati che ha snocciolato Piantedose, che vi ho riportato anche prima. E poi c'è chi si sente padrone, dice Piantedose a proposito di Piazza Verdi, ma va dato spazio a tutti, elezioni palla ai partiti, il numero uno del Viminale interviene sulle ultime spine della zona universitaria e parla anche di lacrimogeni, la nostra polizia è la meglio addestrata, forse nel lancio del lacrimogeno, non ho capito adesso esattamente su che cosa, adesso lo trovo dentro all'articolo questo riferimento ai lacrimogeni. Ha tra l'altro ieri mattina il rettore Giovanni Molari ha assicurato la disponibilità al dialogo da parte dell'Ateneo, aggiungendo però che l'Ateneo non deve commentare qualunque cosa succeda fuori dagli spazi universitari. No, qualunque cosa no, cioè ad esempio le partite del Bologna o dei mondiali, secondo me il rettore no, non le deve commentare. In effetti il cartellone della stagione teatrale e la programmazione del cinema ritrovato, secondo me il rettore no, non la deve commentare, l'Ateneo non lo deve commentare, no. Le cose che succedono in Piazza Verdi, fatte dagli universitari a proposito degli studenti, fatte su manifestazioni che hanno anche il patrocinio dell'università, forse si possono commentare. Cioè, non è che Piazza Verdi, tutte le volte che c'è Piazza Verdi ci votiamo dall'altra parte, no, no, ma io, noi che c'entriamo noi con Piazza Verdi, no, niente. Dai, su. L'Ateneo non deve commentare tutto ciò che succede fuori dalle sue aule. Dai, vabbè. Darò una mano a chiunque amministri, dice Piantedosi. Bisogna vedere dove la mano esattamente, in che modo, però non ne dubitiamo. Ora il sindaco non disperda questo sforzo, perché lui fa così: gli aprono dei commissariati e lui di solito ci va dentro e ci fa dei kebab, delle cose, degli ortofrutta. È fatto così. Quindi questo è l'auspicio delle opposizioni che pungolano il primo cittadino. Il governo ha dimostrato il suo impegno per Bologna con questa bella sede di 100 metri quadrati dentro la quale ci saranno 4 poliziotti e se ci arriviamo a 4, non lo so, forse 5, magari 3, chi lo sa. Quindi il sindaco, per favore, non disperda questo sforzo come fa di solito. Ah. Che dopo va lì, ci vuole mettere la PlayStation dentro alla cosa, dice no, lo usiamo, ci metto la bicicletta, ne ho bisogno, ci devo mettere una zia di Avellino che è venuta, non faccia come fa sempre, va bene? Andiamo in pausa, va.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez sul doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, non vi sarebbero connazionali coinvolti. Le opposizioni incalzano il governo dopo le parole del leader della NATO Rutte, che ha rivelato che 500 voli militari americani si sarebbero levati dalle basi italiane nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, precisa l'alleanza e lo stesso ministro Crosetto. Glissa la premier Meloni, che dal vertice europeo Berlino rilancia sulle spese militari.
6: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
5: L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, nel Veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne, reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo, indaga la procura dei minori di Trieste. Da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi è il 25 giugno, giovedì, e non cambia davvero niente qui sulla zona di Bologna, come in tutta Italia e in tutta Europa. Aria bollente, sempre di origine africana, porta le temperature a livelli estremi. Ieri mi ha sfiorato i 38 gradi, oggi sarà uguale e sarà uguale anche domani. Sempre cielo sereno, poco nuvoloso, il cielo non è limpidissimo, c'è una grandissima afa perché l'umidità sta aumentando e anche la sensazione di disagio è a valori altissimi, e purtroppo andrà avanti così almeno fino al fine settimana, quando raggiungeremo il picco del caldo. Sembra impossibile, ma il peggio non è ancora arrivato. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Sono le 8.04, questa è la terza parte di Tempo Perso. Ancora buongiorno da Emilio Marrese e proseguiamo la lettura dei giornali insieme. Un po' di messaggi sono arrivati nel frattempo. Niente, questa cosa degli abbonamenti sempre vi scalda un po' il cuore. E mi ha spiegato Marco il meccanismo del, insomma, aumentare il prezzo del passaggio di abbonamento una tantum da 15 euro in su, renderlo più caro, perché così poi la gente si abbonamenta facendo la versione plus, che è latino plus, e che prevede invece un rincaro mediamente del 10-15% in più rispetto al costo base dell'abbonamento. Capisco tutto, anche che appunto la famosa famiglia 4 che vanno ai distinti 4 tutti quanti, se fanno tutti il plus magari ne bastano due, poi no, diventa diventa troppo costoso, vero. Però insomma, onestamente, non so, è un argomento sul quale, ma non è questione di essere filo societari o non societari, avere l'ingresso gratis, non averlo, che insomma poi spesso in realtà pago pure io, quando non per me ma per le persone che a volte vogliono venire con me. Però non so, più di tanto non sono altri gli aumenti che mi fanno arrabbiare, e se il prezzo base rimane inalterato per me è una buona notizia. Poi ci sono quelli che dicono: ah, ma due anni fa, tre anni fa, ok, nel frattempo tre anni fa noi giocavamo per il 12° posto, adesso siamo andati nel frattempo in Champions League, in Europa League, abbiamo vinto la Coppa Italia. È normale che se si alza la qualità del piatto mediamente offerto, mediamente dico, perché comunque l'anno scorso è andata male, siamo arrivati ottavi, che è il miglior risultato nella storia del Bologna degli ultimi 25 anni, 30 anni, non mi ricordo, ed è stato l'anno in cui abbiamo detto tutti boh, insomma, e se la qualità media si alza anche il prezzo, cioè amen. Non lo so, però capisco che sia impopolare e bisognerebbe dire: oh, hanno aumentato gli abbonamenti, disgraziati, che insomma hanno aumentato delle voci, non l'abbonamento. E l'unico è Andrea che dice: abbiamo indiscutibilmente una tifoseria di rompipalle, cronici, lamentosi. Vedi, ti ho letto il messaggio, come vedi non ti ho censurato, e adesso tutti contro Andrea, perseguitatelo pure. Uno Bianca, primi volti degli Identikit, dagli Identikit, pagina 4 del Carlino, le piste per arrivare ai complici, e Gugliotta sapeva dei servizi, spunta anche una lettera anonima sul pilastro, cambio d'auto a San Lazzaro, ecco chi era il quarto uomo, insomma il super test, dice il gregario morto suicida, era in viaggio nel 90 con Roberto Savi verso il covo del Sisde, non ci ho capito niente. Chiara Gabrielli spiega invece tutto con pazienza nell'articolo. Prendono forma dei volti Identikit che grazie all'intelligenza artificiale si trasformano in immagini simili a fotografie che riportano a persone reali e che oggi possono aiutare a riscrivere la storia della Uno Bianca, una storia tutt'altro che sepolta, che ancora adesso è oggetto di lettere anonime inviate ad Igos, Rossi e ad alcune testate. Si fanno anche i nomi. Il quarto uomo che aspetta a San Lazzaro in via Gramsci, dove vi è stato il cambio d'auto, è un poliziotto e c'è il nome. Era il suo battesimo, lo dovevano provare con un ruolo non subito operativo e lui che li aspetta dopo la strage. Si legge in una di queste missive inviata come lettera cartacea ma scritta al computer con caratteri maiuscoli. Se mi pare evidente che Chiara Gabrielli ha ricevuto questa lettera, fa riferimento alla strage del Pilastro 4 gennaio 91. I magistrati, l'inchiesta in mano alla procuratrice aggiunta Lucia Russo e al sostituto procuratore Andrea De Feis, danno il giusto peso a quella che è pur sempre una segnalazione anonima, ma allo stesso tempo non sottovalutano nulla, nella consapevolezza che non sono finiti i misteri. Dietro la banda dei fratelli Savi, che seminò il terrore per 7 anni con 23 morti e 100 feriti, la nuova inchiesta, nata nel posto degli avvocati e fratelli dei familiari delle vittime, procede a tutto campo anche sugli altri membri della banda. In particolare si continua a scavare nel telefono e nel computer di Pietro Gugliotta, certamente irripetibili, ex poliziotto aggregario della banda, che si è tolto la vita nel gennaio scorso impiccandosi nel cortile di casa sua in provincia di Pordenone, dove aveva iniziato una nuova vita e quindi ha anche deciso di finirla. E aveva trovato l'amore, si era risposato, un suicidio inspiegabile secondo Stefania Mannino, storica avvocata di Gugliotta, e che dichiarò che lui l'aveva chiamata nel periodo natalizio, pochi giorni prima di suicidarsi, dicendole che le doveva parlare ma voleva farlo di persona e non abbiamo fatto in tempo a vederci. Mi resterà sempre il dubbio e il tormento di non aver saputo cosa dovesse dirmi. La storia si fa sempre più intrecciata. Il Carlino, di recente riportato la notizia di un super testimone nella nuova inchiesta, è un ex agente di polizia sentito più volte dai PM nella nuova inchiesta, le cui dichiarazioni oggi dimostrerebbero, lasciando pochi dubbi, il legame tra Roberto Savi, leader della banda, ex poliziotto, e i servizi segreti. Nel 96, infatti, il maggiore dei tre fratelli fece riferimento ad alcuni indirizzi di via Lame e dintorni. Sì, l'abbiamo già raccontata questa storia, la società di copertura del SISDE, dei servizi segreti, che era la Gattel, eccetera, un covo in pieno centro con Roberto Savi che agiva da reclutatore per i servizi segreti direttamente in città. No, prosegue l'articolo e se la vicenda vi appassiona trovate tutti i dettagli ulteriori, pagina 4 della Sir Carlino o Carlino online. Su Viana, sopralluogo sequestrato al piano meno 7, verifica dei vigili del fuoco, trovati alcuni materiali tra cui i pezzi di un alternatore. Per la prima volta gli inquirenti hanno a disposizione parti coinvolte nello scoppio, stiamo parlando dello scoppio in cui persero la vita il 9 aprile del 2024 7 lavoratori, trovate le porzioni forse del gruppo 2, quello collassato con il collaudo della turbina, pagina 5 questo del Carlino. Poi abbiamo ancora caldo, divieti non rispettati, la denuncia dei sindacati, operai al lavoro nei cantieri, ieri erano diverse decine in zona Corticella, nelle vie ignudi, Creti e Stalingrado, anche i medici di famiglia lanciano l'allerta, attenzione ai cali di pressione, il comune distribuisce condizionatori nidi, l'ASL offre consigli e assistenza. Poi ancora frenata dell'export, primo trimestre meno 5,5%, va meglio il mercato tedesco per le imprese locali, crollano invece gli Stati Uniti e l'area asiatica, meno 17, meno 18 abbondanti. Veronese dice che questi sono dati figli effetto delle tensioni geopolitiche. E poi ancora terra, uova e anche un polipo. Polipo nel senso di polpo, direi, gusci d'uovo, terra, farina, che è successo? La festa della maturità è un caos, il povero polpo è rimasto spalmato sull'asfalto, hanno lanciato di tutto, scrive Nicoletta Tempera, i ragazzi del Malpighi, la festa per la maturità anche ieri mattina si è trasformata in una baraonda fuori dal liceo di via Sant'Isaia, i ragazzi che erano arrivati attrezzati hanno accolto così l'uscita dei loro compagni freschi di esame orale, in particolare a fare le spese di questi eccessi di gioia sono stati i condomini, che confinano con l'edificio scolastico dal lato di via Calari, hanno fatto se possibile anche peggio dell'anno scorso, racconta uno dei residenti, hanno lanciato di tutto, compreso un polpo, immagino lo abbiano acquistato al supermercato qui vicino, no, sì, non credo che siano andati a pescarlo, dove stamattina li ho visti comprare anche i sacchi di terra. Lo sfogo è diventato un post esame, è diventato un'abitudine negli ultimi anni, i maturati vengono bersagliati con qualsiasi cosa, che ovviamente oltre a colpire i ragazzi poi finisce anche sull'asfalto, sui muri, poltiglie che col caldo di questi giorni, immaginatevi il polpo, finiscono anche per creare odori nauseabondi. E questo è poi ancora paura alla smiraglia, crolla un soffitto, situazione critica, incidente nel magazzino del reparto mobile. Questo mentre si inaugurava in pompa magna con le fasce tricolori, la fanfara, i fotografi, le forbicione, la nuova sede di 100 metri alla Bolognina, la caserma invece smiraglia della polizia cade a pezzi, situazione critica, l'incidente nel magazzino del reparto mobile, pompieri sul posto, sindacati dicono si è sfiorata la tragedia, caserma fatiscente, era appena andata in bagno, si è chiusa dietro la porta del magazzino Beca e il soffitto di quest'ultimo è venuto giù, non intonaco soltanto, è parte intera di soffitto, scrive Nicoletta Tempera sul Carlino, collassato dopo mesi e mesi di infiltrazioni di acqua piovana. L'incidente, che per un puro miracolo non ha causato feriti, perché la maggior parte degli agenti erano fuori per servizio di ordine pubblico, è avvenuto martedì alla caserma Smiraglia. Il magazzino in questione è quello dove i poliziotti del reparto mobile prendono le attrezzature, i caschi, tonfa, non so cosa siano i tonfa, manganelli, scudi che usano in servizio alla caserma. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno isolato l'area pericolante, adesso inibita all'accesso. Si tratta dell'ultimo capitolo di una questione annosa, da sempre segnalata dai sindacati, che va indietro addirittura fino agli anni 90, tra interventi mai completati, uffici ristrutturati e poi lasciati chiusi, bagni mai sistemati dagli anni 60. L'incidente di ieri, questo perché le strutture, facciamo tutto quello che diamo noi, ci teniamo alla polizia. L'incidente di ieri si inserisce in questo contesto e porta di nuovo l'attenzione criticità mai risolte della struttura, che è di proprietà del Demanio, legge Stato, che ospita anche molti alloggi degli agenti. Tra i problemi storici e più attuali, il poligono costruito negli anni 90, mai aperto, nei sotterranei, che ora è allagato. E la carenza di parcheggi, SAP ne ha chiesto ragione, vabbè, la carenza di parcheggi ce l'abbiamo tutta, però magari sì, se uno non sa dove mettere il blindato e lo mette nella zona di sosta, chissà se esiste un permesso per i blindati per parcheggiarli. Il blindato si parcheggia, il furgone della Celere si mette nelle strisce blu. Il SAP ha chiesto ragione direttamente ai vertici della polizia, che ieri erano in città per l'inaugurazione del posto di polizia in Bolognina. Si è sfiorata la tragedia nonostante le denunce, eccetera, dice Tonino Guglielmi, bagni funzionanti, eccetera eccetera, ma niente, nulla di concreto, dice, è mai stato fatto. E poi ancora dunque, no, sto sfogliando, finendo di sfogliare il Carlino, abbiate pazienza. E per quanto riguarda gli spettacoli, cosa c'è di interessante stasera, a parte tutto esaurito, festa dello stress, bellissimo, l'Arena del Sole, ma lo dico così proprio in modo disinteressato, niente, non c'è niente, mi dispiace, c'è solo quello in tutta Bologna, quindi... Allora, no, inaugura domani intanto al Mambo Ghieri Celati e quel viaggio verso la foce, domani la mostra curata da Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli che racconta il sodalizio intellettuale e creativo tra Ghieri e Celati, inaugurazione domani, sullo sfondo del Delta del Po appaiono amici, scrittori e studenti verso la foce. E poi ancora domani invece c'è il festival dedicato alla cultura musicale di Rio e del Brasile, domani c'è Lucia De Carvaio, poi Nils Acosta, che sarà, non so, apparentemente la versione brasiliana di Nick Acosta, il nuovo disco di non so chi sia questa, però insomma è sicuramente con il ritmo di Carioca, in bilico tra l'amore per un patrimonio popolare immenso, ricco di diversità e le suggestioni pop globali, il Brasile musicale mescola radici e modernità, tribalismo e ballo, grazie soprattutto a voci femminili che ne interpretano lo spirito profondo. E domani tre artiste si esibiranno da domani a domenica nella prima edizione del Festival Carioca, ospitato in piazza Lucio Dalla all'interno della rassegna Di Mondi alle 21, ingresso gratuito, e quindi si comincia con Lucia De Carvalho, origini angolane, infanzia portoghese, adolescenza francese, quindi estremamente internazionale, cosmopolita. Poi andiamo a vedere invece che cosa ci propone quest'oggi il Corriere di Bologna, e intanto vediamo 366-402-4022, si scollega in continuazione. Il polpo è uno degli esseri viventi più intelligenti della Terra, sì, lo sapevamo, molta simpatia per il polpo, abbiamo parlato spesso, caro Vigno, anche del documentario, l'hai visto, no? Quello sul polpo, mio amico Polo si chiamava, una cosa del genere, e che interagiva col subacqueo, proprio una cosa da da lacrime. E poi ciao Marione, saluti anche a tutta la Puglia che ti circonda. Il problema è strutturale, non puoi dire che una caserma è da ristrutturare dagli anni 90 e poi che è colpa del governo attuale, è una contraddizione, dice Lorenzo. Sì, è vero, è colpa di tutti i governi, non solo di questo, di tutti quelli che l'hanno preceduto, e ritengo che però i governi che dicono di avere una maggiore attenzione alle forze dell'ordine, di tenerci di più in campagna elettorale, usano molto questo argomento, la sicurezza, le forze dell'ordine, l'esercito, eccetera eccetera, le divise, quelle magari anche il loro stesso elettorato, no? Che dice si aspettano da loro una maggiore attenzione, ma sicuramente invece sono disattenti quanto gli altri, ecco. E ecco, hai visto il documentario sul polpo, quindi per questo che mi parli così, ti sei affezionato anche tu a quel polpo, vero? E poi arriviamo al Corriere di Bologna, come promesso da attenzione, vabbè, c'è il titolo principale, abbiamo già dato piante dosi, reati in diminuzione. Il ministro dell'interno che dice che tutti tranne quelli legati allo spaccio, l'Epore dice bene collaborare, posto di polizia in Bolognina, 16 agenti in campo addirittura, tutti insieme non credo, sennò poi a Bolognina non è che con 16 tutti insieme sgomini il crimine in un attimo, poi di che parliamo? No, attenzione, emergenza caldo, da via Mendola a piazza Renzo è pronto il piano Alberelli del comune. Ta-tan. Dopo la sperimentazione dello scorso anno che fece tanto discutere e che accese un bel dibattito in città, ma bellissimo, verde, anche per questa estate torrida, come era nell'aria, calda, si replicherà con le piante in vaso. Tra conferme e nuove collocazioni, a breve alberi e arbusti in vaso arriveranno in diverse piazze e vie del centro storico. Tra due ali di folla, no, questo lo dico io, ma non a differenza di un anno fa in piazza del Nettuno, ah no, lì no, mannaggia, salvo modifiche dell'ultimo secondo, i punti individuati per il cosiddetto verde tattico temporaneo, no, sul serio? Cioè, cosiddetto da chi? Ma sul serio l'avete chiamato verde tattico temporaneo, dai, il verde tattico temporaneo. Sto male. Allora, piazza Galvani, piazza dei Celestini, piazza Renzo, no Enzo, Renzo, e in corrispondenza dell'ingresso del Modernissimo, bisognerà quindi per entrare nel Modernissimo districarsi come Indiana Jones, per restare in tema cinematografico, con una scimitarra, con una katana tra gli arbusti di basilico, rosmarino, coriandolo, agrifoglio. Come si chiama quello? Poi in piazza 20 settembre, all'altezza dell'ingresso delle scuole di Amici, piazza Ardigò, largo Respighi, zona universitaria, dove già si vedono invece le piante, sono grosse, quelle di Piazza Verdi sono delle piante belle grosse, quelle che ha messo quelle della scuderia, e infine in via Mendola, all'angolo con viale Pietramellara, lì, in via Mendola, all'angolo con viale Pietramellara, perché? Piante di che cosa soprattutto in quella zona lì? Piante dosi in Bolognina, vabbè, adesso abbiamo questa foto qui ormai, furti e rapine in calo, resta la piaga dello spaccio, quindi insomma se furti e rapine sono in calo, evidentemente il degrado a Bologna è un problema in via di risoluzione, e quindi non lamentiamoci più dell'insicurezza, no? La lunga data di colore, medie massime da record, picchi fino a 40 gradi, attive le misure sanitarie, l'ASL, telefonate periodiche e interventi domiciliari per i fragili. Poi ancora, il nostro market è devastato, siamo disperati, lo sfogo del bangladese Sikder è sempre la stessa persona, lo arrestano due giorni, poi torna. E effettivamente la fotografia di questo piccolo market in via Don Minzoni, distrutto, tutto per terra, dispiace, scrive Chiara Marchetti, le aggressioni avvengono a seguito della pretesa di avere cibo e birra gratis, un bel soggetto. E povero Sikder che viene preso di mira da questo personaggio. Ancora tornano gli alberelli del sindaco, piazze e strade, ecco dove saranno a breve i vasi delle polemiche, saranno collocati in centro. quest'anno non in Piazza Nettuno. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, che fece tanto discutere, c'è un bel dibattito, vabbè, questa l'abbiamo già letta, eccetera, stralciata dal progetto, dunque, Piazza del Nettuno, le cui immagini con le 66 piante in vaso, tra alberi di circa 4 metri e arbusti un po' più bassi, sono diventate un po' il simbolo dell'iniziativa dell'estate del 25. Altra esclusa quest'anno è Piazza della Mercanzia, mannaggia, giusto per citare un paio di modifiche. L'esperimento delle piante in vaso è un primo passo, sono convinto che tra 4 anni, quando il centro sarà pieno di verde, ci ricorderemo di questo dibattito come quello sui T-Days, disse il sindaco Lepore in un'intervista al Corriere di Bologna nel luglio scorso, dell'anno scorso. Se le sue previsioni si riveleranno esatte, bisognerà quindi aspettarsi settimane a venire di ulteriori critiche e perplessità. Che se stiamo a parlare degli alberelli, sulla cosa, sul tema sul quale mi diverto tuttora anch'io a sfottere il nostro sindaco, però se parliamo degli alberelli e Piantedosi dice che la criminalità è in calo, che problemi ci abbiamo? I cantieri stanno per chiudere, stiamo da Dio, no? O no? No, non so, io riporto quello che leggo, quindi poi mi chiedo a voi, però insomma, se il tema centrale sono gli alberelli, io ci farei la firma. Anche cose, intanto, per la collocazione di circa 160 piante, pose, mano d'opera, eccetera, si spenderanno per le piantine 128.840 euro per l'intera operazione. Quest'anno si vedrà cosa succederà. Quel che è certo è che la finalità è la stessa: provare a mettere in campo strategie di adattamento climatico. Quella degli alberelli e degli arbusti in vaso non è che una di tali strategie, accompagnata per esempio da quella dell'installazione di nuovi erogatori e fontane d'acqua, stata annunciata l'altro ieri, a potenziamento dell'esistente. Il verde in vaso creerà dunque qualche zona d'ombra in più in centro, a beneficio di piccioni, formiche, pulci, cimici, cicale. Amo molto le cicale. Se vanno anche negli alberelli che vengono piazzati dal sindaco, io sono contento. Tutti si lamentano del rumore delle cicale, del frinire. A me fa sempre tanto Grecia. Mi piace un sacco quando passo dai viali e sento quel casino che fanno. E lo sento anche da casa. Non è che nel tentativo di okay. Una volta concluso l'iter autorizzativo da parte della soprintendenza, che dovrà valutare piantina per piantina, che dovrebbe chiudersi a breve, nonostante questo, partirà l'allestimento con le piante che rimarranno nelle varie piazze e vie fino alla fine di settembre. Dopodiché verranno piantate nei giardini delle scuole comunali o in altre aree verdi, oppure si farà il pesto anche. Con buona probabilità l'intenzione sarà quella di darsi l'appuntamento al 2027. Anche le tagliatelle all'ortica si possono fare fin da subito. Gli ordini professionali e la Fondazione Innovazione Urbana verranno coinvolti per pensare ad altro verde temporaneo e ai prossimi anni, così come sulla carta anche cittadini e associazioni, scrive Federica Nannetti. Gli ex verdi ribelli ora si contano e quindi penso che non riescano neanche a fare un burraco. Nasce il manifesto ecologista, sono 72, può fare anche un torneo di burraco con nomi illustri, firmano il testo, poi dopo si vedrà. E riporta questa situazione, questa rottura all'interno dei verdi, con i verdi bolognesi hanno rotto con i verdi romani. E Daniela Corneo ne scrive sul Corriere di Bologna. E poi ancora Gibertone ai sindacati, dice assunti fermieri e OSS, la direttrice generale, dopo stato di agitazione sulle aggressioni al pronto soccorso, dice intervenire sull'abuso di sostanze. Il Policlinico Sant'Orsola è, come tutte le estati, in una fase delicata, ha ammesso ieri la direttrice generale Chiara Gibertoni, in merito allo stato di agitazione proclamato martedì dai sindacati. Sappiamo bene che da una parte aumentano i bisogni, soprattutto della popolazione cosiddetta vulnerabile a causa delle alte temperature, e dall'altra bisogna garantire le ferie. Per questo motivo a Sant'Orso abbiamo fatto una campagna di assunzioni significativa nei mesi scorsi, abbiamo di fatto già assunto 49 infermieri e 15 OSS in più, appunto per far fronte alle ferie estive. Ovviamente non basta, il pensiero è anche quello a quello che accadrà in autunno, quando comunque ci saranno delle altre uscite nel personale, pur rientrato dalle ferie. Per questo spiega, abbiamo in programma altre 45 assunzioni di infermieri e altri 25 OSS con la graduatoria che finalmente sarà disponibile nei prossimi giorni. Detto questo, Gilbertoni riconosce che gli operatori sono in una fase di stress, perché è evidente che lavorare in meno ma dover comunque garantire un servizio che in questi giorni ha visto già un incremento di accessi al pronto soccorso e ricoveri genera una situazione di stress. A oggi comunque il piano previsto sta funzionando, non siamo ancora in difficoltà tale da dover chiudere l'attività operatoria, che è l'ultimo baluardo. A proposito delle aggressioni, nell'ultimo periodo abbiamo già sviluppato molti progetti, come rafforzare la relazione con la questura per l'attivazione pronta delle volanti in caso di aggressione o di sensazione di pericolo. È una iniziativa che abbiamo messo a punto da pochi mesi, deve ancora un po' entrare nell'utilizzo pratico. Abbiamo rafforzato la presenza dei vigilantes nei pronto soccorso e anche negli ambiti specialistici, e c'è una necessità però di rivedere alcuni aspetti legati all'abuso delle sostanze, che oggi sta diventando un'emergenza sociale e che vede nel pronto soccorso ovviamente un punto di aggancio rispetto a situazioni di alterazione psicofisica, che vanno sempre comunque distinte da quelle organiche legate ad altre cause. Poi dopo anche qui c'è il racconto da parte di Chiara Marchetti del centro simulazione per allenare medici e sanitari con i manichini vivi grazie all'intelligenza artificiale. E poi ancora Philip Morris, passiamo all'economia, 300 in presidio, avanti con le 16 ore di sciopero e aspetta un attimo, mi informano al volo in diretta da Palazzo da Curso che la distribuzione degli alberelli in realtà non sarà questa, e quindi domani magari avremo ulteriori dettagli sulla questione del verde pubblico, del verde temporaneo, come era la definizione terribile, verde tattico, tipo risico mi viene in mente, lo so, e insomma domani magari avremo delucidazioni ulteriori sulla distribuzione del verde temporaneo, insomma delle piante che in qualche modo se anche non rinfrescano più di tanto, comunque male non fanno poi alla fine, eh? Cioè adesso l'errore per essere in mente questa cosa, che è molto divertente sfottere, scherzare eccetera, ne parlo seriamente visto che chi è ci ascolta, ho solo da criticare la comunicazione che è stata fatta di questa cosa qua. Cioè se uno dice noi affrontiamo il caldo e poi si presenta con degli alberelli, si presta il fianco alle critiche, agli sfottò eccetera. Poi gli alberelli, che siano un metro, due metri, mezzo metro, ma che male fanno? Fanno, beh, basta dire che non è quello, che con quello vinciamo. Stanno lì, rinfrescano di 0,2 gradi, va bene, basta non dire che con quegli 0,2 gradi in meno hai risolto il problema. Tutto lì, basta, comunicazione, niente di diverso, niente di più. Gli alberelli sono tanto carini, stanno bene lì, uno ce li può lasciare quanto vuole, mal che vada, se anche non rinfrescano, comunque arredano. Ed è sempre, non c'è niente di male. Neanche negli alberelli alla fin fine. Detto tutto ciò, io vi passo la linea perché Ronzulli adesso è pronto, la nostra line anche, e quindi vi do appuntamento domattina alle 8:30, magari sono le 8:30 adesso, alle 7 con tempo perso. Buona giornata, ciao.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
10: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
11: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
10: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
11: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
15: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
14: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl vale davvero.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
22: 8 e 34 minuti, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati in questo giovedì 25 giugno. Come va? Caldino, eh? Ragazzi, che dobbiamo fare? Stringiamo i denti. Potete fare come Teo, stravaccatevi per terra. Non lo so, Teo lo fa e sembra essere una cosa, diciamo, che gli dà un minimo di così, di, non dico di piacere, ma almeno di... Teo, come la possiamo definire? Se più o meno tiene botta così, potremmo provarlo anche noi. Stravacchiamoci per terra, vediamo che cosa può succedere. Va bene. Detto ciò, i messaggi al 366-402-4022. Intanto credo abbiamo battuto ogni record, nel senso che è arrivato un messaggio per Filippo Cotti due ore prima del suo intervento. Va bene, amico che gli hai scritto, lo tengo da parte. Spero di ricordarmi poi di farglielo sentire l'audio. Va bene, ci proviamo. Non garantisco però che la memoria mi accompagni. Va bene, va bene, va bene. Allora, cominciamo con un recap notturno, in particolare per quanto riguarda il mondiale, visto che si sono chiusi già un po' di gironi, ci sono un po' di verdetti, ma ovviamente essendoci il discorso delle terze, delle terze classificate, un po' di squadre sono ancora in bilico. Ieri sera nel gruppo B, vittoria della Svizzera, che ha battuto 2-1 il Canada, vincendo anche il girone. Oh, Alessio Emone, buongiorno, che ci fai da ste parti? Fai finta di lavorare anche tu? Eh sì, ebbene sì, anche Alessio Emone fa finta di lavorare, uno di noi Alessio. Dicevo, Freuler, che ieri è partito titolare nella Svizzera, che ha battuto il Canada 2-1, e che si è presa il primo posto nel girone. Canada secondo, nonostante la sconfitta, perché poi dietro la Bosnia ha vinto, sì, 3-1 con il Qatar, ma la Canada aveva abbondante differenza reti a favore. Quindi Svizzera prima, Canada seconda, Bosnia terza, 4 punti, meno 1 di differenza reti, potrebbe bastare ai bosniaci per passare il turno. Poi nella notte, andando in ordine, il gruppo C con la vittoria del Marocco in una partita bellissima, bellissima, divertentissima. Io purtroppo ho visto solo gli highlights, ma quindi diciamo, un giudizio anche un po' sospeso. Però mi riprometto di vederla integrale, perché secondo me è stata divertentissima. Marocco-Haiti 4-2. Haiti ha fatto un mondiale chiuso a 0 punti, già eliminati, per carità, però giocando partite divertentissime. Quella con la Scozia, con Brasile un po' meno, si sono divertiti. Invece col Marocco è stata veramente una partita molto divertente. Come detto, finita 4-2 per il Marocco, che chiude a 7 punti, ma dietro il Brasile, che ne fa 3 alla Scozia di Lewis Ferguson, partito titolare nella gara di questa notte. Diciamo che la Scozia non ha contribuito ai fautori della costruzione dal basso. Ecco, diciamo che il primo gol, ma anche il gol annullato poi del 2-0 a Vinicius, non aiutano, ecco, a far capire i benefici della costruzione dal basso. Quindi Scozia, che adesso è a 3 punti con la differenza reti di meno 3, è un po' complicata. Intanto devo fare una rettifica, perché la Bosnia è già qualificata, ha già comunque il pass, poi da vedere poi quale sarà la sua posizione nel tabellone, però la Bosnia è già qualificata, quindi aggiungo questo dettaglio a quello che dicevamo prima. Per la Scozia 3 punti, meno 3 di differenza reti, è un po' più complicato, devo dire la verità. Nel gruppo A il Messico ha battuto 3-0 la Repubblica Ceca, Repubblica Ceca a casa, non stanno andando granché bene le europee in generale, e quindi Messico che era già certo del primo del girone. Poi buona sorpresa, il Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud con un gol costruito dal basso. Dai ragazzi, forza, crediamoci. E, no, a parte le battute, poi ci torniamo sulla costruzione da basso, dai, ne parliamo dopo. Gol di Maseko che manda il Sudafrica al secondo turno contro il Canada, e per ora è l'unico abbinamento dei sedicesimi già definito, che appunto Sudafrica-Canada si gioca a Los Angeles il 28, quindi domenica sera. Sudafrica che si qualifica, Corea del Sud che ha 3 punti e meno 1 di differenza reti e rischia l'eliminazione, anche abbastanza clamorosa pensando comunque alla qualità delle partite fatte dai coreani, che però sia col Messico ma soprattutto stanotte col Sudafrica hanno peccato sotto porta, e quindi con un rischio serio di eliminazione per la Corea del Sud. Oggi si completano altri gironi, in particolare c'è un'attenzione agonistica notevole, ragazzi, perché questa sera si chiude il gruppo E con Germania, Ecuador-Germania, vabbè, partita di tono minore, ma soprattutto Curaçao-Costa d'Avorio, con la Blue Wave che si batte la Costa d'Avorio, si sogna, va bene, alle 22, tutti collegati, mi raccomando, tutti vestiti di blu, o dipinti di blu anche come i tifosi di Curaçao. Nella notte poi Giappone-Svezia, Tunisia-Olanda, e poi alle 4 Paraguay, Australia e Turchia. Stati Uniti, si corre inevitabilmente adesso, perché dovendo fare anche i sedicesimi si va a blocchi di partite e di gironi. Questo per quanto riguarda il mondiale. Dunque avanti Freuler, Ferguson vediamo, deve star lì la Scozia ad aspettare, capire un po' come si sviluppa il discorso per le prossime nelle prossime partite. Probabilmente già stanotte un quadro di insieme potremmo averlo più preciso e anche avere qualche verdetto in più proprio per Scozia e Repubblica Ceca. Poi, questa è una bellissima battuta, peccato che il Qatar ha vinto dopo aver fatto l'aerosol, ma ha perso, quindi non l'ha fatto abbastanza Domenico, questo lo possiamo dire. Va bene, ne prendiamo atto Domenico, ti blocchiamo seduta stante. Bene, allora questo per il ritorno sul discorso legato al al mondiale e poi naturalmente ci torniamo nel corso della giornata. Un po' di notizie di Bologna che recuperiamo da ieri, notizie tecnico-tattiche, mettiamola così, perché da domani alle 10 parte la campagna abbonamenti, ne abbiamo già parlato ieri all'interno della nostra programmazione, ci torniamo anche questa mattina naturalmente, giusto il tempo di ricordarvi le due fasi. Fase prima, rinnovo, dalle 10 del 26 giugno alle 22 del 14 luglio, poi ci sarà una giornata poco più di cambio posto dalle 15 del 16 luglio alle 22 del 17 luglio e poi la fase 2 vendita libera con i posti rimanenti a prezzi più alti ovviamente perché questa fase di rinnovo ha prezzi scontati per chi è già abbonato, è stato già abbonato nella stagione 25-26, dicevo fase 2 vendita libera dalle 15 del 20 luglio alle 22 del 21 agosto a ridosso dell'inizio del campionato. Ieri sono uno che raramente insomma si commuove e piange, ma ieri devo dire la verità, ho pianto. È stato veramente molto commovente vedere che il 24 giugno la Lega Serie A ha dato anticipi e posticipi di ben 5 giornate. Certo, con un po' di asterischi, però 5 giornate, è stato veramente commovente. Non saprei veramente come definirlo, raramente mi sono commosso, giusto quando è morta la mamma di Bambi, cioè poi è questo, sono i due momenti più belli, più commoventi della mia vita. Pensate come sto messo, sì, anche il mio matrimonio naturalmente, se no poi chi la sente. Anticipi e posticipi fino alla quinta giornata. Certo che il Bologna comincia subito insomma con giornate molto comode. La prima giornata Bologna-Lazio lunedì 24 agosto alle 18:30. Bello, fresco, proprio tranquillo. C'è qualcuno che torna dalle ferie domenica ed è contento di questo posticipo al lunedì, perché poi bisogna anche vedere quanta gente è contenta di questo e non deve magari anticipare il rientro dalle ferie. La seconda giornata Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto alle 20:45. Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre alle 18. Napoli-Bologna, punto interrogativo o meglio asterisco, perché in programma domenica 13 settembre alle 18, ma bisogna aspettare il calendario Champions naturalmente per il Napoli e quindi se il Napoli dovesse giocare giovedì 10 chiaramente la partita verrà posticipata poi a lunedì 14 alle 18:30. Quindi su Napoli-Bologna ancora un punto interrogativo, lo scopriremo a fine agosto. Bologna-Torino invece sabato 19 settembre alle 15, quella è fissata. Poi pausa. Ricordo quest'anno diverso il discorso pausa campionato tra, per quanto riguarda il calcio, visto che le nazionali non fanno più due soste, una a settembre e una a ottobre, ma ne fanno, aspettate c'ho la cuffia, mi dà un fastidio stamattina, eccoci, ne fanno una unica tre settimane, non so se sia meglio o peggio, non lo so, staremo a vedere. E questo è il calendario dunque del Bologna per le prime 5 giornate di campionato. Come detto ragazzi, sono veramente commosso, sono quelle cose che veramente ti lasciano veramente commoventi. E non durerà, ragazzi, non credo che sarà effettivamente una consuetudine, ma intanto ci prendiamo questa cosa positiva. Allora, poi parleremo naturalmente anche di basket, Virtus Fortitudo, mercato, ieri rinnovo di Hackett, ufficiale, ma era abbondantemente nell'aria, oggi conferenza stampa in casa Fortitudo per la partnership con la SG. Per quanto riguarda il settore giovanile, questo pomeriggio 17:30 conferenza stampa, ovviamente poi ve la proporremo sia all'interno della programmazione di Nettuno Bologna 1 di oggi, ma anche domattina. Per quello che riguarda l'oradario, un'occhiata.

pazienza, che dobbiamo fare. Andrà alla Juve soprattutto perché poi la Juve avrà dato al Bologna quello che vuole. Quindi guardala, mettila così. Se non dovesse arrivare nessuna offerta monstra per Rowe, Castro e Orsolini, restano qua. E Orso ovviamente con un discorso di rinnovo di contratto in bilico, se non arrivano restano qua, che dobbiamo fare? E ce li teniamo e faremo sto sacrificio, che devo fare? Dobbiamo fare, Angelo. E poi Sartori non gode più della fiducia del presidente per la versione, per la questione Margotto? No, non credo, non credo. O meglio, sono situazioni separate. Però è chiaro che va via, non è un braccio destro di Sartori, è un, non è neanche un fedelissimo, cioè non rende l'idea, è molto di più. Quindi io onestamente non saprei dirvi quanto questo possa pesare sul futuro di Sartori. Proprio non ho idea. Però prendiamo atto del fatto che uno con cui ha lavorato tantissimi anni, e anche molto bene, prima a Bergamo e poi a Bologna, va via per divergenze. Perché quello che abbiamo raccolto, divergenze, e vediamo quello, se ci saranno meno degli sviluppi in tal senso. Sartori in scadenza 2027, quindi vedremo, però più avanti, non credo adesso onestamente. E poi Angelo non è d'accordo con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel lancio della campagna abbonamenti. Detto che il non saprei definirlo, non è una grafica, non è neanche un disegno, è diciamo il manifesto della campagna abbonamenti, ecco, detto che è molto affascinante per i riferimenti storici, c'è Lucio Dalla, c'è Mihailovic, Bulgarelli, Schiavio, il popolo rosso-blu in marcia verso il Dallara, quindi diciamo a me piace, devo dirti la verità. Poi che si potesse fare con una con un grafico e non con l'intelligenza artificiale, Angelo, sono d'accordo con te, si poteva fare con un grafico, però che dobbiamo fare? Va così, speriamo vada sempre meno così. Marchino Salus, Dario Bondi, stiamo fremendo per Curaçao. Guarda, no, non ci sto dentro, c'è una tensione dentro, sembro Gattuso, il bot di Gattuso su X, c'è una tensione dentro che m'ammazza. Poi so che sei alla No Border Cup, sì, assolutamente sì, questa sera, non per partecipare ai giochi dei ragazzi, ma per parlare. Anzi, approfitto dell'assist di Marchino per ricordarvi l'appuntamento questa sera, se vorrete, alle 20 al No Border Cup, al centro sportivo Pizzoli in via Zanatti, ma vi consiglio di entrare da via Gucchi. Parliamo di libri e calcio, parliamo della collana Oltre il Novantesimo, che ho il piacere di dirigere per Minerva. In primis parleremo di 11 secondi, che è il romanzo di Carlo Saletto, basato sull'Argentina negli anni 70, 80, 90, ma non soltanto, è un romanzo di formazione sostanzialmente, con Diego Maradona protagonista anche lui, e c'è tanto calcio dentro. Ma parleremo anche di Schiaffino, parleremo anche di Torino 76, lo scudetto dei Granata, parleremo di Italia-Corea del 66, cioè dei libri che sono appena usciti per la collana di Minerva. Quindi questa sera alle 20 chiacchieriamo di libri, di football, di mondiali, lo facciamo tutti insieme, si sta tutto sommato anche abbastanza freschi lì, cioè, non so perché, ma c'è una corrente d'aria favorevole alla No Border Cup, quindi approfittatene anche solo per questo. E poi aggiunge Marchino, ho scoperto che il nostro coach, tra gli organizzatori c'è anche una squadra che partecipa, formata da coach e giocatori. Bene, bene, sì, perché poi ci sono tanti tornei di calcio, di pallavolo, fanno tantissime cose interessanti, oltre a tanti incontri interessanti. Spero che lo sia anche quello di stasera, naturalmente. Non ci sono problemi sul mettere delle cose di blu per Curaçao, tiriamo fuori quelle della nazionale. Qui ti metto Dave Trebbi, una faccina triste, molto triste. Non basta questa faccina triste, ce ne vuole una di più. Ale, ma Carletto Ancelotti per la panchina della nazionale è più empatico tra i nostri troppi allenatori, i suoi concetti di gioco tutto sommato semplici potrebbero essere l'ideale. Ti risulta abbia un contratto che va oltre il mondiale con il Brasile? Guarda, lo cerchiamo subito, perché onestamente non mi ricordo. Certo che Ancelotti andrebbe bene come commissario tecnico, ma subito. Sì, contratto fino al 2030, la vedo durissima. Tra l'altro anche con un ingaggio bello corposo, cioè 10 milioni l'anno. Secondo me la FIGC quella cifra non la vuole tirar fuori per un allenatore. Quindi Ale, mi dispiace darti questa brutta notizia, ma Ancelotti commissario tecnico dell'Italia
non per

0: non per ora. Vabbè. Sarà commovente uscire di corsa dal lavoro il lunedì, fare 40 minuti in mezzo al traffico, trovare problemi ai tornelli come ogni prima di campionato, ma almeno sarà fresco. Sul fresco non ci metterei la mano sul fuoco, ragazzi. Proprio non ci ho capito. Forse tre lunedì nelle prime quattro. Sì. Sì, tre lunedì nelle prime quattro. Dipende da quando giocherà il Napoli in Champions, la prima giornata. Ragazzi, va così. Che vi devo dire? Anche quest'anno gli abbonamenti in San Luca sono la bellezza di 500. Nessun problema, perché il posto più economico dopo la curva costa solo 550 euro per prendere acqua e insolazioni. Tradotto a casa mia, forse un abbonamento anziché 3/4. In un calcio dove incassi al botteghino sono la voce minore. Che senso ha? Saranno anche la voce minore, però hanno comunque un peso. Hanno comunque un peso nel bilancio delle squadre. Quindi capisco ti capisco. Che ti devo dire, amico che scrivi, comprendo il tuo conto, però siamo sempre lì, ragazzi. Ogni anno facciamo lo stesso discorso, perché quello è il discorso che si può fare. Il club si fa i conti, ma non il Bologna, in generale, qualunque club si fa i conti, stabilisce quali sono i prezzi degli abbonamenti per quelli che possono essere poi le proprie necessità di incasso, e le mette sul mercato. E poi è il mercato che decide se quei prezzi lì sono validi o meno per i singoli tifosi. E siamo sempre lì, ragazzi. Siamo sempre lì. Poteva essere fatto diversamente la campagna abbonamenti? Poteva essere gestita diversamente su alcuni aspetti? Certo, assolutamente sì. Però non è che il Bologna si è alzato ieri mattina e ha detto: allora facciamo i prezzi così, sorteggiamo i prezzi. No, ovviamente c'è una strategia, e quella strategia è stata presentata sul mercato, e adesso tocca a voi tifosi decidere se vale la pena o meno. L'amico che scrive evidentemente si è fatto i conti anche in base ovviamente alle proprie possibilità, e deciderà se abbonarsi o meno. Se il Bologna dovesse fare, faccio un numero ovviamente esagerato, meno di 10.000 abbonamenti, è chiaro che a Bologna bisogna si facciano delle domande. Se ne fanno invece 22.000, numero a caso, allora magari di domande se ne fanno meno. E siamo sempre lì, ragazzi, no, cioè ogni anno è così. Stefano, a proposito del draft NBA, poi andiamo anche sul basket. Draft NBA, ieri ho letto un sottopancia che parlava dell'italiano Ament scelto alla 13 che giocherà con i Bucks. Ma lui lo sa che è italiano cestisticamente no, ma di passaporto sì, certo che lo sa che è italiano. Tra l'altro una storia bellissima. Allora, Nate Ament è stato scelto appunto alla 13 dai Milwaukee Bucks, e ha passaporto italiano. Perché? Perché la mamma, che ha un nome complicatissimo, lo devo andare a leggere, mi perdonerà la signora Godelive Mukakuranga, esatto, ce l'ho fatta, originaria del Ruanda, da ragazza è scappata di fatto dal Ruanda, ricorderete la guerra civile nei primi anni 90, è scappata in Italia, adottata da una famiglia italiana, ed è diventata cittadina italiana. Poi ha sposato un americano, Albert Ament, ex giocatore di basket collegiale, ha avuto dei figli, tra cui Nate. E Nate è di passaporto italiano, perché la mamma è italiana. Quindi è una storia estremamente affascinante sotto tanti punti di vista. Lui non ha ancora scelto con quale nazionale giocare. Che io sappia, non ci sono stati ancora contatti, concreti con la Federbasket per capire se c'è modo poi di portare Ament, che ha giocato con gli Stati Uniti a livello under, ma non conta, per poi scegliere la nazionale maggiore. E quindi sì, lui è italiano, è di passaporto italiano. E la mamma è legatissima all'Italia, l'ho detto anche in alcune interviste che ho letto su media americani, legatissima all'Italia. Perché? Perché l'Italia l'ha salvata sostanzialmente. Riuscire a venire in Italia, tra l'altro a Pisa, dove si è laureata, dove ha anche insegnato, insomma, legatissima all'Italia, e la cittadinanza lì ci tiene particolarmente. E Nate uguale, cioè ha la bandiera italiana nel suo profilo Instagram. Poi è chiaro che il discorso dove giocare ovviamente diventa un po' più complesso, però formalmente può giocare con l'Italia. E come hai visto Baldasso e Casarin ieri Italia-Croazia, scrive Fabrizio. Beh, molto bene Baldasso, miglior prestazione offensiva in nazionale. Casarin bene sia a rimbalzo, e non era facile ieri visto che la Croazia ci ha spazzato via a rimbalzo, ma non abbiamo pagato dazio. Bene anche con gli assist, quindi molto bene, sì, sì, assolutamente bene, bene, bene entrambi. E poi altri messaggi. Grande Valencia campione, scrive, che ha ruolato il Barça, scrive Fabio, giusto. Ieri vittoria in gara 4, tra l'altro bene, quanto hanno vinto? Di 24 mi pare. Sì, hanno vinto largamente anche. E beh, stagione memorabile per Valencia. 108-84, caspita. Stagione memorabile per Valencia, il titolo, la Final Four, tutto ampiamente meritato. Ampiamente meritato. Bravi loro, bravi veramente loro. E poi messaggi anche sul calcio, ma vi devo raccontare questa storia. Allora, leggo testuale, così non aggiungo altro, tanto i colleghi di Sportellate hanno già provveduto a scrivere tutto, e quindi leggo testuale il loro post di ieri, di Federico Castiglioni in particolare. Come riportato da Calcio da Dietro, che è un altro sito, negli scorsi giorni il settore tecnico della FIGC ha pubblicato la lista dei 42 nuovi allenatori e allenatrici che hanno conseguito l'abilitazione UEFA A e la licenza di fatto per poter allenare a livello professionistico. Okay? Nella lista degli abilitati, tra i tanti, spicca il nome di Mattia Baldini, figlio di Silvio. Baldini Junior, attualmente collaboratore tecnico del padre con gli azzurrini, è uno degli ammessi in deroga al corso. Nello specifico, Baldini, pur non avendo gli 8 mesi minimi da primo allenatore previsti nei criteri di ammissione, risulta essere stato accettato ex articolo 7 del bando, in qualità di vice allenatore di una squadra promossa dalla Serie C alla Serie B, cioè il Pescara allenato dal padre, pur risultando in effetti inquadrato come collaboratore tecnico, non come vice allenatore. Peraltro Baldini Junior avrebbe potuto essere ammesso in deroga, oltre che rispetto ai 4 posti che la FIGC stessa si riserva di indicare, anche sulla base dell'articolo 9 del bando, ovvero per il suo essere sotto contratto con il Club Italia, in qualità del suo ruolo con l'Under 21 maschile allenata dal padre. Naturalmente, aggiunge Federico Castiglioni su Sportellate, è istintivo notare come queste possibilità, in qualche modo preferenziali, pur in regola con le attuali procedure del settore tecnico, stridano molto con i toni e contenuti delle molteplici dichiarazioni recenti di Silvio Baldini, denuncianti in termini vaghi i perduranti conflitti di interesse e tutele reciproche nell'ambiente del calcio. Ma volendo andare oltre, di nuovo emerge quanto l'accesso ai livelli più alti di abilitazione per gli allenatori sia un terreno di gioco fortemente preferenziale, già di per sé molto sbilanciato a livello burocratico, verso ex calciatori rispetto a persone con percorsi di studi più specifici. Parentesi, Alessandro Nesta, che si lamenta del calcio italiano, di come si allena nel calcio italiano, è allenatore solo ed esclusivamente perché ha vinto il mondiale. Voi dite non è poco, ok, ma è quello, ha vinto il mondiale e ha avuto non una corsia preferenziale, tutta l'autostrada aperta. E per di più con presenti piccole e grandi scappatoie riservate di ammissione per un numero di abilitati annui estremamente circoscritto. Quindi sostanzialmente il sistema fa schifo, è pieno di lestofanti, ma intanto approfittiamone. Dottor, tengo famiglia. GR, meteo, pubblicità, torniamo subito.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo, anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancor più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura, il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta, domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. L'OMS proclama l'emergenza sanitaria per il caldo. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi. Dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. La Francia ieri ha registrato il giorno più caldo di sempre, mentre si aggiungono vittime agli oltre 40 morti dovuti ad annegamento. Le città sono anche in ostaggio dei blackout dovuto all'abuso di condizionatori. Chiusura anticipata per la Tour Eiffel e il Louvre. Al via d'Antibes in Francia il vertice intergovernativo Italia-Francia presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1 meteo.
5: Buongiorno, oggi è il 25 giugno, giovedì, e non cambia davvero niente qui sulla zona di Bologna, come in tutta Italia e tutta Europa. Aria bollente, sempre di origine africana, porta le temperature a livelli estremi. Ieri abbiamo sfiorato i 38 gradi, oggi sarà uguale e sarà uguale anche domani. Sempre cielo sereno, poco nuvoloso, il cielo non è limpidissimo, c'è una grandissima afa perché l'umidità sta aumentando e anche la sensazione di disagio è a valori altissimi, e purtroppo andrà avanti così almeno fino al fine settimana, quando raggiungeremo il picco del caldo. Sembra impossibile, ma il peggio non è ancora arrivato. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
8: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
10: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
11: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua con l'ora d'Ario, 9:07 minuti. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, intanto abbiamo un informatore di eccezione che è il direttore Barbut. Coda da Casalecchio direzione San Lazzaro, raccordo da Borgo direzione allacciamento a 14, c'è insomma un grande litio, ecco, sull'autostrada. Mettetevi comodi, lo vedo anche da qui, dalla finestra di Nettuno Bologna 1. Mettetevi comodi, sintonizzatevi su Nettuno Bologna 1, vi facciamo compagnia noi. Ragazzi, più di questo, mi piacerebbe molto snellire il traffico e agevolare il vostro cammino, ma purtroppo non lo posso fare ancora, ma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Allora, 366-402-4022 per un po' di messaggi variamente assortiti. Per esempio, Steve, buongiorno Dario. Scusate, inizia a muoversi il mercato giocatori. Oggi giornata cruciale per Paz, poi palestra al Chelsea. Mi chiedo, giocare un anno al Cagliari per la salvezza può portare una cifra del genere, anche se poi sarà un gran giocatore? Ah, Steve, evidentemente sì. Evidentemente sì, può portare una cifra del genere. E diciamo che il Chelsea in questi anni non ha avuto troppe remore a spendere soldi sì, senza nessun tipo di ritegno. Ecco, più che altro la scelta di Palestra, che va a prendere di più, per carità, l'Atalanta incassa di più, va benissimo, ci mancherebbe. Ecco, dopodiché però la scelta dal punto di vista prettamente calcistico di Palestra, beh, insomma, ci avrei ragionato un po' di più, onestamente. È un po' come Zirze allo United, cioè sì, prende un sacco di soldi, ci mancherebbe, e per carità, va benissimo. Dopodiché vai in un club che è totalmente disfunzionale, è caotico, è poco attento allo sviluppo dei giocatori. Non lo so, ecco, mi tengo un po' di dubbi. Io mi auguro onestamente che per Palestra ci sia la crescita ancora del proprio gioco, anche in ottica nazionale, ovviamente lo diciamo soprattutto in ottica nazionale, poi non so se c'è qualche tifoso Chelsea all'ascolto, ma ecco, diciamo, la scelta non è in un club così organizzato a sufficienza. E quindi in questo senso mi pare una scelta un po' rischiosa. Poi che inizia a muoversi il mercato giocatori, sì, Steve, anche perché si avvicina il 29 e il 29 inizia, e quindi l'abbiamo detto tante volte, quelli saranno due giornate in cui i club che hanno bisogno di fare cassa saranno abbastanza vorticosi. Ecco, per esempio la Juventus, che sta cercando di piazzare Miretti a chiunque. In Bologna sembra un po' più freddino, ma ne parliamo tra poco con Leo Bosello. Potrebbe andarci la Fiorentina su Miretti, però vediamo, insomma, saranno due giorni particolarmente interessanti. Saluto Andrea invece sul mercato del basket. Ieri leggevo la possibile firma per Cameron Hunt del Badalona. Oggi leggo che è un'ipotesi tramontata. Ammesso che non conosco bene il giocatore, tu che notizie hai? Oggi leggo un'offerta per Stewart di Trento. Dove sta la verità? La verità, Andrea, è che in questo momento del mercato, sia nel basket che nel calcio, esistono ovviamente le trattative, esistono ovviamente i giocatori che interessano, esistono ovviamente le trattative che si arenano, e esistono ovviamente le trattative che si chiudono perché arriva un altro e offre di più. Molto semplicemente. Cameron Hunt è un nome che piace, senza dubbio, per quello che riguarda la Virtus, ma non c'è solo la Virtus, e quindi nel momento in cui arriva Malaga, la Malaga di turno, e mette sul piatto qualcosa in più, Hunt, che ormai sono anni che gioca nel campionato spagnolo, che è nettamente migliore rispetto al campionato italiano, parlo in generale, magari ci sta che accetti di stare in Spagna. E Stewart è un giocatore che piace, ma non abbastanza. Più che altro occhio a Venezia, perché ha da sostituire RJ Cole, che va a Milano, e potrebbe magari accelerare Venezia su Stewart. Perché fondamentalmente la Virtus non è che faccia impazzire, non è come la Scibello, che invece era un giocatore che piaceva tantissimo e che la Virtus ha bloccato. si guarda, si guarda. Quindi semplicemente, Andrea, è un momento in cui ovviamente ci sono tanti giocatori che interessano tante squadre e il mercato è davvero in continua evoluzione. Voi partite sempre da questo presupposto. Poi ovviamente ci sono anche, ma questo lo sapete perché ne abbiamo già parlato, ci sono i mitomani da social che scrivono qualunque cosa e quindi tendenzialmente insomma cercate di starne alla larga, lo dico anche per la vostra salute tendenzialmente. Poi c'è invece chi il mercato lo fa seriamente, lo fa con criterio e beh, quello ve ne accorgete da soli, chi fa parte di una categoria e chi fa parte di un'altra ve ne accorgete da soli. Poi saluto anche Davide che aggiorna: stradone bloccato dopo uscita barca direzione rotonda Romagnoli. Che bella mattinata, ragazzi, che bella mattinata, wow, incredibile, incredibile. No, non posso leggere questo messaggio, amico che scrivi, come faccio? Perché se lo leggo ti devo bloccare automaticamente. Vabbè, ormai, vabbè. Parlavamo prima, un riassunto delle puntate precedenti, dei cambiamenti del mercato piloti, no? Quindi Bagnaia che chiude la sua epoca in Ducati alla fine dell'anno e viene sostituito da Costa. E quindi il messaggio è: ma la Ducati invia a Costa? Ho capito bene? Adesso che l'ho letto ti devo bloccare, amico che lo scrivi, per forza, io lo facevo per te, però insisti e allora blocco immediato e polizia di WhatsApp a casa. Non c'è la sezione di polizia di WhatsApp? Dovrebbero farla, se no sarebbe molto utile. E poi ti piacciono Bello e Coquilà? Sono due scommesse interessanti. Coquilà forse un po' più avanti nel proprio percorso di carriera rispetto a Bello. Bello però ci darà una marea di spunti per i titoli, per i giochi di parole, sono già sovraeccitato per questo. E sono due giocatori interessanti, sono sicuramente due giocatori interessanti, due belle scommesse, perché di tali si tratta. E più che altro mi incuriosisce il fatto di vedere come Mumbrù gestirà Diouf, Diarra e Coquilà in una squadra che tendenzialmente andrà di corri e tira. Vediamo se magari nella testa del coach spagnolo c'è anche l'idea di provarne due alla volta. Potrebbe essere una cosa interessante, questo lo capiremo più avanti. Però sì, sono due giocatori onestamente che nella Virtus che sta venendo fuori, inevitabilmente più giovane e più da corsa, come giustamente ha detto Zanetti l'altro giorno, e secondo me ci stanno, ma nel panorama del mercato degli italiani, che ovviamente è molto più ristretto e ti obbliga anche a fare delle scelte inevitabilmente, visto che ne devi avere per forza sei, ecco, anche Casarini e Baldasso ci stanno bene in quell'ottica lì. Soprattutto Baldasso, secondo me Baldasso per la Virtus che verrà è perfetto per un motivo molto semplice, l'abbiamo visto anche ieri in nazionale, entra pochi minuti, pochi possessi, tanti canestri. Lo fa spesso Baldasso questo. E diventa, soprattutto in una squadra ad alto ritmo come vuole essere la Virtus, tatticamente Baldasso ci sta da Dio. Da Dio. Casarina avrà un altro ruolo, ovviamente dovrà gestire di più il pallone, dovrà gestire di più il ritmo, quindi sarà meno realizzatore, più costruttore. Lì magari c'è un po' più di lavoro da fare, ma Baldasso sostanzialmente deve fare quello che sa fare meglio, la specialità della casa, e in questo senso mi sembra una presa ottimale, meno sulla carta, ragazzi, e poi il campo vediamo. Non dirmi che Venezia ha più appeal di noi, no, questo non lo credo proprio, ma non è questione di appeal, Masha, non è questione di appeal, è questione di quanto un club crede in un giocatore. La Virtus su Stewart non è così calda come lo è stata per Bello, è tiepidina. E se Venezia invece è bollente, Stewart va da chi è più convinto di prenderlo. Non è questione di maggiore appeal, è questione di appunto chi ha più voglia di prendere quel giocatore lì. Poi magari la Virtus si guarda intorno, si fa due conti e dice: no, vabbè, alla fine Stewart tutto sommato rispetto alle alternative anche ci può andare bene, e allora accelera. Però a quel punto bisogna vedere quanto margine di terreno ha da recuperare rispetto a Venezia o altri club che possono essere interessati al giocatore di Trento. È tutto molto bello, per citare Pizzul, lei l'ho fatto anche in maniera indegna, invitazione più alla alla Neymar Corea in realtà. E poi quindi Baldasso sarà il nuovo Morgan, un po' diverso, non credo con lo stesso minutaggio di Morgan, cioè non credo sarà proprio il cambio della guardia titolare, sarà più che altro un giocatore di rottura, cioè un esterno in più che puoi buttare nel mazzo con nei momenti magari in cui hai anche un po' più di difficoltà a trovare la via del canestro. Non credo possa avere lo stesso ruolo di Morgan, non parlo di capacità di andare a canestro come Morgan, che rispetto a Baldasso ha molta più capacità di penetrare, ma parlo di ruolo all'interno delle dinamiche di squadra. Però vediamo, vediamo poi la squadra al completo, lo vedremo lì naturalmente. Strano che Milano rubi play alle italiane, scrive un amico, quindi i play di Milano saranno Cole e Darius Thompson, e loro due, poi Flaccadori, volendo anche Bolmaro, Gudulic, ci puoi mettere anche loro, c'è Devon Hall, quindi sì, però fondamentalmente di base, ecco, Cole e Darius Thompson. Poi altri messaggi, ma dobbiamo andare in pubblicità, e allora state lì.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
10: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, La Mimosa, Summerfest, il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a €1,49 e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a €2,89. Lidl, vale davvero!
12: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
13: Nuovo Opel Frontera. Pronto per le tue avventure quotidiane. Da €24,500.
14: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
15: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, 9:22 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, giusto al volo per rispondere a Leo se chiede, che chiede se la vicenda Niang sia conclusa, va in NCAA? Ah sì, perché poi il congresso non ha deciso nulla e quindi non sono cambiate le situazioni e quindi Niang va in NCAA. Tra l'altro ho saputo che sono arrivate offerte dai college americani anche per, diciamo, per il ruolo di radiocronista a Leo Bosello, ma Leo Bosello le ha rifiutate, non so perché tra l'altro. Leo, buongiorno.
16: Ah, perché il mio livello di americano ancora non è degno. Fare radiocronache in altre lingue mi sembra già un po' troppo difficile in italiano, ecco, sinceramente, quindi resto umile. Tu le hai rifiutate anche tu, perché so che ti sono arrivate sia in francese ma anche in spagnolo, lo so.
3: Guarda, sullo spagnolo ho vacillato. Devo dire la verità. Però no, alla fine continuerò a farle in foggiano come sempre.
16: Beh, vabbè, no. Effettuerare.
3: Vorrei considerare chiusa qui la polemica fra me e il sottoscritto. E caro Leo, buongiorno. Sei ancora a Parigi, la città più calda del mondo?
16: Ovviamente, sì, certo.
3: Stavi più fresco dentro l'Etna, mi sa.
16: Secondo me sì, tra l'altro tornerò in Italia quando qua inizierà a scendere la temperatura.
3: Eccellente.
16: e a Bologna inizierà di nuovo a ritornare i 40 gradi, non che adesso ce ne siano meno, mi sembra di capire, però comunque fa più caldo a Parigi, ma io porterò il caldo, porterò
3: Grazie.
16: Ulteriormente più caldo, quindi sì, mi sto abituando, in realtà mi sto solo abituando, ma spero che prima o poi finisca, ma soprattutto non vedo l'ora che arrivi il momento in cui possiamo andare in Alto Adige a vedere la squadra che si allena e soprattutto a prendere del gran bel fresco.
3: Allora, intanto due cose che dobbiamo raccontare, una simpatica, l'altra meno. La meno è un ascoltatore che segnala 5 km di coda da Imola verso Castel San Pietro, così per non farsi mancare nulla. Stamattina è una giornata, Leo, che non hai idea, delirio totale in giro per la città e noi facciamo compagnia, più di quello purtroppo non possiamo fare. Poi l'altra cosa che ho dimenticato di raccontare prima, poi andiamo sul calcio con te, è che è uscito il nome vero completo del club di Roma, quello di Doncic. Si chiamerà Basketball Club Roma SPQR.
16: Mi sembra interessante.
3: Ma come faccio a raccontarlo in radiocronaca? Benvenuti a Virtus Bologna contro Basketball Club Roma SPQR. Cioè, finisce la partita.
16: Penso SPQR, dai. SPQR è una sigla un po' storica, forse.
3: Aiuto.
16: Però vabbè, dai, si pronuncia e si legge meno, che se devi leggere tutto il resto ti incespichi. Cioè, è molto evidente, sì. Mi sembra complicato dirlo poi in maniera fluente tante volte, no, ma studiato un anagramma, una sigla, battezzata una di queste. Sì.
3: Vabbè, adesso mi inventerò qualcosa. Senti, invece cosa si inventa il Bologna sul mercato? Dici tutto.
16: Ma in questo momento ancora c'è questa situazione legata un po' alle uscite, che come sappiamo sono principali nel discorso, cioè è evidente che spesso nel corso anche delle scorse estate le uscite hanno fatto tanto anche poi nel come è stato poi il successivo seconda parte di mercato sulle entrate, quindi anche da capire quando arriverà eventualmente l'offerta giusta per cedere Jean Lucumi. Perché insomma è da mesi e mesi e mesi che diciamo che quest'estate sarà l'estate in cui effettivamente Lucumi andrà via, però ecco, ciò si deve materializzare, l'offerta giusta per il Bologna deve arrivare, sappiamo dei contatti della Juve, ne continua a parlare anche Sky Sport in maniera abbastanza assidua come una delle trattative più calde in Serie A, però credo che la Juventus abbia tutta la volontà di cercare di aspettare per far abbassare la cifra, se dovesse veramente riuscire Bologna a portare a casa 25 milioni di euro, che è una cifra che un po' si legge, un po' viene detta e raccontata, penso che sia una cifra comunque piuttosto importante per un giocatore che ha un anno dalla scadenza, cioè per me Lucumi ha un valore da 35-40 milioni di euro come calciatore effettivo, poi ovvio che questo contratto, lo dicevamo anche ieri, comporta che abbia valutazioni più basse e che ci sia un un taglio su quello che può essere un valore di un cartellino a un anno dalla sua scadenza, però se dovesse arrivare anche solo a 25 sarebbe poi molto vicino a una clausola che comunque insomma non è poco, ed è per questo che credo che poi la Juve cercherà in tutti i modi di andare un po' ad abbassare questa cifra. Però insomma adesso il mondiale prosegue, magari la Colombia, che dovrà insomma innanzitutto giocare partite anche alzando sempre di più il livello, penso che poi dopo magari Lucumi avrà ancora di più la possibilità di essere attenzionato ulteriormente da squadre inglesi che già lo valutano e già lo guardano. Credo che la partita col Portogallo, che si giocherà comunque nella notte tra sabato e domenica, potrà essere un ulteriore banco interessante di prova e mediatico, e quindi vediamo. Però sì, comunque si sta comportando più che bene. Ci può essere anche poi interessamento su un'altra potenziale uscita, di cui magari non ne abbiamo parlato troppo negli scorsi giorni, di Holm, che è comunque un giocatore che potrà essere anche valutabile dal nuovo tecnico, per carità, non va esclusa questa ipotesi. Però sembra essere un po' rotto il destino di Holm con la maglia del Bologna, il futuro di Holm con la maglia del Bologna, e si legge abbastanza con insistenza di questo interessamento della Fiorentina, e anche questa potrebbe essere un'uscita che può maturare diversi milioni nelle casse del Bologna, oltre a quella di Dallinga, che vabbè, ne parlavamo anche ieri, penso sia cosa più giusta che poi dopo in quest'estate si vada a pensare a una cessione.
3: Parte ascoltatori scatenati sul discorso SPQR, ma ci arriviamo dopo. Anche con citazioni colte tra Asterix e Massimo Boldi, c'è un po' di tutto, certo, ovviamente. Resto invece sul mercato. Ti chiedo un ascoltatore: buongiorno Leo, ma non ti sembra che la Juve non voglia sganciare tutti quei soldi proponendo qualche minestra riscaldata come Di Gregorio?
16: Penso che sia, diciamo, brutto chiamarla così, però forse nel discorso che può portare avanti la Juve me lo immagino che ci voglia essere da parte dei bianconeri la possibilità di abbassare questa cifra, ma è il motivo per cui secondo me cercheranno di mandare un po' avanti la cosa, superare il 15 luglio, che è la data di fine di questa clausola da 28 milioni, che permetterebbe subito a un inglese di fare in tempi record tutto l'affare. La Juve deve giocare su questa trattativa con però il rischio mondiale, perché squadre inglesi possono spendere questa cifra con molta più serenità di quanto non facciano le italiane, e quindi questo può essere un po' il vantaggio che ha il Bologna da questa parte. Però sì, è certo che in questa operazione la Juve può buttarci dentro giovani, giocatori non più troppo utili nell'attualità bianconera, o anche magari giocatori che sono passati dal Bologna, perché discorso João Mario ancora non lo si legge dentro alla possibile trattativa Lucumi, però João Mario è un discorso che secondo me il Bologna non ha del tutto chiuso con la Juve, anzi credo che ci riproveranno e potrebbe magari ritornare anche con un altro prestito, visto che comunque il giocatore ha fatto bene qui, si è trovato bene qui e potrebbe essere un'altra alternativa. Ce ne sono diverse di carte sul tavolo. Miretti sembra essere un'operazione completamente slegata, Azic, João Mario, Di Gregorio dipende un po' anche dalle volontà del Bologna sul portiere, però può essere anche una soluzione. Non lo so se Di Gregorio è proprio il nome giusto tra tutti nella mischia. Guarderei più a dei giovani, dei prestiti, che credo sia un po' la soluzione che in questi casi è quella più adottata per andare a snellire cifre varie. Però dall'altra parte il Bologna sa anche di poter contare su un giocatore molto forte che ha attenzioni, quindi insomma sappiamo che altre volte la Juve ha provato ad aspettare, a sbassare cifre, e poi ad esempio che la Fiore non l'ha preso.
3: È vero anche che c'erano altre dirigenze in casa Juve.
16: Sì.
3: Sì, e sì, questo sì, secondo me un po' incide, perché i rapporti tra il Bologna e Carnevali, dico Bologna in generale, Fenucci in particolare, ma Bologna in generale, Carnevali, sono un po' diversi rispetto a quelli tra Bologna e Giuntoli.
16: Nettamente,
3: ecco, no, quello lo dobbiamo mettere sul piatto, secondo me.
16: C'era anche appena stato il passaggio di Thiago Motta alla Juventus e quella cosa lì non andò giù per nulla, saputo che per nulla al mondo volle, insomma, pensare anche solo di poter cedere un giocatore di valore tra quelli potenzialmente cedibili che sono andati via quell'estate alla Juve, proprio per non darlo a Thiago che non era voluto rimanere e sentire offerte di rinnovo. Quindi c'era anche quello sul tavolo e il rapporto Fenucci-Carnevali importante anche per quelli che sono stati alcune trattative fatte nel, non tantissime, però sì, comunque qualche trattativa è stata fatta sull'asse Bologna-Sassuolo. Mi viene in mente Erlich, mi viene in mente sì Kyriakopoulos, direi anche, però sì, direi che tutto sommato scorre buon sangue anche per quelli che sono i rapporti. C'era stato anche tutto quel discorso di la dirigenza del Bologna al Mapei, perché era stata era stato visto lo stadio per eventuali soluzioni B, no, del discorso UEFA. Quindi sì, sicuramente c'è un link migliore, però sì, credo che Bologna allo stesso tempo non voglia regalare un giocatore da cui può acquisire una certa cifra per andare a pensare di non dover cedere per forza un pezzo pregiato, perché comunque stiamo parlando di tutte trattative e in uscita possibili che il Bologna ne ha tante da poter fare, che non riguardano al momento i due pezzi più grossi, Rowe e Castro, per cui al momento la questione sembra ancora in sordina e sembra passare molto lentamente. Non fanno neanche il mondiale, questa cosa forse un po' aiuta, però arriverà il momento in cui secondo me l'offerta potrà essere messa sul piatto. Ma speriamo che il Bologna abbia già dalla sua tante altre cessioni che ha fatto, poi si valuterà un po' di andare, sappiamo che è ancora prestissimo.
3: A voglia, anche se lunedì, martedì, lo ribadisco ancora, occhio, perché può succedere, succedere tante cose.
16: I due giorni di Far West. Però è più per chi deve cedere, no? Cioè certo, per chi deve ripianare bilanci. Bologna ha più tranquillità da questo punto di vista. Sì. È la Roma, no? Che immagino in quei due giorni farà pazzie. Credo un po' anche la Juve qualcosa dovrà fare.
3: Allo stato attuale delle cose direi molto più la Roma, obbligata a farlo. La Juve sì, cioè, se lo fai meglio per lei, ma la Roma è veramente messa talmente male che lo deve fare per forza. Tant'è vero che oggi si parla anche di Manu Koné.
16: Certo, che sta giocando comunque nonostante giochi con la Francia, ha giocato la seconda partita e insomma una squadra che presenta una rosa del genere e Manu Koné comunque riesce a ritagliarsi il suo spazio, lo ha sempre fatto, non è una questione di adesso, ha sempre giocato anche prima di andare alla Roma, quando era al Gladbach, che era un giocatore non dico sconosciuto però poco noto a chi insomma mastica calcio di Serie A, giocava sempre titolare con la Francia e uno dice vabbè, ma è forte, sì, però gioca con Rabiot, Zaire Emery, Kanté, Tchouaméni, insomma è una mediana che sinceramente non per forza ti mette con facilità in campo dal primo minuto, quindi sì, anche lui è un giocatore che può andare via, c'è anche credo Ndicka che può essere giocatore,
3: sì, anche Svilar. Anche Svilar, vediamo cosa viene fuori dalla Roma.
16: Claudio, Aspe contento, sì.
3: Sì. Ah beh, certo, contentissimo. Claudio, volevo dirvi che di Gregorio Bologna lo andrei a prendere io. Quindi, un estimatore di Gregorio lo teniamo.
16: Ma è l'estimatore di Gregorio, no? Perché ce ne sono, c'è l'estimatore di Gregorio, c'è quello di Montipò, sì? Avevamo poi le sì, ce ne sono diversi di estimatori. Io non sono un estimatore di Gregorio, ognuno abbia i suoi, certo, suoi gusti e pareri, è giusto, anzi credo che è stata una dei più grandi errori di Thiago Motta alla Juventus, lasciar perdere Szczęsny, che è sempre stato uno dei portieri più sottovalutati d'Europa per quanto forte invece, e andare su un portiere che a Monza sicuramente ha fatto bene, che però non è stato allo stesso livello minimamente, quindi credo che Di Gregorio sia un buon portiere. penso che a Bologna possa anche provare a fare il titolare, però in queste ultime due stagioni per me ha commesso veramente troppi errori, ha fatto vedere tante lacune. Cioè, sinceramente, se arriva Di Gregorio non so neanche se gioca titolare al posto di uno Skorupski sano, cioè uno Skorupski sano e arruolabile, fisicamente a posto, comunque un portiere molto, molto, molto sicuro e molto affidabile. Di Gregorio quest'anno non ha, da questi due anni non ha dato sensazioni di affidabilità, per carità, era la Juve, ha iniziato a sbagliare, certo, però non lo so, con Skorupski che resta al Bologna forse valutazioni vanno fatte in maniera un po' diversa su quello che deve venire dopo. Ovvio, tu dici prendo già Di Gregorio per essere il titolare dell'anno dopo e si alterna con Skorupski quest'anno, può essere una soluzione, però non so quanto quest'anno il portiere verrà alternato con solo una competizione fissa, ecco, più la Coppa Italia.
3: Ah, quello è tutto da vedere, quello è tutto da vedere. Senti, cioè, hai visto Marocco Haiti stanotte?
16: In parte,
3: bellissimo,
16: però... Sì,
3: bellissimo, mi sono divertito un sacco.
16: Sì, Saibari ha segnato di nuovo, quindi ha segnato tutte e tre le partite. E comunque bisogna dire chapeau ad Haiti, perché invece se l'è giocata bene in tutte e tre le partite, ha fatto possibile, ovvio, poi ha perso anche non benissimo col Brasile, però il Brasile contro la Scozia non meritava minimamente di perdere, infatti si è visto che la Scozia in queste altre due partite contro Marocco e Brasile ha raccolto molto poco, soprattutto segnando zero gol, e credo che non ce la farà a entrare tra le otto migliori terze. Mi sembra molto difficile con questa differenza reti comunque complicata, però insomma stiamo a vedere, ma credo che nonostante Ferguson ieri abbia giocato una partita buona, credo che sia terminato qui il mondiale per la Scozia, che comunque era tanto tempo che non ne faceva uno, e quindi sicuramente momento storico importante, però Haiti comunque ha fatto una grande gara e un grande mondiale per scindere nonostante gli zero punti, e Marocco che invece si conferma certezza, perché passa come secondo solo perché Brasile ha segnato più gol, se no stessi punti, ha pareggiato col Brasile, è arrivato in semifinale mondiale in Qatar, quindi Marocco tutte le carte per essere comunque una squadra che non può essere minimamente più appellata come rivelazione o sorpresa, se già facciamo fatica a definire la Norvegia come sorpresa, però un po' lo deve essere visto che sono passati tantissimi anni dalla presenza ai mondiali, Marocco no,
3: sicuramente. Tra l'altro Marocco che può beccare l'Olanda o comunque la vincente del gruppo F, quindi sarebbe veramente un bel sedicesimo Olanda-Marocco.
16: Giappone-Olanda,
3: esatto. Brasile invece becca la seconda, quindi presumibilmente il Giappone. La Bosnia si è qualificata, bisogna capire ovviamente poi come finirà nel novero delle terze, e la Scozia male, perché la Scozia ha solamente Capoverde oggi messa peggio tra le otto migliori terze, che significa che ha cinque squadre dietro e dovrebbe tenere quattro. Diventa molto difficile.
16: No, è molto complicato, ci spereranno fino all'ultimo, ma credo che la Scozia sia con un piede e mezzo fuori dal mondiale.
3: Sì, decisamente. Allora, caro Leo, ti saluto, ma quando torni? Scusa un attimo. Cioè, quando
16: domani.
3: Sei? Domani sei bolognese, quindi.
16: Pomeriggio.
3: Ah, quindi domani mattina ancora parigino.
16: Sì.
3: E domani va bene, qui poi dalla prossima settimana però torno in bolognese.
16: La linea regge, si sente.
3: Sì, no, per carità,
16: figurati. Funziona tutto bene.
3: Assolutamente, assolutamente. Va bene.
16: Una settimana di smart working è andata così. Tanto il mondiale è sempre in America,
3: Dici
16: il
3: tu
16: mercato
3: non è che...
16: sempre al telefono si fa o si legge, quindi.
3: è giusto. Leo, grazie, ci sentiamo domani.
16: Un abbraccio, a domani, ciao Dario, buona giornata a tutti.
3: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
17: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili, incredibili.
0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
4: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Scusate, ma ho trovato un foglio in regia che è molto inquietante e... c'è un foglio in cui c'è scritto Bolognini Francesca con vari font e varie grandezze. Sembra Shining, cioè, aiutatemi, cosa hanno combinato ieri pomeriggio, mamma mia. Vabbè, cercheremo di capire se sono se siamo in pericolo io e Teo o se invece possiamo stare più tranquilli. Va bene, messaggi al 366 402 4022. Devo leggere quelli sul Basketball Club Roma SPQR, che mi sembra giusto darvi spazio su questo scusate, su questo fronte. Mi sembra anche corretto, quindi è già pronto lo striscione: sono pazzi questi romani o altre cose peggiori con la P? Probabilmente. Pensa se dopo SPQR devi dire anche SRL, scrive Matteo. No, vabbè, finisce la partita, ragazzi, cioè, va bene, ma

0: faranno musica durante le partite.
1: Ah, DJ Jack. Ah, beh, allora ragazzi,
0: DJ Gele.
1: non avete nessun tipo di scusa per non fare un salto a Borgo Nuovo, via Cartiera 8, per il Gallo da 3 da oggi da stasera 19:30. Inizia il torneo, poi domani, sabato, domenica, vedere basket, bere birrette, c'è la musica, c'è tutto, quindi non avete più scuse. Federico Ventura, grazie mille, in bocca al lupo, eh.
0: Crepi il lupo, grazie ancora a te, Dario, per l'ospitalità.
1: E grazie a Federico e naturalmente in bocca al lupo anche a tutti gli altri volontari della Ricotta che anche quest'anno hanno organizzato il Gallo da Tre, come detto, oltre confine in questa annata. Allora, torno invece ai messaggi al 366-402-4022. Tra poco torniamo anche a parlare di Bologna, anche di abbonamenti, se volete, naturalmente con il nostro Manuele Minguzzi. Prima però torno anche sul volley perché abbiamo un po' di voci da ascoltare nel post Italia-Bulgaria di ieri. Parliamo di Volleyball Nations League, la sconfitta al tiebreak degli azzurri di Fefe De Giorgi in quella che possiamo forse definire rivincita mondiale. Bah, vabbè, diciamo la partita più importante l'hanno vinta gli azzurri e va bene così. Sentiamo un po' di voci del post gara, come hanno analizzato gli azzurri la sconfitta partendo da Daniele Lavia.
2: Daniele Lavia, al termine d'Italia-Bulgaria, per te insomma è un gradito ritorno in nazionale dopo quasi un anno. Innanzitutto ti voglio chiederti quali sono le sensazioni del ritorno in campo con la squadra azzurra.
3: Beh, sicuramente essere qua con questa maglia è bello, poter ripartire da qua. C'è ancora un percorso lungo da fare. Io personalmente ho ricominciato comunque abbastanza presto, ma è un percorso lungo, un percorso dove c'è bisogno di tanto campo, ne necessito perché sono stato fermo tanti mesi e giocare è completamente diverso allenarsi, quindi iniziamo step by step a portarci avanti.
2: Merito alla gara di oggi, l'Italia è partita molto bene vincendo il primo set, poi c'è stato il ritorno della Bulgaria, il quarto vinto dall'Italia, poi al tiebreak purtroppo l'Italia non è riuscita a chiudere. Una tua analisi vista dal campo?
3: Sicuramente potevano far meglio, ecco. Loro non hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi, soprattutto con le battute col muro. Poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato. Quando abbiamo vinto il set, perché sicuramente la nostra fase break, cioè muro difesa e battuta, hanno funzionato tanto. E niente, dai, come ho detto prima, è un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però vediamo testa domani.
2: Giovanni Sanguinetti, al termine d'Italia-Bulgaria 3-2, non è finita come volevamo, comunque si è vista una bella Italia, soprattutto all'inizio e poi nel mezzo, in quel bel quarto set.
4: Sì, allora siamo contenti della nostra reazione, soprattutto dopo un secondo set in cui ci hanno, diciamo, messo in grave difficoltà all'inizio e comunque anche già all'interno del secondo set siamo riusciti a tornare sotto col punteggio verso la fine, quindi quello è un buon segnale. Sicuramente il finale non è stato quello che avremmo auspicato, però insomma sono delle cose buone da tenere.
2: Cosa appunto porti di buono dopo questa gara che puoi mettere insomma nella gara di domani? Fra meno di 24 ore si ritorna in campo, c'è l'Ucraina.
4: Ma sicuramente l'atteggiamento in primis, il non mollare mai, poi ci sono dei dettagli da sistemare magari in alcuni momenti sul side out e sulla gestione della battuta, però insomma giochiamo già domani, quindi abbiamo un'opportunità per migliorare.
2: Leandro Mosca, al termine d'Italia-Bulgaria 3-2, per te una partenza da titolare, 5 set in campo. Innanzitutto voglio chiederti le tue sensazioni dal campo.
5: Le mie sensazioni personali sono state inizialmente fantastico tornare con la maglia della nazionale da titolare in questo palazzetto, anche che era una delle ultime volte 2 anni fa che ci giocavo, quindi quello sono veramente contento. E per quanto riguarda la partita, le sensazioni erano molto buone all'inizio del primo set, poi siamo un po' calati. Secondo e terzo ce lo siamo fatti sfuggire un pochino, potevamo fare meglio, e anche se siamo stati bravi a stare lì, abbiamo recuperato, ci è mancato qualcosa che abbiamo poi ritrovato nel quarto, infatti è andato molto molto meglio rispetto al secondo e al terzo, e poi il quinto direi che ci è mancata lucidità e cattiveria nei momenti

0: decisivi.
1: L'Italia domani, tra meno di 24 ore, è di nuovo in campo, l'avversario sarà l'Ucraina. Da dove riparte, magari proprio da quella reazione vista nel quarto set, ci vorrà quello e cos'altro?
0: Sappiamo le cose che sappiamo fare bene e dobbiamo ripartire da quelle, perché abbiamo anche una rosa più che completa e abbiamo risorse in tutti i fondamentali, in tutti i ruoli, e quindi dobbiamo solo giocarle meglio di oggi, e sono sicuro che possiamo farlo già domani contro l'Ucraina.
2: Che tra l'altro sarà anche una sfida discretamente delicata, visto che entrambe hanno 3 vittorie e 2 sconfitte. Lo ricordo, in questa Nations League è un campionatone a 18, con tutte che non affrontano tutte, alla fine delle varie settimane di partite di stagione regolare, definiamola così per comodità narrativa. Le prime 7 più il paese organizzatore va alla finaletti. Il paese organizzatore quest'anno è la Cina, e la Cina è 16esima su 18, quindi tendenzialmente, insomma, meno di una rimonta clamorosa, saranno le prime 7 davvero ad andare alla fase finale, e Italia in questo momento quinta, quindi con la necessità con l'Ucraina di non sbagliare la partita per non ritrovarsi poi in una posizione di classifica più arretrata, e quindi con tutte le difficoltà del caso eventualmente nel dover rimontare e recuperare. Allora, siamo pronti per dare la linea alla regia per il GR Sport e poi naturalmente per la pubblicità. Torneremo tra pochissimo anche con Manuel Minguzzi per chiacchierare insieme a lui. State qui.
3: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
4: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10:55 minuti.
10: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
11: Bentrovati da Gianni De Gaetano nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi. Sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i 16esimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico, tris alla Repubblica Ceca, promosso a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento. Tennis: quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria scuderia remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
7: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare io personalmente. Sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro. Poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato. E niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
11: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia, la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Pro Ricco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia stasera e domani. Le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia, l'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
15: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
14: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
17: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
16: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
17: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
2: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci qua, 11 e un minuto, ben ritrovate, ben ritrovati con l'ora d'ario. Siamo entrati nell'ultima parte insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ecco quel bell'uomo di Manuel Minguzzi collegato con noi. Guarda che bella foto che ci abbiamo anche sul 93 del digitale terrestre. Buongiorno.
6: Quella foto è venuta bene, effettivamente.
5: Mamma mia, ragazzi, cioè, ho avuto un attimo, ho detto, ma aspetta, ma chi abbiamo in collegamento? Bradley Cooper o Manuel Minguzzi? Che si assomigliano, no?
6: È uguale, due gocce d'acqua, sì.
5: Infatti Lady Gaga ha fatto Star is Born perché era convinta che ci fossi tu. Invece,
6: esattamente, invece questa è la vera storia, esatto, che nessuno sa, in retroscena.
5: Non sapeva neanche Lady Gaga, tra l'altro.
6: Esatto.
5: Vabbè. Come va? Come stai? Tutto a posto?
6: Bah, a parte il caldo, si va.
5: Quale caldo? Non fa caldo.
6: Non fa, no, caldo. Vero. No. È solo una nostra invenzione psicologica.
5: Un'invenzione di Big Pharma, il caldo.
6: Esatto.
5: Benissimo, va bene. Caro Manuel, allora, da cosa partiamo? Dal mondiale? Cosa hai visto, qualcosa? Nottetempo?
6: Allora, se ti dicessi che io ieri ho visto Temptation Island, tu come reagirei?
5: Reagirei che ti deve chiamare Manfred, perché Manfred è l'esperto di quella robaccia lì.
6: Lo so.
5: Poi capisco che possa essere attraente per passare una serata distraendosi dai problemi della vita. E ci mancherebbe.
6: Sai quando spegni il cervello proprio?
5: Sì, vai.
6: In modalità. Io su Temptation Island, sì, è l'unico programma a te che mi concedo. Sì.
5: Vabbè, ti perdoniamo, che dobbiamo fare? Ti perdoniamo.
6: Grazie.
5: Quindi non hai visto neanche Marocco Haiti? L'ho vista solo io Marocco Haiti?
6: Probabilmente sì, l'hai vista solo,
5: guarda,
6: tu.
5: No, ora, scherzi a parte, è stata veramente una partita divertentissima. E devo dire, bene per Haiti, che almeno chiude il mondiale con una prestazione anche bella, spettacolare, insomma, 6 gol, tante occasioni. Veramente una bella partita. Non l'avrei mai pensato, invece, bravi loro.
6: No, io però stavo pensando che noi effettivamente siamo stati eliminati da una Bosnia che si candida a vincere il mondiale. Perché.
5: Ah.
6: Ormai con questo è certo il passaggio del turno, vero?
5: Sì.
6: Quasi matematico.
5: Sì, no, è matematico, hanno già festeggiato, tra l'altro. Quindi se non è matematico, poveretti. Ma no, è matematico, sì.
6: Quindi bisogna rivalutare quella sconfitta lì. In 10, tra l'altro, rigori. No, rivalutiamo tutto.
5: Aspetta che l'indicatore del sarcasmo è impazzito. Completamente è esploso. Vabbè. E vabbè, niente, quindi la tua favorita è la Bosnia, vabbè, non hai visto Marocco Haiti, vabbè, stasera vedrai Curaçao, però, voglio sperare.
6: Che ora è?
5: Alle 22, dai.
6: Sai che sono a cena fuori.
5: Chi se ne frega, non andare a cena, mangi a casa e quella della partita. Scusa,
6: Guarda, già questa è una cena dove ci sono già delle defezioni importanti. Se manco pure io, rimangono sostanzialmente in 3 al tavolo stasera, quando dovevamo essere in 12. Quindi.
5: Ho capito, però se anche loro fanno sta cena durante il mondiale, quando c'è Curaçao, ragazzi. Non va mica bene.
6: Curaçao la vedrò ai sedicesimi, agli ottavi, ai quarti, e so che andrà avanti.
5: Vabbè. Noi di Curaçao poi ti veniamo a prendere a casa, sappiamo dove abiti. Va bene.
6: Fate bene.
5: Allora andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Allora, Marchino Salus, che dice: sono serio, non so se possiamo leggerlo il messaggio, Marchino, perché ci metti pressione così. Va bene, vorrei sapere due cose da te, sei pronto?
6: Vai.
5: Allora, primo un giudizio sulla conferenza stampa di Zanetti.
6: Allora, Allora, è sempre un po' le solite, nel senso che su alcune cose è oggettivamente un gigante. Cioè, quando dice, ma ho guardato la Coppa dell'Eurolega, non sono letto l'Olimpia, onestamente un po' di orgoglio mi è venuto fuori. Poi su altre cose fa degli scivoloni, come ogni tanto ci ha abituato a fare, soprattutto sul Palasport. È la fiera, insomma, i soldi ce li mettono degli altri e degli altri soggetti, e quindi il nome lo decidono gli altri, lì c'è molto da dire su quella roba lì. Però ecco, diciamo, quello che porto via da quella conferenza stampa lì, al di là dei concetti sul budget, i retroscena, Ivanovic, ecco, allora io da giornalista ovviamente apprezzo quando un presidente ci dà tante notizie,
5: certo,
6: però ecco, qualcosa cercherei di tenerlo segreto nelle stanze della società, dello spogliatoio. Non metterei tutto sul piatto come spesso fa Zanetti. Diciamo, mi porto via il fatto che ci sono dei discorsi in ballo per cedere la società, per insomma far subentrare qualcuno che secondo me è proprio il punto dirimente per il futuro della Virtus, c'è poco da fare.
5: L'altra domanda di Martino invece: se l'allontanamento di Margotto può essere preoccupante per il futuro di Sartori, e sono in tanti a porsi questo dubbio, ecco.
6: Beh, è lecito ed è giusto parlarne. Ora, insomma, ho indagato, non è alle viste un'uscita di Sartori, diciamo, in reazione a questa cosa qua. Insomma, Sartori è un dirigente di grande esperienza, insomma, sa che nel calcio possono cambiare tante cose, quindi lui va avanti. Posso immaginare, con fondate certezze, che non l'abbia presa benissimo, proprio per il rapporto che c'era con Margotto e proprio per il lavoro che aveva svolto Sartori per portarlo a Bologna, è inevitabile. Poi dopo, su quello che può essere il dopo 2027, visto che gli scadrà il contratto, sicuramente lui vuole rimanere, e quindi speriamo che Saputo in tempi anche brevi, perché insomma ricordo che l'ultimo rinnovo di Sartori ebbe la firma, il comunicato a febbraio inoltrato, quindi si fece passare anche tutta la sessione di calciomercato invernale con, diciamo, tra virgolette, il rischio che qualche società potesse contattarlo, potesse convincerlo. Quindi cerchiamo, visto che Sartori, da quando è arrivato, assieme agli allenatori che ha preso, ha portato risultati e bilanci sani, direi che Saputo ha tutti gli elementi per confermare Sartori oltre il 2027. Però questa è una mossa, l'allontanamento di Margotto, che insomma chiaramente non mi aspettavo io in primis, e che insomma credo abbia messo Sartori un po' su un mood non esattamente tranquillo, perché insomma è comunque una scelta importante che hanno fatto i vertici della società, ed è inevitabile che qualche equilibrio interno vada un po' ricalibrato. Ecco, io non lo farei passare così sotto traccia questa cosa qua. Poi probabilmente non ci saranno scossoni epocali, Sartori rimarrà, Di Vaio rimarrà, qualcuno sostituirà Margotto, quindi Piangerelli, Marchetti, però non è una scelta così banale e secondaria quella che ha fatto il Bologna, proprio per il legame che aveva con Sartori.
5: No, questo sicuramente. E, ci sono un po' di messaggi anche sul mercato in generale, per quanto riguarda naturalmente il Bologna. Andrea, per esempio, sul nome del Palasport dice: credo che un possibile compromesso possa essere di chiamare in effetti l'edificio Unipol Arena o simili, più io, proprietario Virtus, su abbonamenti e biglietti, lo posso poi chiamare come mi pare. Non credo sia così semplice, Andrea. Non
6: Vabbè,
5: credo,
6: ragazzi,
5: proprio sia così semplice.
6: Parliamoci chiaro: il nome dipende da chi paga. Cioè, ragazzi, non è che c'è molto da dire su questa cosa qua. E per quello che dicevo, insomma, Zanetti avrebbe fatto meglio a non dirla quella roba lì, anche perché proprio si voleva, cioè si è capito che voleva dirla, e probabilmente il buon Alberto nel suo foglietto che aveva preparato, forse quella roba lì non c'era, diciamo. Presto, non la dica, mi raccomando, non la dica, ma l'ha detta, sbagliando, ma l'ha detta.
5: Sì, dipende sempre dagli accordi che sono stilati, ragazzi, non è più nemmeno, sì. Insomma, non è nulla di clamoroso, nulla di sconvolgente, dipende appunto dagli accordi che sono fatti, né più né meno. Allora, vado invece sul mercato rosso-blu. Ricky, il gommista, chiede: come pensate andrà gestito Holm?
6: Io lo venderei, nel senso che probabilmente una grossa parte del problema era con Italiano, adesso Italiano non c'è. Però io ho notato comunque una freddezza di base, insomma Bologna praticamente non lo ha salutato né sui social né da nessuna parte, nessun, diciamo, post di ringraziamento comunque per un giocatore che aveva vinto la Coppa Italia, insomma aveva giocato in Champions League, non so se c'è modo di ricomporre alcune cose. Poi Holm, che a me piace tantissimo perché quando è in forma per me è devastante sulla fascia, però è spesso soggetto ai infortuni, quindi siccome già l'anno scorso sul finire del mercato un club di Premier, nella fattispecie se non ricordo male il Wolverhampton, aveva proposto una cifra importante, poi Bologna, che aveva già fatto delle cessioni di big, lo trattenne, magari Holm può avere ancora mercato, tenendo sempre una porticina aperta sulla Juventus, che sicuramente non spenderà 15 milioni per riscattarlo,
5: ma credo nessuno spenderà 15 milioni.
6: Nessuno. Però a Spalletti piace per caratteristiche, però è ovvio che questo dilemma fisico continuo che si porta dietro Holm è un po' un peso. Però magari una cessione a 7, 8, 9 milioni, insomma sotto i 10, si potrebbe pensare di fare, e lì aprirsi a un nuovo innesto, sapendo che hai anche Zortea, che però non ha convinto del tutto, e De Silvestri, ma in un'annata senza coppe, magari il terzino destro titolare le gioca tutte 38 e non c'è troppo bisogno di ricambio.
5: Sì, onestamente non ce lo vedo, però il Bologna è capace di prendere una cifra molto alta, non certo per il valore del giocatore, ma perché ha una fragilità fisica evidente, e quello secondo me blocca tanto chi vuole andare a prendersi Holm.
6: Sì, questo è un fattore depotenziante nella possibile vendita. Cioè, sono anche discorsi che riguardano, bisogna capire esattamente quanto è il peso a bilancio di Holm dopo un paio di stagioni di ammortamento in relazione al costo di acquisto, che mi pare fu di 7 milioni, una roba del genere. Quindi magari se lo vendi a 6-7 milioni non fai comunque una minusvalenza, anzi forse ci guadagni qualcosina. Credo che gli agenti abbiano tra virgolette il mandato di trovare delle offerte, delle soluzioni che possano essere convincenti per il giocatore e per il Bologna. Se si incastrano queste cose, per me si procederà alla cessione, altrimenti non escludo, anche se con basse percentuali, non escludo il fatto che Tedesco possa poi riavvolgere un po' il nastro, ripartire da zero, e se non c'è proprio una soluzione rimetterlo dentro, e Holm con Zratea De Silvestri, se rimane a Bologna, parte titolare, poi se si spacca subito siamo al solito discorso.
5: Eccoci. Beh. Matteo, non scherziamo, possiamo fare a meno di tutti tranne che di Saputo e Sartori, a lui contratto a vita.
6: Allora, diciamo, di Sartori non possiamo fare a meno, sì, adesso io non voglio focalizzarmi lì, però i fatti dicono che il Bologna di Saputo è decollato dall'arrivo di Sartori. Poi certamente Sartori ha sfruttato nelle plusvalenze che ha fatto in uscita anche giocatori che erano stati presi precedentemente, non lo neghiamo, ma insomma prima i bilanci facevano meno 30, meno 40, è arrivato Sartori, abbiamo subito sfiorato l'Europa, siamo andati in Champions League, abbiamo vinto la Coppa Italia e il bilancio tendenzialmente è in equilibrio e anzi nelle ultime stagioni è stato anche col segno più. Quindi il cambio di passo, il salto di qualità è stato netto e incontrovertibile. Saputo chiaramente è un presidente che ti ha dato un certo tipo di stabilità e che adesso si trova, diciamo, un po' alla prova del 9, nel senso che raggiunto l'obiettivo, se vogliamo metterla così, di portare il Bologna in Europa in questi primi 10 anni di gestione, adesso c'è la prova del 9 di rimanere lì, che tradotto in questa stagione significa provare a ritornare in Europa, visto che ne siamo usciti. Poi dopo io resto convinto, ma diciamo è un argomento che non è che mi attragga molto, però nel senso che non ho poi tutte le competenze per valutare quanto può essere oggi il valore del Bologna, servirebbero degli specialisti, però io resto convinto che in un mondo, quello del calcio, dove comunque negli ultimi anni stanno sempre di più subentrando compratori stranieri, io credo che Saputo abbia, uno, la credibilità in veste di membro di una famiglia a livello imprenditoriale importante, e due, anche la possibilità di mettere sul piatto una società comunque che lui ha contribuito a risanare, rinnovare e portare a un altro livello, ecco, abbia la capacità di eventualmente andare a trovare un compratore serio, affidabile, per cedere, se lo vorrà, il Bologna. Cioè, io credo che non sia più a rischio Manenti che con un euro, visto che c'è anche il docufilm su DAZN, si compra il Parma e poi fa dei disastri. Capite che il Bologna magari non si venderà a 300 milioni. Adesso io non lo so perché non sono un tecnico. Ma,
5: scusa, ma non puoi citare Manenti e pensare che io resti serio. Scusa,
6: Lo so, però diciamo che abbiamo passato anche noi quel rischio lì, ma eravamo messi in un'altra situazione che oggi non si può riproporre, quindi siamo a riparo da quella roba lì. Poi dopo che ci possa essere nel mercato della finanza, degli investitori, una divergenza di vedute su quello che può essere il valore del Bologna secondo Saputo e secondo compratore, quello sì, ma chi si affaccia oggi a comprare il Bologna, come può anche essere per la Virtus, non è che entra lì con un euro e quindi dice vabbè, ma tu che soldi hai, dove ce li hai? Cioè, devi per forza interfacciarti con persone che soldi ne hanno, poi dopo decidi tu se la valutazione che fanno loro può soddisfarti o no, e te lo tieni o vendi, però ecco, si entra in un range totalmente diverso.
5: Sì, sì, questo sicuramente. Allora Manuel, resta lì, diamo la linea alla regia, ma torniamo tra pochissimo per gli altri messaggi dei nostri ascoltatori.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: Comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nuovamente in diretta con Laura Dario e con Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web è collegato con noi in una foto che assomiglia, insomma, alla via di mezzo fra Sean Connery, però versione James Bond, non versione Scoprendo Forrester, e non lo so, hai qualche preferenza?
9: No, okay. Fai tu.
8: Perfetto. E Checco de Modà, insomma, una via di mezzo fra Sean Connery e Checco de Modà. Manuel Minguzzi, allora ti giro invece il messaggio di Saul da Castel San Pietro. Facciamoci seri, per favore, Manuel, un po' di serietà. Allora,
9: vai.
8: Mi chiedo se mettere un direttore tecnico con pieni poteri come Maldini e imporgli un allenatore ingombrante come Conte, non scelto da lui, non sia un lampante esempio del vecchio che avanza.
9: Ma allora, sì, nel senso che bisogna capire come sta andando a livello procedurale la cosa, cioè ICT lo sceglie Malagò o lo sceglie il direttore tecnico? Siamo sempre lì. A meno che le idee dei due non combacino, allora siamo a posto. Però il discorso commissario tecnico, cioè, dovrebbe coinvolgere una progettualità a lungo termine, cioè dovresti veramente cominciare a ricreare quasi da zero una nuova struttura, se vuoi sul serio rivitalizzare la FIGC e il mondo del calcio e quindi di conseguenza i risultati della nazionale, e proprio costruire un ciclo lungo basato sulla continuità, detto che poi i CT allenano i giocatori poche volte l'anno, insomma, solito discorso. E noi siamo le solite, c'hai da un lato Mancini che, insomma, ti aveva salutato per i soldi della rabbia, dall'altro Conte che tutte le volte che sceglie un nuovo lavoro fa due anni poi saluta, e quindi il primo per me ha poca credibilità, di nuovo riproporlo lì. Non sto dicendo che sia un allenatore scarso, ma proprio per come siamo messi oggi, per come, per le decisioni che ha preso lui, e l'altro che ti pone il rischio tra due anni di dover ripartire da zero di nuovo. Quindi io non vedo grosse prospettive. Di certo Maldini è uno che di calcio ne sa, al Milan è stato bravissimo, poi l'hanno sassato via. Non si capisce poi perché alla fine Maldini non riesca a trovare in pianta stabile una squadra, insomma, non abbia trovato un club. Evidentemente, non so, avrà qualche lato spigoloso, o forse vuole decidere un po' troppo rispetto a quello che vuole decidere un presidente, non lo so, però ha dimostrato di saperci fare, quindi speriamo che riesca a dare alla FIGC quello che serve.
8: Allora, a proposito d'Italia, c'è un messaggio audio per te, sentiamo.
10: Buongiorno Dario, sono Giulio. Con la voce rotta dell'emozione potrò oggi conferire, anche se a distanza, con il divino. in virtù delle sue doti divinatorie, volevo chiedergli se lui sa, consultando la sua sfera di cristallo, quando l'Italia tornerà ai mondiali, così qualche mese prima mi doterò dell'ultimo televisore nuovo, ovviamente in quel momento. Grazie mille, buona giornata a tutti.
8: Prego Manuel, se te la senti.
9: Noi torneremo ai mondiali nel momento in cui verranno organizzati da una nazione che non fa discriminazione sui diritti. Quindi abbiamo boicottato, cos'era, il Qatar, la Russia.
8: Allora il prossimo.
9: Abbiamo boicottato Trump. Al prossimo, dov'è il prossimo? Non mi ricordo.
8: Aspetta. Tre partite in Argentina, Uruguay, Paraguay. Ma il resto del mondiale. Il resto del mondiale, Spagna, Portogallo, Marocco.
9: Ah beh, l'amico Pedro Sanchez, beh, fantastico.
8: Tutto fantastico. Credo possiamo andarci a sto mondiale.
9: Ci andiamo, sì.
8: Ok, molto bene. No, tre partite lì perché è il centenario del mondiale. E quindi la FIFA ha detto, vero, perché non andiamo a giocare in Argentina e Paraguay, visto che il mondiale 100 anni fa si è fatto in Uruguay. Ho capito. Poi le male lingue tipo te diranno perché così il mondiale si gioca in tre continenti e allora nel 2034 bisogna andare per forza in Asia, in Arabia Saudita.
9: Vero, ma guarda te che casualità,
8: perché sei una madrelingua, è così.
9: Quindi già dico subito che nel 2030 ci andiamo, ma nel 34 no.
8: No, nel 34 no. Nel 34 stiamo a casa.
9: Boicottiamo, sì.
8: Esatto. Mi consigliate di buttare il televisore per le qualificazioni al prossimo mondiale? Chiede Dave Trebbi. Non so se puoi rispondere tu.
9: Ma guardi, io prima, se il televisore è buono io ci penserei prima di buttarlo, nel senso che insomma oggi i televisori durano abbastanza, quindi si può pensare anche di risparmiare, ecco, di non fare dei gesti troppo avventati. Poi dopo bisogna chiamare ERA per il ritiro dei rifiuti ingombranti, dopo,
8: è un po' scomodo. È un po' scomodo, sì, effettivamente sì. Va bene. Ciao ragazzi, vedo che tutti giustamente incensano Maldini, ma non è lo stesso che portò al Milan il maestro Giampaolo? Scrive Tommaso. Sì.
9: Beh, sai, vabbè, ogni tanto, però il maestro Giampaolo non si poteva considerare una scelta sbagliata. Cioè, nel momento in cui prendi il maestro Giampaolo, sei sempre dalla parte del giusto, no?
8: No, vabbè, il Lecce l'anno scorso è andata bene, Cremonese quest'anno.
9: Vabbè, succede.
8: Certo,
9: succede.
8: No, per carità, ci mancherebbe.
9: Ma lì è colpa del Sassuolo che ha fatto fare il gol a Lecce alla fine. C'è colpa di Volpato che ha cestinato una roba incredibile. Sì.
8: Cos'è che si è mangiato quella volta lì Volpato? Incredibile. E per quello è andato al mondiale con l'Australia, pensa te.
9: È incredibile, che storia.
8: Vabbè, è andata così. Allora, chiamando Manuel il Divino, sto creando dei mostri. Sì, Marchino, stai creando dei mostri. Effettivamente sì. Va bene, senti, torno sul mercato del Bologna, riprendendo un messaggio che è arrivato stamattina a proposito della sostituzione di Lukumi, che abbiamo perso dato che lasci il Bologna, e ti chiedo che tipo di difensore vorresti al suo posto, fermo restando che uno deve arrivare.
9: Difensore, scusa, ti avevo perso un attimo.
8: Sì, cioè il difensore al posto di Lukumi.
9: Io continuo a pensare che lì serve un giocatore, diciamo, il più possibile fatto e finito. Poi dopo tocca alla società capire il profilo, nel senso il nome e cognome, perché poi dipende anche quanto costano, chi riesce a prendere, insomma tanti fattori. Però siccome hai Eggen, Elland, Vitic, che ancora non hanno dimostrato di essere pronti per guidare il reparto difensivo, dovendoti tu aprire poi a di fatto una rivoluzione, perché nel giro di un biennio, abbiamo sempre detto, è cambiato tutto il reparto dei centrali, siamo passati da Beukemaka, alla Fiori, Lukumi, e passi a quattro difensori sostanzialmente nuovi. E quindi perdendo l'ultimo vero, diciamo, baluardo, cioè Lukumi, hai bisogno tendenzialmente di un difensore mancino, ma soprattutto di uno che si prenda la responsabilità di guidare il reparto, anche qualora fosse un difensore straniero, non un profondo conoscitore della Serie A, ma deve avere comunque alle spalle un vissuto di un certo tipo. Poi dopo qua si innesca il solito discorso economico, magari c'è quello che costa 20 milioni e non lo puoi prendere, c'è quello che costa un po' di meno, che magari non è il piano A, sarà il piano B, C, D, non lo sappiamo, e dopo lì devi fare degli incassi economici, ma non puoi oggi affidarti a un 18enne, 19enne, 20enne per sostituire Lukumi.
8: No, su questo sono d'accordo, si serve qualcuno lì di personalità, e questo mi pare evidente. Parlavate di cambio TV, io il mio TV a tubo catodico l'ho cambiato nel 2006 e ho detto tutto, scrive Mazza.
9: Guarda, una volta c'era questa forte tradizione di cambiare televisore ogni 4 anni. Io mi ricordo, mio padre prese proprio un Sony gigante, con proprio nel 94 c'era proprio il tubo catodico di quelli pesanti.
8: Ah, bella roba, ma che ne sanno le Gen Z.
9: Esatto, e fu molto pesante portarlo su dalle scale, tra l'altro senza ascensore. Oh. Vabbè che il primo piano è un po' più semplice, ma era proprio pesantone. Poi dopo, col passare del tempo, si è andato agli schermi piatti, però io mi ricordo, insomma, da piccolino, 98 no, abbiamo tenuto quello, perché tra l'altro, insomma, fu un investimento importante, era bello grande, tra l'altro è durato anche parecchio perché ha fatto bene. C'era questa usanza di cambiare televisore, sì assolutamente.
8: Che bella cosa, quando eravamo re,
9: esatto. Sì.
8: E invece adesso, vabbè, senti, torno sui messaggi invece sul mercato rosso-blu al 366-402-4022. Ma voi siete così sicuri che resti Giortea? Per me non ha fatto una bella stagione, se arriva un'offerta interessante il Bologna può anche cederlo. Messaggio di Piero.
9: Che non abbia fatto una stagione buona, sì, siamo d'accordo. Non credo arriverà l'offerta interessante, ma guarda, ti dico, può anche essere corretto provare la seconda stagione, vediamo come va, cambia allenatore, magari cambiano anche alcune prerogative, non è poi neanche da escludere che nel corso della stagione Tedesco possa anche poi variare, passare a un 3-4-3, insomma, modulo magari più affine a Zorzi. Ci sono tante variabili oggi in ballo, credo rimarrà, puoi tentare la seconda stagione a patto che prendi ovviamente davanti a lui un titolare che dia garanzie, ecco, questo senza dubbio.
8: E poi ciao Dario, ciao Manuel, Marco, vi seguo, grazie. Ma Mina del Cagliari perché è così sottovalutato? È così troppo vecchio? È un altro aggettivo che mi veniva in mente per Mina, che non è vecchio, ma non so se si può dire, prego. Non è simpatico, ecco.
9: Non è simpatico, vabbè. Non so cosa aggiungere.
8: Vabbè, puoi dire, ma non dobbiamo uscirci a cena insieme.
9: Non dobbiamo uscirci a cena insieme, sì.
8: Te la cavi così. Sì. No, diciamo che è il classico giocatore che se hai contro lo odi profondamente, se nella tua, esatto, squadra ti esalta. Ce la capiamo, sì, così.
9: Ma poi quanti anni ha, scusa? Non è, insomma. Non io lascerei perdere.
8: Gerry Mina, classe 94.
9: Lasciamo perdere.
8: Basta, vecchio. Perdere. È vecchio.
9: No, poi sai, adesso sto per dire una cosa che i puristi del calcio,
8: attenzione,
9: non è un grosso costruttore dal basso,
8: vabbè, pensavo oggi, peggio, per come è ripartito,
9: è che oggi siamo lì, il discorso è quello, cioè hai bisogno di gente dietro che sappia difendere ma che sappia anche costruire. Mina tira delle spingardate, poi viene da anni a Cagliari dove gioca a lancio lungo, cioè proprio non è il profilo per noi. Poiché, cioè, ecco, Milan sarebbe stato perfetto nel primo Bologna di Saputo, cioè quello che doveva salvarsi, aveva bisogno dietro di gente che rompesse le scatole agli altri, cioè agli avversari, che mettesse lì, no, un baluardo, anche perché giocavamo più difensivi, più dietro la linea della palla. Lì sì, visto che abbiamo avuto dei De Maio, ecco, per intenderci. Oggi no, dai.
8: Neanche Paolo Montero era simpatico, però lo prendevo, Montero, tendenzialmente.
9: Sì, poi magari nel Bologna veniva espulso ogni tre partite, ecco, ci però...
8: sta. Ci sta. Però va detto che quando diede quel cazzotto a Di Biagio, e Di Biagio barcollò, alla fine fu effettivamente espulso. Era troppo.
9: Quello knockout.
8: Era troppo. E aggiunge anche l'ascoltatore: i suoni a tubo catodico degli anni 90 sopravvivono anche all'apocalisse nucleare.
9: Sì, ma era indistruttibile. Magari perdevano un po' di colore, qualche macchietta ogni tanto.
8: Vabbè.
9: Perché poi c'è questa grande differenza: che se ti si rompe uno schermo a LED è finita, cioè non vedi più. Tubo catodico, magari qualche macchietta viola, però andava avanti. Cioè,
8: ma questo è il capitalismo che ti costringe a prendere la televisione ogni campionato, non ogni mondiale. È colpa del capitalismo. Va bene, a parte queste cose, torno sul discorso mercato. Bologna in uscita, e ti chiede Michele: ma Dallinga che mercato può avere? Può tornare per esempio in Francia? Secondo voi può avere estimatori?
9: Sì, Dallinga ce li ha degli estimatori, fuori dall'Italia ovviamente, cioè, insomma, all'estero è un giocatore che in alcuni campionati può segnare anche tanto, se vogliamo, quindi gli estimatori ce li ha. Adesso si tratta di capire chi tra i club interessati, Lione, Siviglia, Valencia, Panathinaikos, uno può soddisfare lui.
8: Panathinaikos di Obradovic?
9: Sì, esatto. Lo mette, sì, guardia, okay. Tiratrice, sì. Uno può soddisfare lui come destinazione, e due ovviamente le richieste del Bologna. In Bologna almeno 10 milioni li vuoi tirare su, e quindi il primo che li paga, il Bologna dice sì. Dopo, insomma, spero che Dallinga non abbia troppe pretese come destinazione. Per me Dallinga è un giocatore che in Spagna e in Francia può segnare anche abbastanza.
8: Sì, sono d'accordo, mi sembra veramente un giocatore adatto a un campionato in cui al centravanti si chiedono altre cose rispetto a quelle che sono chieste. Con le dovute proporzioni, probabilmente Manuel è un po' come Jonathan David. Non so se sei d'accordo.
9: Però vedi quanto sta segnando adesso il mondiale.
8: Mamma mia!
9: Genio incompreso.
8: Pensa a quelli che hanno preso al fantacalcio come Rosica. Ecco, ti sento sgranocchiare, infatti.
9: Ho anche speso 100 e passa, ecco. Se vuoi saperlo.
8: Li spenderai anche l'anno prossimo?
9: Ci credevo.
8: No, ho capito. Li spenderai anche quest'anno, quest'estate?
9: Allora, dove ce l'ho, David? È un fantacalcio manageriale, quindi possiamo confermare i giocatori per più stagioni, diciamo, in base al piazzamento di classifica, e ovviamente se lo confermo devo confermare a quella cifra lì di ingaggio, cioè il costo con cui tu lo prendi, quindi i miei 100 e non mi ricordo quanto, diventano l'ingaggio annuale del giocatore su un budget di 400, quindi se decido di confermarlo mi va via mezzo budget. Penso che lo taglierò, così a sensazione, penso che lo taglierò, sì, pagandolo a penale ovviamente, perché non è che si può fare tutto così gratis.
8: Devi anche pagare per liberarti, ma che fantacalcio,
9: certo,
8: è?
9: Certo. È fantacalcio manageriale, dove se no uno fa quello che gli pare, lo compra a 140 e poi me ne libero così a cuor leggero. Non si può fare.
8: Mamma mia. Vabbè, è così. Tra l'altro, a proposito dell'episodio che abbiamo raccontato prima di Montero e Di Biagio, scrive un ascoltatore due ascoltatori: Montero non fu espulso, non ricordo, ma forse non gli diedero nemmeno una squalifica con la prova TV. No, squalifica fu squalificato, Francesco, prova TV era fin troppo evidente. E invece scrive un altro ascoltatore: ricordo che Montero dichiarò che fu una vendetta perché Di Biagio gli diede una gomitata su un calcio d'angolo. Ecco, se Di Biagio ha dato una gomitata a Montero, se l'è andata a cercare, amico Gigi, scusa.
9: Sì, diciamo due giocatori abbastanza rudi, ecco, nel loro interpretare il calcio, diciamo.
8: Se ce ne fossero,
9: allenatori, no. Sono cambiati un po' da allenatori, diciamo, ma da calciatori, sì.
8: Sì, non erano molto, diciamo, gentiluomini, mettiamola così.
9: No.
8: Va bene, caro Manuel, ti auguro un buon weekend. Lungo, ti ritroviamo ovviamente lunedì pomeriggio con la Fra ai te, mi dispiace, e poi martedì mattina invece col programma, diciamo, nettamente migliore rispetto a Pomeriggio in Rosso Blu.
9: E un quindi, programma di punta, assolutamente.
8: Sì, è il programma più ascoltato nella fascia 11-12 di Nettuno Bologna 1. È quello nettamente più ascoltato. Molto
9: bene. Sono primati anche quelli,
8: certo, scherzi. Ciao Manuel, buon weekend.
9: Ciao Dario, grazie.
8: Grazie, ciao. Grazie mille a Manuel Minguzzi. Lo leggiamo ovviamente su tutto Bologna Web. Pubblicità, torniamo subito.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
14: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
13: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
14: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
13: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
16: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
17: Società da iscrivere?
18: Super Mega Trebo Club.
17: Avete le divise da gioco?
18: Certo, eccole.
17: E cosa volete giocare con quelle lì?
18: Perché cos'è che hanno?
17: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
18: Ma sono nuove!
17: Ma volete giocare con quelle divise lì?
18: Sì, sì!
19: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 11:41 minuti, anzi 42 ormai, in questo giovedì 25 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. Prima però abbiamo ancora un bel po' di tempo per occuparci anche di basket nazionale, visto che ieri è arrivata questa vittoria in amichevole contro la Croazia, 103-91, utile per iniziare nel migliore dei modi l'estate azzurra, quella che porterà appunto la squadra guidata adesso da Marco Ramondino, in attesa che Luca Banchi possa tornare a occupare il ruolo di commissario tecnico, ha quattro sfide delicatissime per il cammino verso il mondiale in Qatar: contro Islanda e Lituania la prossima settimana, giovedì 2 luglio in Islanda, domenica 5 alla Virtus Arena contro la Lituania. Le ultime due gare della prima fase della qualificazione al mondiale bisogna vincere, perché poi nella seconda ti porti tutti i punti che hai conquistato nella prima fase, e nella seconda poi l'Italia andrà a interfacciarsi con il girone che comprende Serbia, Turchia e Bosnia. Bisogna metterne dietro almeno due di queste, considerando anche la Lituania. Insomma, complicato anziché no, quindi bisogna fare punti ovunque, sia in Islanda che in Lituania. Intanto, primo test vinto, è una partita ad altissimo punteggio, 103-91, giocata a Gorizia. Andiamo a sentire allora ai microfoni di Sky le parole di Ramondino, di Capitan Tonut, che ieri aveva appunto la virtuale fascia da capitano, e del top scorer Tommaso Baldasso, che è stato certamente tra i grandi protagonisti della serata di ieri.
0: Personalmente questo è un grandissimo onore, nelle circostanze in cui è maturato, ecco, le avrei evitato volentieri. Stiamo cercando di tenere un po' l'attenzione su di noi, perché dobbiamo diventare squadra nel più breve tempo possibile. Non è facile, perché tutti i ragazzi hanno un background diverso e questo gruppo in particolare non ha un vissuto precedente insieme. Però l'intensità degli allenamenti è molto alta, dobbiamo pulire il gioco, però abbiamo ancora un po' di giorni per cercare di migliorare. Sì, credo che per il livello al quale ci apprestiamo a competere, credo che non si possa prescindere da, dico una banalità, dal giocare duro, giocare fisico, e cercare nella durezza e nell'intensità di anche seguire, perché appunto il livello è altissimo. Troveremo o squadre come l'Islanda, che hanno un vissuto di anni insieme, o squadre come la Lituania, che hanno una struttura importante. Quindi per motivi diversi abbiamo bisogno di eseguire a un livello superiore rispetto a stasera.
1: Ora andate in Slovenia, abbiamo detto due amichevoli di prestigio. Come si prepara un gruppo anche ad accogliere nuovi innesti, che nuovi non sono, che però arrivano da una lunga stagione di Eurolega, di Eurocup e di finali scudetto? Come si riesce a creare in poco tempo questa chimica?
0: Sicuramente la disponibilità di tutti a prestare attenzione, a limare qualcosa del proprio gioco individuale, però sì, l'abitudine dei giocatori che arrivano da Milano e Venezia, gli ultimi arrivati, a sostenere richieste in poco tempo, vista quanto serrati sono i loro calendari, ci fa guardare con fiducia ai prossimi giorni.
22: Sicuramente emozioni a non finire, in un palazzetto bellissimo come questo, vicino a casa, davanti ai miei familiari, tanti amici, la prima da capitano. L'unica cosa che ho detto ai ragazzi prima di iniziare la partita, che in realtà è una semplice amichevole, non conta molto il risultato, diciamo, l'unica cosa che ho detto è che questa partita, quando indossi questa maglia, non ci sono amichevoli, sono tutte partite che devi giocare e affrontare alla morte. E così l'abbiamo fatto, abbiamo giocato contro una squadra come la Croazia, come hai detto te, solida, grossa, esperta. Abbiamo giocato per 40 minuti una bellissima pallacanestro, abbiamo sofferto un po' a rimbalzo, però arriviamo da pochissimi allenamenti insieme, adesso abbiamo un'altra partita per prepararci al meglio alle prossime due partite di qualificazioni, che per noi sono determinanti.
1: Il primo discorso da Tonut capitano l'avrei voluto sentire. Senti, oggi sei stato fondamentale in campo, secondo plus minus più alto questa sera. Sei arrivato da una stagione in cui non hai trovato molto spazio, però sei arrivato qui con la solita luce negli occhi e la tua solita passione. Come si riesce a tramutare questo?
22: Ma in in realtà sì, è stata una stagione di alti e bassi, veramente difficile per vari motivi. Sono stato fuori 3 mesi, giochi in una squadra importante che ha tante ambizioni, molto lunga, e quindi anche quando stai fuori e rientri dopo quello che ho avuto, non è stato facile, però ho sempre cercato di mantenere il morale alto, ho cercato di essere il miglior compagno possibile per quello che potevo fare dall'allenamento. I miei compagni mi hanno supportato tantissimo. Sicuramente adesso l'obiettivo era arrivare più pronto possibile a questa finestra, perché come ho detto prima sono 2 partite che per noi sono molto determinanti per l'accesso alla seconda fase della qualificazione.

0: Una bella serata, abbiamo giocato contro una squadra forte, probabilmente siamo partiti un pochettino prima con la preparazione, siamo arrivati leggermente più pronti, però voglio dire, abbiamo giocato comunque contro giocatori molto forti ed è una bella vittoria, per cui niente, ce la portiamo a casa.
1: Ecco, complimenti te li devi prendere ogni tanto perché hai giocato un'ottima partita, ti abbiamo visto anche correre tanto, forse appunto riferimento al discorso di preparazione atletica, tu facevi riferimento tu, però ti chiedo, questo gruppo che noi abbiamo definito un po' sperimentale, secondo te che cosa può regalare all'Italia? Che cosa ti è piaciuto di più?
0: Ma penso che sia un gruppo giovane che ha voglia di dimostrare, che quindi combatta, lotta comunque, corre, si diverte, fa degli errori, a volte di eccesso, no? Perché vuole fare qualcosa di bello, vuole provare a fare qualcosa. Penso siano tutte caratteristiche di un gruppo comunque giovane, che ha talento, che ha tante cose da fare, per cui niente, secondo me, ti ripeto, è un buon gruppo che lavora bene, si diverte, questo è fondamentale.
2: Abbiamo sentito dunque Baldasso, prima ancora Tonut e prima ancora Ramondino, dopo la vittoria di ieri contro la Croazia, un'amichevole certamente, Croazia che peraltro era anche al completo, con Esonia, con Saric, con Zubac, con l'ex Virtus Smith, insomma non era una Croazia sperimentale come poteva essere invece la nostra nazionale, che è andata in difficoltà a rimbalzo ed era prevedibile, ma che ha saputo giocare ad alto ritmo beccando anche la serata nel tiro da tre in generale, non solo Baldasso ma tutta la squadra, che è stata ottimale, e la vittoria che aiuta certamente per iniziare al meglio questa estate azzurra, che sarà molto lunga, pausa tra luglio e agosto naturalmente, ma poi di fatto sarà molto lunga. Audio al 366 402 4022.
3: Ciao Dario, sono Lucas, volevo dire due parole su Baldasso, che io l'ho sempre visto come un giocatore difficile da averlo contro, perché se becca la giornata che ha beccato ieri contro la Croazia diventa un incubo che ti mette 20 punti in 6 minuti e tira da metà campo, un bel casino. Piuttosto c'è la certezza che lui e Casarin il prossimo anno vestiranno la maglia della Virtus?
2: Praticamente sì, ora aspettiamo l'ufficialità, ma sostanzialmente sì, ecco, quindi sì, saranno loro due gli esterni del gruppo italiani per la Virtus l'anno prossimo, e Lucas, sono d'accordo, cioè Baldasso è quel tipo di giocatore lì. Ora capisco magari che qualche tifoso virtussino possa storcere il naso di fronte al fatto che Baldasso abbia anche più volte ribadito il suo essere tifoso Fortitudo. Però ragazzi, fondamentalmente chi se ne frega, nel senso non credo che Baldasso vada alla Virtus con l'idea di sabotarla dall'interno, non ce lo vedo questo piano diabolico da parte di Baldasso, che è già stato peraltro in una squadra di Eurolega come Milano, con un ruolo ben definito, no? Quello di entrare e spaccare le partite, fu anche importante in un paio di finali scudetto per Milano proprio contro la Virtus, e l'idea ovviamente che venga a fare lo stesso ruolo qui. Nell'idea Virtus naturalmente l'ideale sarebbe che faccia delle partite come ha fatto ieri, cioè che entra alla panchina e in pochi minuti, con pochi possessi, produca tanto. Lo sa fare perché indubbiamente è una cosa che ha nelle corde, e in questo senso quindi nell'ottica Virtus naturalmente l'idea è quella di averlo sempre così. Magari in Eurolega è un po' più difficile che possa riuscirci, ma magari in campionato no, cioè in campionato magari diventa più fattibile come idea tattica da utilizzare per Mumbrù, soprattutto tenendo conto anche di quella che è l'idea tattica che il coach catalano ha per l'anno prossimo, cioè una squadra da corri e tira, e Baldasso secondo me ci sta benissimo. Allora chiudiamo questa puntata dell'Ora Dario, prima di dare la linea a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu, con le parole del ministro dello sport Andrea Bodi, che ha parlato di tante cose ai microfoni di Sky. Lo ascoltiamo per punto della situazione, anche per i rapporti con Malagò. Non è che siano idilliaci, ma evidentemente i due devono dialogare, questo mi pare inevitabile. Sentiamo.
4: Partiamo da qui, visto che si parlava dello stato di salute del nuoto, siamo con una meravigliosa piscina alle sue spalle, in questa piscina grandissimi risultati dell'ultimo europeo, è una nazionale che si presenta all'altezza anche per questo europeo, per confermarsi la nazione più forte d'Europa?
5: Ma certamente sì, tra le nazioni più forti del mondo, ormai non si tratta più di prestazioni singole, ma da lungo tempo di una scuola che si è affermata, che garantisce anche il ricambio generazionale, quindi naturalmente c'è chi finisce il suo percorso.

0: corso agonistico, ma arrivano dalle retrovie generazionali appunto ragazzi e ragazze di altissimo livello. Le infrastrutture federali sono certamente all'altezza, nonostante l'Ipscina sia un luogo delicato tanto più di questi tempi per le questioni che riguardano l'energia, evidentemente un'efficienza che è il frutto della collaborazione tra il sistema sportivo, il governo, il Parlamento. Vuol dire che quando ci si parla, quando si hanno obiettivi comuni, gli obiettivi comunque effettivamente si raggiungono. È un tema di investimenti che noi abbiamo garantito. 100 milioni in questi 3 anni e mezzo proprio per i gestori di piscine, per il caro energia, ma anche una progettualità futura, quindi cerchiamo di offrire l'opportunità del nuoto per tutti.
1: Questo un momento delicato, parlava di momenti delicati e li ha vissuti il calcio. Le chiedo se un nuovo presidente della FIGC, che ovviamente lei conosce, al di là ovviamente senza invasioni di campo, comunque garantisce adesso quella possibilità di progettare, di dare quella stabilità al movimento per riprendersi anche in chiave nazionale.
0: Ma è l'auspicio di tutti noi, è il senso anche di una collaborazione che proprio ho garantito tra le istituzioni per un interesse che è comune, al di là poi delle appartenenze sportive, diciamo abbiamo tutti una maglia, voglio sperare che sia la maglia di tutti, che è quella della nazionale, di tutte le nazionali, da quella maggiore a quelle giovanili, a quella maschile, a quelle femminili, di tutte le discipline della Federcalcio. Adesso vediamo di utilizzare bene, ognuno nei propri ruoli, nel rispetto dei ruoli, questi primi mesi che normalmente sono i mesi della luna di miele. Quindi sono pronto soprattutto ad ascoltare quello che è il programma operativo, perché io mi aspetto qualcosa prima di tutto dal calcio e poi vediamo quello che potremo fare noi insieme.
2: Così dunque il ministro dello sport Abodi, lo abbiamo ascoltato ai microfoni di Sky. Noi siamo ai saluti, sì, siamo ai saluti. Poi domani naturalmente ci ritroviamo alle 8.30 per un'altra puntata, un'altra mattinata insieme. Adesso Manfredi Campione che scalpita per entrare in diretta, allora gli lasciamo spazio con Mezzogiorno Rossoblù e come detto noi ci ritroviamo domattina per l'ultima puntata della settimana. Ciao a tutti!
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 11:56.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Daniele Baldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakhei. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
8: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
0: Boa.
1: Buongiorno a tutti, le 12.03, mezzogiorno rosso blu. E grazie a Dario per la regia stamattina. Non ho sentito, immagino campagna abbonamenti comunque una delle prime argomenti, dai, della giornata, e secondo me ne parliamo con Monte. Guarda, è già arrivato un messaggio per il Monte. Sono felicissimo. E adesso glielo mandiamo. Non mi ha risposto, ma direi che per me volevo aprire con lui per vedere un po' come la legge. Quindi vi dico, buttate dentro tutti i messaggi possibili subito, che così faccio rispondere direttamente a lui, che ne sa più di me. Comunque, Monte, nessuna richiesta di Futuro Rosso Blu accolta in merito alla campagna abbonamenti. Ci daranno il brodino di sbandierare in campo e tutto sarà dimenticato. Ci vuole Monte, amico mio, non so cosa dirti. Sulla campagna abbonamenti, per quello che ho letto, sinceramente non ho trovato grandi spunti. Si era detto non aumentano i prezzi, e quello francamente mi sembra che sia confermato. E per il resto so che c'è stata un po' di questione sulla cessione dell'abbonamento, che voglio chiedere a Monte cosa ne pensa. Cosa volete che vi dica io? Da non usufruitore, però lo sottolineo tutte le volte, da giornalista che si paga le trasferte, quelle in Europa, da per me la commissione sulla cessione dell'abbonamento è popolare, ma ci sta. Cioè, faccio un esempio, non so se è valido, non so Dario tu cosa hai detto, però pensavo tipo l'abbonamento ad Azon, quando lo fai su uno o più dispositivi cambia, c'è una piccola commissione nell'abbonamento da pagare. Lo fanno perché se dividi l'abbonamento in due, qualcosina lo pigli. Gli abbonamenti negli stadi e robe varie più o meno stanno incominciando a seguire questa tendenza. Ora, finché sono una o due cessioni che succedono su 19 partite, ci sta, fa parte del gioco. Quando incominciano a diventare 7-8, forse un po' meno. Quindi per me la FI, io non ho visto tutta questa polemica, ma so che è impopolare, perché intanto ogni costo porta delle rotture di balle per chi li paga, è inevitabile. Però è una polemica che per me sta lì. Però posso chiederti di chiamare Monte al volo? Ti scoccia?
2: Sì.
1: Secondo me c'è. E però ecco, lo faccio dire a lui, perché su questi argomenti sinceramente io non sono molto ferrato, hai capito? Invece lui ha tutto lo storico, sa quali sono state le battaglie e via dicendo. Ma tanto non controllano neanche tanto all'ingresso, non c'è bisogno di cedere niente. Allora, questa tra l'altro è una cosa che uno mi ha detto ieri. Io non basta, abbiamo detto una volta, non lo diciamo più, perché sennò magari adesso incominciano a dire adesso controllate, e si creano code chilometriche soprattutto lì ai tornelli, che diventa un macello entrare. No, Monte 12.20, va bene. E allora facciamo così: voi scrivetemi tutte le domande che avevo, tutte le cose che non vi torna. Per esempio, un mio amico venendo in qua mi diceva di una cosa della kickstand che riguardava praticamente dopo lo chiedo direttamente al Monte, vedo se è un argomento che è stato mai discusso, se no lo buttiamo lì sul piatto, così ce ne appuntiamo per l'anno prossimo. gliene do da scriversi. Quindi voi scrivete di tutto. Nel frattempo, mercato tutto fermo. E oggi è stato fuori che 15 per Miretti non li il Bologna non li spende, e vi dico la verità, voglio dire buongiorno, però per me era fino a ieri vi ho detto, guardate, di quelli che ho visto della Juve accostati al Bologna, se quelle sono le cifre per esempio di Miretti, io non sono mica sicuro che Bologna li spenda volentieri per Miretti quei soldi lì, perché comunque 15 milioni per un centrocampista che però, vi ripeto, per me li vale tutti. E poi si può discutere se piace o meno l'idea di Miretti a Bologna, questo è un altro discorso, ma come valore per me 14-15 milioni direi che hanno più che un senso con i costi che ci sono in giro. Per me Bologna non li paga per Miretti, non in questo mercato soprattutto, no? E non in questo momento di mercato soprattutto. Potrebbe andare alla Fiorentina, dicono, vabbè, andrà alla Fiorentina. Non prendo la Fiorentina, che sicuramente continuando a spendere così farà delle stagioni migliori del Bologna, glielo auguro, perché le probabilità di non sbagliare aumentano. È anche vero che la Fiorentina, secondo me, per chi, soprattutto un giornalista o due o tre o quattro, lo prende come riferimento di sana gestione e di equilibrio calcistico, secondo me deve cambiare mestiere. Cioè, io di questo purtroppo ne sono talmente convinto che non c'è bisogno di imbeccate da Casteldebole per andare a leggere i conti della Serie A. Escono i report tutti i semestri ed escono sul Sole 24 Ore i diversi bilanci. Basterebbe leggere oltre che scrivere, allora basterebbe informarsi un po' di più. Non c'è bisogno che ti dicano i conti per parlare dei conti. Però va bene, queste sono le visioni che piacciono e che sono fantasiose. Saluto Benny su Stadio, che oggi continua a parlare dell'etere come se sull'etere, quando si parla di conti, non ci fosse un nome o un cognome. Puoi scriverlo, non c'è mica problema, e ti continua a dire non guarda la Fiorentina per dire come si fa a fare calcio in Italia. Poi quest'anno vanno in Champions con Paratici, bene, bravi, se ne spendono 100 milioni una volta la zeccano, secondo me fanno bene, Ne hanno messi dentro 6,5 e 600, i dispari mi sembrano veramente senza logica e senza senso. Cioè, purtroppo il calcio è questa roba qua. Dico quanto costa e quante poche marginalità ci sono. Io la vedo così, che non mi si rompano i coglioni, perché dopo un po' diventa pesante. Ha scritto su lettere, l'ha scritto oggi a Benny, e però dice imbeccato da Casteldebole, e allora diventa più pesante. Però vabbè, fa lo stesso, è una polemica tra me e me stesso, come dice il saggio. E per quanto riguarda e lì vi ripeto, su tutti i costi, ma anche la Juve non è disposta a pagare 28 per Lucumi. Però in questo momento qua aspettiamo il 1° di luglio, quando la Juve sistemerà un po' le questioni. E intanto, perché comunque al 30 di giugno sapranno l'UEFA più o meno che indirizzo prenderà con loro, e poi magari dal 1° di luglio anche su Lucumi le cose possono cambiare. I buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci non risolvono le questioni economiche sicuramente a luglio, perché comunque sia Bologna che la Juve, per motivi diversi, devono trovarsi a vendere e vendere, e quindi questo. Ma si concilia. Diverso può essere invece un rapporto che può nascere nelle ultime due settimane di mercato, quando incomincia a fare gli ultimi ritocchini. Allora uno deve alleggerire un carico, l'altro magari deve coprire un buco, e allora lì possono saltare fuori delle buone cose. E quindi rimbalzerei avanti. Quindi ve l'ho detto, purtroppo io di questa triangolazione con la Juve oggi a giugno non ci vedo niente. Speravo e mi ero illuso sul discorso di Azic, non ne vedo più parlare, non ne sento più parlare, bisogna vedere tanto, ma le beccate da dentro purtroppo non arrivano, continuo a dire, quindi io non ne so mezza di come sia la questione di Azic. Vi avevo ricostruito un po' il percorso, era un giovane su cui Bologna quasi ci aveva messo la mano sopra, poi la Juve ha offerto di più, è la Juve e il procuratore di Azic, che poi erano i genitori, il papà se non ricordo male. E quant'altro, l'hanno portato a Torino, sponda Juve, va bene, però è un giocatore che piace parecchio. Ecco, su quello invece mi ero stuzzicato un po' di più per diversi motivi. Se la Juve però non lo vuole vendere, un prestito secco di Azic al Bologna, siamo sempre lontanissimi oggi per tempi di mercato ad arrivare a delle soluzioni del genere. Quindi tutto sto discorso della Juve, secondo me, è almeno posticipato a luglio. Poi a luglio magari si riaprirà. Centrocampista del Glasgow Ranger, belga, citato ieri da Schia. Comunque non riceve conferme, per esempio ha scritto anche Benny, non risultano molte conferme, però io ci guarderei e starei un po' all'orizzonte, perché invece come profilo secondo me è più alla mano, costa un po' meno come valutazione generale, lo vedi su Transfermarkt da 10-12 milioni, anche lui poi dipende dai momenti del mercato, può arrivare tranquillamente a costare quanto Miretti, e secondo me 15 milioni per un centrocampista in questo momento in Bologna non li spende. Poi vedremo un po' più avanti a seconda di come vanno le cessioni, che piangono, perché appunto su Lucumi nessuno si è seduto a discutere anche di qualche milione in meno rispetto alla clausola, nessuno. Sono più convinti all'estero che in Italia, per dire, anche se magari l'Italia con la Juve e quei discorsi che c'erano poteva portare a qualcosa, boh, magari di interessante da incastrare, mettiamola così. Cobb Miners in prestito secco, con addirittura metà dell'ingaggio pagato dalla Juve, secondo me in questo momento è utopia. Bisogna arrivare all'ultimo giorno di mercato per una roba del genere, per gli stessi motivi per cui la Juve è messa come è messa. Leggo un sacco di tifosi juventini che dicono: Michael Bologna, dopo che non ci è andato Calafiori, l'hanno presa bene e via dicendo. E poi che per certi giocatori, che comunque sono un costo per la Juve enorme, non mi ricordo cos'è che dicevano, insomma, bisogna che Bologna paghi. Ma insomma, intanto, se arrivano certi giocatori a certi costi, per esempio Cobb Miners, e si traducono in un esborso economico di ingaggio clamoroso, in un costo di cartellino clamoroso, che ha reso meno del meno, a se poi vanno fuori sul mercato aggressivi con uno che presenta i certificati medici per non giocare, per non allenarsi con l'Atalanta, e poi dopo si rivela un pacco, sono poi affari loro. La prossima volta il mercato lo fai con un po' più di testa, lì giunto lì. È andato dritto come un toro, e quando prendi un rischio così poi lo paghi. Quindi adesso Cobb Miners è invendibile per la Juve, un prestito sarebbe bellissimo a Bologna, io lo prenderei oggi se fosse possibile, ma non credo che sia una soluzione possibile oggi. Se poi succede una bazza come è successa con Saelemaekers 2 anni fa, 3 ormai, ad agosto, adesso è prestissimo, quindi ritorniamo al punto di partenza: sul mercato non si sblocca niente, però vi ripeto, il 1° di luglio secondo me qualche speranza c'è. E l'esempio di Dazon, questo allora ti rispondo io, tanto l'ho fatto io, e possiamo andare un po' sugli abbonamenti, che è più interessante forse. Ciao Manfredi. Però nell'esempio di Dazon tu paghi un po' di più, ma puoi vedere la partita in contemporanea su 2 dispositivi. Sì, e infatti è un esempio un po' forzato, però mi sembrava una roba un po' più vicina. Con l'abbonamento questo non vale: o vedi tu la partita o la persona a cui lo cedi. Non convieni? Sì, convengo. Perciò non mi sembra che sia molto ragionevole pagare una fee molto alta, dai 15 ai 25 euro, per cedere l'abbonamento per una partita. A questo punto, se si vendesse il biglietto, sarebbe opportuno avere l'intero suo costo e non solo la metà. Grazie Paolo. Sai che a questo punto, se si vendesse il biglietto, sarebbe opportuno avere l'intero suo costo e non solo la metà. Non ti ho capito, ma però ti ripeto, sai che sono veramente tristo io su sto, come il titolo di Zazzaroni, siamo tristi, l'anno di Pippo, chi ne parlava ieri con Leo, sono stati 20 minuti di goduria. Non ho capito molto, sai, però è colpa mia sicuramente, perché non l'hai neanche scritto male. Se me lo spieghi magari ti rispondo. Secondo me ci sta quello che hanno fatto per la questione cessione abbonamento. Ricordo che se fai lo standard e non ci vai, puoi vendere la partita sul sito e ti pagano, tipo che ho lo sconto sul prossimo abbonamento. Altrimenti, prima si faceva un abbonamento per 2 persone, altrimenti paghi un po' di più per il premium e hai tutti i cambi gratis. Bravo, non ho detto del premium, dipende poi dai settori. Il premium secondo me ha delle bazze, poi ognuno dipende da quanto si può permettere di spendere, però quindi non mi metto dentro questo discorso. Secondo me converrebbe, come ovvio che sia, per uno che magari ha, sai, poi c'è anche sto cavolo di campionato dove hai visto i calendari, ecco, che è l'altra notizia. Giochiamo lunedì alle 18, la prima con la Lazio in casa, partiamo benissimo. Benissimo, quindi quando ti piantano delle partite del genere in un calendario del genere, insomma, fare l'abbonamento e poi non poterci andare, ci avete un bel, le vostre ragioni, girano le scatole, cioè è vergognoso, ma non puoi farne a meno, e quindi bisogna convivere con questo problema qua. Però ecco, sì, fare i premium converrebbe. Mi hanno detto, perché ho chiesto, se avevano esteso allo standard la scontistica col merchandising, quelle cose sono andate, però vi ripeto, andiamo in pausa e subito dopo, appena rientriamo, ne parliamo col Monte, che è molto più bravo di me.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
23: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
24: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
23: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
24: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
23: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
25: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
26: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
27: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
26: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
27: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
28: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
29: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
30: Io Kamik.
29: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
30: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
31: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
32: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Allora, sono le 12.22, mezzogiorno rossoblu, e adesso ci colleghiamo con Mirko Montebugnoli, presidente futuro rossoblu. Buongiorno Mircone, come stai?
34: Aspetta che esco da un ufficio, buongiorno.
1: È un caldo bestia anche oggi, ma sì, non dormo
34: niente.
1: Sì,
34: è un caldo bestia, ma sono due ore che sono dentro un ufficio, quindi l'aria condizionata non stavo male.
1: Adesso goditi l'aria fresca e non dormo. Allora,
34: dire che su da te non dovresti stare neanche troppo male, in teoria.
1: Ma invece sì. Sì, quindi immagino giù. Senti, ma dimmi un po' di cose. Campagna abbonamenti. Dimmi un po' come hai letto un po' tutto? Hai raccolto un po'
34: dati,
1: critiche?
34: Un po' di critiche, ognuno secondo me ha la sua opinione, secondo me sono tutte legittime, ok? Come è legittima, e magari può non piacermi, una politica, alcune scelte che sono all'interno di quella campagna, però ragazzi è quella. Noi abbiamo fatto...
1: Se vuoi fermati, sapere la cosa che mi fermati. Dimmi. Perché sennò va via la voce, cioè fermati in un punto. vai,
34: sono
1: vai.
34: Fermo.
1: Perfetto.
34: Dicevo, noi abbiamo fatto delle richieste e a me la cosa che dispiace di più è che non si sia aperta a qualche abbonato in più la curva San Luca, ecco.
1: Ok.
34: A me quella è la cosa che c'è rispetto a tutto il discorso standard, premium, eccetera. Noi abbiamo chiesto che il ministro aumentate gli abbonamenti. Per certi versi gli abbonamenti non sono stati aumentati, poi è logico che ti hanno messo un servizio a pagamento in maniera differente rispetto all'anno passato.
1: Sul cambio nominativo, no?
34: Sul cambio nominativo, esattamente. Che poi io ti dico, non ho, cioè non mi ha neanche troppo appassionato, lo dico egoisticamente, perché tanto io faccio lo standard, perché tanto vado a tutte le partite. Cioè, quindi dal mio punto di vista è una polemica, tra virgolette, che soffro poco. Poi mi rendo conto che magari c'è qualcuno che... Però ci sono, come diceva, sentivo Pippo stamattina, ci sono anche persone che sono approfittate, persone che fanno hanno fatto abbonamenti, se lo passavano. Adesso non è semplice, ragazzi, tanto come la fai la sbagli, ok? Poi ti ripeto, io avrei lasciato tutto come era l'anno scorso, con gli stessi prezzi, punto. Il Bologna ha fatto un'altra scelta e d'altronde è il Bologna Calcio che decide.
1: Ok, ma quindi a te, no, scusami, mi sono perso perché stavo rispondendo, non so, ti fanno una domanda che io non so. Io ci provo, te la chiedo. Da quest'anno l'abbonamento premium dà la possibilità di vendere e di far credito per la biglietteria. L'anno scorso non era per il merchandising. Se fai abbonamento in kid stand, puoi rivendere la coppia di abbonamenti a un'altra coppia di persone imparentate di volta in volta? Tu sai ste robe?
34: Allora, ragazzi, io non sono la biglietteria,
1: appunto,
34: del Bologna.
1: È quello che io gli stavo scrivendo mentre rispondevo.
34: Aggiungo una cosa. L'anno scorso, come quest'anno, i soldi che venivano rimessi sull'abbonamento, ok? Possono essere spesi per fare l'abbonamento, non per il merchandising. Cioè, se tu hai un voucher perché hai ceduto tre partite, i 50, 60, 70, 80 euro, hai un voucher che utilizzi per l'abbonamento. Almeno l'anno scorso era così e non penso che sia cambiato.
1: Ok, chiaro.
34: Cioè, al massimo cambierà da quest'anno, ma me lo devi scrivere. Però okay, è ovvio che se io non penso che nessuno faccia un premium per poi avere i soldi per il merchandising, cioè non è una logica commerciale, secondo me questa è molto sensata nel caso, ecco. Però non lo so, io non mi sono soffermato a leggere, diciamo, quelle scritte in basso ancora, ecco.
1: Ok, senti, sul discorso della commissione, io ieri sera tornando a casa ci ho pensato un po', ho detto, beh, alla fine anche DAZN è un esempio che forse un po' forzato, già mi hanno detto, boh, forse così, però un po' forzato. Però avevo detto, per esempio, quando tu metti su due dispositivi, no, paghi una fee. È pertinente? Forse no. Ho detto una cazzata, forse sì.
34: Secondo me è la commissione che è una percentuale del valore. C'è un contratto fra il Bologna che gestisce questa cosa. E io credo che c'è una commissione quando fai un biglietto del cinema, scusami, di un concerto. È logico che più costa, più la commissione è alta, ma questo vale un po' per tutte le cose.
1: Beh, quello sicuramente sì, ma io lo dicevo perché magari quando ci sono 7-8 cessioni di abbonamento nell'arco di una stagione su 19 partite.
34: Cessione, scusami, no, sì, pensavo sull'abbonamento.
1: No, è quasi fare l'abbonamento in due, no? Allora DAZN cosa fa per evitare che in due paghino un abbonamento? Dice, fatelo se volete, però. E vi chiedo una commissione, cioè gli stadi stanno andando in quella direzione, perché sta cosa della commissione, ragazzi, la stanno per mettere tutti,
34: Ma no, la commissione, a quanto ho capito, ce l'hanno proprio tutti. Cioè le società, diciamo, importanti, ok? Se noi siamo società importanti, probabilmente ci sono degli aspetti che non abbiamo mai considerato. Trasformarsi in una società di medio-alto livello probabilmente implica anche queste cose. Avere una PIL differente su tante cose, forse, ma non è una scusante, ti dico, ti sto parlando perché non lo so, ecco, e ti dico, no, non è che mi appassioni troppo. Mi dispiace sinceramente che ci siano delle polemiche, ma ti ripeto,
1: vabbè, però quelle fanno parte di ogni campagna.
34: Secondo me no, secondo me fanno parte di ogni campagna e secondo me ognuno ha le sue ragioni. lo dico proprio fuori dai denti. Poi se uno sa che X partite non le può vedere, farà i suoi ragionamenti e farà probabilmente l'abbonamento, come si chiama, premium. Okay, cioè, dal mio punto di vista, lo dico egoisticamente, Manfred, noi avevamo chiesto come futuro rossoblu e come Centrovagna Club che non venissero aumentati gli abbonamenti.
1: Ok.
34: Quindi nel bene e male è anche colpa nostra, cioè gli abbonamenti non sono stati aumentati. Ti hanno detto però che. Però secondo me è un buon risultato che non venga oggi aumentato il costo di un abbonamento.
1: Ok.
34: Io la reputo una cosa positiva.
1: Beh, direi
34: aumenta
1: di sì.
34: Tutto, aumenta tutto. Io ho sentito gente dire ma non facciamo l'Europa. Ragazzi, l'abbonamento per l'Europa è un'altra cosa. Io non penso, cioè facciamo la Serie A, cerchiamo di farla, spero, a buon livello, a ottimo livello, compriamo la scatola chiusa, sì.
1: Allora,
34: ragazzi, l'abbonamento l'abbiamo sempre fatto a scatola chiusa, non è che è la prima volta che lo facciamo, quindi anche quello è un discorso opinabile, ecco, tutto qua.
1: Ok. Allora, aspetta che voglio recuperare perché ho aperto lo sportello Montebugnoli. Quanto tempo hai per star con me? Solo un blocco?
34: No, fino a l'una.
1: Oh, allora andiamo alla grande. Allora sotto con le domande al monte finché c'è il monte, perché vi giuro ragazzi io non ne so mezza. E colpevolmente, però è complessa, cioè la materia o sei sul pezzo oppure bisogna studiare un bel po'.
34: Io credo che ne sappia soltanto.
1: No, vabbè, ma io, certo, però sai,
34: intendo, cioè.
1: Un po' con te, magari domani con Centro Bologna Club, adesso vedo se hanno voglia. Snocciolo almeno i punti più importanti con un punto di vista di chi rappresenta un buon gruppo del TIF, dai, secondo me ci sta. Comunque, per esempio il Big scrive, e aveva aperto con lui, Monte, subito, pronti via alle 12.03, e non era ancora con me, nessuna richiesta di futuro rossoblu accolta in merito alla campagna abbonamenti, ci daranno il brodino da sbandierare in campo, di sbandierare in campo e tutto sarà dimenticato, cioè si riferisce ai 10 bandieroni, quindi tutto il resto non è stato accolto?
34: Non è vero, cioè gli abbonamenti non sono aumentati.
1: Okay.
34: E vi assicuro che c'è stato, poi ovvio che uno può dire ma ci hanno messo 30 euro in più, sì, ma l'abbonamento se lo fai standard non è aumentato. E io ti dico, il tifoso, cioè per me è, io faccio l'abbonamento per andarci 19 volte e a me interessa che non aumenti quell'abbonamento.
1: Sì,
34: la richiesta che abbiamo fatto è stata quella, poi che dopo sia stata girata su altre cose in un altro modo, probabilmente l'avevano già in testa o altro, io questo ragazzi non lo so. A me dispiace, e l'ho detto prima, risponde da Big, che la cosa che mi dispiace di più è che non ci sia stata la possibilità di avere almeno altri 500 posti in San Luca, ecco, lo dico sinceramente, almeno altri 500, c'era 500 in su.
1: Allora, per esempio, questo mi dice quello che dicevamo prima invece, che in effetti forse l'esempio da Zon forse non tiene molto su. E infatti è bello poi confrontarsi e parlarne ad alta voce perché vedi dei punti di vista che poi ti fa riflettere. Fosse così per tutti ragazzi, ma l'abbonamento ad Zon costa di più. Ciao Manfred Monte, l'abbonamento ad Zon costa di più per vederlo su due dispositivi in contemporanea. L'abbonamento allo stadio lo usa una persona sola. 525 euro abbonamento più 30 partita per la cessione mi sembra davvero una cattiveria. Piuttosto metti un limite sul numero di cessioni, Luca.
34: Io ripeto, io faccio, te l'ho detto, io faccio lo standard, io ci vado a tutte, punto. Poi se non ci vado, amen, però non ha, e se non ci vado, lo cederò con lo standard, che non l'ho ben capito ancora come funziona, e prenderò quello che devo prendere. Cioè io non mi faccio, ragazzi, questo problema, ma perché vivo il calcio in una maniera diversa.
1: Sì, ci sta, però forse magari sono più quelli preoccupati.
34: Ma ripeto, capisco chi fa questo discorso. Ora io non ho capito ancora bene come funziona il premium, però per assurdo.
1: No, il premium tu ce l'hai, non hai cessioni limitate. Io ho capito così.
34: Senza
1: leggendo.
34: Pagare nulla?
1: Eh sì.
34: Se l'ho capito. E allora, cioè, a quel punto, se uno lo sa, pagherà quel servizio in più.
1: Secondo me sì.
34: Cioè, bisogna poi dopo vedere come uno intende questa cosa qua, se come un servizio o se come una forzatura. Dopo lì si apre, ripeto, io lo posso vedere come una forzatura, tu lo puoi vedere come un servizio, cioè dopo si apre un altro tipo di discussione, ecco.
1: Allora.
34: Però sentivo oggi la battuta, credo che l'avesse fatta Pippo, di Ryanair, cioè se vuoi il bagaglio paghi il bagaglio in più, se vuoi il sedile paghi il sedile in più.
1: Sì,
34: eccetera,
1: quello
34: eccetera,
1: forse
34: eccetera.
1: Con la parte, sì, quella, la parte a
34: me,
1: di...
34: No, a me piace, non piace, ve lo ripeto, non, a me non piace essere visto come un cliente o come un'altra cosa. Io sono un tifoso, faccio un abbonamento al minor prezzo possibile, lotto per quello, perché per me il calcio dovrebbe essere popolare, poi ovvio che di popolare ormai c'è più niente, però 275 euro per una curva secondo me è un ottimo prezzo, ragazzi, in Serie A per una squadra che viene da un'Europa League, una Coppa Italiana Champions League, cioè devo dire anche questo, quel prezzo fermo, ragazzi, è un buon prezzo secondo me. Poi dopo sì, lo stadio è vecchio, sì, ci sono i calcinacci, sì, ci sono pochi bagni, è vero, sì, l'abbiamo chiesto, ci sono dei problemi con i servizi di food soprattutto, sì, ci sono, cioè, io spero che il Bologna quantomeno ci provi a migliorarli. Sono convinto che ci provi, perché non interessa anche loro, cioè alla fine ci guadagnano, eh?
1: Sì.
34: Cioè se vendono di più, io penso che Bologna guadagni di più, quindi non penso che Bologna faccia tafazzi. E guarda che bella la fila, spero che l'esperienza del fatto che finisce l'acqua nei distinti dopo un quarto d'ora quando ci sono 40 gradi non succeda più, spero che trovino il modo di utilizzare degli spazi in più in Andrea Costa per dare la possibilità di avere la possibilità, scusatemi la ripetizione, una fruibilità migliore delle persone che vogliono mangiare bere. Cioè noi dobbiamo cercare di migliorare, noi siamo qua per dargli dei consigli. Poi ragazzi,
1: bravo,
34: cioè noi abbiamo lo 0,0007, anche se rappresentiamo tra Turo, tra club, di n migliaia di abbonati e tifosi, ok? Però poi sono suggerimenti, qualche volta vengono presi, non hanno aumentato gli abbonamenti, per me è una vittoria, era 3 anni che li aumentavano.
1: Ah ragazzi, okay, però sono 3 anni che aumenta tutto, io non so cosa dirvi, però cioè non, io vado, quando mi arriva la bolletta piango ragazzi a fine mese, cioè,
34: e cosa devo fare? I 10 bandieroni, quindi, scusami, sono un brodino, no, noi facciamo i tifosi,
1: no, no,
34: i 10
1: io sono
34: bandieroni
1: d'accordo.
34: Sono colorare lo stadio, è una cosa bella secondo me.
1: Secondo me avete ottenuto una bella vittoria con un aumento dei prezzi, perché comunque c'era la paura, e dico la verità, perché mi ricordo di quando era, 2 mesi fa a Monte, un po' sì, più o meno era quel periodo lì, e avevamo tutti timore che lo facessero, e sinceramente... Per forza, cioè era un ragionamento logico, perché stava aumentando e sta aumentando purtroppo la vita dappertutto, in ogni modo, e quindi c'era il timore che accadesse anche lì. Quindi lì siete stati bravi, voi, Centro Bologna Club, cioè a portare meno.
34: Ovviamente grazie, ma giusto... lo ripeto, secondo me il problema resta il fatto di non avere oggi un posto, qualche posto in più popolare, cioè
1: in San Luca,
34: che è il discorso della San Luca. Poi loro ti possono rispondere che è la possibilità di dare così uno può comprare un biglietto a un prezzo popolare. Sì, faccio una polemica quando c'è Cagliari, con tutto rispetto per il Cagliari o per il Lecce, ma non certamente quando c'è un altro tipo di partita, per dire. Come spero,
1: perché,
34: che venga...
1: Perché in quel caso cosa succede? Guarda gli ospiti.
34: Costa di più.
1: Ah.
34: Costa di più, quindi non è più popolare. È uno spettacolo diverso, sono d'accordo. Ma io sono un tifoso della mia squadra. Quindi secondo me devo cercare di farne qualcuno nuovo, ecco.
1: Okay.
34: Io ho quel tarlo di provare a svecchiare un po' il pubblico. Perché noi avevamo chiesto... Ho sentito qualcuno che ha fatto un sorriso per la, passami termine, migrazione dall'Andrea Costa alla San Luca. Perché noi ci siamo resi conto, e se tu chiedi ai ragazzi della curva, che quando non c'è diciamo la prelazione sull'Andrea Costa, comunque quando c'è la possibilità di non avere sempre gli stessi Andrea Costa, cioè oltre ai tifosi classici, quelli che cantano sempre, ne faccio proprio un discorso tifoso, ma magari hai la possibilità di far venire dei ragazzi o altro, come in Coppa Italia, tu senti una grande differenza, ok? Cioè quando si liberano dei posti e vengono dei ragazzi un po' più giovani che ne hanno voglia, è diverso, quindi a me sarebbe anche piaciuto dare la possibilità, poi magari uno non si sposta dalla curva Andrea Costa di fianco alla Kids o ai distinti e va in San Luca, ma sarebbe stato bello dare questa opportunità per portare dei tifosi nuovi, giovani, ok? O meno, in Andrea Costa.
1: Ci sta? mi sembra una buona, okay. Ci sta.
34: Questa era, era questa soprattutto la ratio del ragionamento. Però ti ripeto, noi facciamo più un ragionamento da tifosi. Oggi, comunque, il Bologna Calcio, come le altre, è un'azienda e ogni voce deve fare un più per loro. Io resto sul mio punto, bello fisso, e non mi ci muoverò mai da quello, e l'anno prossimo ci riproviamo. E ogni anno ci riproveremo. Non otteniamo il risultato, o noi bussiamo alla porta e ci proviamo.
1: Bravo, sì. E poi comunque in ogni settore
34: con rispetto,
1: la customer satisfaction,
34: tutto,
1: sì. Erano vecchie cose che mi ha insegnato Comaschi. No, però il parere del consumatore, no? Si chiede sempre.
34: No? Certo, ma
1: e poi si cerca di correggere. Se hai per giunta chi rappresenta un grosso gruppo di consumatori, è ancora più semplice il percorso.
34: Poi dopo
1: devo andare in pausa.
34: Ci deve essere. Ciao.
1: Dammi un secondo, arrivo subito. Grazie a Monte. Sei un angelo.
34: Prego.
1: Arrivo.
20: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da.
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
11: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
12: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
13: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
25: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
14: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
15: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
14: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
15: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
16: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
17: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Allora, caro Monte, ben ritrovato. Siamo sotto abbonamenti. Quindi riassumo la prima parte. Giudizio tutto sommato positivo?
34: No.
1: Cioè?
34: Dal mio punto di vista no.
1: Riassumimi no, i capi.
34: No, ma il mio no è legato alla San Luca. Io ne faccio proprio un discorso di princesa sulla San Luca, quello che ti ho detto prima. Cioè, sono contento del fatto che non abbiano aumentato il mio abbonamento, cioè lo standard, cioè quelli che per i tifosi che tra virgolette passano i temi tirano ad andarci sempre. Mi rendo conto che ci siano persone che possono avere dei problemi di lavoro, eccetera, perché c'è anche il problema della cassa del lunedì. E io me ne rendo conto, io vi dico, quindi io ho la fortuna di avere due figli, se ce li ho vengono con me e qui sono separato, ok? Però mi rendo conto che tra lavoro e chi non ha magari la fortuna di avere un figlio che vuole essere con lui, una figlia piccola, cioè ci sono le problematiche. E quindi mi rendo conto che il discorso di essere costretti a pagare un po' di più l'abbonamento per fare questa cosa possa dare fastidio. Però non è quello che mi fa giudicare in una maniera positiva o meno quello, la campagna. Mi dispiace, come ti ho detto, per la San Luca. A me dispiace tantissimo per il discorso della San Luca.
1: È chiaro. E ti faccio ascoltare quest'audio qui.
0: Ciao Manfred. Ma sulla questione Lucumì, penso che nessuno...
1: Ci spostiamo sul mercato, non l'ho ascoltato.
0: 28 milioni della clausola, aspetteranno che scada a metà luglio, quando scada, poi secondo me più di 15-16 non ne fa il Bologna, con un giocatore a scadenza di contratto, ma questo si sapeva. Poi spero tanto che non vada alla Juve, ma alla Juve no, spero che vada all'estero. Poi dopo staremo a vedere, aspettiamo. Qui in Italia è tutto un mercato di attesa, cioè siamo tutti alla canna del gas qua. Vabbè, dai, spero anche il buon Sartori faccia una discreta squadra. Forza Bologna.
1: Sul discorso di Lucumì era legato, scusami Monte, perché mentre ti aspettavo ho fatto un riassuntino delle pagine di oggi, bene o male stanno tutti attorno all'affair Juve, no? E dicevo, insomma ragazzi, purtroppo ero un po' pessimista sul discorso di Miretta e 15 milioni, 14 quelli che sono, e dicevo vale per il Bologna, in questo momento vale anche per la Juve, neanche la Juve paga i 28 per Lucumì e nemmeno un paio di milioni in meno. E per Lucumì bisogna aspettare forse luglio, e dico la verità, bisogna aspettare probabilmente agosto se si vuole fare degli intrecci di mercato con la Juve, dove io ti appoggio quello se tu mi dai quello e magari ti appoggio anche quest'altro se nel frattempo non l'ho piazzato da altre parti.
34: Ma guarda, se gli dai 15 milioni per Miretti magari te ne dà 28 per Lucumì. Cioè in pratica te lo pagano 13.
1: No, ma non glielo danno.
34: No, è una battuta, Manfred, cioè, è ovvio.
1: Cioè, Miretti a 15 non gli ridà il Bologna, secondo me.
34: Però, in questo momento.
1: Poi vediamo, magari non si sblocca niente e incomincia a forzare qualcosa su giocatori che ti convincono all'80%, no? Non lo so, dipende, il mercato è sempre un po' così.
34: A me sembrano numeri che non lo so, guarda, ma ti ripeto, grazie a Dio non faccio il mercato.
1: Ok, allora... Vorrei leggerti se questo è sul mercato, no, io voglio star con te sugli abbonamenti. Questo era il giocatore perfetto per il mio Bologna, dopo ti rispondo, va benissimo. Comunque te lo dico, Yashari.
34: Ce l'hai sto colpo,
1: Sì, io sono in fissa con lui. Lui dice, ieri mi aveva chiesto qual era un giocatore secondo me perfetto per questo mercato del Bologna, per tutto, per costi, per opportunità, adesso non mi ricordo cosa aveva messo, filosofia, gioco e via dicendo. Se Bologna riuscisse a fare un colpo per farsi dare un prestito, anche con un diritto che poi valuterai domani, io Yashari a Bologna lo porterei subito. Parlo di mercato italiano, di giocatori che conosciamo tutti, dai. Col Milan messo così adesso, con Yashari che davanti a Modric... Io un pensiero lo farei, cioè insomma direi quel giocatore lì, così io ho risposto. E voglio cercare quelli sugli abbonamenti, però ecco, allora hanno trovato un subdolo un modo subdolo per costringerti a fare i plus più 15%, che vorrebbero dire i premium, che lo scorso anno fu un flop enorme. Cioè tu dici, lui dice fondamentalmente che questa maniera costringe la gente a convincersi a fare il premium al posto dello standard come abbonamento.
34: Se vuoi quel servizio, se vuoi quel servizio lo paghi, punto. Sì, lo dico con questa roba qua. L'anno scorso poi te l'avevano messo più o meno facoltativo, ma mi sembra che non fosse facoltativo, perché anche l'anno scorso costava di più, se non ricordo male.
1: Ok, ecco.

0: che uno non la prenda bene, cioè secondo me non c'è niente di male. Questo che ti voglio dire, ognuno la vede a suo modo. Non capisco il discorso del... io non ho ancora capito esattamente come funziona, ma ho spiegato per mia colpa la motivazione per la quale, cioè io faccio lo standard, ci vado sempre e tendenzialmente se io non ci vado il mio posto è vuoto.
1: Però io voglio farvi una domanda.
0: Perché noi siamo tra amici e non ci va che magari venga tra di noi qualcuno che non sia uno di noi, ecco.
1: Ok, vi devo fare una domanda però. La devo fare, perché io, che per dire, ho pochissima voce in capitolo, mi pago le trasferte, va bene, via dicendo, e quindi mi sento molto meno in colpa. Ma questo è un altro discorso e fa parte dei cavoli miei, ovviamente. Però lo dico perché almeno così non sembra che pontifichi su robe come invece altri fanno, per esempio. Però il tema è, ma santa pazienza, costa molto il calcio in Italia da spettatore? Perché fare calcio in Italia costa un botto. Quindi io se mi metto in mezzo.
0: Manfred, ognuno fa i conti con le tasche sue, però.
1: Ma è ovvio, ma io non lo faccio i conti in tasca agli altri, però io dico, quando. Cioè, come si fa a trovare la misura giusta? Come si fa?
0: La misura, secondo me, la misura giusta non c'è. Ok? Anche perché ricordiamoci, lo dico sempre, ricordiamoci una cosa, cioè io oggi mi considero un privilegiato. Io ho un posto allo stadio bellissimo, perché io sono praticamente dall'altra parte, Altezza Saputo. Centrale sotto tribuna. Se domani.
1: Cioè lo vedi col binocolo negli occhi.
0: Ah, no, nel senso come altezza, quindi è un bel posto, centrale.
1: Sì.
0: Prendo l'acqua, io prendo l'acqua, ovviamente. Come gli altri ragazzi, noi prendiamo l'acqua. Se domani andiamo, c'è uno stadio nuovo, ok? Con tutti i. Ti faccio una provocazione, ok? Con tutti i servizi del caso, i benefit, non prendo l'acqua e tutto. Il mio abbonamento, che oggi pago 525 euro. Come minimo va a 1000? 1050? 1200? Quanto va il mio abbonamento? Ti faccio questa domanda. Allora, a quel punto dopo si aprirà, ragazzi, un altro tema. La curva probabilmente non sarà più a 2,75. Cioè, e vengo verso il tuo discorso, Manfred. Quanto costa il calcio in Italia? Capito? Quindi adesso, cioè, il calcio in Italia costa tantissimo farlo e in questo momento secondo me noi tifosi spendiamo per andare a Dallara probabilmente una cifra più che onesta.
1: Ci sta, ma io guarda che mica lo metto in discussione, io ti ho fatto una domanda.
0: Non è che prendiamo l'acqua.
1: Ma io sono d'accordo con te, però io non so mai qual è il confine tra il prezzo giusto, è difficile trovare un prezzo giusto. Soprattutto perché
0: il
1: calcio,
0: i costi
1: sono alle stelle. Quindi l'unica cosa che, cioè, che invece sono sicuro e spero che facciano, e non so tu come la pensi, uno mi ha scritto della Coppa Italia e sinceramente ecco questo, si poteva regalare la Coppa Italia agli abbonati, così c'era il pienone, Marco. Ora, regalare secondo me no. Però la promozione che hanno fatto alcuni club a 5 euro, se non ricordo male il Napoli, ai quarti, nella partita col Como, me lo ricordo bene, e hanno fatto il pienone, quando noi invece non l'avevamo fatto, e con la Lazio ai quarti avevamo mezzo stadio vuoto, si può dire? Sì. Ecco, secondo me per premiare chi ha l'abbonamento, chi fa l'abbonamento, chi comunque è sempre lì pronto a mettere il suo sostegno, la sua... Per me quelle invece sono le cose che si devono fare. Ci proverete con la Coppa Italia, per esempio, a portare l'esempio?
0: Io sono d'accordo.
1: Io sono più per queste cose qua, per dire.
0: Io sono d'accordo. Magari un quarto sia una semifinale, no, magari.
1: Sì, magari arrivi fino a. Bravo, arrivi fino alla semifinale, dai, fino alla semifinale ci sta. La semifinale te la fai con Gritta.
0: Poi ti dico, io sono quello che l'anno scorso ha fatto anche un pellino di polemica su questo discorso, perché comunque i prezzi non erano altissimi, Manfred. E
1: no, però dai, però.
0: Secondo me, guarda, Manfred, però bisogna stare attenti anche lì. Secondo me l'anno scorso la risposta di pubblico di un quarto di finale con la Lazio, di quella che abbiamo tutti detto la partita più importante dell'anno, ok? Al netto di tutti i discorsi, è stato basso rispetto a quello che doveva essere. Cioè, non è con i 5 euro

0: che giusti, cioè che, come si dice, che risolvi la cosa, ok? Puoi dare sicuramente una mano, però non posso neanche giustificare che l'anno scorso ci fosse così poca gente perché non hai messo 5 euro. Cioè bisogna stare un attimino attenti, è qua.
1: Vabbè, ti ripeto, il confine è difficilissimo, io non mi ci voglio mettere dentro, però butto
0: poi
1: dentro.
0: Era Napoli,
1: quello
0: Napoli
1: che
0: comodo,
1: c'è.
0: Era Napoli comodo, il Napoli che faceva la Champions.
1: Sì, per carità.
0: Poi tu puoi dire il Bologna faceva l'Europa League, però il San Paolo è più grande, eccetera. Boh, non lo so, guarda, non mi appassiona, però se puoi fare un prezzo popolare io sono sempre d'accordo.
1: Ormai sulla Coppa Italia per gli abbonati, una cosa così secondo me è ragionevole ed è anche gratificante, e magari recuperi tutto quello che magari
0: ma per me lo puoi fare per
1: decisioni
0: tutto.
1: Un po' così
0: per la fine all'abbonato di comprarlo prima, poi i posti liberi secondo me passano allo stesso prezzo per avvicinare la gente allo stadio. Ti ho detto prima che se io sono un ragazzo che vuole venire allo stadio,
1: okay,
0: faccio fatica.
1: Veloce, cioè, ti devo leggere degli altri messaggi perché voglio che rispondi a tutto. Con il premium l'anno scorso avevi anche uno sconto su merchandising, ciao Monica. Tra l'altro ho visto, e questa per me è una buona cosa, non so se c'è il vostro zampino, però hanno esteso allo standard anche lo sconto,
0: sì,
1: sul merchandising.
0: Sì, l'abbiamo chiesto per tutti.
1: Bravo, ed è un'altra cosa che c'è, mi sembra una cosa positiva, avanti. Io ho fatto il premium l'anno scorso solo per passare gratis il mio posto a un tifoso del Bologna quando ero malato o impegnato l'anno scorso, mi sono ammalato molto. Alessandro da Castel San Pietro. Lui dice, io ho fatto il premium perché comunque preferisco passarlo a un abbonato, cioè a un tifoso del Bologna. Va bene. Dipende poi che tipo ognuno di abbonamento hai e quanto è il sovrapprezzo. Perché
0: ognuno fa le sue scelte, certo, e ha la sua opinione e trae le sue considerazioni, dai.
1: Ecco, qui poi abbiamo il punto di vista diametralmente opposto, quasi estremo. Fatto bene a mettere le commissioni, anzi dovrebbero proibire addirittura le cessioni o rivendita di posti, eviterebbe di farci trovare tifosi ospiti in tribune distinti. Ah, gestirò meglio anche il servizio bar, prenderò da bere con due bambini, è praticamente impossibile, però all'entrata fanno buttare le bottiglie d'acqua coi tappini, dici.
0: Sono completamente d'accordo,
1: sì,
0: con lui.
1: Sì, e l'avevi anche sfiorata anche prima nel discorso.
0: Sì,
1: sì, sono d'accordo con te, ne ho sentite di ogni. E ciao, riguardo la cessione...
0: Scusa.
1: Dimmi.
0: No, dimmi. Carenze e problemi strutturali sotto gli occhi di tutti, per quello che...
1: E qui si riapre il tema dello stadio, che sapete quanto io sia inamovibile. Però cessione abbonamenti con la penale solo perché Bologna vuole che le persone senza abbonamento paghino il biglietto e non vadano gratis sperando che l'amico lavori o vada amorosa. Amorosa. Per il voucher io sono in kids, ogni qualvolta che cedo l'abbonamento e viene venduto, la metà della vendita viene caricata su un voucher spendibile per l'acquisto di biglietti e abbonamento. Luca da Castel San Pietro. Va bene. Se lo sapete, io ho anche chiesto in biglietteria, ma nulla. È già 3 anni che ho questo problema. Sono abbonato in curva, vorrei spostarmi con mio figlio, non abbonato, in kids. Ma pare che per poterlo fare io debba lasciare scadere il diritto di prelazione in curva e sperare di trovare in kids 2 posti liberi. Se così non fosse, il risultato sarebbe di rimanere poi fuori dalla curva. È assurdo, soprattutto perché nemmeno dalla biglietteria. Un altro mi ha anche detto che in kids, per esempio, lui ha 2 figli. Oggi la più piccola è cresciuta, però lui non può fare un biglietto, esatto, e deve venire praticamente lui, sua moglie e 2 figli per poter andare tutti in kids. È così.
0: È vero, però il problema io credo che sia sempre lì. Se tu hai una metodologia che è 1+1,
1: rimane uno più uno.
0: Rimanono più uno, poi io non so come, se si possa avviare o meno, ma dopo cosa succede? Che se fai una cosa per lui, poi la devi fare per tutti, e dopo diventa un casino.
1: Ok, quindi adesso che ci salutiamo, sono un po' in ritardo perché ti devo lasciare andare, ti avrei tenuto qua 2 ore, mannaggia te, perché adesso io non saprò rispondere a niente, e quindi chiudo qua. Mi fai il riassunto, quindi in sintesi, lo ripetiamo di nuovo, per te il giudizio è?
0: Per me non è positivo, ma è positivo perché non hanno aumentato l'abbonamento, ma non è negativo perché secondo me non c'è. Io speravo ci fosse qualche posto più in più
1: in San Luca, che comunque è una questione che va avanti da anni. va bene.
0: Cioè, perché se vuoi, ti ho spiegato anche prima, mi sarebbe piaciuto perché provare a spostare un po' di gente dall'Andrea Costa alla San Luca per dare la possibilità di avere un ricambio generazionale in San Luca, che sul discorso del tifo abbiamo visto che fa anche la differenza.
1: Ok, condivido tutto, bravo Monte, pienamente d'accordo, quindi ci siamo. E a Bologna vogliamo la Champions ed entrare gratis allo stadio, va bene, dai, non è proprio così, non facciamo gli estremi, e tu non hai detto così, Monte, mi prometto di dirlo io. Ti do un grande bacio, ti lascio lavorare.
0: Cosa,
1: grazie,
0: gratis?
1: No, no. Ma rideva anche lui, era una battuta.
0: Ah, ok,
1: era una battuta.
0: Ciao, e,
1: dai, buon lavoro, grazie mille, mi hai dato una mano.
0: Ciao, Manfred.
1: Ciao, ciao, ciao. Noi voliamo in pausa e poi dopo, dai, e facciamo il riassunto di questa prima oretta e poi ci spostiamo sul mercato e quello che c'è da dire.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
6: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
13: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
15: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ma con la Coppa Italia e con la Lazio, ma intanto ciao a tutti, ciao Manfred. La gente non è venuta allo stadio perché eravamo in quel momento down. Io molti mi hai conosciuti, me a Crisa vado, io boh, si devo andare una svegliata, ah! Cioè, Io ho avuto anche a che fare con gente che ha fatto ste frasi qui, eh. Quindi secondo me non è una questione di soldi, è una questione del momento in cui io ero a Bologna. Era una partita importantissima con la Lazio e la gente non è venuta per quel motivo lì, perché il Bologna era in down.
1: Non lo so, sì, ci può stare, però io credo anche che quest'anno non abbiano aumentato gli abbonamenti per far respirare un po' i tifosi, perché comunque, ragazzi, vuoi non vuoi, credo che abbiano preso molti atto che siano sempre quelli, siete sempre quelli, e questo è un problema. E quindi in questo momento io credo che, visto che comunque bene o male, dai, cioè secondo me quello che si dovrebbe fare, ma è uno sforzo che non si fa, oppure magari anche facendolo non viene da pensare, io lo dicevo prima a mio amico, gli dico: se perdessimo 5 minuti ed era posto suo, fosse mio, cosa farei? E per me aiuta un po' a trovare un compromesso. Secondo me hanno trovato un ottimo compromesso, per me sta campagna è buona, ma perché non hanno aumentato gli abbonamenti, punto. Sul discorso San Luca sono d'accordo col Monte. Io, ragazzi, cioè se fossi un abbonato io vado anche con la grandine, davvero, e perché sì, perché sono fatto così. Però non mi metto dentro. Però sul discorso della commissione per il cambio di nominativo io non vi seguo molto su sta polemica. Però al mio punto di vista, Monte magari è stato un po' più... No, anche Monte più o meno ha detto così. Quello di San Luca, onestamente, visti i tempi che corrono, secondo me allargare un po' di più quella fetta lì, per me Monte, per esempio, dice una cosa giusta. Soprattutto per i tempi che corrono. Non lo so, io non vedo l'ora, ragazzi, che facciano uno stadio nuovo e che possa rispondere un po' di più a tutte le esigenze, perché poi alcune inefficienze comportano comunque meno soddisfazione, difficoltà nell'erogare servizi adatti e tante tante cose attorno. Quindi lo stadio, ragazzi, è talmente importante che ritorno a dirmi: preoccupiamoci di più di queste cose qua. Se dovessimo fare, ma lo dico per tutti, cioè piuttosto di Miretti, me ne sbatto di Miretti. Ma mi preoccupa lo stadio. Io ve l'ho detto, ho iniziato a gennaio a rompere le palle questa storia, appena saltato il Dall'Ara. E siccome il Dall'Ara è passato, non ne parliamo mai più del Dall'Ara, ed è il presente, perché comunque quello che ospita oggi le partite del Bologna guarderei con molta più attenzione, ma mica solo a Bologna, eh? Partiamo dagli impianti. Senza impianti non c'è un progetto sportivo e calcistico che di cui valga la pena parlare. E mi dispiace per chi fa programmi di mercato. Oggi non è la priorità il mercato. Quindi e lo vedi anche, perché poi su alcune cose c'è insoddisfazione, ripeto, che nascono da tanti piccoli tasselli, dove alcune cose oggettivamente si possono migliorare, ma migliorare, cioè sono toppe che metti in continuazione al Dall'Ara, toppe, è difficile così, molto difficile. E vabbè, comunque riprendiamo da dove abbiamo lasciato, e quindi vado indietro, se no qualcuno dice che non l'ho letto. Ciao, rovistando su Transfermarkt ho trovato casualmente un centrocampista scozzese del Kilmarnock che Transfermarkt lo dà come interesse del Bologna, così te la butto lì. Ma chi è? Non mi metti il nome. Ah no, c'è un'altra foto. David Watson, uno scozzese? Prendere subito, è dell'Under 21. Squadra di Premiership scozzese che non so neanche chi sia, ma se è scozzese io lo prendo. Ieri hanno preso Trapere dal Brasile e mi è dispiaciuto parecchio. Non c'è stata partita, subito dopo 7 minuti e poi 3 a zitto. Audio.
18: Ciao Manfred, sono Stefano Giaguaro. Io francamente tutto questo casino, stanze per il mercato del Bologna, lo trovo abbastanza ridicolo. Visto
1: io un po'
18: che
1: ce l'ho però.
18: Siamo appena, abbiamo appena passato il 20 di giugno e soprattutto in considerazione del fatto che non abbiamo più presidenti che ci salvano portando delle valigie alle ultime partite, abbiamo un presidente che viva Dio viva il più possibile, lì abbiamo il Cobra e una società seria, faranno loro. Mi sembra che fino adesso ci abbiano dato abbastanza delle certezze, ma poi io domani un altro giorno e si vedrà.
1: Sì, domani... Ciao Manfred. Ciao, ciao. No, mi piace la serenità, io me la vivo con un po' più di ansia perché vi ho già detto che per me questo mercato sarà il più peso, di sicuro, di quelli che fa da quando c'è Sartori qua, il più pesante. Per ovvi motivi che non leggo mai, non li leggo, cioè il discorso per esempio del costo del lavoro allargato è un tema che a Bologna non si affronta in chiave mercato, ma c'è, è una regola, va rispettata, oppure ripiani, punto. Partendo da quella premessa forse qualcuno avrebbe anche un po' più credibilità quando parla di mercato. Non c'è bisogno di essere indottrinati, eh? Sono regole, cioè regole. Lazio, Napoli, ci sono già finiti dentro. Col Napoli che c'è finito dentro hanno cambiato e derogato una regola aggiungendo che si può prendere dalla cassa e fa parte del gioco, esattamente come quando cambiano le regole al VAR. Identico, né più né meno, piaccia o non piaccia, chi non lo fa non capisce niente di calcio, per me punto, non è aggiornato, è rimasta a 30 anni fa. Non mi sposto da questo punto di vista, non c'è bisogno di essere indottrinati per questo. E oltretutto ne parlano tutti i seri, quindi forse sarebbe bene cominciare a farla anche noi, perché sennò diventiamo più macchiette. Io ci provo almeno, la vedo così e non mi sposto. E, si poteva regalare la Coppa Italia agli abbonati, l'abbiamo letto. Bisogna stare tutti in fase Iceman. Il mercato è difficile, Sartori non è certo un caviglio. Calma e fede, Stefano. No, no, no, però non può fare neanche miracoli. Ecco. E quindi se i costi rimangono a questi livelli qua, i prezzi rimangono a questi livelli qua, per il Bologna è un bel problema, ma è un bel problema anche per la Juve, per la Roma, per tutte, è un bel problema. Quindi sicuramente ci sono degli scogli adesso da superare, molto complessi, è tutto bloccato, punto. Non è divertente ascoltarlo, ma è come è messa la situazione. E per la cronaca, ah no, questo audio qua, posso chicca? Tu l'hai sentito? Perché c'è poi scritto. Questo l'hai sentito? Che 059, poi dopo scrivo un messaggio? Sì, vado.
19: Ciao Manfred, buongiorno, sono Adriano. Dunque, a luglio dovrebbe partire il calciomercato, giusto?
1: Sì.
19: E qui si legge, si fa, si fa. Vabbè, staremo a vedere cosa fa il Bologna. Io ti dico la verità, sono abbastanza fiducioso, mi sembra una dirigenza ponderata come la nostra fai fatica, magari non è scoppiettante, ma fai fatica, perché alla fine se ci pensi, tolto la magata Bernardeschi, negli anni è sempre stato un giocatore che poi magari, come è stato per Roma, come è stato per Doi, si scoprono delle magate, però alla fine va così. Ma tu, questa è una domanda pur parler, se ti dicono diamo via Riccardo Rossolini perché non vuole rinnovare e troviamo l'occasione di darlo via a una buona cifra e Cambiaghi, però riusciamo a tenerci Roe e Castro, lo faresti? Ciao.
1: No, non me lo chiedere, ti prego. Ne abbiamo già parlato, tra l'altro, per me qualche settimana fa. Non ti so rispondere. Da un lato sì, dall'altro no. Quindi non, per fortuna non devo prendere io una decisione così. Poi io, se Orso ti costringe a questa decisione, allora a quel punto, ma solo perché Orso ha preso una decisione e vuole andare da un'altra parte, sì, lo farei. Ma lascerei la scelta, cioè, a Orso, dico fermo qua. Comunque scrivi, per la cronaca, ponderato come dirigenza un complimento, e dai tempi di Gazzoni che non mi sento così stabile, grazie mille. Ma figurati, grazie a te. Quindi sì, non ti so rispondere, però se mi dici, te l'ho detto, perché per me Orso è un altro, è un mondo a parte, non so come dire, non, Però se viene da me Orso e mi dice io vado via, un bacio a tutti, è stato bellissimo, allora io dico che Bologna, dando via Orsolini e Cambiaghi e tenendo Rou e Bernardeschi e Castro, fa una buona operazione, ma solo, ti ripeto, se vuole andare via Orso, se no no. E allora questo l'abbiamo recuperato, questo l'abbiamo recuperato, tu. La copetta ha fatto bene a mettere le commissioni, tu che eri l'estremista, l'abbiamo letto, questo.
20: Ciao Manfred, ti faccio il nostro caso, noi siamo marito e moglie, abbonamento in curva, abbiamo fatto diversi cambi per far appassionare il bimbo di 6 anni e mezzo allo stadio, perché a noi l'abbonamento, la partita piace vederla in curva, e in curva di biglietti giustamente se ne trovano pochi, non so se figuriamo tra quelli che se ne sono approfittati, però noi come famiglia, per continuare a far appassionare il figlio, saremmo costretti, almeno che non troviamo un abbonamento in curva per il bimbo, lo speriamo, a fare una spesa ulteriore di 70 euro. Poi non vuole essere una polemica, ma è spiegare una situazione. Ciao e forza Bologna.
1: E ci sta, ci sta. Cosa ti devo dire? Non saprei neanche risponderti. Se non ci sono biglietti in curva, bel problema. Però ce l'hanno. Che cosa ti devo dire? Non so risponderti. Infatti per dire, è impossibile accontentare tutti, è un mestiere del cavolo, cioè non lo farei mai, ma io l'ho detto a tutti quelli, sia in Virtus che in Fortitudo che in Bologna, ho fatto un mestiere orribile, non è semplice, non è semplice, bisogna imparare sempre, la cosa migliore è ascoltare, e gli altri si devono mettere nei panni di quegli altri e dire cosa farei io se fossi mio. E così secondo me si trova un minimo di incontro e almeno al buon senso, perché sennò sai, ogni campagna nasconde delle insidie. Però vi ripeto, il mio giudizio è positivo, davvero, più di tanto non posso dire, cioè, quello dei prezzi secondo me era il punto chiave e la partita da giocare, su questo per me sono stati ineccepibili, visti i tempi e i costi. Buffon, perché è veramente un periodo orribile. Allora, qua invece tu replicavi sul discorso, perché avevamo fatto un botta e risposta su DAZN. Esempio, il biglietto viene venduto a 25 euro, ti vengono accreditati 12,50 euro, tra l'altro spendibili solo all'interno dei circuiti BFC, biglietti o merchandising, ok, non capisco il vantaggio che c'è da sottoscrivere l'abbonamento premium, tu paghi 35 euro in più per far sì che la persona alla quale lo cedi non paghi per ogni singola partita, se hai figli o cari amici al quale cederlo va bene, ma comunque è un'esperienza di cui non si può godere insieme. Quindi sul paragone di DAZN dicevi, ho capito adesso, spero sia più chiaro, grazie, sì, è molto più chiaro. E ultimo messaggio, dici che in un anno ci sono 7-8 cambi di abbonamento. No, dico, se arrivi a 7-8 cambi di abbonamento diventa un po', allora non va bene. No, non ho detto che non va bene, dico diventa un po' tanto, però secondo me delle due l'una, abbiamo un campionato spezzatino con orari assurdi, e questo invece per forza ti do ragione, che vanno dal venerdì al lunedì, è normale che le persone non possano andare molte più volte allo stadio che in passato, il campionato spezzatino si fa per avere i soldi delle televisioni ed è già un disagio per chi va allo stadio, non fa una piega l'ultimo passaggio, e quindi che ci siano più cambi dovuti al fatto che ci sono partite al venerdì alle 18, al lunedì alle 18 o al sabato alle 18 è una grandissima verità, e c'hai ragione, non fa una piega, ne devono tener conto, probabilmente sì, puoi tener conto di tutto, secondo me no. Comunque, buongiorno, in Italia aumenta tutto tranne gli stipendi e le pensioni e anche gli abbonamenti, che aumentano di poco, aumentano perché sono aumentati tipo le curve un parecchio in proporzione agli altri, però anche gli stadi, al massimo vi sono incrementi ridicoli, 5-10 euro in più di pensione, ed è da ritenersi un aumento, saluti Massimo. No, infatti è durissima. Carissimi, non è tanto che facciamo che non facciamo l'Europa che indispettisce, ma il fatto che l'anno scorso l'abbonato bolognese ha assistito tra le mura minchia a uno spettacolo spesso misero, un abbrazzonte da frossolo. Noi non possiamo dirti che non sia così, e infatti noi dicevamo durante l'anno che un tifoso, un giornalista magari meno perché fa casa e trasferta, lo percepisce meno, ma eredita sicuramente l'esperienza del tifoso, che invece con l'abbonamento in casa l'anno scorso ha pianto. Cioè da gennaio è stato un piatto greco. C'ho una info, ho un credito dell'abbonamento di mio figlio minorenne. Ancora centro formazioni. L'anno scorso ho rivenduto posto per alcune partite. Posso usufruirne io come padre sul mio rinnovo? Mio figlio non si abbona più. Ciao Dan. Devi chiamare Bologna perché il Monte non ne sa mezza. Io 100 volte meno di lui. Bisogna chiedere a Bologna. Non ne sappiamo queste cose qua. Però abbiamo buttato in mezzo un po' di cose perché magari ce le appuntiamo e Mirko se le appunta, e quando vanno a sbattagliare per la prossima stagione le mettono dentro. Però sono stati bravi, ripeto, Centro Bologna Club, Futuro Rosso Blu, i Bologna stesso, insomma, non aumentare i prezzi quest'anno secondo me era dovuto, ma difficile farlo, quindi non va sottovalutato per me, purtroppo. Ciao Manfred, da BFC, al resto di chi fa spettacolo devono cacciarsi in testa che in Italia abbiamo gli stipendi sono i più bassi in Europa. Beppe da Ravenna, sì, e tutti cacci in testa che in Italia non c'è un euro e che quindi anche loro non possono permettersi di prendere a 15 milioni i Miretti. Siamo pronti a fare questa riflessione condivisa e vale per tutti. Perché purtroppo è un disastro. Abbiamo e di troppo, pardon. Sì, ho capito comunque. E quindi sì, quello che dice è giustissimo, e in Italia non c'è un euro e godere dello spettacolo sarà durissimo. Però ieri Zazzaroni diceva una cosa, Ivan, con Leo, che riguardava gli stadi, e diceva una cosa che sembra magari una forzatura, non lo so come l'avete letta voi, invece è una delle chiavi. E se vi ricordate, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, ospite qui ormai un po' di tempo fa, ha toccato la stessa chiave, che è quella dell'intelligenza artificiale. Dopo, arrivo subito, segnatevela che ve la metto dentro, arriviamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
21: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
22: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
21: Fantastico, e adesso?
22: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
21: E loro risolvono?
22: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
21: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
22: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
23: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
26: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
25: E la mia ha fino a 7 posti.
26: Anche la mia.
25: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
27: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E siamo ritornati, 13:24, mezzogiorno rossoblu, e stavamo facendo un po' così dei discorsi sulla campagna abbonamenti con Monte e tutto. Vi dicevo, ieri Zazzarone citava il discorso dell'intelligenza artificiale, lo faceva in rapporto agli stadi, l'ha fatto anche Marco Belinazzo, no? Ed è stato bravo Ivan ieri, perché intanto mi ha dato anche speranza, perché vuol dire comunque che legge. Ma per l'amor di Dio, anzi, legge molto più di me ed è molto più preparato di me, 100 volte migliore di me in tutto quanto e per tutto, però mi dà speranza perché ormai l'industria dell'intrattenimento, insomma, stanno continuando a lavorare in una direzione e convinti del fatto che l'intelligenza artificiale, vuoi o non vuoi, migliorerà i nostri tempi quotidiani, il consumo delle ore lavoro, premettendo che i redditi non cambieranno e quindi che ci sarà molto più tempo da dedicare appunto a tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, e quindi che è inevitabile che gli impianti possano essere all'altezza di ospitare questo, anche perché molto probabilmente cambieranno le abitudini dei consumi e lo stanno già accadendo. I giovani non guardano più una partita di calcio per 90 minuti, ma guardano gli highlights e tante cose varie e via dicendo, e quindi diventa sempre più attuale e imprescindibile che anche i governi prendano in considerazione magari un intervento per aiutare gli imprenditori a mettere a posto gli stadi, poi che sia il governo o non il governo, comunque ci vuole una legge, perché in Italia è impossibile, l'abbiamo capito bene, è tutto vero, ma siamo sicuri che poi possiamo permetterci di godere di tutti questi spettacoli? Perché si torna sempre al discorso che alla fine non si capisce qual è il prezzo giusto, e vi facevo la domanda: ma secondo voi per quanto costa il calcio agli imprenditori e quanto costa ai fruttori? Costa tanto per i fruttori in rapporto a quello che costa il calcio? Io non ho una risposta, non lo so. Quindi guardi il mercato e cerchi di fare un prezzo vicino a quello che fanno gli altri, così fai, perché io non avrei idea del prezzo giusto. Per me sarebbe molto più alto, per dire, ma non è il prezzo giusto. Il prezzo giusto te lo dice il mercato. Questo è un esempio. E poi, vero tutto, ma se continuiamo di questo passo, ha voglia che tu possa permetterti di fare tutti gli spettacoli e i concerti e l'abbonamento a Bologna e l'abbonamento alla Virtus o alla Fortitudo e così via. E le pay tv le togliamo? Se togliamo le pay tv forse avremo più soldi per vedere le partite, però insomma, quando vai in trasferta come si fa? Perché io non mi accontento degli highlights per lavoro, ma anche da tifoso non guarderei mai gli highlights del Bologna e sinceramente me la vorrei vedere, non solo ascoltare in radio. Poi ascoltiamo in radio volentieri Leo o Ronz, però insomma sono argomenti secondo me ancora lontanissimi da trovare una risposta reale. E questo è per dire che c'è tutto un mondo e una dialettica dietro tutti questi argomenti che francamente ancora è in altissimo mare, ma chi cede in altri paesi invece no, Stati Uniti ma anche paesi europei incredibilmente più ricchi di noi, tanto ormai sono tutti e così via. In Italia lo vedo molto complicato e infatti le discussioni poi a ogni campagna abbonamento si fanno su di tutto. Qualunque tipo di percezione di costo in più comunque è un peso, e io lo capisco benissimo e forse meglio di tutti, credetemi in questo, non faccio il ruffiano. Ma chi cede l'abbonamento ad un altro perché si lamenta del costo aggiuntivo? Si farà pagare il surplus da chi riceve in prestito l'abbonamento e vi sono tutti felici e contenti. Sì, poi sei tuo papà o così magari capisci che un po' stona. Comunque mi dispiace ma non sono d'accordo sul fatto Scusami, ripartiamo da sopra. Gli abbonamenti sono aumentati perché ti obbligano a fare il premium a 30 euro in più, dai. Ok, è abbastanza chiaro che vogliono che tutti facciano il premium scoraggiando gli altri due, ma in realtà però non è proprio così, perché se hanno messo i benefici negli standard, per esempio con le scontistiche merchandising, non hanno disincentivato quello, quindi non è proprio così. Per me hai tolto servizio penalizzando tante persone in quello standard, secondo me no, davvero. Mi dispiace, ma non sono d'accordo sul fatto che non sia una forzatura, perché lo è per chi mastica di marketing, è così. Aspetta pure, perché lì vai a toccare un argomento come me delicato, eh? Tre abbonamenti diversi con il premium, che era l'abbonamento normale fino a qualche anno fa. Io non sono molto d'accordo con te. E mi permetto di dire che per 10 anni abbondanti, anche di più, di quella roba lì ci ho mangiato io. Ok? Non nel calcio, in altri settori. Quindi andrei un po' più morbido con l'approccio, con me. Ma non vuol dire che non, a un tuo punto di vista, che io non condivido per niente. Ok? Poi possiamo discuterne bevendo un caffè quante volte vuoi. E ciao, se non ho capito male, la cessione dell'abbonamento può essere fatta solo ad un possessore della carta del Bologna, della card del Bologna, credo di sì, la We Are One, mentre lo scorso anno si poteva fare il cambio nominativo a tutti. Ciao Massimo, non lo so, dovrei controllare, verifica, perché tanto c'è scritto. L'importante è che non aumenti la birra e il panazzo con la mortazza, va bene. E che cosa vogliono i juventini? Sembra tutto dovuto per loro. Io, che sono un poveraccio e non arrivo a fine mese, costringo quel santo uomo di mio cognato, non vedente, per prenotare 2 posti gratuiti e andare a vedere in Bologna. Ok, l'importante è che non aumenti questo. Un anno fa, per 19 partite, un anno fa l'abbonamento per 19 partite, poi però una è il sabato, una è lunedì, alle 15, una la spostano il giorno prima e uno può non poter andarci e bisogna pagare per dare un abbonamento ad un amico. Lo spezzatino insieme alla cessione dell'abbonamento, in effetti, può portare ad avere un po' di, ad alzare il dito. Secondo me ci sta, lo capisco, con quell'argomentazione sì. Secondo me è assurdo far pagare la commissione per cedere l'abbonamento, visto i cambi continui del giorno delle partite. Anche tu, se ho un negozio, e hai ragione, mi dite come faccio ad andare lunedì alle 18 allo stadio? Pienamente ragione. Però il problema per me non è il cambio di abbonamento, il problema è la partita alle 18, che è una bestemmia. È una bestemmia. Cioè, io preferisco la partita alle 23, per dire, ma alle 18... per me, cioè, è una cosa improponibile in un mondo normale, eh? Sto mondo si è messo così. Condivido tutto, non so che cosa, però immagino qualcosa che ha detto il Monte, perché erano le 12.36. A Bologna vogliamo la Champions, va bene, questo l'abbiamo letto. Piero da commento, è d'accordo col Monte, io faccio l'abbonamento al minor costo possibile, non mi interessa niente di vedere partite né di avere la possibilità di comprare 4 o 2 biglietti in prelazione. Miguel, di vendere partite né di avere la possibilità di comprare 4 o 2 biglietti, Miguel. Tu pensi a spendere il meno possibile, lo capisco, è un approccio. Ciao Manfred, buongiorno, a me dispiace che anche quest'anno non si possa fare la cessione dell'abbonamento, dicono da Bologna che solo in seguito al decesso dell'intestatario l'abbonamento va in eredità, ma questo non mi sento di augurarlo al mio vicino di posta, e mi sembra anche buon senso. Matteo, va bene, rido, ma si fa per ridere. Buongiorno, quello che vorrei sottolineare è che la campagna abbonamenti non viene incontro ai tifosi, soprattutto per quello che riguarda il costo dei distinti laterali, una rapina a mano armata per quello che offre. Però amico, su questo invece io, ecco, su questo argomento è l'unico dove sono pienamente d'accordo con Bologna, perché mi sono messo nei loro panni. Il discorso dei distinti laterali e distinti centrali lo sappiamo benissimo, non raccontiamoci cazzate, vi prego, che fai l'abbonamento a distinto laterale e ti sposti verso il centro, funzionava così. Ora, vale la pena fare un intervento strutturale, perché di questo si deve parlare, e di mettere settoriale tutto quanto per incassare anche meno dai distinti? Io mi metto nei panni loro, non lo farei. Tu non sei d'accordo con me, lo capisco, un altro mio amico venendo qua, questo discorso lo porta avanti da 12 anni, ha le sue ragioni, io mi metto nei panni degli altri e farei la stessa cosa. Se fosse mio, farei la stessa cosa. Non pago l'intervento allo stadio, non metto una fila di steward in più su ogni settore laterale per evitare che tu, furbone, prendi l'abbonamento e fai l'italiano medio che si sposta verso il centro, e quindi va così. Capito? Su questo aspetto è l'unico su cui io sono invece molto molto dritto e convinto, e non pagherei per fare una roba che poi alla fine sì può essere sicuramente più giusta, ma mi fa anche incassare di meno. Ha senso? Vale la pena? Aspetto di fare lo stadio nuovo, e sono abbastanza convinto che nello stadio nuovo metteranno i settori laterali. La vedo così, è un intervento strutturale fondamentalmente. Fino a quel giorno va così. Questa per me è una polemica che non regge. Comunque, e la non possibilità di fare l'abbonamento in San Luca per chi ha poca disponibilità economica, questo invece sono più d'accordo con te, e che vorrebbe portare anche la famiglia, questi sono due paletti che non permettono mai di fare 28.000 abbonati. Sulla parte di San Luca sono d'accordissimo con te invece, ma in realtà la società va bene così, alla fine dell'anno probabilmente con questa scelta arriveranno in cassa due spiccioli in più a scapito di uno stadio sempre pieno di tifosi rosso-blu. Mappo. Sulla seconda parte sono d'accordo con te, sui due spiccioli in più sì, possiamo anche andare a leggere, non sono quelli che fa la differenza, ma oggi fa tutto differenza. Ecco, i due spiccioli in più li poteva fare anche quest'anno aumentando gli abbonamenti, non te l'hanno fatto. Sul discorso abbonamenti completamente d'accordo con Montebuglioli, Max, sono contento, gliel'abbiamo letto anche prima. Ciao, parliamo dell'abbonamento BFC, di fatto ti costringono all'abbonamento premium, visto che con l'abbonamento standard non sarà più possibile accedere a una partita singola gratis. Costerà 15-25 euro a partita. Questa mossa del BFC è un aumento occulto dei prezzi. Ale, buona giornata Massimo Guerra, non sono d'accordo con te, ma ripeto, se me lo mettete con le partite del lunedì alle 18, neanche a fare apposta, la Pre con la Lazio è lunedì alle 18, e secondo me si devono vergognare, non ci sono vie di mezzo, vergognare. Cioè preferisco il martedì alle 20:30. Ah, metti il martedì alle 20:30, ma non metterla alle 18, sono d'accordissimo su questo. E allora piace così, non gliene frega niente. E Bologna, da questo punto di vista, può essere criticabile. Io sinceramente rimango un po' combattuto, non so quale sia la scelta giusta da fare. Per me è un più problema di Lega, e le società devono andare dritte, non ti puoi stare lì. Ah, ma ti danno i soldi dei diritti TV, sì, non bastano a coprire la metà dei costi del matto. E poi alla fine mi dite: ah, allora ne fai a meno? No, non ne facciamo a meno, perché sennò chiudiamo direttamente bottega. E quest'audio qua, chicca.
6: Manfred, scusa, mi sono collegato adesso. Qual è il problema a San Luca, visto che dovrei abbonarmi lì e non riesco più a rientrare nell'Andrea Costa?
1: Non c'è nessun problema.
6: Un po' di anni fa di fare l'abbonamento, adesso non si entra più.
1: Che sono pochi posti.
6: Riesci a dirmelo per piacere?
1: Nessun problema. Però Monte prima diceva, speravo dessero più posti disponibili in abbonamento. Tutto qua. Non è cambiato niente. Audio ancora.
7: Ciao Manfred, i tifosi della Juve, se si lamentano che la Juve non ci deve dare nessuno perché non gli abbiamo dato Calafiori, però gli abbiamo poi dato Motta, per cui non è che si devono lamentare, più bello di quello non potevamo prendere niente.
1: Sì.
7: Dai, buona giornata e forza Bologna sempre.
1: Sì, e poi piangono perché nessuno paga i 4 milioni di dispari che prende Cop Miners di ingaggio. E io continuo a dire, continuate pure a strapagare la gente, e poi sono tutti affari vostri, io godo. E non sono uno di quelli che pratica autoerotismo per le sfighe degli altri, come qualcuno fa, vita veramente infelice. Ma semplicemente dico, quando tu vai a strapagare e crei tutto un disagio con Cop Miners concluso, e la chiusura del cerchio è che non sai più come liberartene, allora quello ti sta bene. Magari prima o poi capiranno e impareranno. Adesso che è arrivato uno che secondo me le cose le sa mettere a posto, vedrai che la Juve a quello che spendono per comprare stanno ben più attenti, e ce ne fossero di gente così, invece che andare avanti. E qui ritorno sul discorso del mercato, che spendi, se no non hai ambizione. L'ambizione ci ha portato a questo punto qua, esatto, a ragionare così. quando impareremo a fare un passo indietro, probabilmente forse il calcio italiano troverà una direzione un minimo più accettabile. Oltretutto Zazzaroni dice che non si può tornare indietro, possiamo solo mettere delle pezze. Io sono un po' più ottimista di lui, ma rimango un idealista probabilmente. Andiamo in pausa.
8: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
28: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
2: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E siamo tornati, allora vediamo con l'audio qua, questo qui. Questo credo.
10: Io mi permetto sommessamente di far notare che l'Italia è il paese tra i paesi sviluppati europei con le retribuzioni più basse, tra le retribuzioni più basse. Quindi quando parliamo di un prezzo giusto per il biglietto non si può prescindere da questo, perché ci raccontiamo che non è vero, che abbiamo le retribuzioni più basse o tra le più basse d'Europa, o se è vero tutto va riparametrato a questo, non a quello che costano e spendono le società. Mi permetto di dire questo.
9: Che per me ha ragione.
10: Grazie di tutto, Gabriele da Bologna.
9: E per... Ha ragione Gabriele, io sono d'accordo con lei. Tra l'altro ho saltato 20 messaggi, le ho dato, ne mancano 50 prima, però sono d'accordo con lei, io lo dicevo anche per tutti i discorsi che fanno, avremo più tempo e quindi lo spettacolo. Ah sì sì, sarà anche lo spettacolo, però in Italia io non so poi alla fine quanto... questo discorso tiene, o poi magari tempo di arrivare là, magari le cose, e ce lo auguriamo tutti, migliorano, eh? Le prospettive non è che siano proprio brillanti, però le assicuro che la penso come lei. Se ancora più giù, ne ho saltati un botto. Qua, sono un tifoso semplice, mi lamento perché Saputo non mi fa lo squadrone. Poi mi lamento perché l'abbonamento in curva costa troppo, tipo 18 euro a partita con prezzo bloccato da anni. Qualcosina era aumentato in curva? Mi sembrava di sì, vabbè. E adesso mi lamento pure perché se un giorno non posso andare e voglio cedere il posto a un amico juventino, magari pure facendoci 2 euro il club non me lo permette, Max. Va bene, è un punto di vista. E un po' esasperato. Buongiorno a tutti. E due, anche al monte. Un'informazione, quando posso spostarmi dai distinti alla curva? Quale fase è? Non l'ho capito. Buona giornata Christian, devi chiedere a Bologna. Non lo so io e credo neanche il monte. Secondo me chiamiamo servizio, tra virgolette, un qualcosa che, tra virgolette, servizio non è. Il seggiolino è mio in quanto abbonato. Insomma, mi pare un arzigogolo per aumentare di fatto l'abbonamento. Non sono molto d'accordo, sono totalmente d'accordo con il monte, sono d'accordo soprattutto sul discorso della San Luca. Mm-hmm. Sono abbonato in distinti e abbonato dagli anni 80. Ho smesso di abbonarmi proprio perché quando è arrivato Saputo ha unificato i prezzi dei distinti alzandoli, va bene. Ero distinti laterali dopo essere stato una vita in curva. Ho fatto due ragionamenti. Joy ha bisogno dei miei spiccioli, non ha bisogno dei miei spiccioli, ma... Se ragioniamo tutti così, ragazzi, però diventa veramente difficile. Quando mi mostra che facciamo il salto di qualità, torno ad abbonarmi. Ah. Allora, se l'approccio è questo, per me fai bene a non abbonarti. Ovviamente ho rifatto l'abbonamento quando è arrivato. Ah, Allora scusami, faccio un passo indietro. L'ultima riga, ho rifatto l'abbonamento quando è arrivato Thiago Motta e Sartori. Grazie saputo. Matteo, faccio un passo indietro, scusami. Mi ero perso perché stavo per dirti, beh, insomma, gli ultimi 3-4 anni. E allora ci sta. Avrebbero potuto semplicemente aumentare di 10 o 15 euro il prezzo dell'abbonamento e lasciarne uno unico. E te lo dice uno che, come l'ascoltatore di prima, piuttosto fa mille altri sacrifici, ma l'abbonamento come atto di fede lo fa quando è un bambino, da quando è un bambino. Tu che sei sempre sul pezzo, quando è stato l'incasso totale degli abbonamenti l'anno scorso? Anche se c'erano quelli per l'Europa, devo andarla a ricercare, non me lo ricordo. Però buono, è stato un buon incasso. Buono. Poi devi mettere quel valore dentro 150 milioni di costi del Bologna dell'anno scorso, che è costato in tutto 130 di squadra più 20 di gestione, più o meno, conti un po' della serva, fai 340-150, e allora vedi quant'è l'incidenza. Però ecco, non ragionerei coi due spiccioli, è tutto fabbrodo, come normale. Ciao Manfred, una cosa che speravo venisse risolta era quella di non trovarmi seduto vicino ad un tifoso avversario. Avrei battezzato un'area, magari più ampia di quella attuale, dedicata agli avversari, a prescindere da dove siano residenti. Joy, va bene. Poi quest'audio qua.
11: Io sono abbonato al Bologna da 33 anni, avevo 18 anni quando mi sono abbonato la prima volta, e secondo me questa storia del cambio di utilizzatore è una cosa assurda. Io faccio l'abbonamento standard e mi sembra ingiusto che se deve dare l'abbonamento a qualcuno deve pagare anche un extra, solamente perché uno c'è questa storia del plus e dello standard. È inaccettabile secondo me, è anche rispettoso di chi come me va allo stadio da tantissimi anni, e sinceramente già lo stadio è scomodo, si vede malissimo, ti prendi l'acqua e tutto quello che ne comporta. Sinceramente anche questa cosa qua mi sembra un altro modo per allontanare i tifosi e non per avvicinarli, e considerato tra l'altro che quest'anno non ci sono nemmeno le coppe, non mi sembra che sia tutta questa convenienza a fare l'abbonamento. Io lo faccio per amore del Bologna, ma la voglia di farlo è veramente poca stavolta.
9: Oh, cosa vuoi che ti dica? Che rispetto il tuo punto di vista, per me sei un po' severo, però rispetto. E tutto il contorno non aiuta, cioè lo stadio, senza dubbio. Sul discorso della cessione dell'abbonamento mi metto nel non saprei di cosa dirvi. Vi dico, per me è un compromesso accettabile, per me. Capisco chi dice di no, soprattutto chi dice la partita alle 18 è un insulto. Non posso dire nulla se non in questo caso, prendendo in esame le partite alle 18, partiamo pronti via con un lunedì alle 18, pienamente ragione. Posso dire di no. Dirò una sciocchezza, ma in palestra con il tuo abbonamento puoi far entrare qualcun altro? Mirko. Sembra un po' quello mio di DAZN. Ne dovremo parlare per una mezz'oretta insieme.

0: ad altri? Prendono l'abbonamento per loro o per girarlo ad altri? L'anno scorso in Kids, vicino a noi, non c'erano mai le stesse persone, quindi ogni volta rivenduti anche a tifosi avversari. Quindi mi chiedo, abbonamenti presi per speculazione fanno bene a far pagare il cambio per me? La Fede. Prendo la tua testimonianza e la prendo per quello che è, ma non so risponderti. Noi rifaremo 4 standard perché lo prendiamo per noi e sono contenta che hanno rimesso il 10% di sconto allo store. Io vi torno a dire, ma infatti sono punti di vista e diventa difficile cadere dentro queste cose. Io vi dedico una giornata per gli abbonamenti per la campagna, mando poi tutto quanto a Mirko, perché poi mando a Mirko che poi a sua volta rimbalza col Centro Bologna Club, raccogliete tutti quanti i feedback e poi dopo li andranno a discutere come capifila con chi di dovere per la prossima stagione. Secondo me è utile farlo così. Lo faccio solo per questo, sul costo, sul quanto, sul come, perché qualunque cosa dica è sbagliata, perché c'è qualcuno che dice ma che cavolo dici, e per me c'ha anche ragione, sono punti di vista. Ciao Manfredi, ci sarà anche della gente che tende a speculare con la cessione del posto, anche tu vai su quel posto, su quel discorso lì. Allora, a me nessuno ha mai detto una cosa del genere, magari non si permettono. Magari c'è chi lo fa e questa cosa viene fuori per questo, io non te lo so dire. E magari che ha sottoscritto anche abbonamenti fittizi. Per me la società con il monitoraggio della cessione ha dei dati oggettivi che fanno sì della scelta di cedere il biglietto a pagamento. Mio personalissimo parere, Mauro Bologna. Mauro, dando a scorrere in su, siete già in un po' che me lo scrivete. Alzo le mani, non metto becco. Può essere, vi dico che nelle cose che ho chiesto, perché comunque prima di fare la puntata qualcosina ho chiesto giusto per capire alcune cose che non mi erano chiare, nessuno mi ha detto sul tema, su questo che ne ho discusso, nessuno mi ha detto, mi ha dato questa motivazione, però ripeto, è un argomento un po' così, quindi se fosse così dei signori, perché non hanno detto, se no venivo dritto e dicevo non raccontiamoci fregnacce per pochi furbi. Si prendono poi i provvedimenti, ma non ne sono assolutamente convinto, quindi non so dirti. Sono un tifoso semplice, mi lamento perché questo me l'avevamo letto. Io dopo Bologna-Roma non sono più venuto allo stadio, ma rinnovo sempre con piacere e voglia di vedere una nuova stagione con nuovi obiettivi. Bologna-Roma di campionato, dici tu. Allora, brutto non venire nelle ultime, ma capisco la delusione. Anche quella partita lì è stata terribile quest'anno. Per me la peggiore, insieme alla Fiorentina in casa, il Milan in casa e l'Atalanta in casa. Io quelle quattro, guarda, accetto Verona, accetto tutto, ma io quelle quattro lì gridano vendetta. Ci abbiamo perso l'Europa lì, giocando proprio da cani. Campagna abbonamento del Venezia Calcio, dai su non lamentiamoci, curva sud groppello 320 eurini ridotto 278, curva nord local 320 ridotto 278, distinti 425 369 ridotto e poi via via ad aumentare, si costicchiano comunque. E invece Bomber diceva Monte dillo e Manfred dillo al Monte che la curva a Bergamo costa 250 e adesso l'ho detto. E poi questo, Massimo.
1: Ciao Manfred.
0: C'è dell'infotraffico? Siamo in ritardo di un'ora da quando ha mandato il messaggio.
1: Sono Massimo, ti davo una comunicazione che può essere utile per chi come me sta andando, in questo momento sta percorrendo la tangenziale. Io sono in tangenziale più o meno all'altezza di Borgo Panigale, sto andando verso Casalecchio, qui la situazione è tranquilla anche in autostrada. Dall'altra parte invece in autostrada sono completamente fermi, ma fermi proprio, cioè non si muove uno spillo, e anche in tangenziale sempre verso San Lazzaro già da Borgo Panigale sono belli fermi anche loro, quindi chi sta andando verso San Lazzaro sappia che sia autostrada che tangenziale sono belle intasate, soprattutto l'autostrada. Ciao, buona trasmissione, buona giornata.
0: Grazie per la dritta e ti chiedo scusa, e chiedo scusa a tutti voi se l'ho letto 50 minuti dopo, ma siete in un botto. Per gli abbonamenti abbiamo prezzi leggermente più alti o uguali all'anno in cui abbiamo fatto la Champions. Come fa?

0: starci. No, vecchio. Io non seguo sta roba qua. Cioè, quindi cosa facciamo? Se andiamo in Champions, cosa facciamo? Visto che mettiamo anche la Champions, ti sparo l'abbonamento a, boh, non so, in curva 100 euro in più, e in tribuna 400 euro in più, e se non andiamo teniamo i prezzi di oggi. E poi ti ripeto, come diceva il signore di prima, qual è il giusto prezzo? Giusto prezzo, puoi farlo, lui ha dato un buon parametro, secondo me bisogna farlo così. Quindi il costo per andare a vedere delle partite per me è una miseria, ma è assolutamente clamorosamente tosto per chi prende dei redditi da miseria come noi in Italia. Credo che noi giornalisti facciamo parte di questo mondo di miseria. Sì. Chicca?
1: Sì.
0: E tu sei una privilegiata. Esatto. Salutiamo. E... Quindi diventa difficile, non so cosa dirti, ma riderei poco, ecco. Altro audio.
2: Ciao Manfred, sono Luca. Ma mia umile opinione da tifoso sulla questione degli abbonamenti, da una persona che comunque va allo stadio da 30 anni, quest'anno sono 34, rigorosamente abbonato, così non lo rinnoverò anche quest'anno, da qualche anno nei distinti, dopo una vita in curva. Per quanto mi riguarda il costo, ognuno fa i conti con le tasche sue, per il livello cui ci è abituato negli ultimi anni il Bologna e il costo che viene chiesto, secondo me è un prezzo ben più che ragionevole per quanto mi riguarda, senza fare i conti in tasca a nessuno, lo preciso. E concordo col Monte che secondo me si è persa una chance per la San Luca, ma il club farà le sue valutazioni economico-commerciali. Dall'altro lato, ipersposo quella tesi del Monte, perché se poi una partita di Coppa Italia che sei in mezzo alla settimana, da tutti dipinta giustamente con la partita più importante della stagione, poi abbiamo quella risposta lì dal pubblico, vuol dire che purtroppo hai ragione, siamo sempre i soliti. Bisogna far meno chiacchiere e venire più allo stadio, tutto qua.
0: Vabbè, voglio riparlare di quella partita. Chi ascolta più spesso queste due ore con me e sa che io quel giorno mi sono incazzato abbastanza, perché ho detto è assurdo che siamo al quarto di finale con la Lazio. La partita era, ed è stato il grande rimpianto di questa stagione, probabilmente ripetuto da Italiano, dalla società, dai tifosi, tantissimi, la delusione più grande. E a distanza di due giorni mi sono dovuto un attimo, ho fatto un passo indietro però. Perché? Perché sono andato a vedere cosa aveva fatto il Napoli e aveva messo a 5 euro a tutti gli abbonati. Sono andato a vedere e purtroppo ho preso atto del fatto che siete, non mi metto dentro, sempre gli stessi. E quindi che a forza di mettere, allora Europa, il campionato, è Coppa, è Coppa, è... alla lunga, ragazzi, non si arriva dove si arriva. Sicuramente ci sarà stato anche quello che ha detto le ragazze di prima, che era un periodo dove stavamo andando male, e allora un pochino di scoraggiamento magari c'era in quel momento, lo possiamo mettere nel gruppo. Però un'iniziativa da 5 euro su una partita di Coppa Italia come quella, per me ci stava bene. Napoli ha fatto meglio del Bologna, basta. E ho fatto un passo indietro, no? Che è una cosa secondo me che si deve fare, cioè non succede niente. Si può prendere una posizione convinti di avere le buone ragioni e poi rendersi conto che magari ci sono anche altre cose da mettere nel conto e di cui ti rendi conto soltanto a posteriori, no? Dai, io vi chiedo scusa, ho un'altra sessantina di messaggi da leggere, ma io non ci arrivo. Vi do un bacio, vi lascio a Leo e forza Bologna, va, ciao.
3: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 14.
12: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
14: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
15: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
13: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
12: Nettuno Bologna 1.
16: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
17: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
16: Fantastico, e adesso?
17: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
16: E loro risolvono?
17: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
16: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
17: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
18: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
19: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
24: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
25: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
26: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
25: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
26: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
25: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, un sacco di roba da fare oggi e sono molto contento perché abbiamo Massimo Righi, però in apertura Alberto Bortolotti, poi andiamo dal nostro amico Lo Sfoglino perché va in piazza Santo Stefano, fanno a fare la pasta in piazza Santo Stefano lunedì a mezzogiorno, io farei anche una diretta con Manfred, la facciamo. Poi chiamiamo le ultime puntate di Quasi Gol, voglio consigliarvi un libro, se posso un libro al giorno, se ci riesco, non ci riesco, quindi tutti quelli che mi sento di consigliarvi, molto spesso nicchie, molto spesso qualcosa di magari dimenticato, molto spesso qualcosa magari che non gode dei favori della stampa, del pronostico e così via. Oggi andiamo da un mio amico catanese che ha scritto un libro ambientato a Bologna e sono molto contento. Noi cominciamo, tanti messaggi da ieri che vi voglio leggere perché mi sembra giusto, come sempre, cioè io non è che vi dico mandate i messaggi e poi li butto via, mandate i messaggi, io li tengo e ritengo che uno dei temi del giorno sia ovviamente la campagna abbonamenti del Bologna, ma soprattutto, cioè frega niente la campagna abbonamenti, mi frega di come l'avete presa, ok? Quindi mi sembra che trattare i primi 10 minuti di trasmissione qualcosa legato a questo tema ci possa stare. E poi continuiamo naturalmente a rifletterci l'uno verso l'altro riguardo al tema del ciappinismo, del ciappinarismo e così via, perché ho un sacco di messaggi anche in quel senso da leggere, alcuni anche piuttosto sugosi. Siamo il mondo si divide in maniera manichea in pochissime cose, però tra ciappinaro e non ciappinaro è una delle discrimini più forti e importanti. Cominciamo.
1: Quasi Gol, presentato da
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management, dal 1981.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: .14.08, Leo Vicari, quasi gol. Questo è il vero speaker, Manfredi Campione, che quando stacca la sigla, no, quando c'è il jingle, così smette di parlare. Grande, ciao Manfred. Saluti a Francesca Bolognini qua di fronte a me. Tu non hai sentito niente, no, vero, del pistolotto? Niente. Cioè, la regista mi ha chiesto, visto che nel pistolotto ho detto parliamo 10 minuti dei messaggi di ieri, poi cominciamo le chiamate, e lei puntuale, appena iniziata la diretta, chi devo chiamare? Ma a parte che avresti dovuto chiamarlo prima dell'inizio della diretta, no? Ecco, bene, bene, bene. Allora, dai, qualche messaggio da ieri. Bella la campagna abbonamenti del Bologna con l'immagine di Lucio Dalla e Sinise, quindi io vi leggo tutti, perché è vero, piace anche a me che siano stati ricordati, calcolati, inclusi, compresi e resi protagonisti. Questo, abbiamo parlato anche ieri della tematica dell'intelligenza artificiale, della facilità con cui si bypassano, secondo me, le professionalità di tanti a costo zero praticamente, e questo è un tema talmente gigantesco che non va trattato un tanto al chilo, ma neanche in maniera superficiale dall'altra parte, no? Cioè neanche da dire ah è tutto uno schifo, bisogna pagare i grafici, gli artisti, le persone che si sono create una competenza, che hanno speso dei soldi, che hanno un titolo, che hanno una credibilità, o anche solo lasciare i soldi sul territorio, se questi soldi ci sono. Purtroppo mi sembra che viviamo in un mondo in cui le battaglie, lotte, risse, gli schiaffi tra disperati in nome dei soldi siano all'ordine non del giorno, dell'ora. Tutto questo mi metto anche nei panni di tante persone che hanno fatto della grafica, ecco, la propria cifra stilistica, il proprio mestiere fino ad oggi, e non se la passano bene come tante altre professionalità. Però mi metto nei loro panni, anche perché io, facendo i mercatini da 3 anni, vedendo tantissimi hobbisti, tantissimi maker, tantissimi artisti che ci provano ad arrotondare, provano a crearsi un nome, provano a dedicare il loro spazio e il loro tempo a quelle che sono le proprie creazioni, i poster, le stampe, le cartoline e così via. Oggi rischia questo mercato di essere completamente spazzato via, e tutto in nome di che cosa? Del risparmio e della mancanza e del non tenere troppo in conto dell'importanza della qualità delle cose. Di fatto ti costringono all'abbonamento premium, ti dicono: visto che con l'abbonamento standard non sarà più possibile cedere una partita singola gratis, è un aumento occulto dei prezzi. Allora, il Bologna non costringe nessuno. Il Bologna fa parte di un sistema che ci è progressivamente sfuggito di mano, che è quello della vendita del calcio alle televisioni, con le televisioni che naturalmente fanno quello che è il loro interesse. Io non do colpa, non darò mai colpa alla Pay TV di turno, che scuce un sacco di soldi necessari per il sostentamento della nostra grande passione, che è il calcio, ovvero per la vita delle società, e che mettono Bologna-Lazio alle 18:30 di un lunedì. Io non posso dare colpa alla DAZN di turno, o alla Sky prima di DAZN, o alla prossima Pay TV che nascerà domani, non credo, e che comprerà i diritti delle partite. Però vorrei che ci rendessimo tutti conto che abbiamo assistito a questo sistema che ci sfuggiva di mano, e ce lo siamo fatti andare bene, come purtroppo dobbiamo farci andare bene oggi un sistema di abbonamento a una squadra di calcio piuttosto complesso. È un sistema di abbonamento a una squadra di calcio in cui la squadra di calcio arriva a dirti: se tu vuoi risparmiare, o ancora peggio, se tu non hai soldi per pagare l'abbonamento che ti dà tutti i diritti che avevi prima, ok, tu risparmi, ma ogni volta che non potrai venire alla partita e vorrai in qualche modo non perdere il rateo partita che andresti a perdere e che hai già speso, devi tu dei soldi a me. E riesco ancora a sconcertarmi. Credo che in tanti non si siano resi conto che ci è cambiato tutto il mondo del calcio davanti. Noi lo vedevamo il mondo del calcio che cambiava, e noi continuavamo a fare sì con la testa, noi giornalisti per primissimi. I tifosi vengono dopo, primissimo i giornalisti. Avremmo dovuto fare un tipo di opposizione molto diversa da quella che abbiamo fatto, e invece siamo qui a leggere di una campagna abbonamenti in cui chi non ha 35 euro in più oggi da mettere in un abbonamento per la curva si trova a non avere diritti se un giorno non può andare a una partita, messa di lunedì alle 18:30, di venerdì alle 4 del mattino, scherzo, però insomma in orari in cui è lecito che la vita di una persona possa essere fatta anche di altre cose. Quindi sì, riesco ancora a sconcertarmi. Chiedo scusa a tutti quelli che ieri hanno mandato messaggi anche acri, e a cui non ho risposto ieri quando è uscita la campagna abbonamenti, e perché mi sono dovuto e voluto informare, perché è così che si fa. L'ho trovato abbastanza sconcertante, ma l'ho trovato uno specchio dei tempi. E poi c'è chi dice che il Bologna poteva farsi carico parziale delle commissioni della piattaforma, invece no, su questo non sono d'accordo. Il Bologna ti mette un prezzo, sai quanto costa questo tipo di operazioni. Io capisco il Bologna in questo senso, ecco, poi sta a te accettare o meno. E poi ancora commissioni di acquisto esagerate, pagamento anche per il cambio di utilizzatore, come a dire, prendiamo anche qualche soldo dagli occasionali. Ragazzi, l'ho trovata uno strano modo di comunicare, ammetto, un po' uno strano modo di comunicare con il tifoso, benché per alcuni possa essere un'opportunità, perché magari c'è un ragazzo che si prende l'anno sabbatico o che studia e che non è vincolato agli orari, ad esempio lavorativi, familiari, così via, e dice che andrà a vedere tutte le partite del Bologna, quindi sai cosa c'è, mi risparmio qualche soldo. Però anche la persona che magari non sta bene, la persona che ha il diritto di non vivere 9 mesi in funzione degli orari che vengono decisi 15-20 giorni prima, e non puoi neanche prenotare un volo aereo, non puoi prenotare un treno, perché poi non li puoi più cambiare, no? Quelle prenotazioni, mi sembra veramente lo specchio dei tempi, che vi ripeto per la terza volta, comunque non smette di sconcertarmi. Tempi per i rinnovi ristretti fino al 14 luglio, praticamente ad inizio ritiro. Negli anni scorsi la scadenza era generalmente fissata a fine luglio, lasciando ai tifosi più tempo per decidere. In altre parole, sempre più costi per i tifosi, come sempre abbonamenti acquistati a scatola chiusa. Sull'abbonamento a scatola chiusa in realtà no, ci sono due possibilità: prenderlo prima o prenderlo dopo. Però ovviamente la corsa all'abbonamento e il Gran Bologna degli ultimi anni fa sì che ci sia anche una certa corsa, perlomeno una marcia, dai, verso l'abbonamento. Trovo che ci possa stare, dai, che la campagna abbonamenti cominci e ci siano queste tempistiche, che di fatto sono una ventina di giorni. Lì non riesco ad avanzare alcuna critica nei confronti del Bologna, anche perché comunque un'ossatura di squadra sembra bella fatta. Quella che non vorrei da parte del Bologna è se domani c'è un giocatore che parla degli abbonamenti, come ai tempi, no? Quando c'era fra il giocatore che faceva da immagine della campagna abbonamenti, poi però non vendermelo l'ultimo giorno, ecco, magari, cioè, quello magari no. Dai, io mi fermo un secondo, ho un sacco di altri messaggi da leggere, ne state già cominciando a mandare anche oggi, e chiamiamo Alberto Bortolotti.
7: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
8: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
9: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
15: people. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:21 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao, insieme fino alle 16:30 il primo tronista di oggi, Alberto Bortolotti. Ciao Alberto.
29: Ciao Leo, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Come stai Alberto?
29: Tutto a posto, grazie. Sono bene. Al mare, sto bene.
0: Bene, molto bene, molto bene. Tu guardi Temptation Island? No, è vero.
29: No, no, sinceramente non l'ho mai vista.
0: Pensa che ho smesso anch'io.
29: Io non avevo cominciato, ma cioè, Isola della Tentazione, nel senso che vivono veramente su un'isola in quel momento?
0: No, assolutamente, sono isolati per due settimane, arrivano tentatori o tentatrici per fare in modo che gli altri guardino i video di loro che ci provano con altri e quindi mettano in dubbio la relazione. Insomma, è stato un tema di questa trasmissione per anni e da due anni non lo vedo più perché... perché è diventato un po' ripetitivo, però se tu mi avessi detto, forse la Fradice, forse dopo un po' fanno anche un po' apposta, come, cioè, vabbè,
29: potrebbe anche essere, ma tutti i format poi risultano essere ripetitivi ovviamente dopo un certo periodo.
30: No, ma poi nel momento in cui capisci come funziona, che in realtà per funzionare, quando una volta che esci a avere le classiche ospitate dai vari programmi eccetera, devi rimanere lì dentro il più possibile, quindi diventa secondo me diventa anche un po' una recitata, capito? Quindi non è più bello come erano le prime edizioni, dai.
0: Ma sì, dai, effettivamente sembrano un po' tutti. Ah, ha parlato con quell'altro. No, non mi merita. Vabbè, comunque sia. Alberto, il vero tema della settimana è stato se siamo o meno ciappinari. Sei ciappinaro?
29: Non è esattamente il mio, diciamo, una delle mie specialità, perché non mi piace farlo, quindi non mi ci applico nemmeno, soltanto, diciamo, i collegamenti di casa elettronici, un po' quelli che riguardano il modem piuttosto che non diciamo i televisori, può essermi un po' congeniale. Sul resto sono totalmente una frana sul tema. Insomma, se rispondessi mia moglie userebbe anche qualche contomelia, devo dire.
0: No, ma mi hai dato una giustificazione che io accetto moltissimo, cioè non ti piace farlo.
29: Zero, proprio non me ne frega niente, non ho alcuna passione dell'applicarmi nell'arte del sapinismo, diciamo, non ci riesco.
0: Cioè, chi ti incrocia dalle Leroy Merlin o da Bricome non sei tu, ecco.
29: Se... è un mio sosia che circola per la città e in questo modo compromette la mia immagine.
0: Ti posso leggere qualche testimonianza, certo, di questi giorni, certo, sul tema, anche di oggi, sul tema sapinismo? Addirittura c'è il tuo Gianno Bifronte che dice, sono Ciappinaro e non mi fermo solo a casa mia, vado proprio anche in casa degli altri a ciappinare, dice questo.
29: Io ho un genero, diciamo, che è bravissimo a, stavo pensando adesso, a sistemare delle cose, uno marino di casa perfetto, un ragazzo d'oro, diciamo, quello di mia figlia, e devo dire che lui effettivamente, se gli chiedono un supporto anche per casa nostra, te lo dà con grande piacere, perché evidentemente è una cosa che tanto lui quanto suo papà danno soddisfazione, quindi ho conferme familiari del fatto che quello che dice questo signore è assolutamente possibile.
0: E scommetto che gli scoccia dire no.
29: E penso che il discorso è anche dire no, poi dipende chiaramente anche dagli impegni di lavoro, dai ritmi che ognuno ha, da quanto ne è cotto. Magari adesso, per dire, che so che abbastanza sto pressione, farebbe più fatica, ma noi abbiamo avuto risolte delle situazioni annose di casa, quegli scricchioli, le minacce di cedimenti sua, sì, io lo voglio ringraziare pubblicamente,
0: lo ringraziamo. Come si chiama?
29: Federico.
0: Federico. Grande Federico, cioè pensavi ci fosse il fantasma dietro una parete, dentro l'armadio, praticamente.
29: Sì, invece non è una roba, se vogliamo, anche banali, ma per lui che è capace e che si applica volentieri. Io dopo un po' davo per scontato che ci fosse il fantasma e me ne strafregavo, cioè per me il fantasma faceva quello che voleva, ma purché non mi mangiasse la mia razione di lasagna.
0: Sì, no, anche il fantasma era disperato che dall'altra parte della casa ci fosse te, tua moglie, comunque. Chissà chi c'è di là, ecco, sempre.
29: È proprio così, proprio così.
0: Questo odore anche che arriva dalla cucina. Allora, il Ciappinaro a volte si mette in gioco su cose dove non ha esperienza, dice Ader. Il Ciappinaro ci prova, ha coraggio, poi se va male sfiga e non lo paghi, cioè è un supereroe praticamente.
29: Sì, è verissimo, hai la grande comodità effettivamente, specie se è una persona, diciamo, di casa, e che non devi versare alcun tipo di obolo, perché penso possa essere capitato a tutti di aver bisogno della classica soluzione di una situazione irrisolvibile, tipo sono fuori di casa e devo in qualche modo scassinare la serratura.
0: Ah, beh, sì, in quel caso il ladro del quartiere, sì, va bene, ok.
29: Sì, devi chiamare il ladro del quartiere, che in quel caso diventa buono. Lo assoldi.
0: A me è capitato in Spagna. Mi è capitato in Spagna che in pienissima alta stagione l'unico a disposizione era uno appena uscito di galera e che conosceva una persona che conoscevo, e venne lui ad aprire la porta di casa, perché ci chiudemmo.
29: Ecco, hai fatto anche quel tipo di esperienza e gli sei stato perfino grato, giustamente, perché se non c'era lui come facevi a entrare in casa?
0: Lui è arrivato, ha tirato fuori un attrezzo del mestiere che sai benissimo che cos'è, è una la schedina, tipo la carta di credito, no?
29: Ecco, sì, certo.
0: In 8 centesimi di secondo ha aperto la porta, 100 pesetas, o quante erano quelle
29: tempi. Sì, quindi vecchio conio, diciamo.
0: I numeri, così, no? Sì, era tipo 100.000 lire, to, fa conto, ecco, sì, erano, sì. Grazie, arrivederci in un minuto, proprio...
29: Lui ha fatto giornata, giustamente. Poi non so se dopo abbia rifrequentato le patrie galere, ma sono poi eventualmente problemi suoi.
0: Io ti dico solo che lui ha guardato come noi eravamo vestiti. Io avevo ancora, sì, avendo passato la notte fuori, mi ero vestito con un sacco del Rusco, perché se no avevo freddo. Lui ha guardato come ero vestiti, non ha neanche fatto un passo dentro casa, cioè non è che ha detto oh, vediamo se c'è anche qualcosa da sgraffignare, a venire. No, cioè,
29: non aveva dubbi che non ci fosse, ma non ci poteva essere.
0: È lui che ha un po' schifato noi, ti dirò, anche in tutto questo.
29: Mi sembra indicativo.
0: Ho montato da non Ciappinaro un armadio intero dopo l'orario di lavoro. La famiglia mi metteva pressione per finirlo e mi sono rimaste delle viti che ho nascosto e buttato. Speriamo regga, dice questo ascoltatore.
29: Beh, questo è anche un po' come dire l'area del truffatorello, ma mi piace molto, perché il nascondere le viti in eccesso è veramente un colpo da maestro.
0: Sì, e soprattutto ritenere che sono in eccesso, quello è un colpo da maestro. Vabbè, ma quello, dai, cosa vuoi che sia, ecco. È come uno che nelle lasagne, Alberto, visto che mai parlato di lasagne, comunque nelle lasagne non mangia la crosta.
29: No, ma infatti devo dire che io quelli che non, cioè, rifiutano la parte abbrustolita del ragù sopra, io li metterei in galera, cioè nelle galere di Franco, quelli della Spagna di un tempo, no? Della Spagna, okay.
0: Ah, Franco, cioè. Franco lui, ecco, sì, non un tuo amico, Francisco. Sì, ecco, sì, l'ultimo ciappino che mi hanno chiesto alcuni mesi fa, fatto nel tempo libero, era un giradischi a due telai con braccio costruito da zero. Attualmente pazzia pura con questo caldo e mi è venuta la voglia di riordinare il garage.
29: Quella è una cosa che devo fare, perché se no il rischio che trovi a un certo punto un roditore che si metta lui a riordinare.
0: L'ha fatto lui, sì, suo, sì, ma sì.
29: Mangiandoti delle cose che magari ti potevano anche servire, dei vecchi documenti, eccetera, eccetera.
0: Che sai benissimo, Alberto, non ti serviranno. Lo sai, sì, benissimo, però, che sai, se sono in garage,
29: eccetera, eccetera. E io devo dire che, non avendo cantina, ma avendo un garage abbastanza, a Bologna un garage abbastanza grande, quindi insomma, ricettacolo di qualunque, diciamo, pezzo di carta che, di cui vagamente si può intendere l'utilità anche verso il 2054 o 2072, mi stai ricordando una cosa, che quella la devo fare, perché c'è poco da correre. Insomma, lì bisogna che sia io almeno a prendere coraggio, che ecco, gli scontrini bancari di 10 anni fa li devo stracciare, buttare via, cioè almeno quelli.
0: Sai mai che non finisci su Rete 4 diverse prime serate a parlare di scontrini di qualche anno prima, no? Perché mi sembra che, insomma, la cronaca.
29: Con tutti gli evasori fiscali, cari amici, è una battuta.
0: No, certo, sì, no, però sì, mi raccomando, scontrini, biglietti di parcheggi, robe del genere, via. A questo punto,
29: sì, a un certo punto bisogna
0: saldo e stralcio.
29: Sì, fare un saldo e stralcio, hai ragione, è il termine corretto.
0: No, mi sono liberato in questi giorni di un sacco di cose, anche che quando le avevo ottenute mi piacevano, e le tengo. Mi sono ricordato il perché volevo tenerle, ho detto, ma veramente? Ma oggi le terrei ancora? No, via. Però no, è vero, Alberto, bisogna avere lo sbuzzo di cominciare.
29: Sì, anche perché poi quando le hai eliminate, giustamente nemmeno più ti ricordi cosa c'era, cioè oggi hai una percezione di un totale di cose, ma non della singola faccenda, quindi questo vuol dire che effettivamente potevi liberarti neanche prima, non succedeva niente fondamentalmente.
0: Guarda quanti messaggi, Alberto, non passo di palo in frasca, però io so che con te me lo posso, no, so che con te me lo posso permettere di fare dei collegamenti come esame di maturità ai tempi, quando si facevano i collegamenti tra una materia e l'altra.
29: Un esame da giornalista, perché io fui immediatamente, quando mi sedetti nel lontano 88 a Roma, davanti alla commissione, uno guardò la mia scheda e disse: lei di Bologna, mi dica immediatamente il meccanismo di scelta NBA. Ci presi, nonostante non sia mai stato né un grande esperto di NBA né un grande appassionato di NBA, però vedi, il collegamento lo fecero loro.
0: Tu allora hai insegnato a Roma come si possono mettere due squadre nel prossimo campionato senza che nessuna fosse passata dalla promozione in A2, praticamente, ecco, insomma,
29: sì, e poi
0: gliel'hai spiegato tu il meccanismo NBA.
29: Sì, esatto, due squadre in questo momento non abbiano nemmeno quello che deve, diciamo, lavare, asciugare, stirare le divise, perché io vedo in Virtus, come in qualunque altra società, noi abbiamo una lavanderia interna che ovviamente lavora pienissimo al gym, no? È normale. E l'altro giorno mi chiedevo: ma come fanno quelli di Basketball Roma in questo momento, o gli altri, che addirittura non sono l'impianto grande, non hanno nessuno, a parte Matiasis, a pensare all'organizzazione, che non è fatta solo di grandi strateghi, ma di persone banali, ma fondamentali.
0: Per me è un argomento eccezionale,
29: e te le consegnano pulite per metterti, cioè, vai.
0: Per me è un argomento enorme questo, veramente,
29: perché
0: si ritiene che i soldi possano costruire, no, i soldi pagano. La costruzione deve essere fatta dalle persone.
29: Sì, è proprio così. E questa follia del derby romano, di cui non abbiamo una percezione di nulla e di nessuno che in questo momento possa costruire.
0: Anche la città mi sembra che frema molto per questo derby.
29: Ma non gliene frega assolutamente niente a nessuno a Roma. Questo è proprio ma è sempre successo così. Cioè, anche il Banco Roma, che vinse gli scudetti di Vario Bianchini, aveva un pubblico che si accendeva solo in finale quando Valerio e Dan Peterson si mettevano un po' d'accordo, diciamo, a fare schermaglie verbali, no? Ma a Roma proprio, e d'altra parte un collega, un amico con cui chiacchierò di questa cosa, proprio l'altro a margine della chiacchierata di Zanetti, diceva giustamente che anche il bilancio calcistico di Roma non è così gigantesco se pensi a quanto è gigantesca la città e quanta gente c'è. Cioè, il fatto che vadano 80.000 persone all'Olimpico non mi sembra tutto sto risultato rispetto a quanta gente c'è a Roma e quanto apparentemente interessino Roma e Lazio, interessano molto di più del basket, ma non c'è neanche lì tutto esaurito, diciamo.
0: Io sono assolutamente d'accordo, e anzi gli anni in cui né Roma né Lazio riempivano lo stadio, per me era normale pensare che ci sono veramente varie anime all'interno dello stesso stato calcistico come il nostro,
29: sì,
0: no?
29: Sì, cioè,
0: ma come noi, ma Alberto, ma noi ci siamo stati degli anni che abbiamo fatto dei 15.000 allo stadio,
29: siamo stati scadenti, però l'esempio dell'aprile del 25 a Roma e della finale di Coppa Italia, quello invece è un esempio contrario proprio di una passione che ti porta a fare un esodo biblico, e lì secondo me abbiamo battuto qualunque tipo di record, proprio anche in termini di cuore che pulsava. Lì siamo stati bravissimi, ma ci sono stati momenti nei quali o non lo meritava il club, non lo meritavano i giocatori, o il contesto non ti entusiasmava, però anche noi dovevamo segnare di forte disaffezione.
0: E questo il calcio non l'ha accettato, tollerato, capito, compreso, e ritiene invece che andare in tasca sempre, continuamente al tifoso sia qualcosa di normale, ovvio, scontato, e che il tifoso metta la squadra di calcio e l'esperienza della partita di calcio come seconda cosa al mondo dopo respirare appena ti svegli la mattina, no? Rendersi conto che hai respirato. E secondo me sta per fare un gran busso, però vabbè,
29: ma infatti il rischio è quello. Aggiungo che la possibilità più forte che il Bologna, forse avrete visto che sono le prime 5 gare di calendario, no? E stamattina ascoltavo Dario Ronzulli che diceva giustamente che si è emozionato ieri quando ha visto che in giugno sono saltati fuori le prime 5 partite di campionato, che se uno si pensa non è mai successo negli ultimi 20-25 anni, nei quali c'è stata la BTV in particolare. Bene, le prime 3 delle prime 4 gare, la terza è probabile, non certa, perché certo, riguarda eventuali impegni internazionali del Napoli, si giocano di lunedì, e già uno che lunedì poveretto lavora, come fa a pensare di mettersi in condizione di comprare un abbonamento o fisico o televisivo, che se lunedì lavora non può vederne 3 su 4, è una media abbastanza alta effettivamente, insomma non è un inizio molto favorevole per le persone che hanno passione ma non riescono a liberarsi in qualunque momento, insomma.
0: Io ricordo, Alberto, un tuo post sui social in cui tu un giorno, in maniera qualche anno fa molto adirata, lamentavi l'orario di una partita messa al martedì, mi sembra, martedì di mezzo pomeriggio, e dicesti che il calcio deve scusarsi da questo squallida richiesta di tempo e di spazio nella vita delle persone. E io sono stato molto orgoglioso di essere tuo amico.
29: La fotografia dell'arroganza volte che il calcio ha, perché bisogna dirlo, insomma. Poi per carità, anche la pallacanestro è piena di calendari ipercompressi, non penso che ci sia molto che venga cambiato nelle prossime mesi o nei prossimi anni. Comunque il calcio è veramente un malato forte,
0: sì, con una differenza, che la pallacanestro non è mai nata o voluta essere uno sport umile, popolare, da strada, certo, perlomeno in Italia. Il calcio sì.
29: Il calcio sì, è verissimo, hai ragione.
0: Alberto, al volo prima della pausa, Virtus che allunga con Momo Diouf?
29: Sì, assolutamente, sono due operazioni che erano già state, quella sua e quella di Daniel Hackett, che sarà il prossimo capitano. Secondo me è meritatissima, è proprio la figura. Abbiamo avuto capitani molto prestigiosi come Marco Bellinelli e Alessandro Paiola, ma penso che l'incarnazione di Hackett sia proprio quella del trascinatore che la gente vuole, e anche il competente secondo me vuole, per la poliedricità che ha Daniel, l'attaccamento obiettivo alla Vonera. un discorso meritatissimo quello di Hackett, molto meritato anche quello di Diouf. Diouf era uno che per esempio con Dusko andava d'accordo il giusto, perdonami la riva baciata che non era voluto assolutamente,
2: il Giusco
29: prima di farla. Ma Diouf è uno dei migliori lunghi italiani, anche se nella fase finale della stagione è esploso Tessitore, non è una battuta, perché Tessitore ha giocato un gran playoff, obiettivamente, insomma, questo si può dire, anche se ti ruga, ti può rugare, ma è la fotografia di quello che si vede.
0: Alberto, stai con noi finale 15, arriviamo tra un minuto.
29: Ok.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
19: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
20: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
22: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
23: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
22: Fantastico, e adesso?
23: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
22: E loro risolvono?
23: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
22: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
23: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
25: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
26: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summer Fest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa Summer Fest, il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:42, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, siete in tanti al 366-402-4022 per chiacchierare con Alberto Bortolotti. Alberto, la gente ha voglia di te in radio, io te lo dico.
29: Mi fa molto piacere queste conversazioni con te, queste fire chat, queste chiacchierate davanti al caminetto acceso. Anche se le chiamava così, se non sbaglio, Roosevelt durante la guerra. Erano chiacchierate che lui faceva radiofoniche, le definiva chiacchierate davanti al caminetto, fire, cioè fuoco, chat, scritto CHT ovviamente.
0: Sì, sì, sì.
29: Chiacchiere davanti al camino acceso.
0: Roosevelt era Roosevelt Bui, no? Il pivot della Sidis Reggio Emilia.
29: Delle cantine riunite Reggio Emilia.
0: Cantine riunite, scusa, hai ragione. Allora, dai, comincia a leggere qualche messaggio per te. Allora, per cortesia, si può chiedere ad Alberto se il suo libro sul centenario del Bologna si può ancora trovare e acquistare, se sì, dove, dice Marino.
29: Guarda, domanda, se non sbaglio si riferisce a quello di Gianni Marchesini editore, e si può assolutamente, se ovviamente la GM lo consente, mandare una mail a info@giannimarchesinieditore.it e confrontarsi con la segreteria che può organizzare un'operazione, immagino tipo bonifico e consegna a casa del libro, oppure se volete io la prossima settimana, se Leo mi inviterà a fare ancora le nostre chiacchiere.
0: Beh, scherzi, io non vorrei neanche doverti chiamare, vorrei darlo per scontato io l'appuntamento settimanale.
29: Io lo faccio molto volentieri, e se ce ne sono una decina di copie pronte, magari in qualche modo ci si può anche mettere d'accordo. Il caso editrice è Idis di San Lazzaro, non è particolarmente lontano, ma ci può essere anche qualcosa di più comodo, volendomi. Quando mettiamo giù il telefono, noi faccio una telefonata per informarmi. Secondo me un po' di copie ci sono ancora.
0: Io volevo chiedere ad Alberto se si ricorda il momento in cui ha incontrato il CIV e cosa vi diceste.
29: Beh, io l'ho conosciuto quando io avevo 19 anni e lui mi chiese di fargli da vice del vice corrispondente di Tutto Sport. Il suo vice era Nando Machiavelli e Nando era impegnato per lavoro, perché Nando aveva avuto per un po' un lavoro, aperte virgolette, definiamolo normale, cioè non giornalistico, prima di dedicarsi alla professione giornalistica in modo continuativo. E quindi io ho organizzato da Gianfranco un incontro a tre sotto gli alberi della Virtus Tennis, quelli che ci sono appena si entra, e io conobbi contemporaneamente tutti e due, ma Gianfranco comunque aveva già avuto esperienze ovviamente di contatto piuttosto frequente un po' con mio papà, ma soprattutto con mio zio, perché Gianfranco, se non sbaglio, era novembre 35 e lo zio è marzo 36, quindi sono stati per tantissimi anni della loro carriera sostanzialmente coetanei e compagni di trasferte, diciamo molto assidui, quindi in realtà poi l'ho visto tantissimo dopo, anche per questa ragione.
0: Domanda per Alberto completamente fuori tema, e io ho un po' paura, Alberto, perché io non capisco la domanda, però io credo di avere anche un pochino di struttura per saper reggere la diretta se è un messaggio in codice occulto. Comunque, meglio Ricci negli internazionali o Destino nelle buche?
29: Beh, stiamo parlando di biliardo, di
0: biliardo
29: senza buche. faccio un racconto che solo il 99% non sa. Io quest'anno tutti i giovedì sera, in qualche caso saltandolo se c'era concomitanza di Orlega, quindi ero impegnato per lavoro, ho condotto su una televisione locale, che è Telesanterno, una trasmissione legata appunto al mondo delle boccette, del biliardo, che in Emilia Romagna ha un livello qualitativo, in particolare dei due che lui ha appena citato, ma ce ne sono altri, almeno altri 5 o 6 di grande livello, che lo fa diventare una sorta di Champions League. Tant'è vero che per loro chi ha vinto, che è Forlì, chi ha vinto questo campionato sostanzialmente è come avesse vinto uno scudetto o una Champions. Io non sono così dentro la questione tecnica, sarebbe assurdo che lo fossi dopo un solo anno per dire che Destino è meglio di Ricci o viceversa. So assolutamente che si tratta di persone veramente nel loro settore di grandissimo livello tecnico, ma anche persone normalissime. La cosa che mi piace di più è che finiscono di giocare a mezzanotte e si abbuffano di gramigna con la salsiccia e di salame prima di mettersi in macchina a 50-60 anni. Io a quell'ora mi rifiuto di mangiare quelle cose lì, perché a 20 anni lo puoi fare, compresi i bomboloni, ma a quasi 70 non puoi evidentemente farlo. Se ero, come è successo l'anno prima, a Novellara a fare un servizio sul tema piuttosto che non a Forlì o a Rimini, onestamente tornavo a casa al limite mangiando un gelato, ma non potendo buffarmi purtroppo di gramigna con la salsiccia. Ma hanno anche un terzo tempo, e so che la farà è pratica del tema, piuttosto sviluppato, diciamo così.
0: E com'è l'ambiente del biliardo, Alberto? Io adoro guardare biliardo, purtroppo mi capita di rado, adoro però.
29: Circolano soldi e questo potrebbe essere causa di contaminazione. In realtà si tratta di persone che ovviamente hanno un notevole concetto di se stessi nel loro campo sportivo, perché sono delle eccellenze, ma c'è un notevole senso di squadra, perché quello che ho descritto avviene come un campionato a squadre, per cui ci sono 6 incontri in una sera, può finire in pareggio 3 pari o può finire 4-2, 5-1, 6-0 per una delle due squadre. Questo cementa moltissimo il senso della squadra stessa, e puoi avere i campioni che ti pare, però devi avere comunque un sostrato di rapporto buono, ottimo fra i giocatori, perché le gelosie o le pretese hanno poco spazio, insomma, mandarti in quel posto famoso ci mette un po'.
0: Bene, ti farò altre domande sul biliardo, perché proprio sono un bambino sul tema.
29: Io penso che ci possa essere una replica della prossima stagione della trasmissione televisiva, che era rigorosamente in diretta ed era collegata con più campi. È ovvio che dipende da alcune condizioni, come dire, di organizzazione e commerciale, di cui non mi occupavo personalmente, perché io dissi di sì e ringraziai, anzi, che avessero scelto me in quanto, diciamo, persona capace di condurre una trasmissione, non certamente per la mia competenza sul tema, che non c'era ovviamente, specialmente quando cominciava.
0: Si chiama la trasmissione, ce lo ricordi?
29: Il rettangolo magico, perché è un titolo che ci ha dato, che sembra essere il titolo di una trasmissione esoterica.

0: detto, me lo ha detto il mio compagno di avventure, la voce tecnica, una delle vere colonne della trasmissione, che si chiama Valerio Alvisi, e che ho scoperto stamattina essere a fare un torneo nella zona delle saline di Marsala, che credo sia uno dei posti più belli del mondo. Secondo me è un posto eccezionale quando sei di fronte a Mozia, che è l'isoletta attaccata a Marsala, perché da noi c'è specialmente in Romagna c'è un circuito intensissimo di gare, ma anche altre regioni d'Italia, fra cui anche la Sicilia ovviamente, hanno un ottimo sviluppo anche loro, e non ne ho sentito parlare una volta, ma non l'ho mai visto giocare, francamente, il destino. Ma comunque ci sono un sacco di appassionati di calcio, di pallacanestro all'interno delle squadre del nostro territorio. Chiaro che il basket è molto più un fatto bolognese, il calcio invece è il tifo è generalizzato anche nelle bozzette.
1: Premetto che non mi piace il verbo usato, lo vado a leggere tra poco in questo messaggio, però il tema lo trovo interessante. Dice: il biliardo è stata una delle poche cose che hanno sfruttato la pandemia inventandosi le dirette fatte sui social con un telefono e sui social dai giocatori stessi. Non mi piace il termine sfruttato la pandemia, insomma, diciamo che hanno saputo arrabattarsi in quell'anno e mezzo dell'orrore, ecco, sfruttato.
0: Devo anche dirti che dal punto di vista puramente televisivo quello che dice il nostro amico è vero, ma bisogna anche constatare che c'è cellulare rispetto a una qualità di produzione televisiva e di immagine. Cioè, se un cellulare costa 800 o 1000 al cospetto di quello che ne costa 150, anche perché può produrti delle immagini migliori, e noi comunque questi youtuber o questi facebookisti li abbiamo utilizzati, spero non sfruttati, per la nostra diretta, perché qualcosa del genere nell'ambito delle boccette non c'era mai stato, ed era bello passare da un campo all'altro per far vedere come erano messi, perché l'aspetto tattico nel biliardo è eccezionale. Cioè, ci sono studi sulle angolazioni su quante sponde toccare, che possono durare anche 2-3 minuti. È veramente molto, molto cerebrale come sport, e non sto scherzando.
1: Mi ha aiutato tantissimo quando da piccolo, io probabilmente ero uno dei pochi ragazzini che si imbambolava a vedere il biliardo all'italiana, stecca, no? Intendo, certo, cioè, quindi certo, quello con il castello, mi imbambolavo, Alberto, perché provavo anch'io a fare i loro ragionamenti, e loro lo facevano prima e meglio di me, però la ritenevo una cosa fattibile, no? E quindi mi dava una mano anche a tenermi sveglio, a mettermi alla prova. Se altre cose, vedi, faccio un esempio, l'NBA, perché non mi è piaciuta mai l'NBA, perché se io vedo uno che salta dalla linea del tiro libero e va a schiacciare, è una cosa che io non potrò mai fare.
0: Sono assolutamente d'accordo, e anch'io lo trovo talmente irraggiungibile che mi sembra quasi lunare per certi aspetti, e poco competitivo sul piano agonistico per troppa parte della stagione. Alla fine è evidente che puoi vedere un grande spettacolo, ma durante la stagione regolare un pochino, secondo me.
1: Domandina da niente per Alberto B. Alberto B, cos'è il tuo nome in codice, quello un po' segreto? Allora, com'è cambiato il tuo lavoro da quando hai iniziato ad oggi? Ah beh, mica niente, Andy te lo chiede.
0: Beh, allora, io ho cominciato che l'accesso era molto facile, e vedere i ragazzi di 20-25 anni che fanno molta fatica a cominciare senza nessuna speranza che ci sia qualcuno che spesso gli possa, diciamo, corrispondere uno stipendio o un compenso, anche per le mutate condizioni del mercato.
1: Sì, e né ora né mai, probabilmente, esatto, quindi non è solo l'ingresso.
0: È una fotografia della situazione. Intanto questo marca una differenza non secondaria. Io posso dire che ho sempre cercato di lavorare su entrambe le sponde della professione. Mi spiego: di solito il cronista e l'addetto stampa, che sono le due figure che si fronteggiano, fanno mestieri, diciamo, che si completano l'uno con l'altro, ma molto diversi in termini di approccio. Il cronista dovrebbe scoprire teoricamente cose che l'altro tiene nascoste, questo è abbastanza normale. Adesso diciamo, è molto, l'uomo comunicazione è molto più frequente di quando eravamo giovani noi, e penso di riferirmi anche di quando era giovane Leo, o di quando era giovane la Francesca, nel senso che si è sviluppato molto l'aspetto della comunicazione. Ieri sera il mio padre l'ha ospitato da Sempre Avanti, che ha

0: regolarmente una persona di sesso femminile, giovane, che fa la detta stampa, e mi è sembrata anche preparata, non bolognese, insomma, una bolognese che non è nata qua, che sta bene qua ma non è nata qua, e credo che questo aspetto della comunicazione possa approfittare dei tanti spazi che comunque i giornali ti consentono di riempire, e spesso ti consentono di riempire con un comunicato che nessuno in redazione nemmeno va a vagliare, perché non c'è più la correzione dei testi. Anche su questo si dà per presupposto che tutti sappiano tutto e lo trasmettano con assoluta precisione. Non è più così, il dato della precisione non è più una cosa che è molto richiesta, quindi il lavoro è cambiato tanto obiettivamente, e io poi fra poco, insomma, mi diverto ancora moltissimo a lavorare, ci sto bene, è un lavoro che mi è sempre piaciuto, lo faccio volentieri, ma ripeto, l'anno prossimo sono 70, quindi bisogna valutarli, mi pare giusto.
1: Ma sì, però non ti far fuorviare dalla cifra tonda, cioè,
0: insomma, no, d'accordo,
1: poi non sono quello che dice gli anni e quelli che ti senti, però cioè, mi sembra che sei, insomma, farci la firma, no, i tuoi 70.
0: Dai, ti ringrazio molto.
1: Alberto, abbiamo 50 secondi per parlare, sì. Perché tu mi parli del Bologna, sono giorni di niente e di tutto, no? Solo che sono giorni un po' di niente per noi e di tanto a Casteldebole, però perché si devono prendere delle decisioni.
0: Esatto, ci sono tutte una serie di decisioni, una delle quali condiziona le altre, cioè le cessioni importanti e dannarose possono condizionare chiaramente il livello degli acquisti. Se poi qualcuno degli importanti rimane, a me ovviamente non dispiace, l'ho sempre detto e lo voglio ripetere, anche perché credo che il Tedesco sia allenato al fatto che le squadre possano cambiare, ma non gli dispiace che chi ha fatto bene eventualmente possa restare. Io l'ho già detto, ma lo ripeto volentieri, secondo me con Tedesco il Bologna ha fatto una scelta ragionata, tendenzialmente ben pensata e anche abbastanza originale. Poi bisogna vedere chiaramente che cosa ti dice il campo, è la stessa cosa che dico del mio club per Mumbrù, che è un'ottima scelta secondo me in premessa, ma è evidente che il campo che deve per la F, perché Denis Carina, fra l'altro io Mumbrù non lo conoscevo prima che venisse a noi, ma Denis Carina lo conosco bene ed è un eccellente allenatore. Insomma, da questo punto di vista le tre squadre bolognesi possono secondo me fornire veramente un panorama molto variegato ma molto stimolante e interessante ai propri tifosi, che tante volte si incrociano, tante altre specie nel basket sono rivali. Per il Bologna io mi aspetto una buona stagione, poi lo vedremo anche.
1: C'è un giocatore che toglieresti assolutamente al mercato, che legheresti tra virgolette a Casteldebole?
0: Sì,
1: un nome solo,
0: se fosse possibile, ma so che non è possibile, John Lucumi. Per me è il giocatore largamente più importante della squadra, abituatissimo ai meccanismi difensivi, è primo regista della squadra, mi piacerebbe avere un centravanti che non vedo nella rosa attuale, centravanti secondo il canone classico del giocatore. Per me, di quelli che ci sono, che io amerei restasse numero uno il colombiano. Anche noi, io ero a San Paolo, al Maradona, quando abbiamo vinto 3-2 qualche lunedì fa, e quindi diciamo che ho potuto apprezzare anche quella vittoria. Era tanto che non andavo in trasferta, forse l'ho già raccontato, e mi è piaciuto moltissimo anche quel tentativo. Ha fatto benissimo, perché delle volte la gente, anche i professionisti, non riescono a valutare se una palla si può calciare o no al volo. Beh, lui ci ha provato.
1: Verissimo. Ieri quando il Ravenna ha presentato Ronaldinho, ieri, no? E il presidente ha detto a Ronaldinho: voglio che tu segni il tuo ultimo gol con la maglia in carriera, con la maglia del Ravenna, magari in rovesciata, così intanto gli abbiamo messo l'abbiamo caricato così.
0: Dico solo questo rapidamente, che sì, nella versione dell'anno scorso della mia trasmissione ho chiacchierato con Braida, perché facciamo qualcosa spesso con un ospite anche che interpretasse il calcio un po' più in generale, e Braida ci disse che Ravenna avrebbe portato una stella, cioè che uno dei suoi obiettivi era quello di far rivivere i Ravenna delle stagioni migliori.
1: Non pensavo portasse il sole, però ecco, cioè preso una stella, una a caso, vabbè. Grazie Alberto, ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao,
1: un abbraccio, arrivo subito.
2: Quasi Gol, presentato da De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
8: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
9: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
11: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
13: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
14: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. E io ho diversi messaggi, me li porto dietro, i messaggi che avete mandato ad Alberto. Anche mi chiedete anche di fare delle classifiche di colleghi. Era meglio quello, era meglio quell'altro. No, magari, sì, adesso poi ci sarà. Grazie Fra, grazie. Ci arriva una notizia dal Bologna che vi vado a leggere immediatamente. Il 15 agosto con invito anche a Francesca Bolognini a presenziare, appuntamento estivo internazionale per i ragazzi di Domenico Tedesco. Saremo infatti ospiti del Brighton and Hove Albion Football Club.
17: Per un momento avevo letto Birmingham.
1: Sì, sì, è una buona idea. C'è qualcuno che ha lasciato le mutande, non so, così, quindi
17: ne approfittiamo per andare a prendere.
1: Ma tu non hai idea, 2 anni fa io vado a Cadice, faccio una cosa, questa è proprio la cifra stilistica del segno dei gemelli. C'era un pantaloncino che era la terza, quarta cosa più sacra che io avessi come oggetto. Lo lavo, perché dico non lo voglio lasciare sporco, lo lavo, faccio, non si
17: tu
1: dice.
17: Tu hai un brutto rapporto con gli elettrodomestici che
1: faccio una
17: che
1: lavatrice
17: qualcosa.
1: Praticamente solo per 3 cose e lo metto, dico non lo lascio qua in cucina, intanto non ci vengo in cucina. Lo stendo perché so che domani io chiuderò la finestra e mi accorgerò che ho lasciato lì il pantaloncino. È l'unica cosa che non ho fatto. Quindi io ho lasciato il pantaloncino a Cadice, era un pantaloncino introvabile, l'ho lasciato là e mi veniva anche da scrivere datemi il numero della signora che fa le pulizie. Poi ho detto forse un po' troppo, però se mi avessero detto hai lasciato qua il pantaloncino, prendevo il primo aereo e ci andavo, perché non lo trovi più, era uno di quelli che non lo producono più, non lo trovi più neanche su Vinted. Quindi se il Bologna aveva lasciato il cestone della biancheria intima a Birmingham,
17: cioè, ho visto il 15-8 amichevoli a ho detto Birmingham ancora.
1: Appuntamento estivo internazionale per i ragazzi Domenico Tedesco, sabato 15 agosto. No, tientela lì sopra che ti sto per chiedere una cosa. Saremo infatti ospiti del Brighton and Hove Albion Football
17: and
1: Club
17: Hove, comunque
1: Brighton Andrew
17: and Hove Albion Football Club,
1: formazione che milita in Premier League che milita in Premier League e che disputerà gli spareggi per la prossima UEFA Conference League, il UEFA Conference League. Il test amichevole si disputerà il 15-8 alle 15 all'Amex Stadium. Okay.
17: Non hai detto LT.
1: LT è l'orario nostro. È l'orario nostro perché in Inghilterra c'è un'ora in meno.
17: Local time.
1: Le 15 è l'orario loro. Ok, è l'orario dei local, dai, insomma. Allora, io vi ricordo anche, prima di andare a salutare il nostro amico, il nostro prossimo ospite, vi ricordo anche che quando il Bologna gioca il 15-8, il Bologna perde le partite.
17: Sì, beh, infatti
1: cioè,
17: non c'è.
1: Il 15-8 il Bologna ha perso con il Frosinone l'anno dei rigori, il 15-8
17: Paternana.
1: Era proprio il 15-8? Non mi ricordo se era Frosinone o Terrano, uno dei due. E il 15-8, con presenza di Michel Cavina e Francesca Bolognini in radiocronaca.
17: Il Vicenza!
1: Leonardo Vicari ha la buona idea di fare la trasferta a Vicenza per il campo neutro di Bologna Pavia.
17: Un bel campo di un prato verde inglese, mi ricordo, mi saltava all'occhio quel verde inglese acceso del campo di Vicenza.
1: Francesca, all'occhio a te.
17: Il buffet che comunque ho portato anche a te. Ha portato qualcosa da mangiare quando sono andata a dare le manate al buffet?
1: Francesca,
17: o no?
1: Francesca, tu hai portato tanto di quel cibo che io ti ho visto continuamente mangiare prima della radiocronaca che facevate tu e Michelle, che credevo di essere in un reality show, ovvero quanto può mangiare un professionista della,
17: prima di
1: non riuscire a lavorare praticamente, no? Sì. E mi ricordo che c'erano loro due dietro di me, io davanti e quello davanti a me era un signore in canotta.
17: Si faceva veramente caldo.
1: Una roba meravigliosa.
17: L'umidità.
1: Il Bologna che perde col Pavia.
17: Sì,
1: e io che chiedo a Delio Rossi, mister, perché alla fine ha tolto due attaccanti che stavano sotto 1-0 per mettere altri due attaccanti? Non era il caso magari di creare un buridone in area così? E lui mi disse, ragazzo, non è così che si gioca a calcio. Ok,
17: a posto.
1: Allora, no, in bocca al lupo, Delio, non è durato tantissimo sulla panchina del Bologna, però magari quel giorno contro una squadra di C, io dicevo magari vabbè non è assolutamente un problema oggi. Sai che per chi sarà un problema lunedì? Per chi magari in piazza Santo Stefano dovesse andare a fare una gara, ma non ci sarà mai delle gare lunedì in piazza Santo Stefano, no? Con quel bel teporino, no? Daniele Gaiani, il nostro chef, il nostro sfoglino. Ciao Dani.
18: Ciao ragazzi, ma allora, sapete cosa ha mangiato il 15 agosto la Bolognini?
1: La Fraio mi ricordo,
17: no, c'era una c'era, allora patate Vicenza, fritte, a Vicenza c'era un buffet fatto per il 90% di fritti che con la temperatura comunque che c'era a Vicenza si sposava abbastanza bene il fritto. Credo di aver preso tutto quello che c'era di fritto e sì, è stata una sudata non indifferente. Poi la radiocrona,
1: la Fraio il piatto si guardava a Vicenza, a Vicenda si guardavano a Vicenda amandosi.
17: Sì, che poi comunque il mio mangiare così tanto durante la partita ha fatto sì che io avessi potuto sfamare anche un'altra specie animale, cioè quella delle zanzare, che poi si sono accanite su di me. No, evidentemente. No,
1: pensavo la famiglia del proprietario del bar.
17: Anche probabilmente, no, perché era gratis. Ho detto che ha dato manate io.
1: Non lo sapevo.
17: Il buffet era gratis.
1: Come il buffet era gratis? Ma perché non sono andato al buffet io?
17: Guarda, io questo non lo so.
1: Ma come il buffet?
17: Era il buffet.
1: Ma lo stesso accredito, perché io non.
17: Bello, perché tu non ti sei accorto che c'era il buffet. Io è la prima cosa di cui mi accorgo se c'è il buffet.
1: Allora, la professionalità prima di tutto. Io ero lì per vedere come si scaldavano cacia, acqua fresca.
17: Io no.
1: Rolando Bianchi. No, non c'era Rolando Bianchi, però insomma, chiunque ci fosse. Dani, cosa vai a fare? E per chi in piazza Santo Stefano lunedì a mezzogiorno?
18: Tanto vado a fare un po' di sauna, perché questo manca giustamente.
1: Sì, bagno turco. Sì.
18: Questa emozione per parlare sotto il sole e un po' di tortellini, così mi hanno chiesto: ma ci serve qualcuno a preparare i tortellini il lunedì più caldo dell'anno? Io vengo subito, ecco, eccomi
1: in piazza,
18: qua.
1: In piazza, in mezzo alla piazza.
18: Sì, sì, c'è questa trasmissione, la RAI mi ha contattato e
1: mica niente.
18: Mi ha chiesto questo programma televisivo Camper che va in onda in diretta a mezzogiorno su Rai 1. Tutti collegati, mi raccomando. E niente, racconto un po' la storia mia e qualche chiusura di tortellino e via, poi ci saranno altri ospiti, altri artigiani sempre di Bologna e questa puntatona sotto il sole non di Riccione ma di piazza Santo Stefano.
1: Grande, cioè, ma come si allestisce un tagliere? Cos'è che allestirete?
18: Un tavolo, un pezzo di legno sopra e il tagliere per fare i tortellini, via. E poi si arrangia, diciamo.
1: Tanto bollire l'acqua, non c'è bisogno del gas e del fuoco, c'è già il sole, quello, no?
18: Sfoglia e basta, diciamo, sfoglia e carne per i tortellini, ecco, per cui ci armeremo di frigo. Borsa frigo e via andare. Voglio vedere come fare sotto il sole a mezzogiorno la pasta fresca in piazza, però ci proviamo anche lì, dai, vediamo di scavarcela, dai. No,
1: tu vai vestito da cuoco?
18: Certo, non da bagnino, è ovvio. Vestito da cuoco.
1: Adesso,
18: però,
1: non è che ci sono solo due vestiti al mondo, no? Quello da cuoco, quello da bagnino o la foglia di fico davanti. Cioè,
18: non so, allora, vorrei andarci con la maglia di Radio Bologna 1, ma non ho la maglia di Radio Bologna 1, per cui mi metterò per forza.
1: Quindi Radio Bologna, la nostra vecchia denominazione, addirittura, cioè quella vecchia. Te la porto.
18: Eccolo.
1: È una tuta, no. Però.
18: Non è male, no? No, però dopo pubblicità
1: non me ne priveresti mai, no? Cioè, no, metti che quel giorno la voglio mettere io. Allora, tu che hai le mani in pasta tutti i giorni, no, ma veramente tu hai le mani in pasta un po' dappertutto, sì. Tutti i giorni, no? Sei anche ciapinaro, te?
18: Sì, sì, costruisco, faccio tutto, sì, ciapino ovunque, costruisco mobili, cose, perché via darsi da fare, perché non è che si può fare solo della pasta fresca e basta, anzi, se riesco cerco di arrangiarmi.
1: C'è un principio dell'essere ciapinaro, cioè il talento, la voglia, il doversi arrangiare, appunto, come dicevi tu, perché magari delle volte mancano anche un po' di soldini, delle volte, no? Quindi non si può sempre chiamare qualcuno.
18: Io se mi fisso, allora, guarda, un giorno tra l'altro, se mi fisso una cosa, io controllo, non so, sto davanti al telefono, non so, delle ore per vedere come si fa. E poi lì mi intestardisco e la devo fare, per cui qualsiasi cosa, o che da aggiustare un domestico o da costruire un tavolo, mi metto lì e finché non riesco a capire sto lì delle ore anche a controllare il telefono e come si fa quei tutorial, i famosi tutorial. Però sì, c'è un po' di sbuzzo dai, a creare, a fare, soprattutto a aggiustare.
1: Ma Dani, guarda che c'è un tuo omonimo che ci scrive: io sono un discreto ciappinaro, dal router alla tapparella passando al condizionatore. Oh, condizionatore è già qualcosa, eh? Cioè sono un ciappinaro da condizionatore. E dice YouTube Docet. Quindi, no, quindi mi confermi quindi che però ci vuole della pazienza, no, per stare lì su YouTube.
18: Oggi, guarda, stamattina la nostra povera amica grande pizzaiola stava morendo dal caldo.
1: Al fratello, la Paola.
18: Allora era lì di
1: sforno, ricordiamole, salutiamo.
18: La miglior pizza di Bologna. E allora niente, disperato, ho detto ma sarà pieno d'acqua sicuramente. Ah no no no, niente. Allora mi sono messo lì con ChatGPT un po' così a vedere la marca del modello, ho tolto un pezzo di tappo, alla fine gli ho salvato la giornata, gli ho tolto l'acqua e è lì che patisce freddo tra un po'.
1: Sì, addirittura adesso, quindi siamo all'opposto.
18: Adesso in questo mondo anche già GPT ci può dare una mano a risolvere, dai, qualcosa almeno.
1: Allora, io sono un non ciappinaro convinto, ci scrivono. Ecco, io accetto uno che si professa non ciappinaro, perché secondo me è una delle grandi divisioni del mondo. Lo dicevo prima, ovviamente, sulle cose che contano meno, però socialmente parlando c'è chi c'ha lo sbuzzo, come dicevi tu prima, di metterci sì, e chi neanche per idea.
18: Ah sì sì, io conosco anche in famiglia. no sì sì, non ce la fanno, nel senso non ci provano neanche, perché hanno paura, soprattutto paura, ecco, non si buttano, proprio a buttarsi. Quando devi risolvere qualcosa per forza devi buttarti anche a risolvere, sennò niente, non c'è rimedio.
1: Ah, per me è una delle veramente delle grandi divisioni umane e culturali quelle, da chi si mette lì a dire, a tira sulle maniche, adesso ci penso io, e chi dice no, perché se ci penso io faccio il doppio dei danni. Dani, a mezzogiorno, tu lunedì sei su Rai?
18: E uno nazionale, sì sì, in diretta.
1: Che modo vetusto di dire Rai 1 nazionale, cos'è, anni 60, 70?
18: No, è giornale, Rai 1 è nazionale, cioè non c'è né Rai 3 o canale strano.
1: Ma come Rai 3? Cioè, vabbè.
18: Le TV su Rai 3 c'è, diciamo, quello regionale.
1: Sì, ma Rai 3 splitta il GR, non è che splitta i programmi.
18: La cosa nazionale, che non so, vada, sono stato fortunato, non so, forse.
1: Comunque sei a mezzogiorno in Rai lunedì da Piazza Santo Stefano. Chi passasse da Piazza Santo Stefano mentre ascolta Manfredi Campione Mezzogiorno in Rosso Blu ti può salutare in mezzo alla piazza.
18: Molto piacere, poi ecco, non diciamo che tutti noi non glielo do con questo caldo, però dai, mi fa piacere fare un saluto, è una bella esperienza, dai, vediamo come sarà, sicuramente non fresca, però dai.
1: Pasta fresca, io la chiamerei così, pasta fresca, bella, bella.
18: Ci sta, ragazzi.
1: La mia Bologna Cooking Class, Daniele Gagliani in Via Orfeo a Bologna, ciao.
18: Ciao ragazzi.
1: Grazie, ciao. Arrivo tra poco con voi e Massimo Righi di Campionato Argentino.
19: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
20: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
22: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
6: Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Le 15:22, Leo Vicari quasi gol, 366-402-4022. Saluto oggi con particolare calore, al di là del clima, Massimo Righi di Campionato Argentino, perché dopo tanti anni si è scapicollato per esserci in questo suo ultimo appuntamento di questa stagione. Ciao Massi.
11: Ciao, come detto.
10: Ciao, come andiamo?
11: Tanto ha cucinato, direi.
10: Abbiamo parlato adesso con un nostro amico, lo sfoglino di Via Orfeo, Daniele Gaiani, che sarà protagonista di una performance in Rai in cui lui cucinerà i tortellini in Piazza Santo Stefano lunedì a mezzogiorno. In Piazza Santo Stefano.
11: Ah, però in bocca al lupo, perché sarà con questo clima qui, c'è da fare i sughi in tutti i sensi, c'è da cucinarsi, sì, in, sì, tutti i sensi.
10: Hanno risparmiato sul fuoco, per far bollire, dai, l'acqua, dicevo prima.
11: Decisamente.
10: Allora, Massi, tanti argomenti di varia attualità, di varia umanità. Parto subito però con la tua materia, così il calcio ce lo togliamo subito, ecco, diciamo così. Come si è messi, notizie dall'Argentina, potete seguire ovviamente anche tutta quest'estate Massimo Righi con Campionato Argentino su Facebook e Instagram. C'è qualche novità o si parla solo di nazionale, come ci dicevi settimana scorsa?
11: Ma guarda, si continua a parlare in maniera importante sui principali portali argentini del mondiale, perché comunque l'Argentina sta facendo molto bene. Messi si comporta praticamente come se fosse nel pieno della sua carriera, visto come trascina la selezione fra giocate, gol. Tutti i 5 gol dell'Argentina segnati al mondiale li ha segnati lui, quindi lui il 24 giugno ha compiuto 39 anni, quindi è un giocatore che ancora sta spostando parecchio all'interno della propria nazionale, quindi in Argentina sono assolutamente orgogliosi ed entusiasti del loro fenomeno assoluto, quindi è indicativo anche appunto il fatto che tutti i gol dell'Argentina li abbia segnato lui, anche con un rigore sbagliato contro l'Austria. Quindi come puoi immaginare, questo sposta tutta l'attenzione sulla nazionale. E comunque diciamo che in linea di massima, anche se non si parla di Argentina, si parla a tutto tondo di mondiali, anche riferendosi alle altre squadre, con un occhio di riguardo come sempre per i rivali storici del Brasile.
10: Ad oggi mi sembra quasi un giocatore da storia da cartoni animati, non un cartone animato lui, però la storia dei cartoni animati, dove anche tu Massi sei cresciuto con Ollie e Benji. o tu eri più sì, con sì, palla al centro per Rudy, ecco, però che erano i cartoni di calcio di quegli anni lì, no? E, la squadra della New Team era, giocava tutta per Olli, non c'erano invidie, gelosie, c'era un capitano riconosciuto che faceva di tutto per ridare indietro questo suo talento e questa sua abnegazione ai 10 compagni, ed era questa fantastica storia di sport. E mi sembra che Messi oggi sia veramente Olli Hutton.
11: Sì, parecchio. È una cosa che sembra molto ricalcare agli Benji.
10: Al Barcellona no, ad esempio. Cioè, non...
11: No, è vero, è diverso. Poi sì, soprattutto negli ultimi tempi, dove sembrava quasi inviso ai più. Mentre, come hai detto giustamente tu, il paragone è assolutamente calzante, perché comunque in nazionale tutti si affidano molto al suo estro, alla sua genialità, e viene tutto ampiamente ripagato con prestazioni assolutamente ben oltre le più rosee aspettative per un giocatore che comunque, insomma, ha 39 anni e è ancora, ripeto, si muove in maniera eccelsa ed è decisivo. Quindi poi è chiaro che uno può dire: vabbè, sono le prime due partite del mondiale, però intanto i gol li ha fatti tutti lui, cioè non è che ne ha fatto uno e ha fatto assist, ha fatto tutto lui. Quindi due partite ti portano un buon bagaglio importante per l'accesso al turno successivo dell'eliminazione diretta, quindi intanto lui li ha fatti questi, quindi non è da tutti avere a 39 anni quel tipo di atteggiamento, quel tipo di prestanza.
10: Ci chiedono se vedevamo Rob Denton. No, non lo vedevo Rob Denton. Era anche lui un personaggio della ennesima edizione di Capitan Tsubasa, comunque dell'Olli e Benji giapponese, centrocampista attaccante giapponese, soprannominato il principe del sole. Non lo vedevo. Ma sì, a proposito di miti viventi, e Ronaldinho a Ravenna è cosa fatta?
11: Sì, questa è stata una notizia che ha percorso più di una delle mie chat WhatsApp, sono arrivate praticamente in sincrono.
10: Perché è una notizia vera, perché è una notizia davvero, cioè in un'epoca, lo dico all'ex giornalista Massimo Righi, in un'epoca in cui tutto diventa notizia, questa è una notizia vecchio stampo.
11: Sì, è vero, verissimo. Il fatto che lui abbia fatto questa scelta, la prima cosa che ho pensato io, magari anche molto ingenuamente, è la voglia, grandissima voglia, questo va anche in linea con le sue dichiarazioni che ovviamente ho letto dopo, ma di primo acchito ho pensato che voglia di giocare a pallone a Ronaldinho, la prima cosa che ho pensato, perché comunque chi ti può dare spazio, anche se sei Ronaldinho, sei stato quello che sei stato. Io non avevo idea che si potesse ideare e realizzare un accordo del genere con un giocatore che io pensavo avesse chiuso nel Fluminense più di 10 anni fa ormai sono passati più di 10 anni, se non vado errato, per cui è stata una notizia vera. Ma io la prima cosa che ho pensato, ripeto, è la grandissima voglia di questo giocatore che comunque non solo ha dato tanto al calcio, ma è uno che ha sempre giocato col sorriso, quindi lui ha sempre giocato per divertirsi,
10: sì,
11: sì.
10: Poi chiaro, adesso non è che non è che è stato un benefattore che giocava gratis, sia chiaro, ecco, però,
11: assolutamente.
10: Però non sarebbe neanche giusto, però è vero, a me Digno ha lasciato di più rispetto magari a tanti altri giocatori che nelle loro squadre sono alla fine valsi di più di Ronaldinho. Cioè, per me Ronaldinho, visti coi miei occhi, Massi, è assolutamente della top 10 di tutti i tempi.
11: Sì, sì, ma certo, ma anche guardarlo giocare, abbiamo avuto la fortuna di vederlo nel Milan per 3 anni o quasi 3 anni, comunque quello che lui ha fatto vedere in campo i movimenti, le giocate, la naturalezza delle giocate, e tutto questo accompagnato con una tranquillità, con una serenità quasi disarmante da come le faceva queste giocate, che era una gioia per gli occhi. C'è altro che pagare il biglietto, cioè, se uno li ama il calcio, Ronaldinho è la quintessenza. Quindi io credo che sia innegabile che chi sia potuto godere il Ronaldinho allo stadio si è lustrato gli occhi parecchio. Barcellona se l'è goduto 5 anni, Parigi 2, e io mi ricordo che già ai tempi di Parigi, che comunque insomma non era il Paris Saint-Germain di oggi, era un Paris Saint-Germain in tono ben minore, quello dei primi anni 2000, già Ronaldinho faceva lustrare gli occhi. Quindi parliamo di un giocatore clamorosamente in linea con quello che è il calcio come definizione.
10: Io mi permetto di avanzare un plauso a Ronaldinho, perché alla sua età e in una squadra che non è una nobile decaduta, perché Ravenna non è una nobile decaduta, no? Perché insomma, decidi di abbracciare questo progetto, poi non sappiamo quali sono i termini. Ma c'è una cosa che dovrà fare Ronaldinho, Massi, ed è questo che ho preso spunto dalle tue parole. Non solo hai voglia di giocare a calcio, hai voglia di allenarti.
11: Beh sì, hai voglia di allenarti, poi peraltro hai voglia di allenarti e lo fai in un campionato, e vai a giocare poi in un campionato dove non te le mandano tanto a dire. Cioè, io non credo che la Serie C sia così rinomata per... insomma, in Serie C le prendi, lo diceva anche Ribéry.
10: Sì.
11: Ribéry era un giocatore con estremo candore, disse: ah, io preferisco giocare ad altissimo livello.
10: Verissimo.
11: Perché è molto meglio, mi picchiano molto meno di quando giocavo nelle serie inferiori. Ed ha ragione, nelle serie inferiori più scendi, più c'è cattiveria agonistica in campo. Quindi,
10: ma Massimo, nelle serie inferiori c'è chi si sta giocando ogni domenica il posto, e il posto vuol dire che l'anno dopo, se tu non prendi 4-5 mila al mese, ne prendi 1.500, devi andare a lavorare.
11: Sì, assolutamente sì. E il fatto di vedere Ronaldinho trasposto in questa realtà totalmente inimmaginabile fino a ieri l'altro, una roba che veramente mi lascia basito, perché comunque ti vai a misurare con una realtà veramente molto differente da quelle con cui ti sei misurato finora.
10: Io sono emozionato, sai, io sono contentissimo. Cioè,
11: sì, no, ma anche per me è una cosa veramente clamorosa e sono curiosissimo di vedere come va e come andrà.
10: Allora, qualche messaggio su Digno, te li leggo, Massi, allora.
11: Sì.
10: Star qua a rivedere le magie di Ronaldinho si fa capire quanto è morto lo spettacolo odierno.
11: È diverso tutto, molto diverso tutto. Se tu guardi il calcio adesso, quanto è atletico, quanto è sulla corsa, anche il modo in cui si preparano le partite, il tipo di atteggiamento che si ha in campo, cosa viene richiesto ai giocatori.
10: I dribbling in orizzontale, perché in verticale non dribbli più.
11: Sì, infatti, cioè, dove si vanno a prendere palla i trequartisti, se ancora ci sono i trequartisti, cosa che è sempre più rara e meno utilizzata. Quindi è cambiato tutto molto. Adesso ci sono molti meno 10, ci sono molti più ibridi. L'ala intesa come ala non c'è più, si parla di esterni, ma anche il lessico è cambiato molto in questo senso, perché appunto il calcio è evoluto, è cambiato, che piaccia o meno.
10: Ragazzi, oggi il 10 è infisicato.
11: Eh sì. Adesso la prestanza fisica di certi giocatori sono dei cavalli imprendibili adesso. Cioè, una volta ce n'era qualcuno, faceva anche specie, ma adesso la forma fisica dei giocatori è straordinaria in tutti i ruoli praticamente.
10: Allora, voi pensate i 2-10 del Bologna dell'anno scorso, perché non me la venite a fare dicendo che il 10 l'ha fatto Bernardeschi l'anno scorso. Lo ha fatto in certe partite perché lui ha quell'attitudine lì, ma Bernardeschi giocava ala esterno, come lo vogliamo chiamare quel ruolo lì, ok? Orsolini, men che meno. I 2-10 del Bologna dell'anno scorso erano Odgaard e Fabian.
11: E se tu fai il paragone col 10 classico, inteso come lo intendiamo noi, rimani un attimo interdetto, perché il 10, come lo intendiamo noi, è tutt'altro tipo di giocatore.
10: Cambiato il mondo, un'altra galassia completamente.
11: Sì.
10: Ciao ragazzi, Messi, Ronaldinho, il fenomeno Ronaldo, Neymar hanno l'essenza del calcio in ogni passo fatto in campo. CR7, essendo stato in gran parte letale, però gli dà meno sapore a questo ascoltatore. Massi.
11: Sì, anche a me. Io sono nella divisione fra team Messi e team Ronaldo, come dicono i giovani. Io sono sempre stato un team Messi perché sono sempre stato intrigato, innamorato del suo stare in campo, del disegnare calcio, del trovare gli spazi, dell'imbeccata e poi ovviamente anche la finalizzazione. Per me Messi è inarrivabile, cioè per me non c'è paragone. Poi è chiaro che capisco che, cioè, non posso dire che Ronaldo non possa stare nell'Olimpo dei migliori.
10: No, essendo uno sport di squadra c'è posto per tutti. E sì, quindi per me è indiscutibile Cristiano Ronaldo. Poi però abbiamo un gusto anche noi, no? Quindi il nostro gusto, esatto. Preferiamo Neymar in tutto questo?
11: Neymar io lo vedo un grandissimo spreco. A me dispiace, però Neymar quello che poteva fare è stato molto, molto limitato, perché è un giocatore col suo talento, con il suo estro, con la sua bravura, ha raccolto probabilmente molto meno di quello che avrebbe potuto raccogliere. Adesso nell'ultimo, poi è stato anche infortunato parecchio quando ha giocato in Medio Oriente, adesso non mi ricordo.
10: Secondo me ci siamo messi più problemi noi per Neymar che lui per lui stesso, secondo me.
11: Ma sì, esatto, ma sono molto d'accordo con quello che hai detto, anche perché io pensavo che dopo la carriera fra Barcellona e poi la scelta di Parigi per diciamo sbocciare non stando più all'ombra di Messi sia stata anche abbastanza, non so, io non sarei andato al Paris Saint Germain in quel frangente, in quell'epoca, però rimane il fatto che è un giocatore che per quello che sembrava che dovesse fare ha fatto la metà della metà, considerando che i due anni di Arabia Saudita praticamente non ha giocato. Quindi se tu adesso ti ritrovi all'età di 34, 33, non mi ricordo neanche più, il tempo è passato anche per lui, adesso stai giocando al Santos, che per carità giochi a casa tua, hai un sacco di soldi, hai guadagnato tanto, ma secondo me avrebbe potuto giocare, divertirsi, far divertire, vincere molto di più.
10: Digno come Zidane è uno di quei giocatori che ti facevano innamorare del calcio solo vedendoli portare la palla, dice Ivan.
11: È vero, sono d'accordissimo. Totti, possiamo elencare in quegli anni 10, ce ne sono stati moltissimi. Vabbè, vogliamo andare anche più indietro. Io sono innamorato di Matthew Letizia, per esempio, carriera nel Southampton, giocatore esageratamente bravo, con una tecnica sopraffina, un piede destro meraviglioso, un destro da fuori area letale. Quindi di 10 ce ne siamo visti e goduti parecchi.
10: Credo Massi che sia questo concetto di eleganza e di stile che non sapremo spiegare. A me piaceva moltissimo il portamento di Roberto Mancini, ad esempio, no?
11: E dire che
10: ha fatto pochissime presenze in nazionale.
11: Sì, è vero, lui è uno con la nazionale, non si è mai trovato, non c'è mai stato quel rapporto, quell'intrigo che avrebbe potuto dare tanto alla nazionale. Purtroppo è andata così, ma non tutti in nazionale rendono come nei club, quindi anche questo è un dato di fatto. Del Piero stesso, un giocatore che la nazionale ha dato molto poco rispetto a quello che ha dato nei club. È un giocatore di una classe anche lì e di una bravura all'epoca che insomma era abbastanza.
10: Sempre pensato che c'è un Del Piero pre e un Del Piero post infortunio, come
11: esatto,
10: pochi bravo. Altri, cioè una tale differenza tra il Del Piero prima e il Del Piero dopo come in pochi altri io ho riscontrato dopo un infortunio.
11: È vero, lui dopo quell'infortunio di Lecce, mi sembra, no, Lecce
10: Udine,
11: era,
10: Udine.
11: No, non mi ricordo.
10: Udine,
11: scusa, Lecce era Ciro Ferrara invece. Sì. Ma mi ricordavo di Ferrara perché mi sembra che gli costò il mondiale o comunque insomma fu una cosa abbastanza anche lì discussa. Quindi sì, Udine, è vero, sì. È vero, ci fu questo infortunio che cambiò parecchio la sua carriera, però ecco, sicuramente un giocatore che anche lì rispetto a quello che ha fatto per la Juventus, certo, in nazionale, e questo rimane, non lo voglio dire una macchia, però rimane un un dispiacere, perché sicuramente Del Piero in nazionale quando c'era bisogno di lui. Mi ricordo l'anno dell'Europeo del 2000 che si sceglieva spesso, si doveva scegliere fra Del Piero e Totti, ha giocato molto più Del Piero di Totti.
10: Anche Del Piero Baggio nel 98.
11: Anche Del Piero Baggio nel 98.
10: Mi fermo, arrivo con te tra poco.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
14: Questo divano è bellissimo.
15: Prendilo.
14: Aspetta, anche quello.
15: Deciditi.
14: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
15: Problemi seri.
14: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 15.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Come posso non chiedere a Massimo Righi il suo rapporto con la ciappineria? Massi, ciao di nuovo.
11: Ciao Leo.
10: Sei un ciappinaro?
11: Allora, di base no. Base no. E in alcuni momenti ho fatto, diciamo, mi sono prodigato quando mi è stato chiesto.
10: Con questo entusiasmo, no? Cioè, con questo...
11: Sì, sì, no.
10: Quando mi è stato chiesto, addirittura.
11: Esatto. Anteponendo il, io ci provo, ma non garantisco niente, anzi. Fate male a chiedermi ste robe.
10: Tipo, stiamo parlando di?
11: Allora, nella fattispecie, diciamo, le mie... I miei punti d'orgoglio sono questi due: una scarpiera montata e un mobile incastrato sopra una lavatrice in uno spazio angusto in un bagno.
10: Beh, e sospeso? Quindi con trapano?
11: Allora, la scarpiera con l'avvitatore elettrico E invece il lavoro del mobile e del bagno è stato più un gioco a incastri e a, di precisione, fatto a mano e a fatica sostanzialmente.
10: Senti, sento il tuo livore ancora che non, sì, no, non è, guarda, del tutto passato.
11: Sì, sì, guarda, una fatica tremenda, giusto proprio perché eri innamorato, quindi,
10: anche, anche il tempo imperfetto del verbo, ero innamorato.
11: Sì, sì, esatto. La mia ex morosa, quindi io spero che ovunque lei sia ancora si ricordi che fatica ho fatto quando ho montato quella scarpiera in pieno, peraltro la scarpiera a pieno agosto in casa sua, un caldo tremendo, sembrava di stare vicino al sole, e quindi una fatica tremenda, però la soddisfazione di vederla montata perfettamente senza che si smontasse nell'arco degli anni in cui ha abitato lì è stato per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Quindi,
10: cioè, già l'aver passato la prima notte senza sentire scricchioli deve essere stato appunto motivo di andare davanti allo specchio e mostrare i muscoli a te stesso.
11: Sì, sì, esatto, esattamente.
10: Una volta che ti eri ripreso dal mal di schiena, ecco, cioè, vedi, quasi gol per il sociale. Cercasi Ciappinaro per lavoretti che non sono in grado di fare io, ci scrive Michi. Zona Bologna Santa Viola, astenersi, perdi tempo. Grazie per l'aiuto. Allora, grazie per la Juve, ho detto, non so perché. Grazie per sì, se c'è qualche Ciappinaro all'ascolto che ha voglia di aiutare Michi in zona Santa Viola, agevolo il numero. Premetto che non sono per niente un Ciappinaro con poca manualità, ma una soddisfazione dovuta quando ho aggiustato un portabottiglie del frigorifero Massi che si era letteralmente staccato, e mediante due fori che ho fatto con un cacciavite riscaldato, fatto passare un perno di metallo che potesse sostenere alla struttura del frigo il medesimo portabottiglie, che soddisfazione che ho avuto. Massi, sì, insomma, sono gli orgasmini di tutti i giorni questi,
11: Sì, ma vuoi mettere, cioè, ti viene una roba del genere dopo che magari avevi anche, insomma, non avevi minimamente considerato di fare una roba del genere prima di quel momento, perché era inconcepibile anche per magari per noi stessi, poi ti ritrovi lì e fai qualcosa di straordinario, ben oltre le tue più rose aspettative. Io credo che ci si debba prendere tutti i meriti del caso, anzi anche chi è intorno a te dovrebbe dare solo dei riscontri positivi.
10: Sono d'accordo, ma guarda che è una delle basi del vivere insieme questa, cioè ogni tanto dare una pacca sulla spalla e una carezza a chi ha fatto qualcosa andando lievemente oltre le proprie possibilità, cioè non deve esserci sempre un risultato eccezionale, il mito di Matley, cioè il cane di Dick Dastardly, cioè medaglia, no? Cioè perché lui, sì. Perché se salvava il suo padrone poi voleva la medaglia. Allora, ecco, una domanda proprio per Massimo. Il tuo "non garantisco niente" vuol dire, cioè, ci provo lo stesso, poi faccio un danno enorme, oppure facciamo così, sto in mano e non garantisco uguale?
11: Difficile questa domanda, per me. Cioè, allora, io l'ho fatto.
10: Cioè, io capisco Massimo in questo, cioè, lui dice: vedi che non mi sto alzando io dal divano, vedi che sono io che non mi propongo di farlo, non sarebbe meglio non insistere? Cioè, io immagino che tu sia stato così in questo.
11: Guarda, risalendo con la memoria, lei me lo chiese, io dissi: guarda, non ho mai fatto una roba del genere, se ti fidi posso provarci, però non è che io ti garantisco il risultato, però ci proviamo, insomma, non sono la persona più adatta, l'ho detto subito, però ci proviamo. Poi è andata bene, per carità, però ecco, diciamo che io va anche detto che quando mi cimento in queste cose, io do il massimo della mia professionalità, come se andassi a lavorare, cioè io proprio mi immergo anima e corpo perché voglio cercare di aiutare chi ha richiesto aiuto, quindi do tutto me stesso. Infatti io dopo ero distrutto anche mentalmente, perché lo sforzo mentale che ho fatto per fare una cosa che non avevo mai fatto prima è stato molto molto rilevante, quindi io ci ho messo
10: molto. Mi ripeti cos'era esattamente lo sforzo, cioè cosa consisteva?
11: Era praticamente montare nella maniera corretta la scarpiera usando tutto quello che avevo a portata di mano, quindi viti, l'avvitatore elettrico che non avevo mai usato, quindi anche cose che mi servivano per montare, quindi avvitatore elettrico, le viti, i bulloni, i ripiani da incastrare, il gioco che permette alla scarpiera di muovere piano dopo ripiano perché era ribaltabile scaletta dopo scaletta, quindi era una cosa abbastanza complicata. Infatti io alla fine, quando ho visto che era dritta, tutti le viti erano fissate perfettamente, non ballava, era perfetta nel suo angolo dove doveva essere messa, io ho detto: io non so come ho fatto a fare quest'opera d'arte, semplicemente mi sarò adoperato nella maniera giusta, però io non credevo di arrivare a tanto, perché non era facile fare sta roba, quindi uno dice: beh, sai, una fiamma dalla scarpiera, basta che segui le istruzioni. No, anche perché le istruzioni non è che ci fossero. Ah. Era una roba presa, non era una roba dell'IKEA, era una roba anche dove lei ci spese anche dei soldi, però io tutte queste istruzioni non le avevo.

0: No, non è successo questo. Bene, ora puoi montarla dalla parte giusta, ecco.
1: Esatto, grazie dello sforzo, ma no, figuriamoci, per come era lei, su, mi raccomando, va qui e dopo la mettiamo insieme, che ovviamente non è stata messa insieme, l'ho messa io, però insomma
0: mettiamo, va bene, sì, il plurale. Quello del messaggio di prima del frigo però non è un ciapinaro, è MacGyver. Questo messaggio sì, ci sta. Poi il ciapinaro del Bologna è Vitic, ti chiedono, bella questa, carina.
1: Ah, giusto, sono arrivato adesso, sì. Ah, magari scopriamo che Vitic mette a posto anche delle cose in casa, chissà. Omen omen, come si dice.
0: E Vitic l'anno prossimo, Massi?
1: Ma io spero che sia uno dei giocatori che dopo l'annata dove ha preso confidenza possa diventare qualcuno di importante nelle rotazioni. Poi vedremo, io avevo molte speranze su di lui, come ti dicevo, in corso d'anno, perché credevo che fosse il profilo giusto. È stata un'annata un po' spizzichi e bocconi, però io spero anche che per la sua giovane età ci sia un processo di maturazione, di crescita, che magari lo porti a essere quel Martin Vitic che un po' tutti speravamo di vedere qua già nella scorsa stagione.
0: Allora, volevo passare a un ascoltatore, ma mi hai ispirato una domanda. Quando hai detto rientrare nelle rotazioni, noi ci rendiamo conto che sono 4 anni che abbiamo avuto 2 tecnici che roteavano in maniera, uno forte, l'altro estremamente vorticoso, l'11 titolare, e veniamo da anni di Europa, di impegni e così via. Siamo pronti, Massi, a tornare a una sorta quasi di normalità calcistica con un 11 in teoria preconfigurato o preconfigurabile?
1: Bisogna tornare lì con la testa. Non so se sarà facile, non so se sarà facile, perché comunque vieni da 2 anni, come hai detto tu, dove c'era un altro tipo di atteggiamento.
0: Dove non c'erano titolari riserve quasi.
1: No. È vero, assolutamente, non è una roba da per scontato.
0: Cioè, noi ci aspettiamo che l'anno prossimo il Bologna ha 4 centrali che girano? Io no.
1: No, infatti, non credo neanche io. No, non penso neanche io. Credo che sarà tutto molto più come era prima, ecco, quindi con delle gerarchie un po' più nette e che prevede sicuramente qualcosa di un pochino più, come dire, fisso, sì, poi in base a come va l'annata, infortuni e tutto il resto, ci sarà anche magari qualche cambiamento per quanto riguarda appunto la gerarchia, perché poi dipende da tanti fattori.
0: Sì, quest'anno diciamo che a differenza degli altri anni, secondo me l'allenatore imposterà anche una sorta di 11 titolare fin dai primi allenamenti, cioè la campagna acquisti dipende anche da cosa, secondo me, dice Tedesco di Vitic e Gemelland.
1: Sì, cioè, sì,
0: va via Lucumi e il quarto centrale chi è? Casale?
1: No, infatti.
0: O arriva un titolare?
1: Sì, infatti, bisogna capire anche lì, bisogna vedere anche che cosa ne sarà di Casale, perché poi io leggevo che potrebbe essere uno di quelli che va altrove, sempre che si trovi chi è disposto a rilevarne il cartellino. Quindi anche questo bisogna considerarlo. E anche in base a queste considerazioni che farà il nuovo tecnico, si capirà quali sono poi i giocatori su cui punterà principalmente lui per strutturare la squadra che verrà.
0: Ma sì, fai l'abbonamento?
1: Sì, lo faccio, lo farò come sempre. E io non ho mai messo in discussione l'abbonamento, tranne quando ho lavorato con gli accrediti, per ovvie ragioni. Quindi appena possibile cercherò di sottoscrivere, di rinnovare l'abbonamento.
0: Commenti, noi siamo pieni di messaggi sulla campagna abbonamenti che è uscita ieri, come sempre, ecco, commenti, ti ha suscitato qualcosa, i prezzi, la rivendita, lo standard, il premium, le commissioni, cioè siamo costretti anche a fare dei soldi un argomento.

0: Guarda, io ammetto che non ho guardato nello specifico. L'unico commento che se ho capito bene, peraltro, perché appunto sono stati 3 giorni abbastanza intensi, i miei ultimi a lavorare, nonostante siamo proprio agli sgoccioli dell'anno scolastico, ma evidentemente è andata così.
1: Grande stima per te da parte mia.
0: Come scusa?
1: No, grande stima per te da parte mia.
0: Ah, grazie, grazie mille, lo apprezzo molto.
1: No, perché quando si arriva a spremere, anche quando uno non dovrebbe essere spremuto, purtroppo è una condizione che è difficile anche da raccontare.
0: Sì, sì, bravo, esattamente. Sì, sì, mi ha proprio capito al volo. È proprio questo. Ho letto che se cambi utilizzatore perché non puoi andare a una partita, devi pagare qualcosa, se hai l'abbonamento base. Questo mi dispiace un po', se ho capito bene, se è così,
1: è così. Ecco, a me ha lasciato sconcertato, mi ha lasciato sconcertato che il calcio sia arrivato a questo. Cioè, no, il Bologna e saputo Plumone, no, a me ha lasciato sconcertato che il calcio sia arrivato a questo. Rispetto al calcio al quale che abbiamo conosciuto noi, sì, perché siamo sempre delle persone, Cioè, quindi,
0: assolutamente.
1: Siamo arrivati al quasi, ti permetto di fare l'abbonamento, ma se tu per qualche motivo non puoi sottostare ai 10 orari possibili di ogni 2 domeniche che ti propone il nostro sistema, tu per dare via il tuo abbonamento devi dare dei soldi a noi.
0: Cioè, ecco, esatto, questo è veramente assurdo e infatti io non so se lo farò, non so se lo farò perché non so se mi conviene, essendo che io poi farò anche, io quest'anno faccio l'abbonamento in condizioni in cui non so quante partite andrò a vedere, sì, però l'abbonamento lo faccio,
1: certo,
0: comunque lo faccio, però quest'anno, per l'anno che verrà, per me sarà un anno dove non so quante partite riuscirò ad andare a vedere, quindi questa condizione in cui il Bologna mi mette anche in difficoltà, quindi io probabilmente quelle partite non le darò a nessun altro e mi dispiace, certo, perché... Mi dispiace perché potrebbe. Io l'abbonamento lo pago, quindi pago, certo, anche quella partita.
1: Certo.
0: E non vedo perché devo ripagarla.
1: Ed è diritto di Massimo fare l'abbonamento standard, non dovere fare l'abbonamento premium. Cioè, è quello che. Cioè, è quello che. Quel posto resta vuoto, cavolo.
0: Per me questa non è una mossa. Non è stata una mossa furba. Non è stata una mossa furba.
1: È una mossa del calcio di oggi.
0: Stanno allontanando sempre più la gente dallo stadio.
1: Allontanano il massimo che l'anno prossimo avrà tante questioni di vita privata e lavorativa che ritengono sia quasi un unicum, mentre tanti altri diranno vabbè, ma dai, per 35 euro in più, per 50 euro in più va bene, faccio il premium. E secondo me portare avanti un discorso non collettivo questo. E mi dispiace.
0: Sì, è vero, e mi dispiace anche perché qualche giorno prima è arrivato il questionario di gradimento e qualche giorno prima, insomma,
1: arrivato anche a me. Sì.
0: Insomma, io avevo parlato anche del fatto che, insomma, il fatto di poter rivendere il biglietto, cioè rivendere il biglietto o comunque darlo a chi non poteva, chi poteva andare al posto mio, era sicuramente un punto di forza. L'avranno letto, forse no, oppure se ne sono fregati. Mi dispiace molto perché io ho detto anche che in tutto questo ci tengo a precisare che una delle cose che ho detto alle domande che mi hanno posto tramite il questionario è che è molto più importante per me vedere e vivere la partita allo stadio per atmosfera e tutto, sì, quello che ti dà, sì, a livello, sì, emozionale. E qui si va in direzione diametralmente opposta con questo provvedimento.
1: Il Bologna sono anni che fa un sacco di cose buone, un sacco di cose giuste, questo mi ha lasciato così. Massi, io ti abbraccio tanto, per quest'anno abbiamo finito, spero che l'anno prossimo tu ti ritagli ancora qualche momento per stare con noi un'oretta a settimana.
0: Guarda, ci sentiamo sicuramente. Ci sentiamo per conto nostro, sì, sicuramente ci aggiorniamo anche per quasi gol sicuramente, e ti abbraccio anch'io, saluto anche a Francesca e a Simone e poi comunque appunto ci sentiamo, che ci aggiorniamo per tutto.
1: Grazie mille amico. Campionato argentino, Massimo Righi, seguitelo Facebook e Instagram. Ciao Massi.
0: Ciao Leo, un abbraccio.
1: Mi fermo, ve l'avevo detto, tra poco vi parlo di un libro, vi parlo anche di un mio amico. Si è creato un hype al pratello, mi arrivano dei messaggi, siamo qui che ascoltiamo adesso che c'è Gaudio, arriviamo.
2: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche-Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 16.06, Leo Vicari, Quasi Gol, l'ultima parte della trasmissione. Come ho detto all'inizio oggi, io vorrei nei giorni che ci restano di trasmissione, naturalmente. Ogni giorno darvi l'opportunità di conoscere un autore, un libro, ed è una cosa che facciamo dai tempi del lockdown, perché credo che per l'estate ci serva e penso sia anche il momento migliore per cominciare o ricominciare un certo tipo di pratica. Ce la farò? No, assolutamente, però intanto si comincia. Io volevo cominciare proprio da lui, perché questa chiacchierata dovevamo farla 4 anni fa. Poi un giorno lo chiamo, non mi risponde, poi Quasi Gol finisce, poi non parliamo più di questo libro e così via, insomma, meglio tardi che mai. Allora, salutare il mio amico Gaudio, Gaudenzio Schillaci, prateliano come il sottoscritto, barazzo e autore, è una gran penna. Ciao Gaudio.
8: Ciao Leo, buonasera a tutti, buonasera ai tuoi ascoltatori soprattutto. Io chiedo subito scusa per la voce, purtroppo domenica sono stato ad un concerto e la voce mi ha abbandonato, siamo a giovedì e non ho ancora la mia voce originale, quindi subito chiedo scusa, e metto le mani avanti.
1: Sì, perché noi ci teniamo molto, noi siamo una trasmissione particolarmente elegante, sì, esatto.
8: Mettere le mani avanti è quello che faccio da quasi 36...
1: No, tra l'altro Gaudio, a proposito di mani avanti, no, visto che è il tema di questi giorni, tu sei Ciappinaro, tu sei di Catania, no? Comunque della provincia di Catania, e sei venuto a vivere a Bologna, hai scelto di passare questo lasso di tempo ormai grande della tua vita a Bologna, e dopo ti chiederò anche un qualcosa a riguardo. Sei un Ciappinaro? Tu saprai cosa vuol dire Ciappinaro.
8: Mi industrio, sì, inizio a prendere le misure con i termini bolognesi, quindi sì, so cos'è un Ciappinaro, mi piace cimentarmi, ma non sono esattamente un asso della manualità, però mi piace farlo.
1: Cioè Ciappinaro lo si è nell'anima però, vero Gaudio?
8: Sì,
1: cioè...
8: Ciappinaro lo si è nell'anima, certamente, per questo l'importante è provarci. Poi se a volte un tavolino magari ti viene con una gamba 1 centimetro più piccola o 1 centimetro più alta, pazienza.
1: C'è sempre il cartone della birra da mettere sotto al tavolino. Esatto, scriviamo libri anche per questo. Allora Gaudio, l'altro giorno io leggo sui tuoi social che dopo alcuni anni è tornato disponibile un tuo libro che era quello che mi aveva tanto incuriosito. Sentite che titolo ha questo libro. Frasi sporche da insegnare ai pappagallini. Gaudenzio Schillaci, Alter Erebus 2021. Gaudio, è un libro scritto da te, ambientato a Bologna, bello peso, bello spinto. Non voglio presentare il libro, non voglio spoilerare, fare la trama e così via, però parlamene tu e poi vediamo dove va la puntata.
8: Allora, come dicevi tu, è un libro bello peso. E questo titolo ridicolo, che poi è mutuato da una battuta di, forse i più sgamati se ne saranno già resi conto, è mutuato da una battuta di Nino Frassica,
1: idolo.
8: Nino Frassica siciliano come me, eccetera. Campione del nonsense, campione del surrealismo. E mi piaceva proprio.
1: E sempre in grande forma, cioè Nino Frassica.
8: Sempre in grande forma, al contrario mio, è sempre in grande forma.
1: Non perde la voce.
8: Come senti dalla voce, al contrario mio. E quindi sì, mi piaceva molto il contrasto fra un titolo che può sembrare quasi farsesco, sembra quasi una presa in giro, e un romanzo dove invece dentro ci sta una certa densità di cose, e ci sta dentro anche un tono, uno stile che è molto duro, molto figlio di un certo hardboiled, di un certo pulp, di un certo noir metropolitano, che poi sono quelli che io considero un po' i miei maestri. Io poi sono sempre stato uno studente discolo, però i maestri ce li ho avuti buoni.
1: No, ma il risultato non c'entra mai nulla con quello che ci lascia la scuola, secondo me.
8: Assolutamente no. E come ti dicevo, è una Bologna vista. Io vivevo a Bologna da meno di 2 anni, anzi, quando ho scritto, da meno di 1 anno. Quindi è una Bologna vista un po' con gli occhi del turista, un po' con gli occhi di quello che ha scelto Bologna. Proprio nel romanzo c'è un passo in cui il protagonista, che si chiama Vinicio, in cui il protagonista appunto ti racconta questa Bologna con gli occhi di un innamorato. L'innamorato sceglie l'oggetto da amare, sceglie la persona da amare. non è qualcosa che ti viene imposto, come può essere l'amore per una madre, per un padre, che sono delle cose, sai, la legge del sangue, tutto quel genere di discorsi là. L'innamoramento invece nasce per una scelta precisa, che può essere dettata da condizioni ambientali, condizioni da situazioni contingenti, eccetera eccetera. Viene raccontata che non è la Bologna vista con gli occhi del turista che va a mangiare i tortellini nel quadrilatero, non è la Bologna vista con gli occhi dell'emigrante costretto a trasferirsi per lavoro, eccetera eccetera, ma è la Bologna di qualcuno che ha scelto.
1: Non è una Bologna retorica, Gaudio, perché la retorica è vera, cioè la retorica non è mica qualcosa di solamente inutile, pesante e a volte anche un pochino spicciolo. La retorica è vera, però siamo intrisi di retorica nella nostra città. E soprattutto quando la racconti.
8: Ma io non credo che sia solo una questione di città, di questa città. Io credo che sia una questione di un po' in generale del mondo occidentale, dove, sai, c'è questa bellissima frase di Calvino, quella sulla superficie delle cose, che non significa prendere le cose con leggerezza, eccetera, eccetera. Invece negli ultimi 20 anni è diventato più un mondo di immagini piuttosto che di radici, no? Quindi il luogo comune, il cliché, la retorica, sono tutte cose che si basano proprio sull'immagine. Cioè, io ho l'immagine io di recente sono stato a Varsavia, ok? Ti faccio questo esempio qua. Sì. Ho fatto 1-3 giorni a Varsavia e l'immagine che avevo io di Varsavia, non essendoci mai stato, era quello di sto postaccio sovietico, sì, con i palazzoni brutalisti, i 10 piani. L'est. Esatto, l'est. Le ragazze bionde magre con la pelle diafana. Questa immagine qua avevo io di Varsavia. Ma
1: mangiano aglio,
8: Mangiano aglio, eccetera, eccetera. Come probabilmente loro, se avessero visto Un sacco bello di Carlo Verdone, avrebbero l'immagine di noi italiani che partiamo con lo spazio,
1: la canotta, i baffi,
8: esatto. E invece mi sono ritrovato davanti ad una città che è super moderna, che sta attraversando un periodo di estrema modernizzazione. C'è uno skyline che sembra quasi di stare a New York, a Varsavia. Questo però non toglie il fatto che comunque il cliché che avevo io in testa su Varsavia mi abbia incuriosito tanto da andare lì effettivamente a vedere. Per questo ti dico, io sono d'accordo con te, i cliché non sono sempre qualcosa da cui fuggire, magari sono un punto di partenza per poi andare a raccontare altro.
1: Un luogo sicuro anche delle volte, un luogo sicuro, cioè il piatto di tortellini è un luogo sicuro, non ne ho fatto la mia vita quella di stare sempre in un luogo sicuro o di andarmi a rifugiare lì, ecco, perché poi rischiamo di perderci tante altre cose che ci possono, oltre che piacere di più, ci possono corrispondere meglio. Ecco perché io sono sempre contento quando qualcuno viene a Bologna e decide di starci, perché vuol dire che Bologna in quel caso ha saputo svelare anche dei lati di sé per cui ha meritato il domicilio o la residenza di una persona in più. Vai Gaudio, scusa.
8: Se mi viene in mente quello che è successo nel calcio, visto che siamo in una trasmissione di ambito sportivo, comunque, nel calcio, nel calcio italiano negli anni 90, dove sostanzialmente ci si divise fra catenacciari, quindi eredi di Trapattoni e vari, tra Arrigo Sacchi, quindi squadra alta, corta, fuorigioco, eccetera eccetera, e la rivoluzione che fu Zeman, che invece portò un calcio che era totalmente fuori da ogni schema, da ogni contesto. Partite che in Italia le partite finivano 1-0, 2-0 al massimo, all'improvviso sembrava di guardare il tennis, no? 7-3, 6-2, 5-1.
1: Sì, una volta per uno, una volta per l'altro, però sì, è vero.
8: Una volta per una, volta per l'altro, perché io poi sono un zemaniano, perché ci vedo una poetica dietro Zeman. Ci vedo una poetica dietro Zeman. Però sì, sicuramente una volta per uno, una volta per l'altro. Però era anche quello il bello di Zeman. Tu prima hai detto una cosa che è stata molto, che mi ha colpito molto, perché hai detto prima, di Mancini io adoravo il portamento.
1: Sì.
8: Ora, noi qui stavamo parlando del romanzo mio, ma io nell'editoria non faccio solo questo, perché mi occupo anche di altro. Mi occupo per un editore siciliano, per Algra Editore, gestisco insieme ad un mio sodale, Rosario Russo, che tra l'altro saluto perché dovrebbe essere in ascolto, e due giorni fa ha compiuto 40 anni e domani uscirà il suo nuovo romanzo, per cui moltissima festa per lui.
1: Grande. Occhio a quelli che pensano la vita inizia dopo i 40 anni, occhio, io dico occhio.
8: Lui ha già fatto una bellissima bambina, quindi parliamo veramente di un fratello per me. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, uscirà Teta Infelix domani per Apalos. Abbiamo questa piccola parentesi, promozione.
1: Sì, sì, facciamo tutto. Divulghiamo tutto quello che possiamo.
8: Con Rosario, appunto, curiamo una collana di nuaristica per Alga Editore. E quello che cerchiamo di fare noi, che ci siamo un po' messi nel ruolo dei talent scout, nonostante per l'editoria noi siamo dei bambini, per il mondo editoriale noi siamo dei bambini, perché lui ha 40 anni, io ne farò 36 il mese prossimo, siamo veramente dei ragazzini.
1: Puoi ancora giocare il tuo numero alla roulette, penso.
8: Sì, posso ancora farcela.
1: È l'ultimo anno, tra poco.
8: Questo, speriamo che non ci siano dei ludopatici all'ascolto.
1: No, va bene, non credo che sia per colpa nostra che qualcuno lo diventa, ecco, però. Quindi, Gaudio, sì...
8: E quindi ti dicevo, è esattamente quello che noi stiamo cercando, cioè quello che noi cerchiamo è trovare qualcuno che abbia portamento nello scrivere. Il portamento dello scrittore cos'è? Lo stile, cioè sulla storia, sulla trama si può sempre lavorare, si può sempre sistemare,
1: sì.
8: Si può sempre
1: allungare, cioè, sintetizzare, snellire,
8: si fa esattamente,
1: esatto,
8: un lavoro da Ciappinari. E ci ricolleghiamo ancora una volta a quello che è stato il tema della puntata. Si fa un lavoro da Ciappinari sul testo, ma lo stile non lo puoi comprare. Stile, il portamento è quello che ti contraddistingue dalle centinaia e centinaia di libri che vengono pubblicati ogni giorno.
1: E dall'intelligenza artificiale. Facciamo così anche. Allora,
8: però sai, l'intelligenza artificiale, io ho una mia idea. Non mi cambia più di tanto l'intelligenza artificiale, perché comunque dietro c'è il guizzo di un essere umano. Cioè l'intelligenza artificiale comunque è un foglio di calcolo, ci sono dei numeri, poi io sicuro l'ho fatto liceo classico, quindi con la matematica non mi c'è chiappo proprio, però è sostanzialmente un foglio di calcolo, sono degli algoritmi che ti danno semplicemente delle risposte probabili.
1: No, ma dicevo, applicato all'editoria intendevo, no,
8: applicato all'editoria, ti ripeto, se comunque all'inizio ci sta uno stimolo che è originale, che è artigianale, per me va bene pure l'intelligenza artificiale utilizzata come strumento. Ma questa è la mia opinione.
1: Io credo che non siamo ancora pronti a saper assorbire le differenze tra intelligenza artificiale e invece un prodotto artigianale, umano, ecco. E questa è la cosa che mi fa più paura. Cioè, il giorno che accetteremo e sapremo distinguere, il giorno che abbiamo cominciato a distinguere la mortadella dal salame, Gaudio, è un giorno in cui possiamo fare delle scelte. Se invece non siamo ancora capaci di distinguere una cosa fatta dall'intelligenza artificiale o una cosa fatta prettamente da un essere umano, secondo me la cosa è ancora un po' pericolosa. Comunque, torno al...
8: Sì, abbiamo divagato.
1: No, ma va benissimo divagare. No, io non vedo l'ora, io abbiamo 2 ore e mezza tutti i giorni, quindi ci mancherebbe che abbiamo che ci creiamo degli schemi alla Rigo Sacchi, no? Dove il 2 la passa al 4, che la passa al 6. No, allora, frasi sporche da insegnare ai pappagallini è tornato disponibile, no? Quindi c'è questo... Cos'è questo insegnante, questo maestro, cioè questo professore?
8: Un professore di liceo che la vicenda parte nel momento in cui sparisce una studentessa quasi maggiorenne, non maggiorenne, e nel corso della storia si viene a scoprire, e questa sarà l'unica cosa che dirò sulla trama, nel corso della storia si viene a scoprire che il professore e la studentessa avevano avuto una relazione. Quindi lo spunto è quello delle classiche storie da Lolita in poi.
1: poi
8: la, il proseguo, il proseguo è, prende per altre vie, diciamo così.
1: Quanto
8: cerco
1: è...
8: di farvi portarlo ad altre vie.
1: Quanto è protagonista la città?
8: Beh, la città è protagonista perché viene vista da Vinicio, come dicevo prima, come una fidanzata, no? E tutti abbiamo avuto delle fidanzate, dei fidanzati che, a cui magari volevamo molto bene, ma che a volte diventavano scostanti, si allontanavano, avevano degli atteggiamenti non proprio affettuosi. E Bologna per Vinicio ha questa funzione qua. Cioè, rappresenta proprio una fidanzata che non ti ama così tanto.
1: È molto
8: mi serviva raccontarla.
1: È totale quello che dici. È totale, sai, perché secondo me noi siamo proprio viviamo proprio in quella città che al 90% ti ammalia, ma non ti dà il 100, e quando noi ce lo aspettiamo che ci dia il 100 ci rimaniamo male. Esatto, se invece la conosciamo in lungo e in largo, secondo me ci stiamo bene, perché sappiamo che il 100 non l'avremo mai.
8: Mi viene in mente, credo fosse Rilke, che è stato un poeta tedesco, che disse che il vero compimento dell'amore non sta nel bacio, ma sta nell'attimo prima in cui il bacio si compie. È quello il vero momento in cui l'amore si sta realizzando, proprio nel passaggio fra l'avvicinamento e il bacio. Questo romanzo non vuole rappresentare quel momento lì, fra l'avvicinamento tra Vinicio e la città di Bologna, ma vuole rappresentare il momento dopo il bacio, ovvero quando ci si stacca e ci si guarda in faccia.
1: Che bello!
8: Il momento subito dopo l'innamoramento.
1: E allora, frasi sporche da insegnare ai pappagalli. La facciamo poi in italiano.
8: La facciamo in italiano.
1: La trasmissione un'altra volta. Oggi va così. Frasi sporche da insegnare ai pappagallini. Gaudenzio Schillaci, Alter Erebus, o Erebus, non lo so come si dice.
8: Alter Erebus
1: è un romanzo del 2021. Gaudio, adesso parliamo di calcio qualche minuto. Cosa dici?
8: Finalmente parliamo di cose serie, quindi.
1: Oh, adesso parliamo di cose serie. Gaudio, dici tu per chi tifi? Perché voglio che lo dici tu, perché poi io parlo dopo.
8: Allora ti dico, nell'ultimo periodo mi sono avvicinato molto alla realtà sportiva di Bologna.
1: Ok, va bene. Sei andato anche al palazzo, è vero, sei andato anche al palazzo.
8: Per motivi che sono probabilmente per alcuni beceri, semplicemente ho frequentato per un periodo una ragazza tifosa sia del Bologna, bolognese, tifosa del Bologna, tifosa della Fortitudo, e quindi diciamo che mi sono volentieri tuffato in queste avventure. Ma il cuore ovviamente è rossazzurro, ma rossazzurro del calcio Catania, squadra ormai derelitta e condannata alle serie minori.
1: Rimaniamo sempre
8: una città da 19.000 tifosi allo stadio paganti.
1: Sì, sì.
8: Che in Serie C è una roba folle, allucinante.
1: Il Catania in Serie C per me non è il suo posto. Il Catania è una di quelle realtà che anche quando è venuto in Serie A io ho sempre seguito con una certa simpatia. Vedevo un modo di fare calcio del Catania che Gaudio era solo del Catania, e mi piaceva questo. Cioè, si era creata un'identità. Cosa ne pensi di questo? Tu quindi segui la C costantemente, praticamente, no? Cosa ne pensi di Ronaldinho a Ravenna?
8: Cosa vuoi che ne possa pensare? Un signore di 47 anni che non gioca a pallone da 10 anni e che comunque negli ultimi anni di carriera non è che fosse particolarmente dedito alla causa. Cosa vuoi che ne pensi? Mi sembra giusto una mossa di marketing. Poi sarà sicuramente bello vedere dei ragazzini con la maglia di Ronaldinho a Ravenna.
1: Già in vendita, Già in vendita.
8: Sì, la maglia con i dettagli dorati, eppure un po' pacchiana come certe collezioni di Versace degli anni 90, no?
1: Però ti facevano distinguere, no?
8: Che ti facevano distinguere? Cioè,
1: sai quanto costa?
8: Quanto costa?
1: Lo chiedo alla Frank. Sai quanto costa la maglia di Ronaldinho? È in vendita da ieri. Costa 129 euro. Più 14 di spese di spedizione.
8: Quindi mi sembra che questo prezzo rappresenti perfettamente quello che sta succedendo con Ronaldinho a Ravenna,
1: che però
8: è una mossa di marketing,
1: però io capisco,
8: anche brutale.
1: Sì, però io capisco anche a Ravenna se dicono: ma quando ci ricapita di vederlo in campo qua al Benelli? Quindi anche facesse una sola partita, sai cosa, Gaudio? Secondo me è un'operazione che non disturba, non rovina niente questa operazione.
8: Allora, no, rovinare non rovina nulla, questo sono d'accordo con te. Però mi sembra veramente giusto marketing, cioè è come se domani, non mi viene in mente adesso, è come se domani il Bologna annunciasse che Eric Cantona è tornato.
1: Sì, sì. Roberto Mancini, Roberto Mancini, che aveva cominciato qua da noi, ecco, che aveva cominciato esatto. Al Bologna, no, certo. No, però...
8: Anzi, ma in realtà è un po' diverso, perché Mancini, come hai detto tu, ha iniziato al Bologna, quindi comunque ha un legame con la città.
1: Ah, dici che Ronaldinho non ha iniziato,
8: ma sarà stato qualche volta al Papete, al Pineta,
1: a Lido Adriano, però... a Lido di
8: non credo, no, mi sa di no.
1: Però dai, mi confermi che la C comunque, cioè, sa essere un signor campionato, cioè che non...
8: No, la C è un inferno, è un girone infernale. Pare che abbiamo trovato delle carte di Dante autografe in cui in realtà i gironi
1: il progetto di uno degli ultimi gironi,
8: sì, era uno esatto. Tra gli ignavi e gli spergiuri si stava la Serie C italiana. Sì, il campionato difficilissimo, piazze caldissime. Solo quest'anno noi avevamo Benevento, Salerno, Catania.
1: Va in su in 4 su 60.
8: Vai sui 4 su 60.
1: Gaudio, allora
8: ti
1: io.
8: Sembra Giochi senza frontiere, quello con Joss Land, non so se ti ricordi. Joss Land con Giochi senza frontiere.
1: Un, deux, trois, che faceva il conto alla rovescia. Allora, Gaudio, io ti ringrazio, ti saluto. Gaudenzio lavora al Barazzo. Quindi
8: sì,
1: anche
8: non diciamolo troppo in giro.
1: No, non diciamolo troppo in giro, sai mai che. Ecco.
8: Tanto poi vengo a trovare i fan.
1: Non ci ascolta nessuno. No, beh, certo, aver trovato la ragazza che tifosa Fortitudo, non hai fatto troppa strada, no? Ecco, comunque sia, per andare.
8: Io mi muovo nel quartiere. Io sono. Sei uno... tipo, non so se ti ricordi Abato Antuono quando feci il rust del quartiere.
1: Certo, certo, sì, sì.
8: Esatto, tu sei... mi piace essere un po' il rasso del quartiere.
1: Tu sei uno da barrio, sì, ecco, esatto. Sì. Ma Bologna è un po' così.
8: Vi saluto i ragazzi del Barazzo, i miei fratellini, le mie sorelline, i miei papà.
1: Li salutiamo tutti. Non sto a dire i nomi perché sennò mi dimentico qualcuno.
8: No,
1: quindi lì...
8: siamo 37 persone a lavorare là. Siamo quando lo stabilimento Mirafiori, per cui...
1: Gaudenzio Schillaci, grazie. Frasi sporche da insegnare ai pappagallini. Leggetelo.
8: Grazie,
1: ciao Gaudio, ciao, grazie per la chiacchierata. Allora, 14 euro di spese di spedizione solo se Ravenna è quella del Kentucky. È vero che c'è Ravenna nel Kentucky, bellissimo questo messaggio. E mi porto dietro con me tutti i messaggi che non sono riuscito a leggere oggi. Mi dispiace se non sono riuscito a ascoltare i vocali. A proposito di Ciappinaro, idraulico, elettricista, serrande, tapparelle, zanzariere, tendoni, per diletto maestro di tango e skipper, ostia Fabio, poi ecco, cioè, facciamo altro che MacGyver, facciamo una serie TV su di te la prossima volta. Ciao, il tuo ospite è stato a vedere i Megadeth a Ferrara domenica, grazie Marchino Salus, non lo so, glielo chiedo quando lo vedo e poi ti faccio sapere. Vi abbraccio signore, noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata settimanale, vi lascio a Francesca Bolognini, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Bologna 1.
10: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles. E proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
13: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
12: Wow, sanno anche volare.
13: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
12: Li chiamo subito.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque. Aquile.
14: Questo divano è bellissimo.
15: Prendilo.
14: Aspetta, anche quello.
15: Deciditi.
14: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
15: Problemi seri.
14: Allora li provo tutti.
16: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso blu con Francesca Bolognini.
23: Eh no, al colore no, alla forma sì. Va bene. La conclusione di una discussione importante, molto importante, che non si ripeterà in radio, con Leo Vicari, che salutiamo appena finito Quasi Gol. Ben ritrovati a tutti, pomeriggio in rosso blu, 16:36 in questo momento. Aspetto come sempre fino alle 18 i vostri messaggi 366 402 4022. Ieri è arrivata la comunicazione da parte del Bologna della campagna abbonamenti, che partirà venerdì alle 10 del mattino. Insomma, già ieri un po' qualche sensazione, qualche vostra opinione l'abbiamo raccolta, l'abbiamo ricevuta. Vi chiedo ovviamente se avete voglia di dirci, ad un giorno di distanza della comunicazione, quindi di tutte le informazioni che sono state date sul sito del Bologna per il rinnovo degli abbonamenti o per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti, un po' cosa ne pensate. Ne stiamo parlando un po' da tutto il giorno in tutti i vari tutte le varie trasmissioni, da Dario Ronzulli questa mattina con l'Ora Dario, poi Manfredi che ne ha parlato anche con il Monte a Mezzogiorno Rosso Blu, l'ha fatto Leo Vicari a Quasi Gol. Continuiamo su questa linea, se volete dirci la vostra, le vostre opinioni, le vostre considerazioni, pro, contro, giusto, sbagliato, cosa c'è che magari vi ha fatto un po' storcere il naso, invece se siete assolutamente soddisfatti di quello che è venuto fuori con la campagna abbonamenti. Insomma, testiamo un po' il calore delle persone e le sensazioni, no? dei tifosi della piazza su questa nuova campagna abbonamenti. 366 402 4022, per raccontarcelo e per dircelo, ma ne parliamo anche con Massimo Guerrieri e TV. Ciao Max.
24: Buon pomeriggio a tutti. Io sono particolarmente però curioso di capire quale fosse la discussione con Leo Vicari, devo essere sincero.
23: No, guarda, te la scrivo privatamente, che è meglio.
24: Ah, va bene.
23: Diciamo così, non è radiofonica, non è molto radiofonica.
24: Okay,
23: te la scriverò privatamente, poi ci dirai anche la tua, che siamo curiosi perché stiamo raccogliendo pareri, ma insomma è una cosa che non è prettamente radiofonica, ma ne parleremo assolutamente. Parliamo però invece della campagna abbonamenti, quella sì che è radiofonica, caro Max. Poi andiamo a parlare anche di basket, un po' di Virtus dopo la conferenza stampa di Zanetti di martedì. Insomma, abbiamo tante cose da dire in realtà, però partiamo dal calcio per una volta e partiamo anche proprio dalla campagna abbonamenti, che ieri, devo dire la verità, io avevo sentito anche Sabrina con Sport Today ieri e avevo dato anche un po' le mie sensazioni dei messaggi vari che arrivavano in radio. Devo dire che ieri in realtà c'erano molti, c'era più soddisfazione che altro, anche proprio per come è stata allestita, no, la campagna abbonamenti, con quella foto fatta a fumetto con gli easter eggs sparsi che si sono fatti notare. Oggi invece, diciamo così, ci sono state più opinioni divergenti magari su alcuni punti. Uno su tutti, te lo puoi immaginare, quello magari della differenza tra abbonamento standard, abbonamento premium, con appunto la possibilità di pagare o non pagare per il cambio di posto. Fammi un po' il tuo punto, la tua considerazione su questa campagna abbonamenti, Max.
24: Ma allora, devo dire che dall'annuncio del Bologna, quindi da ieri, non ho avuto modo di rifletterci troppo, però allora, sulla locandina niente da dire, nel senso che non sono un grafico così raffinato, anzi non sono un grafico, e quindi locandina che mi è parsa in linea con quello che vuole raccontare il Bologna e che mi è anche piaciuta da un certo punto di vista. Su ecco la differenza standard premium, la novità del far pagare il cambio utilizzatore, diciamo, se non si sottoscrive il premium, io il cambio utilizzatore, per agevolare anche un numero maggiore di persone allo stadio, sarei per lasciarlo gratuito in ogni salsa, in ogni forma, però capisco che il mio punto di vista è ovviamente diverso rispetto al punto di vista di Saputo, di Fenucci, della dirigenza del Bologna, di chi a queste cose si deve fare attenzione. Mi pare che in un'annata senza Europa e con una sola competizione, quindi si torna alla normalità, diciamo, quella che abbiamo vissuto fino a 2 anni fa, i prezzi siano più elevati di 2 anni fa, credo, ma comunque in linea con i tempi che stiamo vivendo, e da un anno all'altro tenere i prezzi invariati è comunque, a mio modo di vedere, un valore nel 2026, perché si fa fatica a tenere i prezzi invariati, a non volerci guadagnare ancora di più in un'epoca dove soprattutto nello sport italiano di soldi non ne girano. Quindi dai, tutto sommato, messe insieme tutte queste cose, tutti questi aspetti, il mio giudizio è positivo, ecco.
23: Guarda, i soldi non solo non girano nello sport italiano, ma non girano in Italia in generale, nel senso che lo sappiamo ormai, poi finisce la polemica con la sottoscritta, ma aumenta tutto, dalla minima cosa a quella più importante, e quello che però non aumenta sono le possibilità di tanti cittadini e di tutta la popolazione nel poter comprare anche i beni di prima necessità. Quindi vabbè, questo è un po' uno specchio malandato, molto malandato in generale di questo paese, per quanto mi riguarda, per cui anche andare a vedere magari i prezzi degli abbonamenti e dire sono prezzi giusti, sono prezzi troppo alti, sono prezzi bassi, è sempre tutto molto relativo, perché è molto relativo in base a chi se lo può permettere o non se lo può permettere.
24: Esatto. Purtroppo, mi sono limitato a sottolineare l'aspetto del cambio utilizzatore, perché lì invece, a mio modo di vedere, c'è un concetto in più, cioè passa poi la voglia magari a qualcuno di andare allo stadio al posto di qualcun altro se deve pagare un extra, diciamo, per quell'unica circostanza. Secondo me, più che guadagnare quei soldi lì, ricavare quei soldi lì, è più importante avere uno stadio sempre più pieno, con sempre più tifosi coinvolti. Però ribadisco, il mio punto di vista è un punto di vista esterno, da addetto ai lavori, ex tifoso / tifoso, il punto di vista di Fenucci non può essere il mio, non può essere il tuo, non può essere quello di chi ci ascolta, ovviamente.
23: Ma infatti sono d'accordo, e magari così la butto un po' lì, magari aver avuto la possibilità magari di chiedere anche qualche delucidazione, che poi magari lo faremo, anche magari quando saremo a Valles, quando si sarà a Valles, che si avrà la possibilità di chiedere un po' di spiegazioni, di delucidazioni, così anche da darle ai tifosi, ai nostri ascoltatori, ai telespettatori, con per quanto vi riguarda, con ETV. Insomma, questo secondo me sarà sicuramente utile, e con ogni probabilità, insomma, si riuscirà a fare, perché effettivamente bisognerebbe andare un po' più a capire nel profondo, un po' più chiaramente, ovviamente, le motivazioni del Bologna e del Bologna FC, e andando a spiegare invece quelle che sono appunto le idee che magari abbiamo noi dall'esterno. Cioè effettivamente sarebbe meglio comunque uno stadio pieno invece che con posti vuoti, perché magari, e questo non è colpa del Bologna, colpa del calcio non spezzatino, spezzatinissimo, mi prendo questa licenza poetica di inventare una parola, in cui, e già lo vediamo con le prime due di calendario, pronti via, due partite il lunedì sera, tra l'altro la prima alle 18:30, in questo calcio spezzatino dove 9 volte su 10 le partite magari sono ad orari in cui i lavoratori non riescono ad andare, E allora in quelle occasioni lì mi domando, ma sarebbe meglio poter, no, dare la possibilità magari a chi invece può di andare a vedere una partita e quindi riempire lo stadio, piuttosto che invece lasciare il posto vuoto, no? Ma è questo proprio per colpa del calcio spezzatino, che non è colpa del Bologna nella fattispecie, ovviamente.
24: Sì, diciamo che c'è una concomitanza di fattori che tra meno soldi che girano e diciamo queste modalità di calendari, di orari, di date, stanno un po' spegnendo la passione in tanti contesti, mica solo il calcio, mica solo a Bologna, anzi sì, Bologna sì. Forse è uno degli esempi più positivi, pur in un momento complicato per lo sport italiano e per l'Italia, come abbiamo detto.
23: È vero, è vero. Guarda, poi ci sono ovviamente anche le persone come Monica che dice: io rispetto all'anno scorso vado a risparmiare, l'anno scorso avevo fatto il plus per lo sconto sul merchandising, quest'anno ho acquistato il base visto che comprende lo stesso sconto e non cedo l'abbonamento neanche con 41 di febbre. Poi quello, capito?
24: Vabbè, è chiaro, sì, che in queste modalità effettivamente esatto. Si va a risparmiare, sì effettivamente, sì. Detto che se fossero tutte come Monica, giusto Monica?
23: Sì, esatto.
24: Ecco, se fossero tutti come Monica e mettiamo ci siano 20.000 abbonati, cioè Bologna avrebbe 20.000 persone allo stadio fisse di default,
23: sì.
24: Prescindere dalla partita, dal momento della stagione, dal rendimento, non sono evidentemente tutti così che vanno allo stadio in ogni condizione anche con 41 di febbre.
23: Ma guarda, a me fa molto piacere per Monica, per la sua passione, ma evidentemente anche perché lei ha la possibilità, magari, capito, anche di poterci andare se la partita è appunto di lunedì,
24: certo,
23: di venerdì,
24: certo.
23: Sera, di sabato sera. Purtroppo ci sono alcune persone che per lavoro non riescono sempre, magari ogni tanto lo possono fare, ma non riescono sempre a prendersi il giorno, a chiudere prima magari la bottega, il negozio, quindi purtroppo ci sono anche questi aspetti da guardare. Ma ripeto, questi aspetti purtroppo non sono non sono colpa del Bologna, è il calcio spezzatino che prescinde dal singolo club. E poi ancora questo ascoltatore invece diverso dice: se pago un abbonamento non vedo perché, se non posso andare io, visto anche che volte giocano quando lavoro, non posso cedere il mio abbonamento se non pagando un altro balzello. A sto giro la guarderò in televisione. Vedi, poi ci sono anche, esatto, le contrapposizioni, perché magari dici: vabbè, ma il plus sono 35-50 euro in più. Ma quei 35-50 euro in più per alcuni possono fare la differenza.
24: Possono fare la differenza, e il discorso sul cambio utilizzatore è quello che abbiamo fatto finora, è correttissimo dal mio punto di vista. Io pago un abbonamento, non ci posso andare per X motivi in quella circostanza, in quell'occasione, in quella giornata, lo cedo perché devo pagare altro, cioè sto cedendo un abbonamento che ho pagato, faccio il cambio utilizzatore seguendo tutte le norme, le regole possibili, in modo che sul biglietto dell'altro venga il nome giusto, con la data giusta, con l'ingresso giusto, faccio tutto giusto e mi aspetto quantomeno di non pagare un extra e di consentire ad un'altra persona di occupare il mio posto, in modo che più o meno rimanga invariato il numero di spettatori fedeli, chiamiamoli così, con termine improprio, presenti allo stadio.
23: Che poi, se ci pensi, è un qualcosa che succede da sempre. Non voglio dire che sia giusto o che sia sbagliato, insomma ognuno ha la sua opinione, non voglio entrare nel merito, però siccome oltretutto io proprio martedì sono andata a vedere il concerto di Vasco ad Ancona, è una cosa che in realtà succede da anni nei concerti, cioè quante volte sì. Si magari i biglietti, diciamo così, sui siti dedicati è tutto sold out, poi viene fuori qualcosa, qualcuno che magari non riesce ad andarci all'ultimo, che ha dei problemi, quindi rivende il biglietto, ci si scambia i biglietti, cioè quello succede nei concerti tanto, anzi gruppi sui social in cui scambio, vendo, cedo biglietto, eccetera, sono cose che succedono tantissimo da sempre anche per i concerti. Queste
24: ci sono anche applicazioni dedicate
23: è
24: a
23: vero.
24: Questo per i concerti, ormai adesso senza fare pubblicità, però insomma ci sono, esistono app per fare questo. è consentito, è nelle norme, e quindi esatto. È un grande vantaggio per chi non è riuscito a collegarsi subito,
23: esatto,
24: tenendo
23: esatto.
24: l'esempio di Vasco Rossi, che i biglietti finiscono in
23: 2 secondi, esatto,
24: secondi, ecco, io non sono riuscito a collegarmi,
23: vedi,
24: è andato sold out e quindi no, perché ce l'ho anche un po' qua Vasco, capito, che io sono un grande fan, quest'anno non l'ho visto, mi dici che sei andato a vederlo ad Ancona, io non sono neanche riuscito a prendere il biglietto dalle app,
23: vedi, io invece io sono riuscita a trovare 2 buoni samaritani che non potevano andare e quindi hanno ceduto i biglietti col cambio di nominativo, perché anche lì col cambio di nominativo ti arriva un nuovo biglietto e fai il cambio di nominativo,
24: certo.
23: Ovviamente, però anche lì è un po' la stessa cosa, perché se tu vai a prendere questi biglietti poi magari non li paghi a prezzo del biglietto sul sito quando lo vai a prendere, li paghi un po' di più.
24: Sì,
23: quindi
24: sì,
23: è quel il concetto forse è un po' la stessa cosa. Monica che ci risponde: ho la fortuna di lavorare con mio fratello, lui lavora, io vado allo stadio, mi sembra molto giusto che lavorino i fratelli, che lavorino i fratelli.
24: Sì,
23: assolutamente,
24: devo dire,
23: sì. Brava Monica. E cosa ti aspetti dalla campagna abbonamenti? Poi passiamo al basket. Dalla campagna abbonamenti quando partirà? Ti aspetti più o meno gli stessi numeri di questi anni? Qualcosa di meno per via che non c'è magari Europa League o qualcos'altro?
24: Qualcosina in meno, giusto perché manca l'Europa nella stagione che si sta per aprire, però più o meno credo sì, almeno spero, questa è la mia speranza, si possa rimanere su numeri buoni, detto che si può sempre fare meglio e si può sempre fare anche peggio, però più o meno adesso non mi aspetto lo stesso numero ad esempio dell'estate scorsa, che fu una sorta di record, però che più o meno si rimanga su numeri buoni. Ecco, io domani comunque, giusto per anche monitorare la situazione dal vivo, alle 10, proprio all'apertura della campagna abbonamenti, sarò davanti a Luca Elettronica per capire se fila, quante persone si vanno subito, proprio sarò lì a monitorare la situazione, quindi presentatevi, cioè almeno insomma una bella figura al primo giorno, poi dopo no, sto scherzando.
23: Almeno il primo giorno di facciata, poi fate quello che volete.
24: Esatto, poi dopo non importa.
23: Esatto.
24: No, vabbè, ovviamente scherziamo, più o meno mi aspetto non gli stessi numeri, ma numeri buoni.
23: Beh, ci farai sapere, ci manderai un messaggino, ci aggiornerai, ci farai sapere com'è
24: anche
23: la mossa.
24: Esatto,
23: anche foto
24: video,
23: infatti ci farai assolutamente sapere. Max, andiamo anche invece sul basket, anzi prima del basket però sempre sulla questione Orsolini io qualcosa ti devo chiedere. Che punto si ha?

0: Bologna per le cifre di cui si sta scrivendo e parlando in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, è una bella offerta, è un'offerta per chiudere la carriera a Bologna di fatto quasi a buonissime cifre, con un buonissimo ingaggio per quelli che sono gli standard del Bologna. Dovessi fare una previsione, direi, ma l'avevo già fatta 2 settimane fa e non è andata benissimo, avevo detto lo stallo non durerà ancora tantissimo, siamo a 2 settimane e siamo nella stessa identica situazione, quindi provo a ridirlo, magari funziona andando avanti, non credo durerà ancora tantissimo.
1: Vabbè,
0: stallo.
1: Ma hai la scusante però che Orso in queste settimane era giustamente in vacanza in California, quindi ci può stare, dai.
0: Sì, tra l'altro con un montaggio video poi per Instagram
1: professionale,
0: cioè,
1: devo dire,
0: robe da gita delle superiori, però è stato anche genuino così, dai,
1: è vero.
0: Un bel montaggio di foto video, e poi lui è sempre simpaticissimo ogni volta che viene ripreso da qualsiasi telecamera, telefonino,
1: sì,
0: macchina fotografica, è meraviglioso,
1: è un guascone ed è il classico che
0: esatto.
1: se fossi stato in classe con lui al liceo nelle gite scolastiche sarebbe stato il casinaro della situazione, quello che ti faceva ridere. Io ho sempre detto che Riccardo Orsolini, che mi piace come giocatore, mi piace come persona proprio perché lo vedo genuino, io ci vorrei uscire a far serata con Riccardo Orsolini.
0: Sarebbe perché... effettivamente una serata movimentata.
1: Secondo me sì, sarebbe molto divertente e mi divertirei parecchio. Detto ciò, adesso sì, passiamo al basket, andiamo alla Virtus, Max, perché insomma martedì c'è stata una lunga, importante conferenza stampa di Massimo Zanetti per quanto riguarda la Virtus, in cui insomma i punti toccati sono stati punti per il prossimo futuro decisamente importanti, scusate la ripetizione.
0: Sì, decisamente importanti da un certo punto di vista, o forse da più punti di vista, vedetela come volete, rassicuranti, nel senso che sul futuro del club a livello di proprietà ha detto: ah, intanto un passaggio graduale, quindi anche quando venderò rimarrò all'interno per un tot di tempo, poi vedremo quanto, per garantire appunto un passaggio graduale, continuità, per far ambientare anche la nuova proprietà. Ha detto una frase che è passata in sordina, ma che per me è la frase della conferenza, e cioè non c'è urgenza di scappare via, quindi della serie, anche se non trovo quelli giusti a cui vendere, le mani salde, solide, a cui vendere, non ho urgenza di scappare e vendere ad ogni costo. Ha dichiarato di aver parlato con 2 potenziali investitori, uno americano greco, uno americano svizzero, di averli incontrati a Bologna, di aver fatto capire loro che cos'è la Virtus, che cos'è Bologna, che cos'è questo club, questo ambiente, e quindi anche di starli pian piano inserendo all'interno proprio dell'ecosistema bolognese, e vedremo se arriveranno offerte definitive o meno, che cosa risponderà Zanetti. E poi sulla questione Eurolega non si è sbilanciato come magari era lecito attendersi, non ha detto certo che accetteremo l'offerta da 50 milioni di Eurolega per diventare franchigia permanente, però ha detto in linea di massima sì, dobbiamo studiare io, Ronci e i commercialisti, in linea di massima però è una proposta che accetteremo. Se non è rassicurante il fatto che stia parlando con 2 investitori potenzialmente parecchio danarosi per vendere e che voglia far diventare la Virtus franchigia permanente in Eurolega, Non so cosa possa essere.
1: Cosa
0: nella vita possa essere rassicurante.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: infatti.
0: Più di questo forse poteva dire: ho venduto la Virtus al terzo uomo più ricco della terra, la Virtus giocherà in NBA Europe.
1: Esatto.
0: Visto che è molto complicato, però insomma ha dichiarato un qualcosa di importante in senso positivo.
1: Assolutamente d'accordo con te. Poi 2 rinnovi ufficiali ad oggi, quello di Hackett e quello di Momo Diouf, giusto?
0: Sì, 2 rinnovi annuali, questo è importante specificarlo, non tanto per Daniel Hackett, era chiaro che Hackett rinnovasse solo fino al 30 giugno 2027, solo, ammesso che esista un solo per un giocatore di 37-38 anni, però è annuale anche quello di Diouf, questo va detto perché nel comunicato della Virtus non è scritto. Diouf ha rinnovato fino al 30 giugno 2027 ed è un rinnovo importante per dare continuità sotto canestro, in coppia magari con Aliuviarra, arriverà Kevin Kokila in prestito da Dubai, molto probabilmente, quindi il pacchetto di 3 centri è già sostanzialmente fatto, anche se non ufficialmente.

0: ufficiosamente mai fatto, per la Virtus si rinnovano due italiani che fanno sempre comunque molto comodo a prescindere per il regolamento di Lega Basket, e poi non sono due italiani qualsiasi, uno è il nuovo capitano che però è già da 4-5 anni che è il leader di questa squadra, almeno dalla cabina di regia, e l'altro è un centro italiano dalle grandi potenzialità. Vi assicuro che non ce ne sono una marea di centri italiani dalle grandi potenzialità in giro.
1: È vero, è assolutamente sì. Prima di salutarti, guarda, ti leggo il messaggio di Paolo sempre sugli abbonamenti, che dice: ma col base però si può vendere tramite il Bologna senza pagare. Secondo me il Bologna ha notato che ci sono stati molti cambi nominativo e vuole evitare una sorta di bagarinaggio. Sicuramente ci potrebbe essere questo aspetto, infatti per quello prima Massimo, io e te Massimo dicevamo, bisognerebbe anche cercare di capire i motivi per cui il Bologna ha fatto un certo tipo di scelta, perché noi ad oggi possiamo solo opinare su qualcosa, ma insomma sicuramente poi avremo la possibilità anche proprio di chiederlo a chi di dovere chiarimenti e spiegazioni, ma questo può essere assolutamente una motivazione. Ed è vero comunque anche col base tu tramite, cioè lo puoi rivendere in realtà al tuo posto, quindi non puoi fare il cambio di nominativo, diciamo così, gratuito, ma puoi eventualmente rivendere, i soldi vengono dati a te per quella partita, praticamente.
0: Sì, ma infatti poi all'inizio del ragionamento su questo dicevo, il mio punto di vista è uno, quello di Fenucci è saputo, sarà un
1: Sarà un
0: altro per
1: altro,
0: forza di
1: esatto.
0: cose, bisogna capire poi tutte le motivazioni che stanno dietro,
1: Certo.
0: hai detto benissimo, tu non so neanche quanto si possa opinare senza una conferenza stampa su questo, detto
1: Infatti.
0: che sempre più raramente vengono organizzate conferenze stampa esclusivamente per la campagna abbonamenti, perché poi anche Zanetti, per tornare alla Virtus, ha detto: io ho organizzato questa conferenza sostanzialmente per invitarvi a fare l'abbonamento, ma poi ha
1: È
0: detto
1: stata l'ultima
0: 2000
1: cosa che ha
0: altre
1: detto,
0: cose, esatto, ha detto
1: esatto.
0: 200.000 altre cose, quindi in realtà esclusivamente per la campagna abbonamenti ormai la conferenza non la fa più nessuno, o
1: È
0: quasi.
1: vero, anche se forse in questo momento, in questa occasione dal Bologna sarebbe stata utile una conferenza in cui potevamo chiedere un
0: Sì,
1: po' di
0: sì,
1: cose.
0: sì.
1: Ma secondo me, ripeto, poi magari anche a Valles, quando ci saranno dei dirigenti o si potrà parlare, magari qualche chiarimento verrà chiesto, insomma, dai vari colleghi, da voi che siete a Valles, si avrà sicuramente la possibilità per avere qualcosa di più chiaro da poter dire. Max, come al solito, io ti ringrazio, ti saluto e buon lavoro, ovviamente.
0: Grazie, grazie mille, buon proseguimento.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Max Guerrieri, sempre disponibilissimo, che risentiremo ovviamente nel corso delle nostre trasmissioni. Io rispondo prima della pausa a questo simpatico ascoltatore, che è tutta colpa di Ronzulli, tra l'altro, ma ho già mandato ai miei avvocati di querelarlo, buon Ronzulli, che chiede: io invece vorrei delucidazioni sul bigliettino con scritto 200 volte Bolognini Francesca trovato da Ronzulli stamattina. A parte che non è scritto 200 volte, ma è scritto 4 volte, ok? Ve lo posso anche far rivedere, è qua. È scritto 4 volte in dimensioni diverse. Svelato l'arcano, è semplicemente che devo sostituire la targhetta sul mio campanello di casa, e quindi ho scritto e stampato il nome e cognome che ci sarà sul mio campanello di casa, obiettivamente, cioè il mio nome e cognome. Svelato l'arcano del bigliettino, l'ho fatto ieri e me lo sono dimenticato in radio, oggi vedrò di portarmelo via. Pausa, poi rientriamo.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17 e 2 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
10: Mondiali alle 22 Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Tennis, domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Sinner tornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma per 4 stagioni a partire dal 2027, così a Sky.
11: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
10: Formula 1, Gran Premio d'Austria, domani le prime sessioni di libere, domenica alle 15 la gara. Sull'onda della vittoria di Barcellona, la Ferrari monterà una nuova power unit grazie all'Aduo. Intanto la FIA fa scattare il protocollo anticaldo. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
9: Nettuno Bologna 1.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
16: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
17: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
16: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
17: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Società da iscrivere?
20: Super Mega Trebo Club.
19: Avete le divise da gioco?
20: Certo, eccole.
19: E cosa volete giocare con quelle lì?
20: Ma che cos'è che hanno?
19: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
20: Ma sono nuove.
19: Ma volete giocare con quelle divise lì?
20: Sì, sì.
21: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.06, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, i vostri messaggi 366-402-4022. Oggi faccio la scorpacciata di TV Rete 7, anche con Sabrina Orlandi. Ciao Sabri.
23: Buongiorno Francesca, ciao,
1: perché, ben trovati. Perché poco fa ho disturbato Massimo Guerrieri, quindi oggi faccio la scorpacciata, dai, capito?
23: Massimo Guerrieri non lo disturbi, anzi lo svezzi, perché esatto, è nella fase che più lavora e più
1: e meglio
23: fa,
1: è, quindi. Esatto, bravo, esatto, assolutamente, brava, brava. Sì, sempre carino, bravo. Sempre carino, assolutamente.
23: Sì, sì, sì,
1: cara Sabri, carino. Allora, siamo nel giorno dopo l'annuncio della campagna abbonamenti, noi già ieri un po' ne avevamo parlato così a caldo, proprio era il giorno in cui è uscita la comunicazione, sì. Io ho visto anche un po' in radio, insomma, un po' quali erano gli umori di ieri. Devo dire che oggi un po' sono cambiate le cose. Cioè, non così tanto in realtà, ci sono comunque tanti ascoltatori che sono soddisfatti e contenti anche nel non aver visto che effettivamente sono aumentati come magari temevano i prezzi degli abbonamenti, però qualche insoddisfazione o stortura di naso sulla questione dell'abbonamento premium o no, plus o standard, adesso non ricordo bene quali sono le due diciture, ma per la questione del cambio nominativo. No? Tu come la vedi questo aspetto?
23: Guarda, io faccio fatica a entrare in questo argomento perché secondo me ci sono dei professionisti che sono i tifosi, che fanno l'abbonamento da 30 anni, 20 anni, 15 anni e che conoscono quali sono le logiche, le criticità, le agevolazioni. Noi di fatto, io non ho mai fatto l'abbonamento, quindi non so dirti sinceramente, io mi fido molto dei giudizi dei tifosi. Da un lato mi fa piacere pensare che non siano aumentati i prezzi perché è giusto così. Mm-hmm. E dall'altra questo cambio, ci sono i pro e i contro, cioè da un lato capisco che uno dica con questo calcio spezzatino non è così certo che uno riesca ad essere sempre presente alle partite, quindi la possibilità di cederlo sì. È chiaramente importante. Dall'altra capisco anche che l'abbonamento è una cosa personale, che magari c'è qualcuno che potrebbe usarlo male questa possibilità, mm-hmm. Cioè io non parlo del tifoso tipo, ma magari c'è anche qualcuno che può approfittare del fatto che poi magari lo può cedere, magari chiedendo a qualcuno che è molto interessato al biglietto più soldi, quindi è difficile entrare in questa logica. Secondo me i tifosi, visto che poi l'abbonamento è rivolto a loro, sono davvero i clienti e anche i critici più attendibili nel bene o nel male di questa decisione, e noi la registriamo, informiamo di quello che sono le novità, ma io sinceramente mi espongo poco perché davvero non ho il polso della situazione, perché dall'altra capisco, si fanno le comparazioni, sento no, qui costa di più, qui costa di meno. Io credo che Bologna rispetto ad altri stadi debba mettere in conto che è un po' vecchio, no? E che quindi tu non garantisci ai tuoi tifosi la copertura quando piove o anche semplicemente l'ombra quando c'è il sole, e sono cose che altri stadi invece magari non hanno questi problemi, quindi anche il prezzo varia secondo me non solo per lo spettacolo che offri, ma anche il servizio, cioè non è solo la squadra che metti in campo, ma anche il servizio che è sugli spalti. Problema dall'ara non si risolve, io capisco che uno che va allo stadio vede male la partita, prende la pioggia, prende il sole, tu questo devi tenerle in conto mentre fai stili le cifre.
1: Ma infatti guarda, sull'aspetto anche proprio della struttura dello stadio, che anche lì il Bologna lo sappiamo, aveva messo in piedi tutto il progetto dello stadio, del rifacimento, poi la pandemia, l'aumento dei costi, insomma in Italia purtroppo soprattutto sulle infrastrutture siamo veramente ancora indietro come i meloni, come si dice, purtroppo, perché in realtà sono parte integrante e fondamentale in questi anni dello sport. Ma una battaglia tra virgolette su cui spesso ho sentito premere anche per esempio Leo Vicari, devo dire che io sono abbastanza d'accordo, l'accorpamento diciamo così dell'abbonamento tra distinti centrali e distinti laterali che c'è stato con la nuova proprietà, quello continua ancora un po' a far discutere, perché effettivamente per problemi logistici di uno stadio che se tu fai l'abbonamento nei distinti laterali, praticamente curva Bulgarelli o curva San Luca, non hai sicuramente la stessa visuale che nei distinti centrali. Ecco, capisco il tifoso che dice io non posso pagare la stessa identica cifra di chi vede perfettamente.
23: È quello, capisco le rimostranze di chi lo stadio lo vive da dentro valgono molto di più di chi le vive da fuori, o comunque noi siamo in tribuna stampa, abbiamo tutto un altro modo di concepire lo stadio, no? Andiamo lì per lavorare al di là di chi è tifoso o meno, quindi è giusto che il tuo cliente sia quello che esprima quelle che sono le opinioni e i disagi o le cose positive, perché poi magari spero anche ci siano degli aspetti positivi rispetto ad altre campagne abbonamenti, ma loro ne sanno certamente più di noi. Sicuro, ti ripeto, io non entro nel merito del perché lo stadio è così, per come è andata la storia, però per un altro anno il Bologna giocherà lì, in uno stadio, per quanto bellissimo, che non ti offre determinate cose che normalmente oggi, nel 2026, sei abituato ad avere, cioè di non stare sotto la pioggia, sotto il sole, eccetera, eccetera. Questa componente la devi un po' tenere in considerazione, perché a Bergamo questi disagi non li hanno, a Udine non li hanno, e in tanti altri stadi, anche non nuovi, la copertura è garantita, quindi un po' questo questo secondo me incide nel momento in cui tu chiedi ai tuoi tifosi di venire allo stadio rispetto ad altre piazze. Poi sì, gli angoli dove si vede meglio, peggio, è giusto cambiare o non cambiare l'abbonamento, non lo so, perché io non so neanche quanti normalmente danno l'abbonamento ad altri perché non riescono a vedere la partita, o non so queste percentuali, immagino ci siano dietro anche studi, no, di mercato.
1: Sì, immagino
23: così.
1: Proprio di sì.
23: Le decisioni verranno prese su vasta scala, guarderanno un po' i numeri, eccetera, quindi registro i pensieri dei tifosi, ma non ne ho uno mio.
1: Che poi anche un altro pensiero giusto secondo me da parte del tifoso, però lo dicevo anche prima con Massimo Sabri, questo non è colpa del Bologna, come non è colpa probabilmente di nessun singolo club di calcio, è il calcio spezzatino. Cioè, è chiaro che se tu sai che giochi la domenica, che sia alle 18, che sia alle 3, che sia a mezzogiorno e mezza, è chiaro che se tu fai l'abbonamento hai molta più possibilità e consapevolezza di poter usare, certo, il tuo abbonamento e di poter andare tu allo stadio. Con questo calcio spezzatino in cui, e lo sappiamo, noi iniziamo con due partite lunedì, di lunedì, di venerdì sera, di sabato, la gente che lavora non è così certa di dire vabbè, io spendo quei soldi per l'abbonamento perché voglio abbonarmi, ma se poi io riesco in tutta l'annata a farmene la metà di queste partite perché magari sono messe in altri giorni in cui io non posso,
23: certo,
1: purtroppo quello non dipende
23: da problema. No, è un problema oggettivo. Poi ci sono addirittura le ultime giornate, insomma più o meno da marzo in poi, che te le danno col contagocce,
1: sì, sì,
23: perché almeno a inizio stagione più o meno tra un po' sapremo fino a Natale quando si gioca e uno si fa un piano d'azione, ma nella seconda fase di campionato non ti riesci proprio ad organizzare, quindi non sai neanche se prendere un impegno o no, perché non sai, puoi giocare dal venerdì al lunedì in qualunque giorno, in qualunque ora, e uno non riesce a prendere neanche degli impegni nella propria vita professionale,
1: sì,
23: privata,
1: sì, sì.
23: Però ha preso questo andazzo, noi lo subiamo, come si può dire,
1: è purtroppo casi. Sì, è purtroppo,
23: esatto,
1: sì.
23: No, ma capisco anche chi sceglie poi magari di comprarsi il biglietto la singola partita, tanto il tutto esaurito al Dall'Ara purtroppo c'è solo in quei 3-4 big match, sarebbe
1: sì,
23: bello se fosse sempre pieno, e quindi uno può anche poi decidere di andare di volta in volta. È chiaro che il costo è maggiore, però poi risparmi nel non averlo comprato per tutto l'anno se sai che puoi vedere solo la metà delle partite.
1: Oppure il tutto esaurito al Dall'Ara c'è con l'Europa League o la Champions League.
23: È che quest'anno purtroppo non è di casa, ecco.
1: Però io guarda, ci credo tanto invece nel popolo rossoblù. Io te lo dicevo ieri, ci credo tanto in realtà, al di là ovviamente di chi vuole fare delle scelte proprie perché magari non vuole spendere di qua, preferisce spendere da un'altra parte, quindi non entro, ci mancherebbe, non mi permetterei mai di entrare nelle tasche dei tifosi bolognesi. Però ci credo tanto nella voglia di vedere il Bologna di Tedesco, perché è una novità talmente nuova, perché tu non sai, magari la maggior parte non sa neanche effettivamente che tipo di allenatore è Tedesco, che punto tanto su quello, io sulla curiosità di vederlo dal vivo.
23: Ah no, sicuramente c'è questo aspetto, ma c'è anche il fatto che se non hai le coppe vuol dire anche spendere meno soldi,
1: sì,
23: perché ci sono quelli che hanno fatto anche le trasferte di coppa a cui aggiungi i costi del viaggio oltre a quelli del biglietto, e poi ci sono le partite durante la settimana che hanno prezzi diversi. Magari quest'anno, non dovendo scegliere, perché magari c'è chi ha dovuto scegliere perché tutte e due le cose non se le poteva permettere, magari ha detto quest'anno mi faccio l'Europa perché non riesco ad avere la doppia, e invece adesso essendocene una magari uno concentra quei soldi che aveva destinato al calcio solo al campionato, per cui non lo so, vediamo come si chiuderà, che numeri ci sono, anche se secondo me poi alla fine più o meno tutti gli anni quando parte la campagna abbonamenti c'è sempre qualche rimostranza, poi più o meno i dati
1: sì, poi parte
23: forte
1: di solito, negli ultimi anni è sempre partita forte, poi magari si è fermata un pochino più tardi.
23: Adesso domani è il dato, no? Il primo giorno è sempre un po' simbolico,
1: sì,
23: capire
1: sì,
23: in quanti l'hanno rinnovato,
1: sì,
23: che trend
1: sì, sì,
23: c'è,
1: esatto.
23: Poi l'estate è lunga e magari c'è chi dice prima mi faccio le vacanze, poi se mi rimangono i soldi,
1: esatto,
23: faccio l'abbonamento, quindi c'è anche chi lo fa alla fine,
1: esatto,
23: quando chiude.
1: Massimo, che tira fuori un altro argomento che è molto caro in realtà ai tifosi che vanno allo stadio, dice ma basterebbe anche soltanto che il Bologna si adoperasse per calmierare i prezzi dei bar, sembra di essere da cracco, perché Sabri il prezzo della birra è importante. Tante.
23: Assolutamente, perché poi uno va allo stadio, è anche un momento di convivialità,
1: certo.
23: Vai, guardi lo spettacolo, ti prendi qualcosa da bere, mangi, perché poi spesso sono, pensa alla partita delle 12:30 che devi per forza mangiare,
1: esatto,
23: qualcosa,
1: esatto, esatto.
23: Quando sei lì, per cui anche quello fa parte di un budget che qualcuno, ognuno destina per la giornata sportiva, infatti, anche quello infatti. Legato ai bar. Ma hai ragione.
1: A noi poi fa piacere anche leggere questi messaggi, perché noi poi siamo anche un po' portavoce, no? Ogni tanto dei tifosi, degli umori della piazza, quindi se
23: ma
1: possiamo.
23: Io spero che queste cose le senta più il Bologna che noi, perché certo. Poi noi al di là di registrare malumori esatto. O buon umore è il Bologna che deve capire il suo pubblico che cosa esatto, esatto. Vuole esattamente.
1: Noi in realtà facciamo indagini di marketing per il Bologna in queste situazioni.
23: Esatto, esatto, brava. È proprio così.
1: Allora ci chiedono, il nuovo stadio, voi da quanti posti lo fareste? Guarda, io provo a rispondere, ma proprio si fa per parlare, Cioè, io secondo me, vedendo un po' i numeri degli ultimi anni, anche fosse come spero che sia un Bologna che piano piano si stabilizzi sempre di più nelle zone europee di classifica, e ripeto, europee per me possono essere qualsiasi tipo di Europa, ovviamente Champions, Europa League, ma anche Conference League, vedendo un po' i numeri che abbiamo fatto in questi ultimi anni, io farei uno stadio forse di un massimo di 30-35 mila posti, non di più.
23: Io anche di meno, io 28.
1: Forse anche un po'
23: perché
1: meno,
23: secondo
1: esatto.
23: Me lo
1: perché è bello lo stadio pieno,
23: bello.
1: Infatti,
23: brava.
1: Infatti.
23: Esatto.
1: E ormai 40.000, 35.000 si fa molta fatica a farli, anzi non si fa.
23: No, li fai quando ci sono i tifosi dell'altra
1: sì.
23: Squadra, ma peggio per loro, cioè destini meno biglietti agli altri, cioè è chiaro che se tu riempi, se c'è Bologna-Juventus magari fai anche 40.000, ma perché 15.000 sono
1: sì,
23: della Juventus, però più o meno il target del Bologna è quello, e quindi è più bello uno stadio sempre pieno. Poi lo so, uno dice ma poi se il Bologna andrà bene ci verrà più gente, lo so, però bisognerebbe, la media è questa, e quindi vuol dire che quando il Bologna non fa sempre i campionati di vertice, la media, devi tener conto della
1: certo.
23: Media, quindi io vedo Bergamo ha fatto uno stadio nuovo che è una chicca, che credo sia sui 23-25 mila posti
1: ed è sempre pieno ed è bellissimo vederlo
23: sì, ma anche lo Juventus Stadium è molto più piccolo rispetto alla richiesta che avrebbe una Juve. Adesso negli ultimi anni probabilmente ha inciso anche l'andamento, no? Ma
1: sì,
23: una Juve
1: sì,
23: che
1: sì.
23: Stabilmente va bene riempirebbe anche di più, però si fanno poi queste scelte qui, se no il più delle volte ti ritrovi uno stadio con molti spazi vuoti che non sono belli.
1: No, infatti, decisamente. Sabri, ho qualche minuto di pausa, ti terrei altri 5-10
23: certo.
1: Minuti dopo la pausa, che andiamo anche un attimo sul Bologna, tra poco.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Imagine there's no heaven.
24: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
25: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
26: Nuovo Opel Frontera.
5: Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone! Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
6: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
7: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio sempre con Sabrina Orlandi e TV Rete 7 collegata con noi. Ciao Sabri.
23: Rieccomi,
1: allora,
23: ben trovati a tutti.
1: Guarda, neanche a farlo apposta, io volevo cominciare con te con un argomento che è quello dei saluti di Margotto e mi è arrivato giusto appunto un audio sull'argomento. Ti faccio ascoltare l'audio, poi andiamo a parlarne.
26: Buon pomeriggio, sono Marco. Io sono un po' spaventato, se di spavento si può parlare ovviamente, della separazione con il responsabile del settore giovanile avvenuta per divergenze. Una persona, a quanto ho letto, vicina a Sartori da tantissimi anni. E ho paura che questo possa essere una anticipazione di quello che può avvenire fra un anno, l'estate prossima. Sentito per radio che questo non vuol dire che non è detto, certo, però quando una figura vicina a Sartori da tantissimi anni viene allontanata, io il pensiero che l'estate prossima possa venire lo stesso con il direttore, un po' di paura onestamente ce l'ho. Buona serata.
1: Allora Sabri, intanto mettiamo subito un po' le mani avanti. Io non ho contezza del se è stata una scelta del Bologna non rinnovare con Margotto, se è stata una scelta di Margotto stesso che magari per motivi suoi ha deciso di fermarsi, di cambiare posto, di cambiare piazza. Io questo non lo so. Sicuramente Margotto era ed è, cioè, ancora è stato l'uomo di fiducia per tantissimi anni all'Atalanta, al Chievo, anche se non sbaglio, del settore giovanile di Sartori. Quindi sicuramente quando è arrivata la notizia forse tutti noi un po' ci siamo straniti un attimo. Tu cosa ne pensi?
23: Più o meno quello che dici tu, nel senso che purtroppo ne sappiamo poco. Quelle poche cose che abbiamo provato insomma a verificare è che comunque è il Bologna che non rinnova a Margotto il contratto per visioni diverse. Questo cosa comporta? Che Sartori a ruota è con Margotto, con il club? Non lo sappiamo perché nessuno ha preso ufficialmente una posizione, cioè non c'è stato un comunicato, non c'è stata un'intervista, un virgolettato. Quindi è chiaro che ogni interpretazione in questa fase è legittima. Sì. È chiaro che Sartori è in scadenza il prossimo anno, quindi questo è l'anno per blindarlo se il Bologna vuole rinnovargli altri 2-3 anni, cioè sono discorsi che magari non fai a luglio perché adesso c'è prima il mercato del Bologna, però da settembre in poi diventano tutti mesi buoni per prolungare il contratto del direttore sportivo. Quindi è chiaro che se poi invece si va molto avanti i sospetti possono diventare più concreti. I motivi reali dell'allontanamento, si è di fatto scelto di non rinnovare il contratto perché lui, cioè, non è stato mandato via nel senso rescisso il contratto, licenziato, non si rinnova il contratto. Non è un segnale bello perché i risultati iniziavano ad arrivare, quando si lavora nel settore giovanile non sono mai immediati perché chiaramente tu vai a lavorare su ragazzi di 14, 13, 15 anni, devi aspettare di raccogliere i frutti, ma dopo 3 anni di Margotto quest'anno i frutti iniziavano a vedersi, non solo nei risultati, perché poi spesso nel settore giovanile siamo molto condizionati dai risultati, ma poi non sempre in realtà sono quelli il fine ultimo, ma è quello di creare dei giocatori che possano essere impiegati nel professionismo. L'ideale sarebbe nel Bologna, ma non sempre va così. Però iniziamo a vedere giocatori che possono essere pronti per essere aggregati alla prima squadra, sui quali si può puntare, quindi evidentemente ha lavorato bene. Quindi è chiaro che non è una notizia che viene presa con leggerezza anche da noi. Io infatti pensavo lunedì, sai, per questi tipi di argomenti servono trasmissioni di approfondimento, certo, più che TG, di affrontarlo cercando un po' di raccogliere più indiscrezioni possibili, perché il segnale non è bello. Poi magari ci sono motivi assolutamente incontestabili o giusti, cioè non lo sappiamo, quindi anche noi siamo un po' nel campo delle interpretazioni. L'unica cosa che risulta è che non è una scelta di Margotto, ecco, non è Margotto che ha scelto, al momento non mi risulta abbia anche altre società, poi magari domani lo annuncia la Juve, non lo so, però al momento non mi risulta che si avvicina ad altri club, ecco. Poi ripeto, il tempo ci darà probabilmente più certezze.
1: No, anche perché quello che a me personalmente, ma penso a tutti veramente, ha fatto più un po' più strabuzzare gli occhi è stato proprio il vedere come quest'anno in realtà appunto il settore giovanile aveva cominciato veramente a far vedere sia nei risultati che in altro dei passi avanti, dei miglioramenti, delle partite vincenti, non so, chiamiamole come vogliamo, e vedere che però effettivamente chi magari ha lavorato insieme ovviamente a tanti altri per arrivare magari a questo risultato qua si decide di non rinnovare, e credo sia assolutamente legittimo chiedersi come mai, e soprattutto andare a pensare, esatto, ma aspetta, Sartori quando è che è in scadenza? Ed è in scadenza effettivamente nel 2027. Io credo che alla prima occasione, insomma, sia lecito anche da parte nostra, nel momento in cui riusciremo a parlare magari con qualcuno, provare a chiedere un attimo di informazione. Poi non mi starei a fasciare.
23: Sono molto cuciti, in questa fase sono molto cuciti, arrivano veramente poche, cioè la conferma del mancato rinnovo è arrivata, sì, però non è che ci siano state. Adesso proveremo chiaramente ad indagare con i diretti interessati per arrivare insomma a una verità quantomeno ufficiale, ecco, mettiamola così.
1: Che ci bastava Orsolini che stava tergiversando, no, per il rinnovo.
23: Esatto, qui invece è un rinnovo che non viene, cioè viene deciso alla base di non fare, quindi vedi, sono cose diverse, però se... insomma dispiace, ma anche a me dispiace, ecco. Poi anche perché non mi sembra che tra l'altro venga sostituito, ma viene promosso Piangerelli, cioè non è che si cambia direzione, si va su un altro responsabile che magari avevi, da quello che ho capito credo che sia una soluzione interna, avranno maggiori poteri quelli che già lavoravano con Margotto.
1: Perché, e qua faccio, sto facendo assolutamente dell'assurdo, quindi non prendetemi come verità, perché sto facendo dell'assurdo, sono dei ragionamenti. Se uno pensa, se uno vede questa dinamica qua, dice ma non è che il prossimo anno che c'è Sartori in scadenza nel 2027 allora si farà lo stesso ragionamento, non si rinnova Sartori e ci sarà soltanto Marco Di Vaio ad operare nel mercato, perché è un pensiero lecito che può venire. Poi Marco è da talmente tanto tempo lì.
23: Allora io credo che in assoluto questo sarà il destino, cioè credo che prima o poi Marco Di Vaio, che è tanti anni che è lì ed è il direttore sportivo del Bologna, ambisca a diventare il responsabile.
1: Certo.
23: Non so se è una cosa da subito, se ancora qualche anno, però credo che prima o poi Di Vaio avrà questa opportunità nel Bologna o in un'altra società, perché poi Di Vaio è un direttore sportivo, magari è viene vero, chiamato da un altro e andrà via, anche se mi sembra che ormai il suo legame
1: sia molto
23: Bologna,
1: legato
23: con
1: esatto,
23: il Bologna,
1: esatto,
23: con questo club. Sì.
1: Infatti.
23: Però diciamo che allora adesso non mi sembra che perdere Sartori adesso sarebbe veramente una scelta scellerata, ecco, perché
1: esatto,
23: mi sembra che non ci sia neanche bisogno di attaccarsi a chissà, cioè sono i risultati a parlare, da quando è arrivato Sartori è cambiato il Bologna.
1: Infatti.
23: Poi saranno coincidenze, però evidentemente è un uomo fortunato, perché quando è arrivato a Chievo
1: stessa cosa, Atalanta uguale,
23: lui
1: esatto,
23: arriva all'Atalanta che si salva l'ultima giornata e diventa un club poi che stabilmente sta nelle coppe, ci continua a stare anche senza di lui, ma lui ha contribuito sicuramente a quella crescita che ha portato l'Atalanta lì. Arriva a Bologna e d'amblè, dopo che non era mai successo, si vince una Coppa Italia, si va in Champions League, in Europa League, o è un uomo fortunato o è molto bravo, perché coincidono veramente.
1: Esatto.
23: E quindi dopo tanto tempo che il Bologna era alla ricerca di un po' di stabilità, oggi la trova e i risultati danno ragione, perderlo sarebbe veramente grave. Però non mi sembra che ad oggi ci sia questo sentore. Poi che ci si possa avere qualche dubbio sul fatto di... è lecito, però non ho sentore di allontanamenti, ecco. Poi vediamo come prosegue la stagione, però mi sembra che al momento insomma sia tutto abbastanza tranquillo su questo versante.
1: Come con Orsolini, noi stiamo alla finestra, è l'unica cosa che possiamo fare più o meno.
23: Cioè, anche perché questo è anche un periodo in cui non è all'ordine del giorno, no, il infatti. Prolungamento, e quindi ma non mi sembra neanche che ci siano sirene d'altro genere, sì. Cioè ogni anno viene sempre associato ad altri club, però poi alla fine è sempre, cioè in questi anni è rimasto qui anche quando ha avuto oggettivamente delle offerte,
1: è vero.
23: Sì, e probabilmente le ha tutti gli anni, perché poi il suo lavoro viene visto anche fuori da Bologna, sì, però mi sembra di capire dalle scelte che ha fatto di vita lui, perché credo che abbia avuto già in passato tante offerte, ma uno che sta 20 anni a Chievo, 10 anni all'Atalanta, sia uno che si lega alla piazza, certo, in cui va a lavorare, certo, e non è uno che ogni anno, ogni 2 anni cambia, perché mi immagino che anche dopo il capolavoro Chievo abbia avuto diverse possibilità, eppure è rimasto per molti anni legato a una società, quindi speriamo insomma che ci sia questo aspetto predominante.
1: Assolutamente sì. Sabri, grazie, come sempre è un piacere averti qua, alla prossima.
23: Piacere mio, e ci sentiamo presto. Buona trasmissione, buon
1: ciao,
23: lavoro,
1: buon
23: saluto
1: lavoro
23: a tutti.
1: Anche a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Sabrina Arlandi, TV Rete 7, che ovviamente come sempre risentiremo. Tra poco andiamo anche a fare due chiacchiere con Leo Bosello. Prima però, siccome ho visto passare un'ultima ora su Sky, ti voglio chiedere qualcosa. Vieni qua, ciao Frank. Vieni qua un secondo. Dai, allora, ho visto passare quest'ultima ora
9: sempre,
1: su Sky.
9: Sempre.
1: Sì,
9: sempre.
1: Sì, però anche con sta pantomima, con sto siparietto, basta, dai. No, allora, siccome oggi c'era l'incontro tra Real Madrid e il Como per Nico Paz, per il futuro di Nico Paz, viene fuori ora, ultima ora di mercato, i Blancos esercitano la recompra per l'argentino, quindi torna al Real. Non rimarrà a Como.
9: Teoricamente sì. Teoricamente sì, dovrebbe tornare a Real Madrid Nico Paz. Poi io sto seguendo, insomma, da ieri che c'era questo sentore. Gianluca Di Marzio sta seguendo la questione in maniera principale, e ha scritto 8 minuti fa su X che non sembra intenzionato il Como a presentare offerte alle cifre richieste da Real Madrid, che dovrebbero essere 60 milioni di euro.
1: Vedi che allora il Como al braccino corto. Como plumone.
9: 60 milioni sono veramente tanti, sì. E devo dire che ci sta a lasciarlo lì. Dai, ci sta a lasciarlo lì. Vediamo se ci sarà qualche altra squadra intenzionata ad acquistare Nico Paz. Poi teoricamente avevo anche letto da qualche parte, adesso non mi ricordo, forse proprio su Marca, che è il giornale, sì, spagnolo, che Real non avrebbe tutta questa intenzione di tenerlo Nico
1: quindi
9: Paz,
1: lo vuole, quindi vuole esercitare la recompra, ma vuole mandarlo da un'altra parte.
9: Comunque per incassare,
1: quindi lo vuole vendere.
9: Beh, è sicuramente un giocatore, sì, che vale tanti soldi, sì, almeno sì, io lo valuto, no, molto, sì, sì, molto alto come cifra, però magari il Como non è una squadra che in questo momento può permettersi di spendere 60 milioni,
1: ma no,
9: di euro,
1: che in realtà potrebbe, volendo,
9: sì,
1: poi
9: c'è tutto il discorso
1: del fair play, esatto, quindi, dei paletti che deve rispettare, sì sì,
9: ecco,
1: sì.
9: Lo vedrei più un colpo alla Inter.
1: Ecco, vedi l'Inter potrebbe andare effettivamente,
9: no, non lo so.
1: Su Nico Paz.
9: Secondo me se andrà via, se non rimarrà a Madrid, andrà a una squadra che ha tanti, tanti, tantissimi soldi e può permettersi di fare un certo tipo di mercato.
1: Vediamo cosa ne pensa anche Leo Bosello. Ciao Leo.
9: Io ti so, ciao.
1: Cioè, non vuoi,
9: ciao,
1: salutare Leo? Litigata.
9: No, vabbè,
1: brutta,
9: no,
1: litigata,
9: no, no,
1: Leo, pessimi rapporti.
9: Leo lo saluto.
12: Siete entrambi in diretta insieme. Cioè,
9: Leo lo saluto, no,
12: giro,
9: no,
12: realtà,
9: è che,
12: cioè,
9: no, è che Leo gli ho scritto prima, gli ho scritto,
1: e
9: ma
1: non
9: dove
1: ti ha risposto,
9: sei? Gli ho scritto,
1: ghostato, no,
9: gli ho scritto, dove sei? Sei ancora via? E lui mi ha scritto, ah no, mi ha scritto la farà, quindi io mi
1: ti
9: sono
1: ho bruciato
9: già
1: sul tempo, Loretti.
9: Ma in realtà è venuto fuori che il buon Leo non ha visto il mio messaggio e il tuo è arrivato dopo.
12: Sì, in realtà mi ha scritto tipo 10 minuti prima, ma non ho visto il messaggio, e poi dopo si è illuminato il telefono e c'era un messaggio da Francesca.
9: Ma comunque per me non è assolutamente un problema, non voglio
1: ho gabbati entrambi praticamente.
9: No, io non voglio cadere nella gag del non me la leggo al dito, no, non me la leggo, non c'è problema, è una svista, oggi allora, la prossima volta sarà
1: ti posso assicurare che se la legherà al dito che è già arrabbiato. Io non so come potrete andare insieme 2 settimane a Valles, sinceramente, con questa freddezza che percepisco già adesso.
12: Ma guarda, se c'è freddezza io sono solo che contento. Invece caldo,
1: sì, in questo momento io vorrei veramente meno 14 probabilmente.
12: Un sacco di freddure.
1: Se, allora, prima di salutare Frank e di parlare con te, caro Leo, però, dato che vi ho tutti e due qua, dai, siete carichi allora per l'inizio di questo ritiro? Voi partirete quando?
9: Domenica 12, mi sa che siamo su.
1: Quindi
12: praticamente dopodomani. Esatto. No, in realtà sì, partiamo il giorno prima dell'inizio del ritiro, il giorno prima che arriverà la squadra, che arriverà lunedì 13 per un po', insomma, le solite routine del primo giorno di arrivo col pullman, e quindi saremo in diretta in realtà dal lunedì mattina, ma inizieremo a prendere contatto con la località che ormai conosciamo
9: come le nostre tasche.
1: Ormai siete di casa voi lì, dai. Ditelo, cioè.
12: È molto bello e piacevole. Infatti, siamo contenti di tornare, perché poi quando torniamo indietro facciamo sempre un piantino. No? Di solito ci abbiamo i panini della località con cui ritorniamo indietro.
1: Strudel e sacher anche, e pezzo di strudel.
9: Sì, che portiamo agli affetti personali, ai nostri cari. Ma comunque, sì, perché
12: puoi
9: a Valles.
12: Che sei andato in vacanza in Sardegna tipo un po' di tempo fa e avevi ancora i panini di Valles.
9: Sì, in Corsica. Viaggio in Corsica.
1: Io non voglio sapere che cosa era cresciuto su quei panini, Frank.
9: Assolutamente
1: però.
9: Niente, perché sono di una qualità incredibile. Allora, raccontiamo questa cosa velocissima. Torniamo da Valles, io e Leo, cos'era?
12: Il giorno 2024.
9: Era 2024, era tipo il sì, io partivo. Tornavamo la notte, io partivo la mattina prestissimo del giorno dopo, quindi siamo tornati la notte ancora con qualche panino che c'era rimasto e io me lo porto poi a Livorno, dove ho preso il traghetto per arrivare in Corsica insieme a un mio amico che si era dimenticato la carta d'identità.
1: Molto bene.
9: Quindi io sono dovuto andare a casa di sua nonna a prendere la carta d'identità, portargliela a Livorno con gli altri che erano già partiti, e abbiamo fatto il viaggio io e lui coi panini di Valles che
1: avete mangiato
9: di
1: sì.
9: grande qualità, non si sono per nulla usurati, anzi il giorno dopo forse ancora meglio.
1: Ragazzi, questo
12: è il cetriolino dentro al panino,
9: il cetriolino è incredibile.
1: Guarda, questo credo sia un ottimo spot veramente per il cibo di Valles, per come si mangia a Valles.
9: Quello è un pranzo, il famoso pranzo al sacco, quello con i panini. Buono. Ma ovviamente, esatto, il pasto frugale, ma ovviamente alla Mühle, dove gli facciamo pubblicità, i nostri amici,
1: certo.
9: Si mangia veramente bene, tutti i piatti, caldi, freddi, tutto.
1: Siete carichi per vedere Domenico Tedesco in ritiro? Dai, il ritiro di un allenatore nuovo è sempre qualcosa di diverso, no?
9: Beh sì, ti dà veramente molto. Quindi, sì, io personalmente sono molto carico, immagino anche Leo.
12: No, molto, moltissimo. Sono veramente contento anche di cercare di capire un po' di più delle metodologie di allenamento. Cioè, credo che questo sia in primis la cosa più interessante e intrigante, perché poi con Italiano avevamo già abbastanza conoscenza di che tipo di calcio insomma, fosse nella sua proposta. Qua con Tedesco ovviamente c'è attenzione, c'è studio su quello che ha fatto. Però cioè, vederlo così sarà molto interessante, ma credo che molti tifosi sono incuriositi quanto noi, infatti sento di tanti che verranno su a Valles, e questo è sicuramente molto positivo.
1: Vorrei da parte vostra una Domenico Tedesco cam, se possibile, anche in camera da letto. Sto scherzando.
9: Vedere il rito di quando va a dormire,
1: esatto, tutto, cioè, esattamente, di come si lava la faccia,
9: no,
1: i
9: però
1: denti,
9: è ovvio, comunque il linguaggio del corpo e il suo atteggiamento con i giocatori, ovviamente queste sono anche altre cose oltre al metodo di allenamento che sono molto interessanti, vedere come si approccia con il gruppo.
1: Frank, grazie. Tra pochissimo ciao. Te con Football Drive Time, ovviamente qui su Nettuno Bologna 1. Leo, ho la pausa, 2 minuti e poi ci ritroviamo qui. Mi piacerebbe fare una trasmissione però noi tre, sapete che mi piacerebbe. Dai, io faccio la presentatrice e voi fate quegli esperti, sarebbe molto carino. Pausa, arriviamo.
13: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
14: Complimenti! Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
15: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
16: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.

0: 78 sa di felicità.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove!
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì!
0: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport. A Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Rieccoci in studio, ultima parte di trasmissione con Leo Bosello insieme a noi. Ciao Leo di nuovo.
11: Ciao Fra, ciao, buon pomeriggio.
10: Allora, prima ti voglio portare anche sui mondiali, però prima di portarti sui mondiali, a parte che abbiamo avuto un po' un dibattito con i vari ascoltatori sulla, oltre che sulla campagna abbonamenti, della quale ti chiederò conto tue considerazioni adesso, ma anche il solito argomento che forse è ancora più importante per i tifosi del Bologna, cioè le birre, le spine allo stadio, perché questo ascoltatore Maurizio Mauri dice: più che altro per prendere una birra allo stadio ci vogliono 30 minuti, ci sono solo 3 spine, ma se mettessero più spine ne venderebbero ancora di più. Questo è marketing, dice. Va bene, la discussione sul prezzi delle birre e le spine, ragazzi, allo stadio è importante.
11: Ne capisco l'importanza, esatto. Non ne usufruisco, ahimè, durante la partita, però ne comprendo molto l'importanza e anche un po' il nervosismo nel doverla.
10: Sì, è vero, è vero. Comprendo anch'io. Detto ciò, invece, andiamo sulla campagna abbonamenti. Leo, che ha un po', c'è chi è più soddisfatto, chi magari meno, che ha un po' storto il naso per, in special modo per la questione del cambio nominativo, che poi in realtà si può fare comunque se lo rivendi sul sito, anzi ti danno i soldi della partita, cioè comunque non è così tragica come viene magari dipinta, però effettivamente ha fatto un attimo non lo so, strabuzzare gli occhi e rimanere un po' dubbiosi.
11: Di certo l'idea giusta di tenere i prezzi sulla stessa linea, questo era importante e lo ha fatto il Bologna, e su questo sicuramente c'è positività e credo che sia stata una cosa giusta. Però sì, effettivamente sul cambio nominativo e questo termine inglese, questo fee, questo prezzo che va aggiunto per fare il cambio nominativo è un po', si fa ovviamente solo l'abbonamento standard. Lo trovo effettivamente un po' alto, ecco, e soprattutto per un prezzo di curva, cioè fondamentalmente pago un altro biglietto di curva per fare un cambio nominativo. Sì, poi ovvio che si può fare sul sito e sappiamo anche di quella possibilità, però effettivamente se io voglio cederlo a una persona che conosco, a mia cara, con cui faccio un cambio nominativo, comunque quella persona praticamente mi ripaga un altro biglietto con questo prezzo, con questo fee, questi 15-25 euro di curva, sì, che che sono abbastanza, ecco. Poi ovvio che una persona se fa il premium si evita qualsiasi tipo di problema, però sì, ci sono tante diverse soluzioni e tante diverse possibilità che stanno esplorando i club in giro per l'Italia, ma anche per l'Europa, che si vedono che fanno cose anche tra di loro diverse. Magari ci stava anche solo inserire 4-5 cambi nominativi, sì, gratuiti, ma solo 4-5 nello standard, invece per il premium la possibilità di farlo per tutte. Però vabbè, è ovvio che un po' chissà che mancherà abbastanza allo stadio, e chi vuole fare lo stesso giustamente l'abbonamento, è consigliabile fare il premium, perché poi a quel punto lì, almeno se giri l'abbonamento, poi dopo non devi stare tutte le volte a pagare un prezzo che è quasi come un secondo biglietto. Quindi su questo sì, effettivamente, però sono contento che i prezzi per lo standard più o meno siano rimasti gli stessi, e speriamo di arrivare a 20.000, perché sarebbe un buon messaggio. L'anno scorso c'è stato il record assoluto con oltre 22.000, quindi speriamo che le cifre siano buone anche quest'anno, che ci sia risposta.
10: Guarda, arriva giusto un messaggio di Luca che dice: ma secondo me senza quelli che sono venuti perché c'era la Coppa, appunto post Coppa Italia, non arrivano a 16.000.
11: Io credo che anche negli anni in cui si è andati così 15.000 si è sempre arrivati.
10: Sì, quello è sempre stato il dato, un po' la media degli abbonati del Bologna. Sì,
11: esatto, quindi cioè, pensare che senza la Coppa Italia e senza le coppe europee allora si ritorna a 15.000 mi viene difficile, sinceramente. Credo che comunque il club stia dando a meno l'indirizzo di voler mantenere un certo livello, di voler cercare di mantenere una certa caratura, e credo che quando Bologna aveva 15.000 abbonati era squadra da 12°, 13°. Posto, tendenzialmente, ecco, mi sembra che comunque la musica sia diversa. Poi ovvio che c'è tutta un'estate di mezzo,
10: certo,
11: e un mercato di mezzo che porta magari qualche indeciso farlo o non farlo, però dai, io sono più ottimista su questa cifra qui, ecco. Penso che 20.000 sia un obiettivo importante da raggiungere, poi magari non si arriverà a 20.000, si arriverà a 18-19, però credo che quella potrebbe essere una cifra per ritenersi soddisfatti, un po' meno dell'anno scorso, perché comunque ok, non sei più in Europa. Però appunto perché anche magari non sei in Europa, c'è solo il campionato, e quindi c'è quella voglia lì anche giustamente di prendersi tutte le partite del Bologna. L'anno scorso secondo me qualcuno non ha fatto l'abbonamento campionato, ha fatto quell'Europa.
10: Può conosco essere.
11: Gente per avere quell'Europa e avere la possibile prelazione sui biglietti della fase finale di Europa League, che infatti è stato così, perché poi chi aveva fatto il biglietto Europa League ha avuto la possibilità di acquistare prima i biglietti da Aston Villa, che è stato un match molto richiesto.
10: Io punto anche tanto sulla curiosità che secondo me ci potrebbe essere del vedere il Bologna allo stadio di Domenico Tedesco, perché sì, è la novità.
11: No, beh, assolutamente, questo è sicuro, ma infatti quello che dicevamo prima, anche nel volerlo vedere un po' in ritiro con gli allenamenti, è la stessa per vederlo all'inizio in campo, e sono anche molto contento che sia appena stata annunciata l'amichevole di Ferragosto col Brighton.
10: Vuoi sapere cosa è successo quando è arrivata la notizia che eravamo qua a casi gol, io e Leo? Leo apre il link della notizia che ci arriva e io ho letto 15-8 amichevole a B e ho detto no, di nuovo a Birmingham, invece poi c'era scritto a Brighton, scusate, proprio il mio cervello si era settato su Birmingham, ho detto no, di nuovo, ancora, basta.
11: Era l'unico modo per affrontarli di nuovo, quindi
10: esatto,
11: era l'unico modo per incontrarli, e bisogna fare una gita l'anno,
10: esatto,
11: con due,
10: esatto,
11: con due,
10: esattamente, allora, esattamente, però sì,
11: però quindi... sai, sono contento perché comunque a me piace il freddo, quindi sono contento che si può andare a fare una trasferta inglese, poi è sul mare tra l'altro Brighton.
10: Sì, è vero, Brighton
11: dicono,
10: sì.
11: Dicono anche sia una bella città, non l'ho mai vista.
10: Guarda,
11: quindi...
10: io ho pochi ricordi, io sono stata a Brighton a...
11: Vaghi e confusi.
10: Vaghi e confusi, perché ci sono stata nell'estate tra i 14 e i 15 anni, non so se vi ricordate quelle vacanze studio che si facevano,
11: certo.
10: Studio poco.
11: In cui dovessi imparare l'inglese.
10: Sei addio,
11: no?
10: Era già tanto se parlavo, se dicevo hello in quelle vacanze lì, perché poi c'erano anche dei tuoi amici eccetera, ma erano molto divertenti effettivamente come vacanze, però ho dei ricordi abbastanza vaghi, non mi ricordo di aver fatto molto male, devo essere sincera.
11: è a un'ora da Londra, poi, quindi sì, c'è anche la comodità che può essere per qualcuno che vuole andarsi a fare una giratina per agosto, esatto, romantico.
10: Esatto. Senti Leo, novità su Orsolini, la decisione che deve prendere, come siamo messi da quel punto di vista?
11: Intanto è andato in America non per giocare il mondiale ma per fare le ferie
10: e per fare le foto con l'orso della California.
11: Bellissimo, e devo dire mi è piaciuto molto questo mega reel che ha postato con tutte le sue ferie negli Stati Uniti. Mi sembra che si sia abbastanza rilassato e divertito, e adesso aspettiamo il suo ritorno per

0: sicuramente anche e molto voluto da parte di Sartori nel voler Margotto anche qui. I risultati si stanno vedendo, si continueranno probabilmente a vedere, perché è un settore giovanile che, anche se non avrà più Margotto, ha tutte le scelte prese negli ultimi anni da lui, e il settore giovanile cresce di anno in anno, sì, con le squadre che partono dall'under 15 e salgono, e adesso quelle che stiamo vedendo, soprattutto l'under 18, in realtà sulla primavera ancora non del tutto, ma qualcuno in realtà già ovviamente era stato scelto come allenatore, alcuni giocatori dal nuovo corso del settore giovanile. Però ecco, il prossimo triennio è il triennio in cui ha programmato Margotto insieme a Lele Marchetti e Gigi Piangerelli, però è sicuramente una perdita importante. Ci sono tante voci su quello che è successo, non potremo forse mai sapere con certezza che cosa è accaduto. Di certo immaginiamo che Sartori non sarà felicissimo di questo, di questa interruzione di questo rapporto, e speriamo che non sia un elemento decisivo sulla scelta del rinnovo di Giovanni dell'anno prossimo.
1: Già.
0: Speriamo che i rapporti siano comunque ok, distesi, e che Sartori, davanti a una proposta di rinnovo, se il Bologna vorrà fargliela, dirà sì. Speriamo questo, perché insomma questa decisione, comunque questo divorzio di fatto con Margotto, speriamo che non faccia prendere una strada di estremo dissapore da parte di Sartori, che immaginiamo ci sia rimasto male, ma speriamo che possa, come dire, ritrovare un po' anche tutto quello che è sempre stato il suo grande ottimismo, grande capacità e grandi scelte col Bologna, e che questo non intacchi, non credo il presente assolutamente no, ma che non intacchi una possibile scelta su proseguire in futuro col Bologna.
1: È esattamente questa la preoccupazione, ma speriamo appunto che non si concretizzi da questo punto di vista. Leo, hai un minuto e mezzo, due minuti al massimo, ma questa te la devo fare, non vado nello specifico su tutti i mondiali, ma ti chiedo Messi, Ronaldo, sto eterno dibattito, eterna guerra, eterna battaglia, che appunto abbiamo visto.
0: Ma Loretti è ancora lì?
1: Sì, Loretti è ancora qua. Sai, deve fare una trasmissione dopo.
0: Sai che è bombardato da me da più o meno 10 giorni.
1: Lo immaginavo. A parte che anche Ronaldo non ne può più, anche alla domanda in Mix Zone, ma Messi, sì, prossima però, domanda, questa non rispondo,
0: diciamo,
1: che ci sta anche.
0: Altre volte, davanti a domande del genere, quando era giustamente lui a vincere il pallone d'oro, diceva: ah, questa bella competizione, stimolante, una sera andremo a cena. Poteva dire la stessa cosa: competizione stimolante tra me e lui, una sera andremo a cena. In questo momento diciamo che forse sta facendo vedere qualcosina in più.
1: Ma tu sei team Messi o Ronaldo?
0: È arcinoto, io sono Messi da sempre. Non che Ronaldo, cioè Ronaldo mi è sempre piaciuto tanto, però esprimendo un parere, un giudizio, credo, cioè sono sempre stato dalla parte di Messi. Poi dopo credo che Ronaldo sia un grandissimo campione, però vedo delle differenze, ma sono contento e spero vivamente che possa continuare, perché questo è un mondiale che, nonostante tantissimi tratti negativi, è comunque la più grande competizione di sport al mondo insieme alle Olimpiadi, e quindi credo che la grandezza di questo torneo sia proprio anche la bellezza del calcio e gli attaccanti che segnano, è bellissimo, e quindi vedere Messi che fa tripletta, Ronaldo che fa doppietta, Haaland che segna caterve di gol, Mbappé che ne segna altrettanti, è bello, Vinicius pure, cioè vedere gli attaccanti che segnano è un po' anche la bellezza del calcio, quindi spero che vada avanti così. Questa forse era una fase a gironi un po' all'acqua di rose, nel senso che poi ne passeranno 32, sì, addirittura, sì, su 48. Questa cosa sinceramente continua a tenermi molta perplessità, perché alla fine è un torneo che ti deve dare invece più capacità di essere in pericolo di non passare, invece molte delle partite di questa terza e ultima giornata di gironi sembrano per decidere solo come ti posizioni, ma tanto passi. E però vediamo, perché poi dopo ci divertiremo, tanto le partite sono di sera e di notte, continueremo a non dormire, tanto fa già caldo.
1: No, io ormai ho credo 3 ore di sonno in una settimana più o meno, quindi cioè, è un miracolo se oggi intanto non mi addormento sul mixer, cosa che durante Quasi Gol succede spesso in realtà. Io sinceramente a sto punto tra Messi e Ronaldo

0: e Ronaldo aspetto Neymar, che non mi è parso in formissima, però insomma c'è tempo per rimettersi in forma, via.
1: è un po' cotto, ma sembra
0: a me quando vado a correre ai giardini in questo momento. Però ma lo aspettiamo. lo aspetto. Leo, grazie mille, grazie, alla prossima. Niente. E ti risentiamo ovviamente con Dario.
1: Un abbraccio,
0: ciao
1: a tutti.
0: Un saluto a Leo Bosello, grazie anche a voi, un saluto anche ovviamente a voi. Siamo arrivati al termine di Pomeriggio Rosso Blu, appuntamento a domani per l'ultima puntata di settimana. Adesso tra pochissimo Frank Loretti con Football Drive Time. Ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendo le mature fragili al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
9: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
10: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
9: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
10: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
9: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
10: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
11: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
12: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
5: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
17: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di giovedì 25 giugno 2026, 18 e 6 minuti, 366 402 4022 per tutti i vostri messaggi. Volevo partire appunto da un pensiero che in molti anni ho potuto fare caso negli ultimi giorni a questa cosa, ma non solo negli ultimi giorni, ma le ultime due settimane, ovvero che molti tifosi sono preoccupati che il Bologna voglia fare cassa, che farà cassa, che a parte che è una frase che proprio non sopporto, cioè fare cassa è una cosa veramente, mi suona anche male, non mi piace. Il discorso che volevo fare è che non è che il Bologna vuole fare cassa o ha bisogno di fare cassa perché è il Bologna, perché il presidente ha bisogno di incassare dei soldi, no. Il discorso è che ogni squadra, soprattutto del nostro campionato, faccio il discorso solo per noi, per il campionato di Serie A, ma anche altri campionati hanno bisogno di comportarsi in un certo modo, c'è appunto la necessità di vendere alcuni giocatori per poi andare a comprare gli eventuali sostituti. Quindi non è tanto discorso di cassa, di tesoretti, di questo, di quello, di quell'altro. No, il Bologna incasserà dei soldi perché comunque qualche giocatore verrà venduto per i bilanci, e è normale che sia così, e questi soldi qua, una buona parte verrà reindirizzata per costruire la nuova squadra per la stagione 2026-2027. Ecco, per cercare di tranquillizzare, ecco, gli ascoltatori, comunque tutti i tifosi che sono molto preoccupati, che pensano che effettivamente l'obiettivo sia fare più soldi possibili e cercare di risparmiare per eventuali acquisti. No, non è proprio così. La cosa che può magari preoccupare, e qua posso capire che comunque ci possa essere della preoccupazione, è che avere giocatori di un certo tipo, non li sto a nominare, però i più forti, quelli degli ultimi anni, non è facile andarli a sostituire, e lì bisogna essere molto bravi a livello di scouting. E ovviamente la cosa che mi auguro, ma ho fiducia nella dirigenza del Bologna, che ha lavorato veramente da Dio nel 2023, nel 2024, scusatemi, nel 2022 e nel 2023, ha un po' cambiato la propria linea di acquisti nelle ultime due estati. Magari con il nuovo allenatore si potrà tornare su una linea diversa, ecco. Preferire magari qualche profilo un po' più giovane, cercare di scovare qualche talento che fino ad ora è rimasto nascosto, e quindi ecco, quello secondo me deve essere l'obiettivo del Bologna, ma credo che siamo sulla strada, almeno dalle mie sensazioni e da quello che sto captando in base alle persone che sento, dovremmo essere su quella strada lì. La cosa mi fa stare veramente molto sereno, poi il mercato deve ancora cominciare anche se ci sono già, ce ne sono già quattro domande relative al mercato. Vabbè, dopo rispondiamo. Alle 18:20 avrò in collegamento telefonico Dave Trebi, Pianeta Basket e Nettuno Bologna 1, per parlare con lui della Virtus, ovviamente della situazione che c'è al momento in città riguardo la Virtus, che vivrà un'estate abbastanza importante con il cambio d'allenatore, con tanti giocatori comunque da sostituire. Oggi è la giornata dell'ufficialità del rinnovo di Momo Diouf, ieri è stata quella del rinnovo di Daniel Hackett. Gli sottoponiamo al caro Dave tutte queste varie tematiche. Prima però rimaniamo sul calcio. C'è un messaggio che la Francesca aveva lasciato appositamente a me per parlare di questo ritiro, non di tantissime cose, anche se ci saranno tante cose durante il ritiro di quest'anno, quindi nel caso in cui abbiate ancora qualche dubbio, io provo a convincervi a venire a Valles, perché ne vale sicuramente la pena. È un posto molto bello, dove si sta molto bene, e poi c'è la possibilità, l'unica durante l'anno, di vedere gli allenamenti del nuovo allenatore del Bologna, ovvero Domenico Tedesco. Parto dal messaggio. Ciao Francesca e Frank, scrive Steve72, quindi quest'anno nessuna amichevole iniziale con le rappresentative locali o dilettantistiche, ma si fa già sul serio alla prima? Sì, direi proprio di sì. Quindi adesso vi rileggo tutte le tre amichevoli che il Bologna giocherà a Valles, però sì, non è prevista, almeno ad oggi, ma direi che sarà così anche durante quelle due settimane. Dal 13 al 25 luglio si svilupperà il ritiro del Bologna, si giocherà contro tre squadre professioniste, ecco, contro tre formazioni che conoscono molto bene il calcio professionistico. La prima sarà sabato 18 luglio alle ore 12 al centro sportivo di Valles, come le altre due. Bologna contro Arminia Bielefeld, che è un club di Zweite Bundesliga, ovvero la Serie B tedesca. La squadra, tra l'altro, ha fatto l'ultima apparizione in Bundesliga nella prima serie nella stagione 21-22, poi è stata retrocessa, ha avuto anche una retrocessione nella terza lega tedesca, adesso milita in Serie B, ecco, nella Serie B tedesca. La seconda partita sarà mercoledì 22 luglio alle ore 16 contro l'Heidenheim, sempre club di Zweite Bundesliga, e poi l'ultimo giorno di ritiro, sabato 25 luglio alle 16, sempre al centro sportivo di Valles, Bologna contro Iraklis, club di Super League 1, ovvero la Serie A greca. Quindi ecco, abbiamo fatto il calendario delle amichevoli durante il ritiro, ma ce ne sono delle altre. Si giocherà contro il Cambuur l'1 di agosto, e poi l'ultima amichevole, che è uscita proprio oggi, l'ufficialità alle ore 15, si giocherà contro il Brighton and Hove Albion Football Club il 15 di agosto a Brighton, quindi si giocherà in Inghilterra alle ore 15 all'Amex Stadium. Quindi è una squadra che comunque negli ultimi anni ha avuto ottime stagioni in Premier League, e sarà già un test abbastanza importante per il Bologna di Domenico Tedesco a una settimana dall'inizio circa del campionato di Serie A. Ricordo la prima giornata lunedì alle 18:30 contro la Lazio. Adesso vado a prendere anche il giorno preciso, perché non me lo ricordo a memoria. Esatto, ecco, Bologna-Lazio lunedì 24 agosto alle 18:30, la prima giornata ufficiale, la prima partita ufficiale del Bologna di quest'anno. Allora, Frank, la mia compagna mi dice che hai parlato male del Lecce tempo fa, e qui macchine non voleva nemmeno ascoltare. Ma come ho parlato male del Lecce? No, io in realtà ho parlato molto bene dell'allenatore del Lecce, ovvero Eusebio Di Francesco. Alessandra, ciao Andrea, intanto ti saluto entrambi. Non vuole ascoltare, addirittura mi detesta Alessandra perché ho parlato male del Lecce. Io non ho parlato male del Lecce, anzi, tutt'altro. Io ho semplicemente dato la mia sulla rosa, ecco, non una squadra, secondo me, molto forte, che è stata salvata da un ottimo Eusebio Di Francesco e anche qualche giocatore che comunque ha fatto la differenza. Direi Thiago Gabriel e Falcone su tutti. Ecco, il Lecce di Di Francesco di quest'anno non ha giocato il campionato praticamente, non me ne voglia la tua compagna Alessandra, ma senza attacco. è dura, eh? Salvarsi senza attacco devo dire che è abbastanza difficile. Comunque non mi dilungo sul Lecce, mi dispiace Alessandra se tu ti sei offesa, ma era solo un'opinione personale, dettata, per nulla dettata da antipatie e simpatie, era solo un'opinione per far capire, almeno per quello che penso io, quanto sia stato importante il lavoro di Eusebio Di Francesco quest'anno a Lecce, allenatore che ho sponsorizzato tantissimo prima che arrivasse l'ufficialità di Domenico Tedesco, per eventualmente un suo approdo a Bologna, dato che è un nome che comunque era uscito e aveva gradimento anche a Casteldebole. Riguardo, ecco che c'è una domanda su questa cosa qua, ve ne avrei parlato per darvi questa conferma riguardo Andoje, perché c'è un ascoltatore che scrive, che chiede anzi, ma è possibile che il Bologna abbia una percentuale in caso che Andoje venga venduto dal Nottingham Forest? Scrive Claudio. La percentuale per la futura rivendita, ecco come si dice, non c'è. Il Bologna non ha percentuali su un eventuale futura cessione per Dan Andoje, quindi non si incasserebbe niente, ecco, da una cessione del Nottingham a qualche eventuale squadra. Era uscito il nome dell'Inter come squadra interessata al giocatore svizzero, che tra l'altro adesso è impegnato ai mondiali negli Stati Uniti, Messico e in Canada. Ieri non ha giocato titolare con la Svizzera, che comunque ha vinto contro il Canada, e quindi no, non ci sono percentuali. Il Bologna da una vendita di Andoje non ha percentuali, quindi non incasserebbe niente, non va ad incassare nulla. Sempre riguardo, qua ce n'era uno che ho perso. Dov'era qua? Messaggio su... Allora, l'ho perso. Perché? Forse l'ho eliminato per sbaglio, possibile? Qua, eccolo qua. Allora... Qua. Giorgio, sto guardando tutte le partite della Svizzera. Capitan Chaka fa il fenomeno, ma il nostro Remo in mezzo al campo è un orologio svizzero, non ne sbaglia mezza. Sbrigatevi a prolungargli il contratto. Ecco, questo, prima di andare in pausa, parliamo un attimo della situazione Freuler Bologna. Intanto, vabbè, su Chaka non c'è bisogno che mi dilunghi anche io su quanto sia forte questo calciatore, davvero fortissimo e poi bellissimo da vedere. Giocatore stupendo. Su Freuler sta giocando bene, sta facendo un bel mondiale con la sua Svizzera, che non aveva iniziato benissimo. Tra l'altro erano iniziate già le varie polemiche riguardo la Svizzera, che ha pareggiato all'ultimo momento contro il Qatar, o meglio si è fatto raggiungere all'ultimo momento dal Qatar alla prima giornata. Poi due vittorie, la prima contro la Bosnia e la seconda, l'ultima, quella di ieri contro il Canada. Freuler sta giocando bene, sto guardando anch'io la Svizzera e sono d'accordo con te, però non credo che verrà prolungato il suo contratto. Questa è una mia sensazione, di notizie non ne escono, perché comunque il giocatore è molto concentrato, e direi giustamente, alla sua competizione, a quella che sta giocando in questo momento con la Svizzera. Direi che sapremo le cose tra un po', ecco, tra qualche giorno, magari qualche settimana, o comunque quando il cammino della Svizzera terminerà. Una cosa è certa: il contratto di Freuler col Bologna termina tra 5 giorni, ovvero il 30 giugno, e vedremo se ci può essere una proposta che può soddisfare Freuler, ma la mia sensazione è che, essendo arrivati a questo punto con il contratto in scadenza e con la volontà comunque di Freuler di avere un ultimo contratto importante per la sua carriera, ricordo è un classe 92, quindi ha tanta esperienza e ha giustamente anche la voglia di avere l'ultimo contratto di un certo tipo, anche a livello remunerativo, per la sua carriera, non so se il Bologna può essere quella squadra in grado di offrirgli il contratto che lui vuole. Quindi io penso che le strade alla fine si separeranno, ma chissà, magari un'opera di convincimento di Tedesco nei confronti del calciatore svizzero può accelerare eventualmente questa operazione, ovvero nella permanenza di Freuler qui a Bologna. Io sinceramente, per una certa cifra, lo terrei qua, perché comunque giocatore con una mentalità, comunque anche una conoscenza del gioco veramente fuori dal comune. Allo stesso tempo però bisogna valutare l'eventuale proposta di contratto, ecco, sopra una certa cifra io a Remo non andrei, per Remo non andrei, perché comunque è un giocatore di 34 anni che non si ferma mai da tante stagioni, tra l'altro, tra i vari europei, mondiali di quest'anno, ecco, un giocatore veramente spremuto al massimo da tutti gli allenatori, anche perché con noi, ma anche con la Svizzera, gioca praticamente sempre tutti i minuti, quindi anche questo secondo me è da valutare. Comunque sono le 18:19 e andiamo in pausa, torniamo con Dave Trebbi e i vostri messaggi e tra poco parliamo di Virtus.
18: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
19: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
20: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
21: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
23: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
24: Nuovo Opel Frontera. Pronto per le tue avventure quotidiane. Da €24,500.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a €1,49 e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a €2,89. Lidl, vale davvero.
27: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
28: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
29: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo!
30: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
31: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
30: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
31: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
32: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 18:23 per la seconda parte di Football Drive Time, in cui parliamo di basket insieme a Dave Trebbi, Pianeta Basket, Nettuno Bologna 1. Ciao Dave.
35: Buon pomeriggio Frank, ciao a tutti gli ascoltatori.
17: Piacere sentirti come sempre. Ricordo il numero agli amici a casa per interagire: 366-402-4022. Dopo torno ai messaggi del calcio, però lasciamo spazio al basket. Oggi una notizia che mi fa piacere, perché oggi è arrivata la conferma di Momo Diouf, il rinnovo di Diouf, che quindi rimane alla Virtus anche il prossimo anno.
35: Una firma fondamentale soprattutto per il ruolo e quello che ha fatto tutta la scorsa stagione di Diouf. È veramente stata una bella storia, perché lui arriva lo scorso anno come il terzo lungo, poi ha seguito appunto anche dal fatto che aveva avuto un brutto infortunio, e quindi è stata una scommessa quella della Virtus, quella di metterlo sotto contratto, nonostante avesse fatto vedere già nelle precedenti esperienze in nazionale di essere comunque un giocatore valido, però l'infortunio ovviamente aveva fatto un po' per tutti spaventare. È venuto alla Virtus, ha fatto molto bene il primo anno, si è confermato aumentando anche il livello di cifre, e nei momenti di maggiore difficoltà è stato veramente un punto di riferimento, soprattutto in attacco, quando magari le guardie bianconere facevano fatica a far canestro da fuori, dare palla sotto a Diouf era una certezza. Quindi è stato rinnovato, confermato, il giocatore che si trova benissimo a Bologna. E niente, sarà uno dei sei italiani che farà parte, sarà sicuramente uno dei giocatori tra quintetto e prima opzioni della panchina, ed è bene, perché comunque è un giocatore italiano, un giocatore che ha fatto molto bene, e c'è la curiosità appunto di vederlo al terzo anno, perché ogni anno ha sempre messo qualcosa in più del suo bagaglio tecnico. Lo scorso anno abbiamo visto già qualcosa di diverso, molto più simile ad essersi allenato, aver marcato tantissimo tocco Schengelia, e già qualcosina era venuto fuori nell'ultimo anno con alcune partenze incrociate, insomma, classica partenza di spalla, che è uno dei punti, uno dei marchi di fabbrica di Tocco Schengelia, l'avevamo messo su Diouf. Sarà un'estate per lui importante anche a livello di recupero fisico, non ha risposto alla chiamata della nazionale per recuperare ad alcuni acciacchi che ha avuto soprattutto nella parte del suo ginocchio sinistro, e quindi insomma Frank è sicuramente una firma importante che si lega ovviamente a quella di ieri, perché diciamo una Virtus senza Daniel Hackett io non sono ancora pronto a non vedere.
17: Sì, perché se già magari una Virtus senza Tocco Schengelia, c'è un tifoso che lo ricorda, che l'hai nominato, è arrivato subito.
35: che parla al microfono, tra l'altro, questo tifoso.
17: No, sì, comunque hai nominato Tocco e un tifoso lo ha ricordato, un giocatore davvero strabiliante. Un giocatore strabiliante, ovviamente, l'hai nominato, è stato fondamentale per la Virtus nelle ultime stagioni, però lo è stato anche Daniel Hackett, quindi la domanda, comunque la considerazione post Diouf sarebbe andata su Hackett, che si guadagna in maniera meritatissima, direi, la conferma come giocatore della Virtus anche per la prossima stagione.
35: Assolutamente, è riduttivo anche sprecare ulteriori parole, è stato l'anima, è stato colui che nei momenti in cui emotivamente la squadra faceva fatica è stato quello che si è caricato e che zaino, e che si è caricato la tenda, si è caricato di tutto per portare la squadra sui binari giusti. È stato per questa stagione veramente il simbolo di questa squadra. Abbiamo avuto anche la fortuna di averlo come ospite a Black and White, e fin dall'inizio ci aveva dato molto l'idea molto chiara della situazione in casa Virtus, nel senso che era una stagione lunghissima e quindi era importante tenere, non dico la barra dritta perché mi sembra una roba molto basilare, però comunque non cedere mai. E alla fine comunque la Virtus, anche se è uscita comunque in semifinale, ci ha provato fino alla fine, anche nei momenti di maggiore difficoltà comunque determinate gare le ha vinte, quindi diciamo che è andata due volte a gara 5, ha perso a gara 5 ovviamente contro gara 4 scusate, contro Venezia, però comunque è stata una Virtus che non ha mollato su 2-0 spalle al muro, una ogni qualvolta, vabbè con Trento è riuscita a passare, però comunque ha dato quella partita che serviva, e appunto quella gara 4 e quella espulsione a appunto in gara 3 è stata appunto perché l'ha fatta Hackett, perché in quel momento lì la Virtus faceva veramente molta fatica, e diciamo che lo stesso Hackett ha dovuto fare non solo il trascinatore, ma ha dovuto anche un po' cercare di tenere attiva la squadra in un momento di grande difficoltà. No, è una firma fondamentale, perché nei momenti dove la fisicità e la concentrazione magari fanno fatica, avere un giocatore con quell'esperienza, con quella responsabilità è fondamentale.
17: Ti porto su altre possibili firme, perché c'è Alessandro che dice: ma sotto canestro facciamo qualcosa? Quindi immagino che Alessandro voglia da te qualche nome per il ruolo di pivot del prossimo anno, Dave.
35: Guarda, diciamo che siamo...
17: O anche di ala veramente... forte, scusami, cioè penso sì, anche sì. A quello.
35: Guarda, sicuramente la squadra che, soprattutto nel ruolo di sottocanestro, di Array e Diouf saranno confermati, e siamo in attesa dell'annuncio, quindi è quasi fatta, proprio assolutamente, per Kevin Kokila. Giocatore appunto che lo scorso anno era Burg, quindi il pacchetto sotto canestro sarà composto appunto da Kevin Kokila, da Diouf e Diarra. E le attenzioni ovviamente adesso sono sul ruolo di guardia e sul ruolo di playmaker. E un altro giocatore proprio in attesa di annuncio è Rashid Bello, che si occuperà appunto nel reparto delle playmaker, e poi c'è ovviamente il discorso per i giocatori che hanno contratto in questo momento, ovvero Vildosa, ovvero Yallo, e sono quei giocatori appunto che Monbru sicuramente ha dato un suo giudizio. Bisogna capire se questi giocatori, una volta dovessero uscire dalla Virtus, hanno delle offerte concrete, e quindi diciamo che siamo in quella fase di studio da parte sia della squadra con il giocatore, non è un mistero che la Virtus potrebbe anche continuare con loro, ma soprattutto se i giocatori vogliono rimanere quest'anno in Virtus. Quindi diciamo che siamo in una fase un po' esplorativa di una Virtus che si è parlato tanto di DJ Stewart, che ha fatto molto bene a Trento e ha tanti occhi addosso. Diciamo che fare 37 punti in una gara 5 di Serie A cattura tantissimo l'attenzione. Eh, fare 29 punti e tirare col 70% in semifinale di Eurocup, diciamo che anche Lisa aveva di tanti occhi addosso per una guardia, ricordiamo, di 23 anni. Quindi diciamo che sicuramente il potenziale e le aspettative su questo giocatore sono alto. Però di una Virtus, quella di Monbru, che per forza non è obbligata a prendere delle guardie realizzative, per il modo di giocare di Monbru può andare bene anche il doppio play. Infatti il nome che è uscito appunto da Repubblica questa mattina, ovvero Marco Scar, questo playmaker che ha giocato in Basketball Champions League a Würzburg in Germania, è un playmaker molto interessante. È un playmaker che potrebbe appunto aprire a questa idea di basket, ovvero con i due playmaker, come era stata un po' l'idea di Virtus con Markovic e Teodosic: due ali con il tiro da fuori ai lati e un centro pronto per proteggere l'area. Diciamo che questa è un po' l'idea della nuova Virtus. Ovvio che se hai la possibilità di prendere un giocatore come Stewart, ecco, direi che non
17: te la fai scappare. Non te la fai scappare.
35: Assolutamente.
17: Sono abbastanza con te, ma direi che non sono l'unico. Ti volevo proprio portare su Monbru, che ovviamente ha bisogno di conoscere il mondo Virtus dall'interno e di adattarsi comunque alla nuova situazione in cui si trova, gestire anche il doppio impegno con la federazione tedesca. Però ti volevo chiedere se ha qualche fedelissimo Monbru che potrebbe magari portare alla Virtus, e chi sono, se ne hai uno o due, comunque quelli che pensi che possano essere adatti già nel roster al nuovo coach.
35: Allora, di fedelissimi no, perché quando è passato da Bilbao a Valencia praticamente ha ereditato una squadra che era già molto forte. A proposito, Valencia che nella giornata di ieri sera ha vinto lo scudetto battendo appunto in gara 3 il Barcellona, e quindi portando ulteriormente a dare un premio ulteriore alla grandissima stagione della squadra di Pedro Martinez. Monbru nell'anno in cui era a Valencia ha avuto questi due playmaker, ovvero Chris Jones e Montero, e aveva a fianco anche Darius Thompson, aveva Badio ed era appunto una squadra con questi doppi, questi quattro playmaker che creava gioco, e poi aveva appunto delle ali, Arostegui, aveva Pradilia, aveva comunque giocatori, aveva Marinkovic, aveva giocatori appunto nella zona delle ali molto pericolosi da fuori e capaci di mettere grandi fisicità e quindi essere un po' coloro che si occupavano un po' della parte fisica del campo, dando spazio appunto ai playmaker di poter creare con i lunghi disegnati sotto canestro. Ed è un po' questa l'idea di gioco, l'idea che ha fatto anche in Germania con la nazionale tedesca, e quindi di conseguenza sarà questo un po' il motivo. Sul discorso dello staff ci sono ancora un po' di valutazioni, perché Alberto Miranda, che sarebbe il suo vice, che sarebbe designato, ha interessi da parte di altre squadre di Eurolega, e quindi sicuramente vediamo un po'. Di solito più o meno per la fine di giugno, quindi tra 5 giorni, verrà comunque comunicato tutto lo staff, e quindi attendiamo anche su quell'aspetto. Sulle finestre invece nazionali, ovviamente ricordiamo che c'è una finestra per fine novembre, dove ovviamente viene coinvolta anche la nazionale italiana, e una finestra dopo la Coppa Italia, ovvero più o meno nel periodo che va verso fine febbraio e inizio marzo. Vediamo anche lì sul discorso della nazionale, perché ieri si è giocata una partita contro la Croazia, dove l'Italia ha vinto, però le partite più importanti sono le prossime, ovvero quelle contro l'Islanda e contro la Lituania, l'altro Lituania che si giocherà la Virtus Arena il 5 luglio, dove appunto a seguito di quei risultati vediamo un po' la posizione dell'Italia, perché si scontrerà appunto contro un girone bello bello affiatato, e quindi sicuramente l'Italia deve assolutamente fare punti, vincere, anche in una situazione complicata, visto che mancherà appunto Luca Banchi, ma c'è Marco Ramondino come commissario tecnico. Quindi insomma, diciamo che il basket non finisce, Frank, no, ci sono le finestre italiane,
17: assolutamente. Tra l'altro protagonista Baldasso contro la Croazia,
35: prossimo alla firma della Virtus, come anche l'ottima prestazione da parte di Davide Casarin, condita appunto da tanti assist e tanti rimbalzi.
17: E abbiamo ricordato altri due giocatori che faranno parte della Virtus la prossima stagione. Chiede Marco, qualche giovane under 19 lo vedremo in prima squadra?
35: Allora guarda, l'obiettivo è quello comunque sempre di metterli soprattutto in campionato nei 12. Ovvio che quest'anno li abbiamo visti anche parecchio, complice anche tanti infortuni che ci sono stati. Credo con molta probabilità che sia per quanto riguarda Corsi, sia per quanto riguarda Baiocchi, anche se ho più pensieri sul primo che sul secondo, probabilmente andranno in prestito l'anno prossimo. A Corsi ha una richiesta di prestito da parte di Forlì per l'anno prossimo, quindi in Serie 2, e Baiocchi ha cambiato agenzia, adesso vediamo un po' se continuerà appunto con la Virtus. Il suo ruolo comunque sarebbe quello di settimo italiano, quindi bisogna vedere anche se il giocatore vuole stare a questo ruolo oppure vuole andare a fare esperienza, e quindi vediamo un po' da qua dal 30 giugno cosa sarà appunto del giocatore. Di una Virtus che a livello di italiani deve prendere il sesto italiano, non è facile, perché con l'inserimento appunto delle due Roma e con molte squadre che devono ancora completare il pacchetto italiani, sarà difficile, perché comunque il ruolo che viene presentato è un ruolo comunque non di tantissimi minuti, quindi bisogna vedere anche i giocatori se sono disposti ad avere un minutaggio inferiore per venire a fare esperienza appunto in una Virtus avendo un poco minutaggio, oppure preferire magari in altre squadre dove possono avere maggiori minuti per poter fare bene.
17: Sugli obiettivi invece, Dave, cosa dici? Perché qua posso anche lasciarti usufruire della conferenza stampa di Massimo Zanetti, perché qualcosina ha detto, direi, oltre alla Coppa Italia, che è un obiettivo chiarissimo, però sugli obiettivi della Virtus cosa dici per la prossima stagione? Perché comunque quella appena passata, che si è conclusa da poco, ha avuto qualche difficoltà, ecco, ha presentato diverse difficoltà e non si è chiusa ovviamente nel migliore dei modi.
35: Ma guarda, è difficile farti adesso gli obiettivi perché le squadre, poi non è ancora finita sulla carta la stagione, come nel calcio il 30 giugno si inizia, ci sono le prime roboanti firme che dureranno fino a metà luglio, probabilmente, e poi si inizierà un po' di vedere le mosse delle altre non top team di Eurolega, e quindi diciamo che si fa un po' fatica. Ovviamente l'obiettivo è quello di fare meglio rispetto alla scorsa stagione, e quindi sicuramente di non superare appunto quel 17° posto della scorsa stagione. E per quanto riguarda l'Eurolega, per quanto riguarda il campionato, ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di ricentrare nuovamente la finale, però sono molto curioso di vedere cosa fanno le altre. Per le altre intendo Napoli, che ha veramente tanto budget e sta costruendo una squadra veramente molto molto interessante, e dando a Jasmine Reposa un'altra possibilità, e già aveva fatto molto bene 2 anni fa con Trapani. Quindi insomma c'è molto molto interesse, perché comunque Napoli ha preso Spissu, ha preso Jakimowski, ha Petruccelli, ha fermato Caruso, ha Caruso e Totè. Insomma è una squadra che può dare filo da torcere, e non dimentichiamo ovviamente anche Venezia. E in più attendiamo appunto Roma, Doncic oggi era a Roma e ha appunto ufficializzato il primo acquisto, Nico Mannion.
17: Sì.
35: È il primo acquisto, vediamo gli altri. Insomma, si parla di Tonut, si parla di Tessitore, insomma anche Roma dalla parte di Doncic non scherza.
17: Ti ringrazio Dave, ti do un abbraccio e ti auguro un buon lavoro, ci sentiamo presto tanto.
35: Buon proseguimento Franco, saluto a tutti gli ascoltatori.
17: Ciao, grazie mille, grazie davvero a Dave Trebbi, Pianeta Basket, Nettuno Bologna 1, vado in pausa, rientriamo tra poco, torniamo sul calcio con voi, i vostri messaggi, anche sul mondiale.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
29: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
30: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
31: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
30: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
31: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
2: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
5: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.

0: 88 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 18:43 in questo momento, ultima parte di Football Drive Time, 366-402-4022 per i vostri messaggi, e ce n'è uno sempre sul basket da parte di Matteo. L'ho girato a Dave Trebbi che mi ha aiutato. Sancarea Napoli via la Virtus, miglior prospetto giovane per il prossimo anno, scrive appunto Matteo. Dave mi ha detto che lo prende Napoli Basket e verrà girato in Serie 2 dopo una buonissima stagione appunto in Serie 2 a Rimini. Comunque questo è il futuro di Sancare, giovane talento 2007 di Rimini, che però è stato preso da Napoli, verrà probabilmente girato nuovamente in Serie 2. Mentre metto appunto una cosa qui al computer, eccoci qua, torno a leggere i vostri messaggi. Qua c'è un audio, quindi lo mando, eccolo qui.
4: Ciao Frank, secondo me l'ansia da mercato, questa calma piatta da mercato, toglie lucidità anche a certi ragionamenti. Hai fatto bene far notare la durezza e la partenza subito forte nelle amichevoli, probabilmente perché il mister ha bisogno di vederli subito per capire subito con chi ha a che fare e cosa gli manca dal suo punto di vista, perché appunto non ha un passato e le partite con gli amatori non aiuterebbero a quel punto di vista. Tanto è vero che fino al 15 di agosto c'è un'altra amichevole durissima, e questa sinceramente mi piacerebbe forse vederla più che Bologna-Lazio, tra virgolette.
3: Più di Bologna-Lazio.
4: San Pietro.
3: Ciao Alessandro, grazie del messaggio. Guarda, ti dico, io alle amichevoli pre-stagione, quelle prima delle partite ufficiali, do sempre la relativa importanza. Ecco, magari quella con il Brighton il 15 di agosto può dare qualche segnale in più, sia perché è una squadra forte e anche perché siamo proprio a ridosso dell'inizio della stagione ufficiale, quindi magari quella può dare già qualcosa in più a livello di riscontro. Sulle altre, sulle prime uscite, le trovo veramente, cioè, basarsi tanto su queste partite qua, comunque dare un certo tipo di importanza, non uso farlo io solitamente, quindi è ovvio comunque che la differenza delle squadre affrontate l'anno scorso e quelle che il Bologna affronterà quest'anno a Valles è sostanziale, perché si giocava sempre con una rappresentativa locale, quindi partite che finivano 10-11-0 si vedevano veramente tanti gol. Quest'anno magari ci sarà uno scarto minore, magari no, non è detto, però sì, ecco, probabilmente iniziare con test di un certo tipo, come dici tu Alessandro, può aiutare un po'. Io tendo comunque a non dare troppa importanza a queste partite, anche se vabbè, ovviamente la curiosità è tantissima, ecco, importanza a livello di riscontro, ma la curiosità è altissima, quella di vedere il Bologna in amichevole alle prime uscite stagionali. Su quello sono estremamente convinto. Comunque, dirette ovviamente su Nettuno Bologna 1, le radiocronache le faremo da Valles per tutte e tre le partite del ritiro. Allora, altri messaggi, andiamo qua. Dov'è? Allora, scusate, ma Orsolini, perché non si parla del rinnovo di Orso? Silenzio tombale, inizio a preoccuparmi, scrive Lorenzo. Beh, oddio, io personalmente ne ho parlato forse anche troppo ne ho parlato del rinnovo di Orso. Guarda, secondo me siamo in una fase abbastanza di stallo, poi ecco, tra un'ora arriva la notizia o che rimane o che va via. No, credo che siamo in una fase di stallo, non so sinceramente quando avremo la conferma di una sua permanenza o di un suo addio al Bologna, di una sua partenza dal Bologna, però ecco, la situazione è sempre la stessa, ovvero di un'offerta a 2 milioni e mezzo più bonus circa al giocatore per prolungare il contratto in scadenza nel 2027, e Orso ad oggi 25 di giugno alle 18.47 non ha ancora firmato il suo contratto. Direi che probabilmente si aspetterà la fine delle sue vacanze, dato che se le sta godendo in America. Ha postato anche sui social un video simpatico con un orso. Comunque vado avanti. Tomasevic in prestito al Mantova NBA, una mossa intelligente, ha rinnovato fino al 2029, ha talento ma deve farsi le ossa. Sì, scrive Davide, sì, sono d'accordo, nel senso che è un classe 2006, quindi comunque è ancora abbastanza giovane. Magari anche vederlo, valutarlo durante il ritiro, vedere effettivamente se il giocatore è pronto. Però ecco, se è andato a giocare, se va a giocare in Serie B, vuol dire che la società crede che abbia bisogno di fare esperienza, e ci sta in realtà. Quindi è una scelta che non posso far altro che condividere, anche perché vediamo, possiamo vedere le partite della primavera, ma gli allenamenti si fanno fatica a vedere. Allora, qua sul mondiale, sempre una petizione su Freuler, in diversi comunque state chiedendo alla dirigenza di rinnovare Freuler a tutti i costi. Ci sta, cioè sono abbastanza d'accordo da un certo punto di vista. Dall'altro però sempre dipende, secondo me, dal tipo di offerta che viene recapitata al giocatore. Ecco, parliamo di un classe 92, di un giocatore che, come vi ho detto prima, ha giocato in questi anni tantissime partite, quindi deve essere un'operazione di un certo tipo. Cioè dargli, non lo so, faccio un'ipotesi, magari lui chiede 2 milioni e mezzo, io non li darei a Freuler 2 milioni e mezzo, ecco, per essere chiaro. Lucumi sta facendo un mondiale pazzesco con la Colombia, se continua così il suo valore arriva a 35 milioni, speriamo di non venderlo, ci serve. Allora, intanto Nicola, mi sa che questa cosa qua la devi abbandonare, questa speranza, questo desiderio devi abbandonarlo. Mi dispiace toglierti le speranze, però Lucumi 99,9% andrà via dal Bologna, e questi cosiddetti 35 milioni no, credo proprio di no. Lui scade, anche lui scade il contratto nel 2027, il Bologna ha una clausola rescissoria, Lucumi ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro che scade il 15 di luglio, quindi se una squadra adesso lo vuole acquistare e vuole prenderlo al 100%, appoggia 28 milioni e il Bologna lo vende, ovviamente con il gradimento anche del calciatore, e poi si vedrà cosa succederà dopo questo 15 di luglio, se rimarrà ancora, se sarà ancora un giocatore del Bologna. Io comunque, da quello che risulta, sotto i 20 milioni il Bologna non ci va per Lucumi, perché comunque è un giocatore importante, è un giocatore che ha mercato, l'ho avuto l'anno scorso, l'ho avuto anche l'anno prima ancora, quindi è un giocatore richiesto in questo momento. Come sapete benissimo tutti, la Juventus è abbastanza intenzionata ad affondare sul giocatore per espressa richiesta di Spalletti, quindi a Spalletti piace molto Lucumi, è un giocatore che pensa possa rispecchiare perfettamente il suo modo di intendere calcio. Io credo che Lucumi vada bene veramente quasi dappertutto, perché lo reputo un difensore formidabile, e vedremo se effettivamente la Juve sarà disposta a pagare o questi 28 milioni prima del 15 di luglio oppure circa 20 dopo il 15 di luglio. Oggi non mi sono ancora arrivati messaggi su Miretti, un po' di polemiche su Miretti, perché tendenzialmente non piace a voi a casa Miretti, anche a me non è che faccia proprio impazzire. Comunque l'ho tirato fuori perché potrebbe magari rientrare in una situazione sempre con Lucumi, sempre insieme alla Juventus. Io a determinate cifre Miretti non lo prendo mai, considerando che per me a livello di caratteristiche è un giocatore che Non mi scalda, non mi scalda, e faccio fatica, dopo averlo visto tante volte giocare, faccio fatica a identificarlo in un ruolo preciso. Non so se è una mezzala, se è un trequarti, se è un interno, se è un centrocampista che gioca davanti alla difesa. Ecco, io non ho ancora capito, magari perché non ci capisco niente, ma credo che questo pensiero ce l'abbiano in diversi. Audio, sentiamo Jonathan.
0: Ma sai, Frank, che io dalle ultime indicazioni di a Ravenna, una bella amichevole o a Ravenna o ancora meglio al Dallara con Ronaldinho che fa 25 minuti, mi sarebbe piaciuto vederla per fare un po' di circo, allora mi sarebbe piaciuto, potrebbe essere una bella idea secondo me.
3: Sicuramente, ovviamente sottolinei, caro Jonathan, il colpo del Ravenna che ha messo sotto contratto Ronaldinho per una stagione, e vedremo quanto spazio avrà, quanto giocherà, comunque.

Il centrocampo è a posto, ma davanti come siamo messi? Scrive Andrea. Beh, centrocampo a posto non lo so, perché comunque, anzi, no, perché il Bologna ha bisogno, secondo me, almeno di un altro centrocampista, con Elazzuzzi che verrà valutato, quindi non è detta la sua permanenza, non è scontata la sua permanenza. Io me la auguro completamente, sono suo grande fan dal giorno zero, con Elazzuzzi, Pobega, Ferguson e Moro, che sono al momento quattro i centrocampisti del Bologna. Io direi che un altro centrocampista il Bologna lo sta cercando, e lo sta cercando e come, e i nomi sono diversi. C'è Perko Mainers, che è il fratello di Teun, che gioca nella Juventus, lui gioca nel PSV Eindhoven. C'è Orel Mangala del Lione, ci sono altri nomi. C'è un altro nome che tra l'altro ho fatto io qualche giorno fa, che è Cevejo Zawa dello Zurigo, giocatore che mi piace veramente tantissimo. Intanto a seguire ci sarà, lo dico Simo? Sì, lo dico, dammi la conferma che lo dico, mi riferisco a un messaggio che mi ha inoltrato il direttore, quindi se adesso vi diamo una novità subito dopo Football Drive Time. Vi facciamo ascoltare la conferenza stampa dell'accordo Fortitudo Pallacanestro e la SG Fortitudo, quindi dopo il radiogiornale, ecco, dopo il radiogiornale vi facciamo ascoltare la conferenza stampa, ve lo ripeto, dell'accordo tra la Fortitudo Pallacanestro e la SG Fortitudo qui su Nettuno Bologna 1. Allora, torno su qualche altro messaggio, dov'è che era? Ce n'era uno che mi ero salvato qua. Allora, dov'è che era? Ce n'era uno sul Marocco. Dov'era? Eccolo qua. Ho visto la Scozia di Ferguson stanotte. Peccato per Lewis, che è uscito ai gironi con Brasile e Marocco, ma ha dato l'anima su ogni pallone. Adesso vacanze, poi carico a pallettoni per il ritiro di Valle, scrive Paolo. Ma non lo so, adesso facendo un rapido calcolo, a parte che la Scozia non credo sia già automaticamente eliminata dal mondiale. Adesso vado a controllare, ma ieri dopo la sconfitta non era già ufficiale la sua eventuale eliminazione, ma dovrebbe, ecco, non è matematica, ma è molto difficile che si possa qualificare. Ecco, probabilmente non rientrerà nelle otto migliori terze che accederanno alla fase eliminazione diretta, ovvero ai sedicesimi di finale. Quindi probabilmente verrà eliminato, ma anche secondo me, ieri ho visto la partita tra Scozia e Brasile, sì, assolutamente, mi stavo confondendo all'interno del messaggio, tra Scozia e Brasile, e ha fatto una buona partita, ha cercato moltissimo e poi ha picchiato tutti dall'inizio della partita, ecco, al trentesimo secondo del primo tempo veramente aveva già steso un calciatore del Brasile, adesso non mi ricordo chi, mi sembra Paquetá, andando a memoria, però ha fatto una buona partita, speriamo che gli dia del fuoco aver giocato queste partite con la Scozia. Per me ha fatto un buon mondiale, purtroppo per la sua Scozia non riusciranno a raggiungere la fase eliminazione diretta, non è ancora detto, non ha ancora la matematica, non li condanna, però molto difficile che la Scozia possa arrivare ai sedicesimi di finale. Ieri un buon Brasile che ha sfruttato però i tanti errori della Scozia, appunto di Ferguson, soprattutto in fase di impostazione, doppietta di Vinicius e gol di Matheus Cunha, ma la cosa più importante, almeno dal mio punto di vista, è stata l'esordio di Neymar Junior nel mondiale di quest'anno. È un giocatore che arriva da un infortunio, che è stato convocato da Ancelotti, che è rimasto ovviamente nel ritiro del Brasile per stare meglio. Ecco, non l'ho visto proprio benissimo ieri sera, ha avuto pochi minuti a disposizione, deve riprendersi comunque ancora dall'infortunio, ha avuto un problema muscolare, chissà che magari non possa diventare protagonista, mi piacerebbe molto, perché è un giocatore che mi fa veramente impazzire, Neymar, come me, anche tantissimi altri. Manca un terzino, scrive questo ascoltatore, ma
manca un terzino, forse non solo uno, forse ne manca uno a destra, ne manca uno a sinistra, quindi

0: Anche lì bisogna lavorare in un certo modo, con Holm che probabilmente non rimarrà al Bologna perché forse è proprio lui a voler andare da un'altra parte, non verrà riscattato, non viene riscattato Holm dalla Juventus, e quindi forse è proprio lui che probabilmente vorrà andare da un'altra parte. Mi dispiacerebbe molto, perché lo reputo, e chi mi ascolta più o meno sempre sa che almeno una volta a trasmissione io devo dire quanto mi piace Holm e quanto lo ritengo un giocatore fortissimo. Quindi con Holm che andrà via, con il due terzini destri che rimangono, Zortea e molto probabilmente Lorenzo De Silvestri, a sinistra dovrebbe rimanere Miranda, e con la fine del contratto di Lico Giannis che non verrà rinnovato, il Bologna cerca, direi, un terzino a sinistra e un terzino a destra per riempire un po', anche per allungare un po' la rosa a livello numerico. Detto questo, ragazzi, io vi do appuntamento come sempre domani alle ore 18. Adesso, dopo Radio Giornale, ci sarà la conferenza stampa dell'accordo tra Fortitudo Pallacanestro e la SG Fortitudo qui su Nettuno Bologna 1. Vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento come sempre a domani alle ore 18. Ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
5: Allora li provo tutti.
7: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
13: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
14: Via! So!
15: Ah, così non ci riuscirai mai.
14: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
15: Con un po' di sale sulla coda?
14: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
20: Sono le 19 e 4 minuti.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Potrebbero essere più di 10.000 i morti causati dal violento terremoto che ha colpito oggi il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. La prima si è verificata nell'area di San Felipe nel nord del paese. Dopo appena 40 secondi, la più forte è stata registrata a 23 km a sud-est di Yumare, a circa 300 km da Caracas. A seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite in tutto il nord-est del paese. La presidente Rodriguez ha parlato per ora di almeno 164 morti e circa 1000 feriti, ma secondo le stime vi è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone ed una probabilità del 30% che superi le 100.000. Al momento, infatti, oltre 10.000 persone risultano disperse. La DDFS Stefano Donnarumma nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo fanno sapere fonti del Ministero dei Trasporti dopo un incontro con Matteo Salvini, durante il quale entrambi hanno concordato sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda. La scorsa settimana alcuni di servizi lungo le tratte ferroviarie avevano portato Salvini ad esprimere una certa irritazione per la situazione che ha portato oggi alla conclusione del mandato di Donnarumma. Indiscrezioni circolate in questi giorni indicano come possibile successore l'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Il 25 giugno del 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oggi, 80 anni dopo, la Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio, il Capo dello Stato, davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, ha descritto la Costituzione come una carta di valori nata dal sacrificio di chi si oppose alla dittatura e come il risultato di una sintesi politica tra diverse visioni del mondo.
23: Una delle interpretazioni critiche sul lavoro dell'Assemblea Costituente tendeva a presentare lo sforzo di dialogo e di sintesi che lo contraddistinse come un compromesso nel senso deteriore del termine, il cui esito si sarebbe tradotto in strutture fragili della Repubblica. Nulla più, secondo quei critici, di un baratto tra i principali protagonisti. Allora la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, ciascuno dei quali avrebbe puntato a salvaguardare visioni se non interessi propri. Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
22: Dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che ieri, citando anche l'Italia, aveva detto: paese dopo paese, alleato dopo alleato hanno messo a disposizione le proprie basi nell'operazione militare statunitense in Iran, Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. Questa è una chiara e dannosa ammissione della complicità attiva della NATO in una guerra d'aggressione illegale contro uno Stato sovrano membro delle Nazioni Unite, scrive su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, il quale accusa la NATO di una palese violazione delle norme imperative del diritto internazionale e dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. Da parte sua, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un colloquio con l'omologo iraniano Araghi, ha ribadito che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l'Iran nel rispetto più rigoroso dei trattati con gli Stati Uniti. Il grande caldo non dà tregua all'Italia, la prova più difficile nel weekend di una settimana che dal punto di vista dell'AFA sembra non avere fine. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. 16 ieri, 17 oggi e domani venerdì saranno 18 le città italiane con il bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute. Solo fra il 1 e il 2 luglio le temperature potrebbero scendere a causa dell'ingresso di aria fredda dall'Atlantico.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Siamo qui per la conferenza stampa che insomma sancisce un po' l'accordo tra Fruttitudo 103 ed SG. Vi presento gli ospiti. Alla mia destra Matteo Gentilini, vicepresidente Fruttitudo 103, Marco Calamai, vicepresidente SG, Andrea Bianchini, presidente SG e Rossano Guerri, presidente della Fruttitudo, a cui passo la parola per introdurre appunto questo accordo. E sempre con il microfono.
3: Già acceso. Bene, buonasera a tutti, grazie che siete qui con noi anche questa sera. Ci fa evidentemente piacere potervi raccontare quello che stiamo facendo e tenervi coinvolti su quelle che sono le situazioni che riguardano il mondo Fruttitudo. E questa forma comunque di comunicazione che noi abbiamo scelto, di essere sempre molto chiari, trasparenti, di condividere le cose che stiamo facendo. Allora, la serata che viviamo assieme, questa mezz'oretta che staremo assieme, per me è molto importante anche da un punto di vista proprio emozionale, emotivo, perché ci sono tante cose che mi legano alle persone che sono a questo tavolo e non voglio sembrarvi prosaico, però cioè, io mi sono ho deciso di fare, di vivere questa avventura che mi sta dando tante soddisfazioni già adesso, perché ho visto in Matteo Gentilini la persona giusta per far sì che la Fruttitudo diventasse quello che nella mia testa è sempre stata, cioè una società leader, e lo è agli occhi dei tifosi, lo è agli occhi del pubblico, ma anche nei risultati sportivi, nella stabilità. La genesi di questo percorso parte da Marco Calamai, che è qua stasera, che appunto ha avuto la forza e la convinzione di coinvolgermi, e di fianco c'è Andrea Bianchini, che rappresenta una parte della storia della mia vita, nel senso che quando giocavo gli ultimi anni li ho giocati in quella palestra, che è la Furla, che era quella dell'SG, che era un fiore all'occhiello. Mi ricordo che qualche partita l'ho giocata anche contro Gelati, che loro giocavano in un capannone industriale abbandonato con l'acqua che colava dalle pareti, che quando venivano in Furla per loro era come andare in vacanza a Parigi, perché si andava a fare un weekend. Ma a parte le battute abbiamo vissuto tanti bei momenti, ci hanno giocato i miei figli, ci ha giocato mio figlio per tanti anni, sono andato in quella palestra a vedere tantissime partite del settore giovanile, quindi è un posto a cui sono legato. Ma ancora prima, quando ero un bambino che facevo atletica al Paladozza, molte volte andavo o in Furla a una mozione d'ordine a Montanari: se non arriva puntuale non può più entrare, quindi mettete uno fuori che alle 17:30 noi iniziamo, porta chiusa. Detto questo, la cosa che però mi colpiva sempre è vedere questo ambiente di grandi uomini che erano grandi atleti, erano personaggi e che ho visto nella mia infanzia e che quindi hanno rappresentato per me un'icona, un punto di riferimento. Quindi qualche mese fa, dopo che avevamo pensato di costruire questo progetto assieme, Matteo, ci siamo confrontati una sera lungamente e abbiamo detto: ma dobbiamo ripartire da un'identità che un po' stiamo perdendo. Chi ci ha preceduto aveva lavorato perché i rapporti, che in passato non sono sempre stati, Andrea correggimi, idilliaci, ci sono sempre stati rapporti di convivenza, ma non sono stati magari così importanti come dovevano essere. Allora abbiamo deciso una sera, dopo una lunga chiacchierata, che questo era il percorso da fare. Quindi ci siamo sentiti con Andrea, ci conoscevamo dalla vita, ci avevamo parlati tante volte, il rapporto tra di noi era di massima fiducia e abbiamo iniziato, ci siamo incontrati, ci siamo visti, ci siamo rivisti e abbiamo deciso che questo sarebbe stato il percorso. Io ringrazio Bianchini perché ha avuto coraggio, perché a un certo punto ha deciso che avrebbe rinunciato agli spazi o perlomeno ai compensi per gli spazi che gli venivano dati dalla città metropolitana in funzione di un progetto che nasceva ma che non era definito. Ringrazio Matteo che ha detto: va bene, io mi rendo garante di una situazione di equilibrio, che se qualcosa dovesse andare storto la proteggo io patrimonialmente, e da qui abbiamo iniziato a ragionare di quello che avremmo fatto e abbiamo messo giù una serie di punti che adesso vi andiamo a raccontare, ma non solo che vi andiamo a raccontare, che adesso andiamo a ratificare, perché questi sono i pezzi di carta con i quali noi ci legheremo e vi racconteremo come, anzi io chiedo ad Andrea, come se fossimo al congresso di Vienna, quello era stato un po' più sfortunato, di fare una firma, io la faccio dall'altra parte e in questo momento l'SG e la Fortitudo lavoreranno assieme in maniera ufficiale. Oh. La penna è buona, c'è l'inchiostro simpatico?
1: Argento.
3: Ah, ok, perfetto, scusa. La classe non è acqua come sempre. Bene, e in questo momento quello che noi abbiamo messo, prima voce, prima abbiamo condiviso, prima abbiamo vissuto in maniera... ma non lo so, cioè semplicemente importante, perché una stretta di mano tra gentiluomini fa sempre la differenza, a un certo punto abbiamo deciso che andava fatto e stasera davanti a voi l'abbiamo voluto ratificare perché è un percorso. Poi nei dettagli, Andrea, ti passo la parola, magari racconta qualcosa così vediamo che cosa abbiamo fatto.
2: Allora, è una storia che, come diceva Rossano, non è partita ora, nel senso è partita diversi mesi fa, perché la prima volta che ci incontrammo lui mi disse che c'era da fare questo progetto e però c'erano delle date di scadenza di un certo tipo che non erano assolutamente compatibili con quello che è la preparazione e la creazione di una struttura che potesse gestire le tre squadre di eccellenza. Quindi abbiamo cercato di capire come poterci lavorare in anticipo e devo dire che con la piena collaborazione di Matteo e di Rossano ce l'abbiamo fatta, quindi noi abbiamo avuto la possibilità di cominciare prima e di mettere giù nero su bianco quelli che sono i punti basilari di questo accordo. I punti basilari di questo accordo sono sostanzialmente tre. Giusto? Tre.
3: Sì, io ne racconto uno, tu racconta gli altri due.
2: Tu vuoi raccontare l'ultimo?
3: Sì. Okay. Certo.
2: Allora, il primo è che noi diamo disponibilità, come diceva Rossano prima, alla prima squadra di allenarsi la mattina. Quindi la mattina in Furla noi abbiamo rinunciato a quelli che erano una delle nostre fonti di guadagno tranquilli e sicure. I miei amici del consiglio direttivo lo sanno, anche Marco, quanto io ho, non dico discusso, però ho cercato di fare capire bene che cosa volesse dire rinunciare a dei soldi sicuri, perché la città metropolitana, grazie al cielo, pagava bene, però io ci tenevo davvero che la squadra tornasse ad allenarsi in Furla. Voleva dire riprendere un percorso, secondo me, interrotto, Marco, anni 90.
1: Sì.
2: Con l'era Seragnoli, secondo me. Prima la squadra si allenava in Furla, gravitava all'interno della Furla, viveva la Furla, chi giocava in Furla, quindi i ragazzini vedevano i giocatori, quindi c'era un rapporto meraviglioso. Mi hanno portato ultimamente delle foto che ho fatto anche vedere del Barone in Furla, non vestito da basket ma in borghese, che gioca con i ragazzini. Cioè sono foto meravigliose. Questo voleva dire davvero che cosa c'era tra la prima squadra e tutto il resto. Allora, veramente, questo vuole dire riprendere un percorso per tanti motivi interrotto, ma che secondo me ne vale la pena, pur nel rischio che una società sportiva come SG Fortitudo, che non naviga nell'oro, perché ve lo posso dire sinceramente, noi non navighiamo nell'oro come molti, secondo me, al di fuori pensano. Perché onestamente io ho sentito diverse volte, scusate se mi dilungo, non sono un gran parlatore, però quando mi viene da dire mi piace farlo. Cioè, al di fuori di SG, molti pensano che noi siamo legati alla Curia e quindi abbiamo un sacco di soldi, ma non è così. Noi siamo legati alla Curia, alla quale dobbiamo dire grazie, al cardinale Zuppi che ci dà i locali, però per il resto noi siamo assolutamente autofinanziati, forse penalizzati, perché noi quando c'è l'assegnazione delle palestre noi abbiamo la Furla, quindi noi siamo penalizzati, noi abbiamo dei punteggi in meno perché abbiamo uno spazio di nostra disponibilità, che non lo è. Se domani la Curia decide di fare qualcos'altro, noi non abbiamo più la Furia. Quindi, primo punto, tornare con la prima squadra in Furla, perché credo sia davvero un segnale di unione. Secondo punto, le giovanili. Quindi noi ci siamo dati disponibili e stiamo già facendo, poi vi dico come, a mettere in pista o in campo tre squadre giovanili, le tre squadre giovanili che la Fortitudo vuole. Allora, essendo in A2 non ci sono necessità da regolamento di avere le tre squadre di eccellenza, però noi vogliamo averle perché siamo perfettamente consci che un Under 19 eccellenza è un aiuto alla prima squadra, non possiamo non farlo. Per fare questo ci siamo attrezzati, abbiamo creato una struttura apposta per le squadre d'eccellenza, quindi non solo tecnici, quindi allenatori, vice allenatori, ma abbiamo una struttura apposta fatta di dirigenti, fatta di segretaria, fatta di fisioterapista, fatta di preparatore. Lo staff medico penso che sarà condiviso, perché credo che anche questo è importante, cioè sinergie vere tra la 103 e noi, credo che sia importantissimo. Quindi è con davvero grande piacere che noi mettiamo in pista queste squadre. Tra l'altro si è deciso, dopo averci pensato, di fare giocare nella Serie C la nostra Under 19, forse con qualche senior aggregato, ma noi vogliamo veramente fare crescere questi ragazzi, perché è importante che giochino. I campionati senior sono per certi versi più importanti dei campionati giovanili nella loro formazione tecnica e di giocatori di basket. Se vuoi diventare un giocatore di basket devi passare dalle senior, non c'è alternativa, quindi è giusto che sia così. Quindi settore giovanile sarà nostro, non sarà una fusione con la Fortitudo Academy. Se volete sapere cosa succederà alla Fortitudo Academy lo chiedete a Rossano, perché è di proprietà del consorzio. Quindi non è una fusione, noi rimaniamo autonomi, siamo autonomi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle decisioni. Chiaramente tutta quella che è la parte tecnica sarà condivisa, e ripeto, ci sarà Cavina che verrà a fare degli allenamenti con noi, degli individuali, cioè cerchiamo davvero di creare una sinergia che sia importante e che sia davvero utile alla crescita dei nostri ragazzi, che noi vogliamo farli crescere tecnicamente, farli crescere come persone, e lo stare all'interno di un gruppo, a mio avviso, da padre di un ragazzo che ha fatto le giovanili, ha fatto le selezioni, è una cosa importantissima. Mi fermo qua perché non voglio essere troppo lungo. L'ultimo punto gliel'avevo promesso.
3: Ve lo leggo. Con il presente accordo, Fortitudo manifesta la propria volontà affinché le sia concesso l'utilizzo del marchio sulle divise sportive ufficiali di gara e per il materiale di merchandising. Con il presente accordo, SG si impegna a concedere alla Fortitudo il diritto di utilizzo del marchio per i prossimi 20 anni, decorrenti da oggi. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa che sopravviverà probabilmente, almeno dal punto di vista sportivo, dal punto di vista fisico, speriamo di no, ma che sopravviverà a noi.
2: Okay? Sì, questa è una cosa importante, ci dà stabilità alla 103, credo.
3: Cioè dà continuità. Poi, sempre alla luce di quello che vi diceva Andrea prima, questa sinergia forte che noi vogliamo costruire passerà da alcuni punti che sono essenziali, quindi la selezione di alcune figure di ragazzi che possano allenarsi, se ne hanno le qualità, e ne abbiamo individuati alcuni, in maniera continuativa con la prima squadra, consci del sacrificio che comporta. La prima squadra si allena la mattina, quindi se sei giovane e ti alleni la mattina devi studiare il pomeriggio, perché noi vogliamo degli uomini, non vogliamo dei ragazzi che rinunciano a quella che può essere la loro vita per lo sport, vogliamo che siano atleti di successo, ma ancora prima uomini di successo. Vuole dire che uno degli allenatori del nostro staff, in cui noi crediamo molto, che è Tosarelli, che è qua presente, allenerà una delle squadre che vestiranno la maglia SG e che rappresenteranno il nostro settore giovanile. Vorrà dire che il nostro capo allenatore e lo staff del nostro capo allenatore dedicherà un paio di mattine al mese o un paio di momenti al mese per andare a lavorare sui fondamentali dei ragazzi. Vorrà dire che alcuni dei nostri componenti staff tecnico andranno a vedere le partite, andranno a capire cosa possono fare per aiutare la crescita di questi ragazzi in un processo che è vissuto con totale indipendenza delle due parti. Cioè non sarà mai un componente della Fortitudo che dirà è meglio questo dell'altro, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo già una bella cosa da smazzare, quindi siamo concentrati su quello. Però farlo assieme, viverlo assieme, condividere soprattutto i momenti difficili o le scelte difficili, credo che sia una cosa che aiuterà tutti. Grazie.
4: Allora, buonasera, voi sapete, chi di voi è un po' più grande, si ricorderà di me che sono sempre stato un allenatore un po' particolare, lo sarò anche in questo breve discorso, che parte dalla fine ma tornerà all'inizio. La fine mi ha sorpreso molto, non tanto la telefonata di Matteo Gentilini di tanti mesi fa, che mi ha chiesto se era possibile un colloquio, un incontro con il presidente Guerri, per una mano per il consorzio che rimaneva e rimane una parte importantissima della società. Io ho raccolto questo assist perché per la Fortitudo mi sono speso e mi spenderò. Ero molto dubbioso sul fatto che Rossano Guerri potesse accettare con tutti gli impegni di lavoro e il resto. Rossano si è dimostrato interessato. Poi loro si sono piaciuti e da lì si parte. Ma la cosa che mi ha sorpreso è che dal primo incontro o dal secondo, tutti e due, in modo diverso, hanno manifestato un interesse verso l'SG, il settore giovanile, e uno sviluppo sinergico di queste cose. Io questo non l'avrei pensato, pensavo si parlasse di allenatori, di squadra, di strutture, e questo mi ha colpito in modo positivo. E ora torno indietro. Da quando ho lasciato la Serie A, e come sapete faccio tante cose, ma alleno ragazzi con disabilità, ho sempre avuto in testa due cose. Io sono abbastanza tenace nelle cose che ho in testa. Uno, portare la squadra dei miei over limits, che già si allenava al Navile, alle scuole medie, salvo d'acquisto. Portarla in Fortitudo, in SG, perché ho sempre creduto che queste squadre non debbano essere ghettizzate, ma debbano stare in mezzo agli altri. E l'allora consiglio, il presidente Tesini, si sono spesi, io penso 25 anni fa, giù di lì, perché questo potesse succedere. L'altra era il riunire, come avevo vissuto io arrivando da Firenze tantissimi anni fa, l'SG con la prima squadra, con la Fortitudo, perché così l'avevo vissuto, così l'ho vissuto, come ricordava Andrea, da allenatore, e mi sembrava un'eresia che ci fossero due Fortitudo. E su questa cosa ho lavorato, ho qui due consiglieri bravissimi e il presidente che ci credevano e ci credono come me, l'intero consiglio ci credeva, ma era un sogno. Se non avessimo trovato dall'altra parte questa apertura, non so se e quando ci saremmo riusciti. E però ci siamo arrivati, come vi hanno raccontato i due presidenti. E vi dico che ho avuto la fortuna di avere, da giocatore ai tempi di Schulberg, Gonzoni, Angelini e quant'altro, un presidente speciale, che è il Cavalier Lucchini, un uomo irreprensibile, di un'umanità straordinaria e di una concretezza incredibile. E ho avuto la fortuna di avere da allenatore un presidente fantastico, che è stato il presidente Renato Palumbi. Due presidenti davvero unici per come si sono spesi economicamente in modo diverso, uno funzionario di banca, l'altro famoso avvocato penalista, ma umanamente nello stesso modo. Poi il presidente Tesini dell'SG, che mi ha accompagnato quando il Consiglio mi ha dato questo incarico, se ricordate 13 o 14 anni fa, per tentare di far ripartire l'SG, e con l'aiuto dell'allora presidente della Federazione Emilia Romagna, Stefano Tedeschi, e di Dante Anconetani, siamo andati a Roma, abbiamo parlato, e abbiamo ottenuto questa, la Serie B. Ora, io, se vi ricordate, ho fatto per 6 o 7 mesi circa il garante, l'ho fatto per qualche mese di troppo. Però questa figura che ho fatto fatica all'inizio ad accettare perché sapevo che era impegnativa, mi è rimasto un po' addosso, nel bene e nel male. Nel senso che se io vedo una squadra che gioca male, un allenatore sbagliato in questi 30 anni, no? Non ho mai pensato, ah, se ci fossi io, certo, come tutti voi, avrei fatto quel cambio, non l'avrei fatto, questa è una cosa momentanea, ma non ho mai pensato se tornavo in mai. Però ho sempre pensato, quando ho capito, ho intuito o ho saputo che le cose vacillavano, di impegnarmi perché la durata, la sostenibilità della fortitudo per me è un bene primario. Quindi sicuramente questa società, quella dirigenza che ha lasciato, non vacillava, però aveva bisogno di un supporto. Ed è quella la domanda che mi ha fatto Matteo Gentilini. E da qui è nato questo discorso di Matteo, di Guerri, col presidente Bianchini che mi ha aiutato. E devo dire che questo desiderio comune l'avevano sia Matteo che Rossano, che tutti gli amici del Consiglio. Per cui siamo arrivati a questa situazione. Nella mia testa, alcune cose sono state dette, altre saranno ridette dopo. C'era, uno, di dare un senso di appartenenza a chi giocava in fortitudo, un'appartenenza forte. L'SG ha un'appartenenza fortissima, dei valori straordinari. Quando ho riportato la squadra dei disabili dentro, io ho detto al Consiglio di allora, torniamo a quei principi di accoglienza e di carità di Don Mariotti del 1901. Quindi i valori ci sono, però avere una squadra di Serie A che ti fa da vetrina e da traino è un aspetto molto, molto importante. Vorrei che non succedesse più, succederà, ma molto di meno, fughe di giocatori che dall'SG vanno in Academy non rimangono e vanno a rinforzare squadre di altre città. Quindi vorrei che questo, con la prospettiva della Serie A e con la possibilità che diceva Rossano anche di allenarsi con la Serie A, questo fosse perlomeno limitato. Sul risparmio economico, avendo accanto un uomo che di finanza se ne intende più di altri, non ne parlo, ma banalmente io non credo di essere lontano che un risparmio economico, non per l'SG, ma per la 103, saremo intorno al 40-50% lavorando insieme a noi. Allenatori comuni, staff medio di fisioterapisti comuni, spazi comuni, mi sembra che sia semplice poterlo dire. Poi basta questa confusione di due fortitudo negli stessi campionati, la gente non capiva più nulla. Io ho avuto situazioni anche imbarazzanti, ai tempi di Sagrati mi ricordo, e subito dopo, due o tre mamme dei miei ragazzi disabili che erano preoccupatissime che ci chiudessero la sede, perché ho visto c'erano degli ufficiali giudiziari che volevano prendere i nostri computer, che è vero, perché la gente veniva a cercare di incassare quello che mancava venendo da noi perché è stesso nome, no? Evidentemente. Quindi questa confusione la dovremmo finire. E poi, finalmente, fortitudo, SG, palestra, il bar, il circolo, il paladozza come campo da gioco, uscio e bottega. Torniamo lì con tutte le prospettive successive che qualcuno ha già lanciato, no? Di poter vedere le partite lì quando la squadra è in trasferta, insomma tante cose che possono essere sviluppate. Quindi io credo che sia stata un'operazione bella, ringrazio tutti di averla concretizzata, perché io tante volte ho delle idee, ma se non ho delle persone che ci credono è difficile portarla avanti, però questa è davvero una grande soddisfazione, per cui ringrazio tutti, ringrazio voi che state ascoltando questo. Ma davvero per me era una cosa importante. Grazie.
5: Io penso che avete già detto tutto, non c'è nient'altro da aggiungere. L'unica cosa che voglio dire è che 4 anni fa, quando sono entrato in fortitudo, mi ricordo una conferenza stampa in Furla dove erano presenti il presidente Bianchini, Luca Dalmonte, che era l'allora coach, e Valentino Di Pisa, che era l'allora presidente di Fortitudo 103. Ho sentito dire tante cose in questi anni e da dentro, con le persone, parlando con tutti gli attori che si sono succeduti in questi anni, ho sempre visto molto difficile questo accordo. Sono molto contento e soddisfatto che finalmente si sia arrivato questo accordo definitivamente. Grazie.
1: Domande?
3: Se avete delle domande vi rispondiamo volentieri. Prima delle vostre domande volevo comunque ringraziare Arletti che ha gestito l'Academy, perché è stato iper collaborativo, ci ha dato una mano. L'Academy rimane all'interno del gruppo tra virgolette Fortitudo, nel senso che espleteremo alcune formalità eccetera, poi dalla stagione successiva a questa l'Academy non rientrerà più nei programmi tecnici della Fortitudo, perché come vi abbiamo detto, se saremo in A2 SG sarà il nostro serbatoio di società satellite, se saremo in A1 le persone di SG ci aiuteranno a gestire e gestiranno il settore giovanile nel campionato che faremo.
4: Aggiungo questo per dire i rapporti, devo dire che Rossano su questo è stato straordinario, i rapporti come sono rimasti corretti, soprattutto con chi li vuole corretti. Arletti, presidente Academy, non presidente Salus, perché evidentemente c'è, non lo può fare, ma comunque responsabile, ecco, per incompatibilità, ma è responsabile. Oggi è giovedì, ieri era mercoledì, io sono in Fortitudo alle 11 a ritirare un pacco e mi era arrivato, è arrivato Arletti a parlare con il nostro responsabile tecnico che è Luca Carrera, perché certamente non possiamo annunciare una collaborazione perché è da definirsi, però una possibile collaborazione tra SG, Salus e poi non solo, quindi se vado in porto o no non lo so, io spero di sì, ma per dire i rapporti come sono rimasti qui devo dire grazie a chi si è speso per creare questo tipo di relazione, in particolare Rossano, ma chi dall'altra parte ha saputo ascoltare. Cioè, non avevo mai pensato io 2 mesi fa che Arletti sarebbe stato lì in società a parlare con il sorriso di questa possibile collaborazione, e al di là di questo, se andrà in porto o meno, una collaborazione sul piano delle ore, sul piano dello scambio, insomma delle cose che fanno molto piacere. Io credo che questa trasparenza e questa voglia di raccontare tutto fino alla firma di un accordo davanti a voi stia pagando, e questo mi fa molto piacere.
5: Soldi che verranno risparmiati dall'Academy, quindi molto bella anche l'idea, diciamo così, di questo filo riallacciato con il passato, sicuramente suggestiva e anche in linea con diciamo così una ripresa di quella Fortitudo che fu, quindi secondo me è una buona idea. Però io chiedo concretamente, ecco, un problema della Fortitudo da tanto tempo è quello di non riuscire a trovare un giocatore importante per la prima squadra uscito dal proprio settore giovanile. A memoria l'ultimo è Candy. Quindi io chiedo, con questo nuovo accordo vi siete posti questo obiettivo, e se sì in che ordine temporale? Grazie.
3: Ma allora, come, grazie alla domanda, è un'ottima domanda. Allora, noi abbiamo un ordine di priorità che è questo. La prima cosa era costruire una squadra competitiva, questo l'abbiamo fatto. La seconda cosa, cioè lo stiamo facendo, ve lo stiamo annunciando, lo condivideremo. La seconda cosa che ci sta in questo momento a cuore è costruire una campagna abbonamenti che sia in linea con le aspettative dei nostri tifosi e che veda un loro iper riscontro positivo. La terza cosa è creare una struttura di valorizzazione del marchio e dello spirito Fortitudo che veda dei partner che si avvicinino a noi. Queste sono le 3 cose più importanti che dobbiamo fare in questo momento. Però prima di fare queste 3 cose, una di quelle a cui abbiamo messo mano, perché credevamo che fosse importante per il presente ma soprattutto per il futuro, era questo accordo, tant'è che ne abbiamo parlato a lungo. Da lì a vedere un risultato sportivo effettivamente importante ci vuole tempo solitamente. Però oggi noi ad esempio abbiamo un ragazzo che vestirà la maglia dell'SG, che è Campomori, che riteniamo possa essere un prospetto e che crediamo possa allenarsi in maniera costante con la prima squadra, esce dall'SG, sarà nei 12 che andranno in panchina e già magari nelle prime amichevoli lo vedremo in campo qualche minuto. Poi, come sempre, dipende molto da lui. Abbiamo preso un giocatore che riteniamo importante, un giocatore di Serie B che vi annunceremo nei prossimi giorni, che ha l'età per giocare con SG, ma che sarà anche lui nel roster della prima squadra, che non esce ovviamente dal nostro vivaio, ma che riteniamo attraverso il lavoro che farà in SG potrà affermarsi. stiamo valutando una serie di profili e adesso poi definiremo una strategia, ma le priorità sono tante, una strategia per capire come impostare la crescita del settore giovanile nei prossimi anni, come riuscire ad affrontare, come diceva Andrea prima, una Serie C, renderla competitiva facendo giocare molti giovani. Insomma, ci sono tanti temi da mettere in pista. Sicuramente a noi piacerebbe pensare che nel giro di 2 o 3 anni uno, due o tre giocatori che fanno parte della prima squadra in pianta stabile escano dai portici di Bologna, che vorrebbe dire che la tua identità l'hai costruita molto anche sul territorio. Poi vedremo cosa saremo bravi a trovare, a costruire, a condividere.
6: Io credo che non si costruisca dal nulla, nel senso che il nostro settore giovanile deve innanzitutto crearsi, perché una cosa è fare un buon settore giovanile come SG ha sempre fatto, e una cosa invece è creare un settore giovanile che possa essere un polo di riferimento. Cioè noi nei prossimi anni, se ne parlava con Rossano, vogliamo essere il polo che si contrappone davvero al settore giovanile Virtus. E questo non lo fai dall'oggi al domani, perché devi generarti una credibilità. Cioè quest'anno abbiamo fatto le cose un po' in fretta, siamo partiti un po' tardi, voi sapete che giocatori non se ne trovano così semplicemente, però vediamo già dei riscontri che ci dicono che stiamo diventando appetibili, perché stiamo facendo ora dei tryout con dei giocatori per la 19, per la 17, per la 15, e vediamo già che stiamo ricevendo delle richieste di fare prove. Però non è una cosa che nasce dall'oggi al domani, perché credo che davvero prima di tutto dobbiamo darci una credibilità, cioè fare capire che SG è una struttura solida come è sempre stata, ma che è una struttura solida con capacità tecniche e non solamente tecniche. Tutto qua. Però io credo che con un percorso del genere qualcosa possa venire fuori. Poi sapete anche voi che ci sono tanti fattori per i quali non è solo una questione di trovare un ragazzino che abbia del talento, deve avere del talento, poi deve continuare a giocare, crescere, insomma le variabili sono tante. Però il nostro obiettivo è quello.
3: In questo momento, tra l'altro, riprendo le parole di Andrea che condivido pienamente, in questo momento tra l'altro noi abbiamo una foresteria, stiamo decidendo in queste ore se questa foresteria ci servirà per 1, 2, 3, 4 giocatori, anche in funzione del progetto tecnico che vogliamo portare avanti. Però la nostra idea è di fare una leva importantissima a Bologna, importantissima sul territorio dell'Interland bolognese, e perché no comunque individuare 2 o 3 risorse che possano crescere con noi nel tempo, e quindi siamo disposti anche a investire esternamente. Chiaramente andremo per stati di avanzamento. Adesso già essere qui oggi secondo me è una grandissima vittoria, è un traguardo, io sono molto contento. Poi l'obiettivo è mettere in campo delle squadre che siano sempre più importanti, e poi dopo bisogna trovare la giusta mediazione, perché la domanda è più importante portare un giocatore in Serie A o è più importante avere un buon risultato sportivo a livello giovanile? È più importante cioè avere una continuità di risultati o avere comunque sporadicamente giocatori che ti possano accompagnare per anni? Questo noi lo dobbiamo ancora condividere. Saranno poi i nostri tecnici, i tecnici di SG, che ci diranno qual è la strada, qual è il percorso, ma rimane che il nostro primo obiettivo è creare uomini solidi che capiscono la disciplina, l'impegno che lo sport richiede, lo affrontano, e questo modello di vita li accompagna per sempre. Questa è la grande vittoria. Poi dopo abbiamo 2 giocatori in più, siamo contentissimi.
1: C'era un'altra domanda?
7: Altre domande?
8: No. Volevo capire meglio il discorso dell'Academy nel dettaglio, cioè continuerà a esistere per quest'anno con le sue squadre, quindi come... Ok.
3: Allora, fermo restando che dobbiamo valutare insieme come fare la governance dell'Academy. L'Academy è controllata dal consorzio, cui presidente Matteo, e quindi ci incontreremo con Umberto Arletti, che io sottolineo è un caro amico che ci ha dato una mano preziosa, e decideremo in questo senso come continuare. nel senso che c'è da valorizzare i parametri esistenti che sono in Academy, e questo ci porterà ad avere una stagione intermedia, ma a regime cercheremo di avere un accentramento. Ci piacerebbe molto, riprendendo le parole di Marco, costruire comunque un rapporto di collaborazione che sul territorio permette alla forza di Fortitudo, alla forza di SG, alla presenza di Salus, eccetera, di fare quell'attività di scouting per cui più giocatori possano vedere un percorso inerziale che li accompagna in contesti sempre più competitivi.

0: Chiedo effettivamente quello che viene fatto come SG, visto la presenza delle tre squadre senior. Avete in parte già risposto, ha già detto che allenatori, staff con dirigenti, segreteria, ecco, come vi state organizzando in prospettiva dei campionati che vi attendono, 19, 17 e 15. E poi a Rossano chiedevo a questo punto, visto che avete accennato, due parole sullo staff medico, visto che avete detto che sarà condiviso se c'è qualche novità da questo punto di vista?
1: Allora, ci sono due fasi, c'è la fase tecnica di cui si stanno occupando ovviamente gli allenatori, come dicevo prima stiamo facendo tryout per generare le squadre, capire quali sono i giocatori che potranno fare parte di queste squadre di eccellenza. Dall'altra parte, tutta la parte operativa stiamo organizzandoci, per esempio stiamo preparando tutta la documentazione che serve per l'iscrizione ai campionati di eccellenza, che forse voi non sapete, ma è una Treccani. C'è un volume di roba che davvero è tanta tanta. Quindi ci stiamo muovendo per trovare, abbiamo già trovato, cioè ci siamo mossi per trovare le persone giuste, i dirigenti che possano occuparsi e quindi dare un supporto agli allenatori per la gestione delle squadre. Abbiamo individuato un preparatore che seguirà tutte e tre le squadre di eccellenza più la Serie C, perché ripeto, la Serie C sarà sostanzialmente formata dai ragazzi under 19. Abbiamo la nostra struttura di fisioterapia che abbiamo ormai da sempre. La potenzieremo perché ovviamente ci sarà necessità di essere pronti anche sotto questo punto di vista. Diciamo che operativamente siamo già al 100%. È chiaro che in questo momento stiamo lavorando più sulla questione documentale che non sui fattori giornalieri. Tutto qua.
2: Ma allora, la struttura che accompagnerà la squadra è importantissima, la struttura medica di riferimento è un elemento che ti fa fare la differenza, che deve vivere il suo ruolo in totale autonomia dalla gestione tecnica della squadra, che non può essere influenzata né dal presidente né dall'allenatore, cioè la struttura medica deve essere competente, preparata ed avere l'autonomia decisionale per dire che cosa si può fare e cosa non si può fare. Noi in questi giorni siamo incontrati, verbalmente abbiamo già definito, Quadrelli rimarrà come nostro medico e siamo contenti perché è un'istituzione nel mondo Fortitudo. Ho parlato con Vincenzo Arcidiacono e con Federico Spagnoli, che ho avuto la fortuna di conoscere quando erano. Sono giovani anche adesso, ancora più giovani, ed sono stati a rotazione al Bologna Basket e mi hanno confermato la loro disponibilità a rimanere. Ho chiesto ad Andrea Martini, che è un ortopedico di cui ho grande stima, oltre che un amico personale, se poteva darci una mano. Non abbiamo neanche fatto un pezzo di carta, ci conosciamo da talmente tanti anni che basta che ce lo diciamo, e conosce bene anche Andrea Bianchini, mi conoscete da quando siete ragazzi, infatti gli sto chiedendo un po' di aneddoti per poterlo ricattare domani, ma non me ne ha ancora forniti. Però, a parte le battute, ci piace l'idea di costruire un gruppo di persone di grande qualità, di spessore, di competenza, molto legati al mondo Fortitudo. Ricordo che Martini è stato medico della Fortitudo per anni e ci piace l'idea. Esatto, che ci possano accompagnare in questo percorso. Quindi nelle prossime settimane definiremo anche questi aspetti.
1: Ci sarà anche sinergia dal punto di vista dei preparatori.
2: Sì. Abbiamo presentato i preparatori, sono due ragazzi del Santo, sarà con noi in pianta stabile e sarà il nostro preparatore, però darà una mano a Riccardo che lavorerà con voi e al tempo stesso Riccardo darà una mano a Del Santo nella parte della prima squadra. Insomma, quindi sono motivi di forte interazione, anche perché poi geograficamente siamo abbastanza vicini, quindi non credo che faranno molta fatica, non devo prendere neanche l'autobus, vanno a piedi. Bene.
3: Posto così. Grazie a tutti.
2: Grazie mille.
3: Grazie a voi.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Sono le 19 e 50 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Potrebbero essere più di 10.000 i morti causati dal violento terremoto che ha colpito oggi il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. La prima si è verificata nell'area di San Felipe nel nord del paese. Dopo appena 40 secondi, la più forte è stata registrata a 23 km a sud-est di Yumare, a circa 300 km da Caracas. A seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite in tutto il nord-est del paese. La presidente Rodriguez ha parlato per ora di almeno 164 morti e circa 1000 feriti, ma secondo le stime vi è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone ed una probabilità del 30% che superi le 100.000. Al momento infatti oltre 10.000 persone risultano disperse. La DDFS Stefano Donnarumma nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo fanno sapere fonti del Ministero dei Trasporti dopo un incontro con Matteo Salvini, durante il quale entrambi hanno concordato sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda. La scorsa settimana alcuni disservizi lungo le tratte ferroviarie avevano portato Salvini ad esprimere una certa irritazione per la situazione che ha portato oggi alla conclusione del mandato di Donnarumma. Indiscrezioni circolate in questi giorni indicano come possibile successore l'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Il 25 giugno del 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oggi, 80 anni dopo, la Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio, il Capo dello Stato, davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, ha descritto la Costituzione come una carta di valori nata dal sacrificio di chi si oppose alla dittatura e come il risultato di una sintesi politica tra diverse visioni del mondo.
8: Una delle interpretazioni critiche sul lavoro dell'Assemblea Costituente tendeva a presentare lo sforzo di dialogo e di sintesi che lo contraddistinse come un compromesso nel senso deteriore del termine, il cui esito si sarebbe tradotto in strutture fragili della Repubblica. Nulla più, secondo quei critici, di un baratto tra i principali protagonisti. Allora la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, ciascuno dei quali avrebbe puntato a salvaguardare visioni se non interessi propri. Al contrario, si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
7: Dopo le parole del segretario della NATO Roth, che ieri, citando anche l'Italia, aveva detto: paese dopo paese, alleato dopo alleato, hanno messo a disposizione le proprie basi nell'operazione militare statunitense in Iran, Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. Questa è una chiara e dannosa ammissione della complicità attiva della NATO in una guerra d'aggressione illegale contro uno Stato sovrano

0: Sulla campagna abbonamenti, per quello che ho letto, sinceramente non ho trovato grandi spunti. Si era detto non aumentano i prezzi, e quello francamente mi sembra che sia confermato. E per il resto so che c'è stata un po' di questione sulla cessione dell'abbonamento, che volevo chiedere a Monte cosa ne pensa. Cosa volete che vi dica io? Da non usufruitore, però lo sottolineo tutte le volte, da giornalista che si paga le trasferte, quelle in Europa, da ormai la commissione sulla cessione dell'abbonamento è popolare, ma ci sta. Cioè, faccio un esempio, non so se è valido, non so Dario tu cosa hai detto, però pensavo tipo l'abbonamento ad Azon, quando lo fai su uno o più dispositivi cambia, c'è una piccola commissione nell'abbonamento da pagare. Lo fanno perché se dividi l'abbonamento in due, qualcosina lo pigli. Gli abbonamenti negli stadi e robe varie più o meno stanno incominciando a seguire questa tendenza. Ora, finché sono una o due cessioni che succedono su 19 partite, ci sta, fa parte del gioco. Quando incominciano a diventare 7-8, forse un po' meno. Quindi per me la FI, io non ho visto tutta questa polemica, ma so che è impopolare, perché intanto ogni costo porta delle rotture di balle per chi li paga, è inevitabile. Però è una polemica che per me sta lì. Però posso chiederti di chiamare Monte al volo? Ti scoccia?
1: Sì.
0: Secondo me c'è. E però ecco, lo faccio dire a lui, perché su questi argomenti sinceramente io non sono molto ferrato, hai capito? Invece lui ha tutto lo storico, sa quali sono state le battaglie e via dicendo. Ma tanto non controllano neanche tanto all'ingresso, non c'è bisogno di cedere niente. Allora, questa tra l'altro è una cosa che uno mi ha detto ieri, io non basta, abbiamo detto una volta, non lo diciamo più, perché sennò magari adesso incominciano a dire adesso controllate, e si creano code chilometriche soprattutto lì ai tornelli, che diventa un macello entrare. No, Monte 12:20, va bene. E allora facciamo così, voi scrivetemi tutte le domande che avevo, tutte le cose che non vi torna. Per esempio un mio amico venendo in qua mi diceva di una cosa della kickstand che riguardava praticamente dopo lo chiedo direttamente al Monte, vedo se è un argomento che è stato mai discusso, se no lo buttiamo lì sul piatto, così ce ne appuntiamo per l'anno prossimo. gliene do da scriversi, quindi voi scrivete di tutto. Nel frattempo, mercato tutto fermo, e oggi è stato fuori che 15 per Miretti non li il Bologna non li spende, e vi dico la verità. Voglio dire, buongiorno, però per me era, cioè fino a ieri vi ho detto, guardate, di quelli che ho visto della Juve accostati al Bologna, se quelle sono le cifre per esempio di Miretti, io non sono mica sicuro che Bologna li spenda volentieri per Miretti quei soldi lì, perché comunque 15 milioni per un centrocampista, che però, vi ripeto, per me li vale tutti. E poi si può discutere se piace o meno l'idea di Miretti a Bologna, questo è un altro discorso, ma come valore per me 14-15 milioni direi che hanno più che un senso con i costi che ci sono in giro. Per me Bologna non li paga per Miretti, non in questo mercato soprattutto, no? E non in questo momento di mercato soprattutto. Potrebbe andare alla Fiorentina, dicono, andrà alla Fiorentina. Non prendo la Fiorentina, che sicuramente continuando a spendere così farà delle stagioni migliori del Bologna, glielo auguro, perché le probabilità di non sbagliare aumentano. È anche vero che la Fiorentina, secondo me, per chi, soprattutto un giornalista o due o tre o quattro, lo prende come riferimento di sana gestione e di equilibrio calcistico, secondo me deve cambiare mestiere. Cioè, io di questo purtroppo ne sono talmente convinto che non c'è bisogno di imbeccate da Casteldebole per andare a leggere i conti della Serie A, escono i report tutti i semestri ed escono su Sole 24 Ore i diversi bilanci. Basterebbe leggere oltre che scrivere, allora basterebbe informarsi un po' di più, non c'è bisogno che ti dicano

0: conti di, per parlare dei conti. Però va bene, queste sono le visioni che piacciono e che sono fantasiose. Saluto Benny su Stadio, che oggi continua a parlare dell'etere come se sull'etere, quando si parla di conti, non ci fosse un nome o cognome. Puoi scriverlo, non c'è mica problema, e ti continua a dire non guarda la Fiorentina per dire come si fa a fare calcio in Italia. Poi quest'anno vanno in Champions con Paratici, bene, bravi, se ne spendono 100 milioni una volta la zeccano, secondo me fanno bene, Li hanno messi dentro 6,5 e 600 e dispari mi sembrano veramente senza logica e senza senso. Cioè, purtroppo il calcio è questa roba qua. Dico quanto costa e quante poche marginalità ci sono. Io la vedo così, che non mi si rompano i coglioni, perché dopo un po' diventa pesante. Ha scritto su Lettere, l'ha scritto oggi a Benny. Però dice imbeccato da Casteldebole, e allora diventa più pesante, però vabbè, fa lo stesso. È una polemica tra me e me stesso, come dice il saggio. E per quanto riguarda, e lì vi ripeto, su tutti i costi, ma anche la Juve non è disposta a pagare 28 per Lucumi. Però in questo momento qua, aspettiamo il 1° di luglio, quando la Juve sistemerà un po' le questioni, e intanto, perché comunque al 30 di giugno sapranno l'UEFA più o meno che indirizzo prenderà con loro, e poi magari dal 1° di luglio anche su Lucumi le cose possono cambiare. I buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci non risolvono le questioni economiche sicuramente a luglio, perché comunque sia Bologna che la Juve per motivi diversi devono trovarsi a vendere e vendere, e quindi questo ma si concilia. Diverso può essere invece un rapporto che può nascere nelle ultime 2 settimane di mercato, quando incomincia a fare gli ultimi ritocchini, allora uno deve alleggerire un carico, l'altro magari deve coprire un buco, e allora lì possono saltare fuori delle buone cose. E quindi rimbalzerei avanti. Quindi ve l'ho detto, purtroppo io di questa triangolazione con la Juve oggi a giugno non ci vedo niente. Speravo e mi ero illuso sul discorso di Azic, non ne vedo più parlare, non ne sento più parlare, bisogna vedere tanto, ma le beccate da dentro purtroppo non arrivano, continuo a dire, quindi io non ne so mezza di come sia la questione di Azic. Vi avevo ricostruito un po' il percorso, era un giovane su cui Bologna quasi ci aveva messo la mano sopra, poi la Juve ha offerto di più, è la Juve e il procuratore di Azic, che poi erano i genitori, il papà se non ricordo male. E quant'altro l'hanno portato a Torino, sponda Juve, va bene, però è un giocatore che piace parecchio. Ecco, su quello invece mi ero stuzzicato un po' di più per diversi motivi. Se la Juve però non lo vuole vendere, un prestito secco di Azic al Bologna, siamo sempre lontanissimi oggi per tempi di mercato ad arrivare a delle soluzioni del genere. Quindi tutto sto discorso della Juve, secondo me, è almeno posticipato a luglio. Poi a luglio magari si riaprirà. Centrocampista del Glasgow Rangers, belga, citato ieri da... mi ricordo più, Schia. Comunque... non riceve conferme, per esempio ho scritto anche Benny, non risultano molte conferme, però io ci guarderei e starei un po' all'orizzonte, perché invece come profilo secondo me è più alla mano, costa un po' meno come valutazione generale, lo vedi su Transfermarkt da 10-12 milioni, anche lui poi dipende dai momenti del mercato, può arrivare tranquillamente a costare quanto Miretti, e secondo me 15 milioni per un centrocampista in questo momento in Bologna non li spende. Poi vedremo un po' più avanti a seconda di come vanno le cessioni, che piangono, perché appunto su Lucumi nessuno si è seduto a discutere anche di qualche milione in meno rispetto alla clausola, nessuno. Sono più convinti all'estero che in Italia, per dire, anche se magari l'Italia con la Juve e quei discorsi che c'erano poteva portare a qualcosa magari di interessante da incastrare, mettiamola così. Cobb Miners in prestito secco, con addirittura metà dell'ingaggio pagato dalla Juve, secondo me in questo momento è utopia, bisogna arrivare all'ultimo giorno di mercato per una roba del genere, per gli stessi motivi per cui la Juve è messa come è messa. Leggo un sacco di tifosi juventini che dicono mai col Bologna dopo che non ci è andato Calafiori, l'hanno presa bene e via dicendo, e poi che per certi giocatori che comunque sono un costo per la Juve enorme, non mi ricordo cos'è che dicevano, insomma bisogna che Bologna paghi, ma insomma intanto se arrivano certi giocatori a certi costi, per esempio Cop Miners, e si traducono in un esborso economico di ingaggio clamoroso, in un costo di cartellino clamoroso che ha reso meno del meno, ma se poi vanno fuori sul mercato aggressivi con uno che presenta i certificati medici per non giocare, per non allenarsi con l'Atalanta e poi dopo si rivela un pacco, sono poi affari loro. La prossima volta il mercato lo fai con un po' più di testa. Lì giunto lì è andato dritto come un toro e quando prendi un rischio così poi lo paghi. Quindi adesso Cop Miners è invendibile per la Juve. Un prestito sarebbe bellissimo a Bologna, io lo prenderei oggi se fosse possibile, ma non credo che sia una soluzione possibile oggi. Se poi succede una bazza come è successa con Saelemaekers 2 anni fa, 3 ormai, ad agosto, adesso è prestissimo, quindi ritorniamo al punto di partenza: sul mercato non si sblocca niente, però vi ripeto, il 1° di luglio secondo me qualche speranza c'è. E l'esempio di DAZN, questo allora ti rispondo io, tanto l'ho fatto io, e possiamo andare un po' sugli abbonamenti che è più interessante forse. Ciao Manfredi, però nell'esempio di DAZN tu paghi un po' di più ma puoi vedere la partita in contemporanea su 2 dispositivi. Sì, e infatti è un esempio un po' forzato, però mi sembrava una roba un po' più vicina. Con l'abbonamento questo non vale. O vedi tu la partita o la persona a cui lo cedi. Non convieni? Sì, convengo. Perciò non mi sembra che sia molto ragionevole pagare una fee molto alta, dai 15 ai 25 euro, per cedere l'abbonamento per una partita. A questo punto, se si vendesse il biglietto, sarebbe opportuno avere l'intero suo costo e non solo la metà. Grazie Paolo. Sai che a questo punto, se si vendesse il biglietto, sarebbe opportuno avere l'intero suo costo e non solo la metà. Non ti ho capito, ma però ti ripeto, sai che sono veramente tristo io su sto, come il titolo di Zazzaroni, Siamo tristi, l'anno di Pippo, che ne parlava ieri con Leo, sono stati 20 minuti di goduria. Non ho capito molto, sai, però è colpa mia sicuramente, perché non l'hai neanche scritto male. Se me lo spieghi magari ti rispondo. Secondo me ci sta quello che hanno fatto per la questione cessione abbonamento. Ricordo che se fai lo standard e non ci vai, puoi vendere la partita sul sito e ti pagano tipo che ho lo sconto sul prossimo abbonamento. Altrimenti prima si faceva un abbonamento per 2 persone, altrimenti paghi un po' di più per il premium e hai tutti i cambi gratis. Bravo, non ho detto del premium, dipende poi dai settori. Il premium secondo me ha delle bazze, poi ognuno dipende da quanto si può permettere di spendere, però quindi non mi metto dentro questo discorso. Secondo me converrebbe, come ovvio che sia, per uno che magari ha, sai, poi c'è anche sto cavolo di campionato dove hai visto i calendari, ecco, che è l'altra notizia. Giochiamo lunedì alle 18, la prima con la Lazio in casa, partiamo benissimo. Benissimo, quindi quando ti piantano delle partite del genere in un calendario del genere, insomma, fare l'abbonamento e poi non poterci andare, ci avete un bel, le vostre ragioni, girano le scatole, cioè è vergognoso, ma non puoi farne a meno e quindi bisogna convivere con questo problema qua. Però ecco, sì, fare il premium converrebbe. Mi hanno detto, perché ho chiesto se avevano esteso allo standard la scontistica col merchandising, quelle cose sono andate, però vi ripeto, andiamo in pausa e subito dopo, appena rientriamo, ne parliamo col Monte, che è molto più bravo di me.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
5: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
4: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
5: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
4: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
7: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
7: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, sono le 12.22, mezzogiorno rosso-blu, e adesso ci colleghiamo con Mirko Montebugnoli, presidente futuro rosso-blu. Buongiorno Mircone, come stai?
16: Aspetta che esco da un ufficio, buongiorno.
0: È un caldo bestia anche oggi. Ma sì, non dormo
16: niente. Sì, è un caldo bestia, ma sono due ore che sono dentro un ufficio, quindi l'aria condizionata non stavo male.
0: Adesso goditi l'aria fresca e non dormo. Non dormo, allora.
16: Dire che su da te non dovresti star neanche troppo male, in teoria.
0: Ma invece sì. Sì, quindi immagino giù. Senti, ma dimmi un po' di cose. Campagna abbonamenti. Dimmi un po' come hai letto un po' tutto? Hai raccolto un po'
16: dati,
0: critiche?
16: Un po' di critiche, ognuno secondo me ha la sua opinione, secondo me sono tutte legittime, ok? Come legittima, e magari può non piacermi una politica, alcune scelte che sono all'interno di quella campagna, però ragazzi è quella. Noi abbiamo fatto se vuoi fermati, sapere la cosa che mi
0: fermati dimmi. Perché sennò va via la voce, cioè fermati in un punto. Vai.
16: Sono fermo.
0: Perfetto.
16: Dicevo, noi abbiamo fatto le richieste e a me la cosa che dispiace di più è che non si sia aperta a qualche abbonato in più la curva San Luca, ecco.
0: Okay.
16: A me quella è la cosa che c'è rispetto a tutto il discorso standard, premium, eccetera. Noi abbiamo chiesto che il ministro aumentate gli abbonamenti. Per certi versi gli abbonamenti non sono stati aumentati, poi è logico che ti hanno messo un servizio a pagamento in maniera differente rispetto all'anno passato.
0: Sul cambio nominativo, no?
16: Sul cambio nominativo, esattamente. Che poi io ti dico, non ho, cioè non mi ha neanche troppo appassionato, lo dico egoisticamente, perché tanto io faccio lo standard, perché tanto vado a tutte le partite. Cioè, quindi dal mio punto di vista è una polemica tra virgolette che soffro poco. Poi mi rendo conto che magari c'è qualcuno che, però ci sono, come diceva, sentivo Pippo stamattina, ci sono anche persone che sono approfittate, persone che fanno hanno fatto abbonamenti, se lo passavano. Adesso non è semplice, ragazzi, tanto come la fai la sbagli, ok? Poi ti ripeto, io avrei lasciato tutto come era l'anno scorso con gli stessi prezzi, punto. Il Bologna ha fatto un'altra scelta e d'altronde è il Bologna calcio che decide.
0: Ok, ma quindi a te, no, scusami, mi sono perso perché stavo rispondendo, non so, ti fanno una domanda che io non so, io ci provo, te la chiedo. Da quest'anno l'abbonamento premium dà la possibilità di vendere e di far credito per la biglietteria. L'anno scorso non era per il merchandising. Se fai abbonamento in Kids Stand puoi rivendere la coppia di abbonamenti a un'altra coppia di persone imparentate di volta in volta? Tu sai ste robe?
16: Allora, ragazzi, io non sono la biglietteria del Bologna.
0: È quello che io gli stavo scrivendo mentre rispondevo.
16: Aggiungo una cosa, però, aggiungo una cosa. L'anno scorso, come quest'anno, i soldi che venivano rimessi sull'abbonamento, ok? Ehi. Vengono, possono essere spesi per fare l'abbonamento, non per il merchandising. Cioè, se tu hai un voucher perché hai ceduto tre partite, i 50, 60, 70, 80 euro, hai un voucher che utilizzi per l'abbonamento. Almeno l'anno scorso era così e non penso che sia cambiato.
0: Ok, chiaro.
16: Cioè, al massimo cambierà da quest'anno, ma me lo devi scrivere. Però okay, è ovvio che se io, cioè, io non penso che nessuno faccia un premium per poi avere i soldi per il merchandising, cioè non è una logica commerciale, secondo me questa è molto sensata nel caso, ecco. Però non lo so, io non mi sono soffermato a leggere, diciamo, quelle scritte in basso ancora, ecco.
0: Ok, senti, sul discorso della commissione, io ieri sera tornando a casa ci ho pensato un po', ho detto, beh, alla fine anche DAZN è un esempio che forse è un po' forzato, già mi hanno detto, boh, forse così, però un po' forzato. Però avevo detto, per esempio, quando tu metti su due dispositivi, no, paghi una fee. È pertinente? Forse no. Ho detto una cazzata, forse sì.
16: Secondo me hai la commissione che è una percentuale del valore, c'è un contratto fra il Bologna che gli gestisce questa cosa e io credo che c'è una commissione quando fai un biglietto del cinema, scusami, di un concerto, è logico che più costa, più la commissione è alta, ma questo vale un po' per tutte le cose.
0: Beh, quello sicuramente sì, ma io lo dicevo perché magari quando ci sono 7-8 cessioni di abbonamento nell'arco di una stagione su 19 partite.
16: Cessione, scusami, no, sì, pensavo sull'abbonamento.
0: No, su è quasi fare l'abbonamento in due, no? Allora DAZN cosa fa per evitare che in due paghino un abbonamento? Dice fatelo se volete, però. E vi chiedo una commissione, cioè gli stadi stanno andando in quella direzione, perché sta cosa della commissione, ragazzi, la stanno per mettere tutti,
16: ma no, la commissione a quanto ho capito ce l'hanno proprio tutti, cioè le società, diciamo, importanti, ok? Se noi siamo società importanti probabilmente ci sono degli aspetti che non abbiamo mai considerato. Trasformarsi in una società di medio-alto livello probabilmente implica anche queste cose. Avere una PIL differente su tante cose, forse, ma non è una scusante, ti dico, ti sto parlando perché non lo so, ecco, e ti dico, no, non è che mi appassioni troppo. Mi dispiace sinceramente che ci siano delle polemiche, ma ti ripeto.
0: Vabbè, però quelle fanno parte di ogni campagna.
16: Secondo me no, secondo me fanno parte di ogni campagna e secondo me ognuno ha le sue ragioni. Lo dico proprio fuori dai denti. Poi se uno sa che X partite non le può vedere, farà i suoi ragionamenti e farà probabilmente l'abbonamento, come si chiama, premium. Okay, cioè, dal mio punto di vista, lo dico egoisticamente, Manfred, noi avevamo chiesto come futuro rossoblu e come Centro Bologna Club che non venissero aumentati gli abbonamenti.
0: Okay.
16: Quindi nel bene e male è anche colpa nostra, cioè, gli abbonamenti non sono stati aumentati. Ti hanno detto però che Però secondo me è un buon risultato che non venga oggi aumentato il costo di un abbonamento.
0: Okay,
16: io la reputo una cosa positiva.
0: Beh, direi
16: aumenta
0: di
16: tutto,
0: sì.
16: Aumenta tutto. Io sento gente dire: ah, ma non facciamo l'Europa. Ragazzi, l'abbonamento per l'Europa è un'altra cosa. Io non penso, cioè, facciamo la Serie A, cerchiamo di farla, spero, a buon livello, a ottimo livello. Compriamo la scatola chiusa, sì.
0: Allora,
16: ragazzi, l'abbonamento l'abbiamo sempre fatto a scatola chiusa, non è che è la prima volta che lo facciamo, quindi anche quello è un discorso opinabile, ecco, tutto qua.
0: Ok. Allora, aspetta che voglio recuperare perché ho aperto lo sportello Montebugnoli. Quanto tempo hai per star con me? Solo un blocco?
16: No, fino a l'una.
0: Oh, allora andiamo alla grande. Allora sotto con le domande al monte finché c'è il monte, perché vi giuro ragazzi io non ne so mezza. E colpevolmente, però è complessa, cioè la materia o sei sul pezzo oppure bisogna studiare un bel po'.
16: Io credo che ne sappia soltanto.
0: No, vabbè, Bologna, certo, però sai,
16: intendo, cioè,
0: un po' con te, magari domani con Centro Bologna Club, adesso vedo se hanno voglia. Snocciolo almeno i punti più importanti con un punto di vista di chi rappresenta un buon gruppo del TIF, dai, secondo me ci sta. Comunque, per esempio il Big scrive, e aveva aperto con lui, Monte, subito, pronti via alle 12.03, e non era ancora con me, nessuna richiesta di futuro rossoblù accolta in merito alla campagna abbonamenti, ci daranno il brodino da sbandierare in campo, disbandieranno in campo e tutto sarà dimenticato, cioè si riferisce ai 10 bandieroni, quindi tutto il resto non è stato accolto?
16: Non è vero, cioè gli abbonamenti non sono aumentati.
0: Okay.
16: E vi assicuro che c'è stato, poi ovvio che uno può dire ah ma ci hanno messo 30 euro in più, sì, ma l'abbonamento se lo fai standard non è aumentato. E io ti dico, il tifoso, cioè per me è, io faccio l'abbonamento per andarci 19 volte e a me interessa che non aumenti quell'abbonamento.
0: Sì,
16: la richiesta che abbiamo fatto è stata quella, poi che dopo sia stata girata su altre cose in un altro modo, probabilmente l'avevano già in testa o altro, io questo ragazzi non lo so. A me dispiace, e l'ho detto prima, rispondendo al Big, la cosa che mi dispiace di più è che non ci sia stata la possibilità di avere almeno altri 500 posti in San Luca, ecco, lo dico sinceramente, almeno altri 500, c'era 500 in su.
0: Allora, per esempio, questo mi dice quello che dicevamo prima invece, che in effetti forse l'esempio da Zon forse non tiene molto su, e infatti è bello poi confrontarsi e parlarne ad alta voce perché vedi dei punti di vista che poi ti fa riflettere. Fosse così per tutti ragazzi, ma l'abbonamento ad Zon costa di più. Ciao Manfred Monte, l'abbonamento ad Zon costa di più per vederlo su due dispositivi in contemporanea. L'abbonamento allo stadio lo usa una persona sola, 525 euro abbonamento più 30 partite per la cessione mi sembra davvero una cattiveria. Piuttosto metti un limite sul numero di cessioni, Luca.
16: Io ripeto, io faccio, te l'ho detto, io faccio lo standard, io ci vado a tutte, punto. Poi se non ci vado, amen, però non ha, e se non ci vado, lo cederò con lo standard, che non l'ho ben capito ancora come funziona, e prenderò quello che devo prendere. Cioè io non mi faccio, ragazzi, questo problema, ma perché vivo il calcio in una maniera diversa.
0: Sì, ci sta, però forse magari sono più quelli preoccupati.
16: Ma ripeto, capisco chi fa questo discorso. Ora io non ho capito ancora bene come funziona il premium, però per assurdo.
0: No, il premium tu ce l'hai, non hai cessioni limitate. Io ho capito così.
16: Senza
0: leggendo.
16: Pagare nulla?
0: Eh sì.
16: Se l'ho capito. E allora, cioè, a quel punto, se uno lo sa, pagherà quel servizio in più.
0: Secondo me sì.
16: Cioè, bisogna poi dopo vedere come uno intende questa cosa qua, se come un servizio o se come una forzatura. Dopo lì si apre, ripeto, io lo posso vedere come una forzatura, tu lo puoi vedere come un servizio, cioè dopo si apre un altro tipo di discussione, ecco.
0: Allora,
16: però sentivo oggi la battuta, credo che l'avesse fatta Pippo, di Ryanair, cioè se vuoi il bagaglio paghi il bagaglio in più, se vuoi il sedile paghi il sedile in più,
0: sì,
16: eccetera,
0: quello
16: eccetera,
0: forse eccetera. Con la parte sì, quella la parte di
16: a me piace, non piace, ve lo ripeto, a me non piace essere visto come un cliente o come un'altra cosa. Io sono un tifoso, faccio un abbonamento al minor prezzo possibile, lotto per quello, perché per me il calcio dovrebbe essere popolare, poi ovvio che di popolare ormai c'è più niente, però 275 euro per una curva secondo me è un ottimo prezzo, ragazzi, in Serie A per una squadra che viene da una Europa League, una Coppa Italiana Champions League, cioè devo dire anche questo, quel prezzo fermo, ragazzi, è un buon prezzo secondo me. Poi dopo sì, lo stadio è vecchio, sì, ci sono i calcinacci, sì, ci sono pochi bagni, è vero, sì, l'abbiamo chiesto, ci sono dei problemi con i servizi di food soprattutto, sì, ci sono, cioè, io spero che il Bologna quantomeno ci provi a migliorarli, sono convinto che ci provi, perché non interessa anche loro, cioè alla fine ci guadagnano,
0: sì,
16: cioè se vendono di più, io penso che il Bologna guadagni di più, quindi non penso che il Bologna faccia tafazzi. E guarda che bella la fila, spero che l'esperienza del fatto che finisce l'acqua nei distinti dopo un quarto d'ora quando ci sono 40 gradi non succeda più, spero che trovino il modo di utilizzare degli spazi in più in Andrea Costa per dare la possibilità di avere la possibilità, scusatemi la ripetizione, una fruibilità migliore delle persone che vogliono mangiare bene. Cioè noi dobbiamo cercare di migliorare, noi siamo qua per dargli dei consigli. Poi ragazzi,
0: bravo,
16: cioè noi abbiamo lo 0,0007, anche se rappresentiamo tra futuro, cioè club, di n migliaia di abbonati e tifosi, ok? Però poi sono suggerimenti, qualche volta vengono presi, non hanno aumentato gli abbonamenti, per me è una vittoria, era 3 anni che li aumentavano.
0: Ah ragazzi, okay, però sono 3 anni che aumenta tutto, io non so cosa dirvi, però cioè non, io vado, quando mi arriva la bolletta piango ragazzi a fine mese, cioè,
16: e cosa devo fare? I 10 bandieroni, quindi, scusami, sono un brodino, no, noi facciamo i tifosi,
0: no, no,
16: i 10
0: io sono
16: bandieroni
0: d'accordo.
16: Sono colorare lo stadio, è una cosa bella secondo me.
0: Secondo me avete ottenuto una bella vittoria con un aumento dei prezzi, perché comunque c'era la paura, e dico la verità, perché mi ricordo di quando era, 2 mesi fa Monte, un po' sì, più o meno era quel periodo lì, e avevamo tutti timore che lo facessero, e sinceramente... Per forza, cioè era un ragionamento logico, perché stava aumentando e sta aumentando purtroppo la vita dappertutto, in ogni modo, e quindi c'era il timore che accadesse anche lì. Quindi lì siete stati bravi, voi, Centro Bologna Club, cioè a portare un
16: meno. Ma lo giusto... ripeto, secondo me il problema resta il fatto di non avere oggi un posto, qualche posto in più popolare, cioè
0: in San Luca,
16: che è il discorso della San Luca. Poi loro ti possono rispondere che è la possibilità di dare così uno può comprare un biglietto a un prezzo popolare. Sì, faccio una polemica, quando c'è Cagliari, con tutto rispetto per il Cagliari o per il Lecce, ma non certamente quando c'è un altro tipo di partita, per dire. Come spero,
0: perché,
16: che venga...
0: Perché in quel caso cosa succede? Guarda gli ospiti.
16: Costa di più.
0: Ah.
16: No, costa di più, quindi non è più popolare. È uno spettacolo diverso, sono d'accordo. Ma io sono un tifoso della mia squadra. Quindi secondo me devo cercare di farne qualcuno nuovo, ecco.
0: Okay.
16: Io ho quel tarlo di provare a svecchiare un po' il pubblico. Perché noi avevamo chiesto... Ho sentito qualcuno che ha fatto un sorriso per la, passami il termine, migrazione dall'Andrea Costa alla San Luca. Perché noi ci siamo resi conto, e se tu chiedi ai ragazzi della curva, che quando non c'è diciamo, la prelazione sull'Andrea Costa, comunque quando c'è la possibilità di non avere sempre gli stessi Andrea Costa, cioè oltre ai tifosi classici, quelli che cantano sempre, ne sì, faccio proprio un discorso per tifoso, ma magari hai la possibilità di far venire dei ragazzi o altro, come in Coppa Italia, tu senti una grande differenza, ok? Cioè quando si liberano dei posti e vengono dei ragazzi un po' più giovani che ne hanno voglia, è diverso, quindi a me sarebbe anche piaciuto dare la possibilità, poi magari uno non si sposta dalla curva Andrea Costa di fianco alla Kids o ai distinti e va in San Luca, ma sarebbe stato bello dare questa opportunità per portare dei tifosi nuovi, giovani, ok? O meno, in Andrea Costa.
0: Ci sta? Sembra una buona, okay, ci sta.
16: Questa era la mia, era questa soprattutto la ratio del ragionamento. Però ti ripeto, noi facciamo più un ragionamento da tifosi. Oggi, comunque, il Bologna Calcio, come le altre, è un'azienda e ogni voce deve fare un più per loro. io vabbè, resto
0: in ogni azienda si ascolta.
16: No, fermati, io resto sul mio punto, bello fisso, e non mi ci muoverò mai da quello. L'anno prossimo ce li proviamo e ogni anno ce li proveremo. Non otteniamo il risultato, noi bussiamo alla porta e ci proviamo.
0: Bravo, punto. Sì, e poi comunque in ogni settore.
16: Con rispetto,
0: la
16: con
0: customer satisfaction,
16: tutto,
0: sì. Erano vecchie cose che mi ha insegnato Comaschi. No, però il parere del consumatore, no? Si chiede sempre.
16: No, certo, ma però
0: e poi si cerca di correggere. Se hai per giunta chi rappresenta un grosso gruppo di consumatori, è ancora più semplice il percorso.
16: Poi dopo
0: devo andare in pausa.
16: Ci deve essere. Ciao.
0: Dammi un secondo, arrivo subito. Grazie a Monte. Sei un angelo.
16: Prego.
0: Arrivo.
17: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
25: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
26: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
27: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
6: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
28: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
29: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
28: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
29: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
30: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
31: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, caro Monte, ben ritrovato. Siamo sotto abbonamenti. Quindi, riassumo la prima parte. Giudizio tutto sommato giudizio tutto sommato positivo?
16: No.
0: No.
16: No.
0: Cioè?
16: Dal mio punto di vista no.
0: Riassumimi i capi.
16: No, ma il mio no è legato alla San Luca. Io ne faccio proprio un discorso di sulla San Luca, quello che ti ho detto prima. Cioè, sono contento del fatto che non abbiano aumentato il mio abbonamento, cioè lo standard, cioè quelli che per i tifosi che tra virgolette passano i temi tirano ad andarci sempre. Mi rendo conto che ci siano persone che possono avere dei problemi di lavoro, eccetera, perché c'è anche il problema della cassa del lunedì. E io me ne rendo conto, io vi dico, quindi io ho la fortuna di avere due figli, se ce li ho vengono con me e qui sono separato, ok? Però mi rendo conto che tra lavoro e chi non ha magari la fortuna di avere un figlio che vuole essere con lui, una figlia piccola, cioè ci sono le problematiche. E quindi mi rendo conto che il discorso essere costretti a pagare un po' di più l'abbonamento per fare questa cosa possa dare fastidio. Però non è quello che mi fa giudicare in una maniera positiva o meno quello, la campagna. Mi dispiace, come ti ho detto, per la San Luca. A me dispiace tantissimo per il discorso della San Luca.
0: È chiaro. E ti faccio ascoltare quest'audio qui.
1: Ciao Manfred, ma sulla questione Lucumì penso che nessuno
0: ci spostiamo sul mercato, non l'ho ascoltato.
1: 28 milioni della clausola, aspetteranno che scada a metà luglio, quando scada, poi secondo me più di 15-16 non ne fa il Bologna con un giocatore a scadenza di contratto, ma questo si sapeva. Poi spero tanto che non vada alla Juve, alla Juve no, spero che vada all'estero. Poi dopo staremo a vedere, aspettiamo. Qui in Italia è tutto un mercato di attesa, cioè siamo tutti alla canna del gas qua. Vabbè, dai, spero anche il buon Sartori faccia una discreta squadra. Forza Bologna.
0: Sul discorso di Lucumì era legato, scusami Monte, perché mentre ti aspettavo ho fatto un riassuntino delle pagine di oggi, bene o male stanno tutti attorno all'affair Juve, no? E dicevo, insomma ragazzi, purtroppo ero un po' pessimista sul discorso di Miretta, 15 milioni, 14 quelli che sono, e dicevo vale per il Bologna, in questo momento vale anche per la Juve, neanche la Juve paga i 28 per Lucumì e nemmeno un paio di milioni in meno per Lucumì. Bisogna aspettare forse luglio, e dico la verità, bisogna aspettare probabilmente agosto, se si vuole fare degli intrecci di mercato con la Juve, dove io ti appoggio quello, se tu mi dai quello e magari ti appoggio anche quest'altro, se nel frattempo non l'ho piazzato da altre parti.
16: Ma guarda, se gli dai 15 milioni per Miretti, magari te ne dà 28 per Lucumi. Cioè in pratica te lo pagano 13.
0: No, ma non glielo danno.
16: No, è una battuta, Manfred, cioè, è ovvio.
0: Cioè, Miretti a 15 non glieli dà il Bologna, secondo me.
16: Ma figurati,
0: in questo momento, cioè. Poi vediamo, magari non si sblocca niente e incomincia a forzare qualcosa su giocatori che ti convincono all'80%, no? Non lo so, dipende, il mercato è sempre un po' così.
16: A me sembrano numeri che non lo so, guarda, ma ti ripeto, grazie a Dio non faccio il mercato.
0: Ok, allora, vorrei leggerti, questo è sul mercato, no, io voglio star con te sugli abbonamenti.
16: Ma perché?
0: Ah, questo era il giocatore perfetto per il mio Bologna, dopo ti rispondo, va benissimo, comunque te lo dico, Yashari.
16: Ce l'hai sto colpo,
0: Sì, io sono in fissa con lui. Lui dice, ieri mi aveva chiesto qual era un giocatore secondo me perfetto per questo mercato del Bologna, per tutto, per costi, per opportunità, adesso non mi ricordo cosa aveva messo, filosofia, gioco e via dicendo. Se Bologna riuscisse a fare un colpo per farsi dare un prestito, anche con un diritto che poi valuterai domani, io Yashari a Bologna lo porterei subito. Parlo di mercato italiano, di un giocatore che conosciamo tutti, dai. Con Milan messo così adesso, con Yashari che davanti a Modric, io un pensiero lo farei. Cioè, insomma, direi quel giocatore lì, così io ho risposto. E voglio cercare quelli sugli abbonamenti, però. Ecco, allora. Hanno trovato un modo subdolo per costringerti a fare i plus più 15%, che vorrebbero dire i premium, che lo scorso anno fu un flop enorme. Cioè lui dice fondamentalmente che questa maniera costringe la gente a convincersi a fare il premium al posto dello standard come abbonamento.
16: Se vuoi quel servizio lo paghi, punto. Sì, lo dico con questa roba qua. L'anno scorso poi te l'avevano messo più o meno facoltativo, ma mi sembra che non fosse facoltativo, perché anche l'anno scorso costava di più, se non ricordo male.
0: Ok, ecco, adesso sto facendo, cercando di saltare, ragazzi, perderò oggi dei messaggi indietro, non li ho censurati, ve lo giuro, solo che mi perdo perché dopo sono spuntati e non li recupero più. Per esempio questo me lo stavo già perdendo. Ciao Manfre, non mi lamento mai di niente, ma se io ho pagato un abbonamento ho pagato il mio posto, perché per far entrare mio padre al mio posto che ho già pagato devo pagare altri soldi? Il rispetto per i tifosi secondo me è un'altra cosa, mi sembra che si approfittino molto e in maniera eticamente discutibile di persone come me che sono innamorato del Bologna e che prima di non rinnovare l'abbonamento vendo la moto o non vado in ferie. L'ha presa, cioè, l'ha presa male.
16: No, è il discorso che facevamo prima, Cioè è concepibile che ognuno non la prenda bene. Cioè, secondo me non c'è niente di male. Questo che ti voglio dire, ognuno la vede a suo modo. Non capisco il discorso del io non ho ancora capito esattamente come funziona, ma ho spiegato per mia colpa la motivazione per la quale, cioè, io faccio lo standard, ci vado sempre e tendenzialmente se non ci vado il mio posto è vuoto.
0: Però io voglio farvi una domanda, ve la devo fare.
16: Ma perché
0: fare.
16: Noi siamo tra amici e non ci va che magari venga tra di noi qualcuno che non sia uno di noi, ecco.
0: Ok, vi devo fare una domanda però. La devo fare, perché io, che per dire, ho pochissima voce in capitolo, mi pago le trasferte, va bene, via dicendo, e quindi mi sento molto meno in colpa, ma questo è un altro discorso e fa parte dei cavoli miei, ovviamente, però lo dico perché almeno così non sembra che pontifichi su robe come invece altri fanno, per esempio. Però il tema è, ma santa pazienza, costa molto il calcio in Italia da spettatore? Perché fare calcio in Italia costa un botto. Quindi io da... se mi metto in mezzo...
16: Manfre, ognuno fa i conti con le tasche sue, però...
0: Ma è ovvio, ma io non lo faccio i conti in tasca agli altri. Però io dico, quando... Cioè, come si fa a trovare la misura giusta? Come si fa?
16: La misura, secondo me, la misura giusta non c'è. Ok? Anche perché ricordiamoci, lo dico sempre, ricordiamoci una cosa, cioè io oggi mi considero un privilegiato. Io ho un posto allo stadio bellissimo, perché io sono praticamente dall'altra parte, altezza Saputo. Centrale sotto la tribuna. Se domani.
0: Cioè lo vedi col binocolo negli occhi.
16: Ah, no, nel senso come altezza, quindi è un bel posto, centrale. Sì. Prendo l'acqua, Io prendo l'acqua, ovviamente. Come gli altri ragazzi, noi prendiamo l'acqua. Se domani andiamo, c'è uno stadio nuovo, ok? Con tutti i. Ti faccio una provocazione, ok? Con tutti i servizi del caso, i benefit, non prendo l'acqua e tutto. Il mio abbonamento, che oggi pago 525 euro, come minimo va a 1000? 1050? 1200? Quanto va il mio abbonamento? Ti faccio questa domanda. Allora, a quel punto dopo si aprirà, ragazzi, un altro tema. La curva probabilmente non sarà più a 2,75. Cioè, e vengo verso il tuo discorso, Manfre, quanto costa il calcio in Italia? Capito? Quindi adesso, cioè, il calcio in Italia costa tantissimo farlo e in questo momento secondo me noi tifosi spendiamo per andare a Dallara probabilmente una cifra più che onesta.
0: Noi che prendiamo, ma io guarda che mica lo metto in discussione, io ti ho fatto una domanda.
16: Noi che prendiamo l'acqua.
0: Ma io sono d'accordo con te, però io non so mai qual è il confine tra il prezzo giusto, è difficile trovare un prezzo giusto. Soprattutto perché i costi sono alle stelle. Quindi l'unica cosa che invece sono sicuro e spero che facciano, e non so tu come la pensi, uno mi ha scritto della Coppa Italia e sinceramente ecco questo, si poteva regalare la Coppa Italia agli abbonati, così c'era il pienone, Marco. Ora, regalare secondo me no. Però la promozione che hanno fatto alcuni club a 5 euro, se non ricordo male il Napoli, ai quarti, nella partita col Como, me lo ricordo bene, e hanno fatto il pienone, quando noi invece non l'avevamo fatto, e con la Lazio ai quarti avevamo mezzo stadio vuoto, si può dire? Sì. Ecco, secondo me, per premiare chi ha l'abbonamento, chi fa l'abbonamento, chi comunque è sempre lì pronto a mettere il suo sostegno, la sua, per me quelle invece sono le cose che si devono fare. Ci proverete con la Coppa Italia, per esempio, a portare l'esempio?
2: Io sono d'accordo.
0: Io sono più per queste cose qua, per dire.
2: Io sono d'accordo. Magari un quarto, sì, una semifinale, no, magari.
0: Sì, però magari arrivi fino a, bravo, arrivi fino alla semifinale, dai, fino alla semifinale ci sta. La semifinale te la fai, no, te la fai con Greta.
2: Poi ti dico, io sono quello che l'anno scorso ha fatto anche un pellino di polemica su questo discorso, perché comunque i prezzi non erano altissimi, Manfred. E
0: no, però dai, però
2: secondo me, guarda Manfred, però bisogna stare attenti anche lì. Secondo me l'anno scorso la risposta di pubblico di un quarto di finale con la Lazio, di quella che abbiamo tutti detto la partita più importante dell'anno, ok? Al netto di tutti i discorsi, è stato basso rispetto a quello che doveva essere. Cioè, non è quei 5 euro che giusti, cioè che, come si dice, che risolvi la cosa, ok? Puoi dare sicuramente una mano, però non posso neanche giustificare che l'anno scorso ci fosse così poca gente perché non hai messo 5 euro. Cioè bisogna stare un attimino attenti, è qua.
0: Vabbè, ti ripeto, il confine è difficilissimo, io non mi ci voglio mettere dentro, però butto
2: poi
0: dentro.
2: Era Napoli comodo, il Napoli che faceva la Champions.
0: Sì, sì, per carità.
2: Poi tu puoi dire che il Bologna faceva l'Europa League, però il San Paolo è più grande, eccetera. Boh, non lo so, guarda, non mi appassiona, però se puoi fare un prezzo popolare, io sono sempre d'accordo.
0: Ormai sulla Coppa Italia per gli abbonati, una cosa così secondo me è ragionevole ed è anche gratificante e magari recuperi tutto quello che magari
2: per me lo puoi fare
0: decisioni un po' così.
2: Do la prelazione all'abbonato di comprarlo prima, poi i posti liberi secondo me passano allo stesso prezzo per avvicinare la gente allo stadio. Ti ho detto prima che se io sono un ragazzo che vuole venire allo stadio,
0: okay,
2: faccio fatica.
0: Veloce, cioè, ti devo leggere degli altri messaggi perché voglio che rispondi a tutto. Con il premium l'anno scorso avevi anche uno sconto sul merchandising, ciao Monica. Tra l'altro ho visto, e questa per me è una buona cosa, non so se c'è il vostro zampino, però hanno esteso allo standard anche lo sconto, sì, sul merchandising.
2: Sì, l'abbiamo chiesto per tutti.
0: Bravo, ed è un'altra cosa che c'è, mi sembra una cosa positiva, avanti. Io ho fatto il premium l'anno scorso solo per passare gratis il mio posto a un tifoso del Bologna quando ero malato o impegnato. L'anno scorso mi sono ammalato molto. Alessandro da Castel San Pietro. Lui dice, io ho fatto il premium perché comunque preferisco passarlo a un abbonato, cioè a un tifoso del Bologna. Va bene. Dipende poi che tipo ognuno di abbonamento hai e quanto hai il sovrapprezzo. Perché
2: ognuno fa le sue scelte, certo, e ha la sua opinione e trae le sue considerazioni, dai.
0: Ecco, qui poi abbiamo il punto di vista diametralmente opposto, quasi estremo. Fatto bene a mettere le commissioni, anzi dovrebbero proibire addirittura le cessioni o rivendita di posti, eviterebbe di farci trovare tifosi ospiti in tribune distinti. Ah, gestire meglio anche il servizio bar, prendere da bere con due bambini è praticamente impossibile, però all'entrata fanno buttare le bottiglie d'acqua coi tappini, dici.
2: Sono completamente d'accordo,
0: sì,
2: con lui.
0: Sì, e l'avevi anche sfiorata anche prima nel discorso. Sì, sì, sono d'accordo con te, ne ho sentite di ogni. E ciao, riguardo la cessione.
2: Scusa.
0: Dimmi.
2: No, dimmi. Carenze e problemi strutturali sotto gli occhi di tutti, per quello che.
0: E qui si riapre il tema dello stadio, che sapete quanto io sia inamovibile. Però cessione abbonamenti con la penale solo perché Bologna vuole che le persone senza abbonamento paghino il biglietto e non vadano gratis sperando che l'amico lavori o vada amorosa. Amorosa. Per i voucher io sono in kids, ogni qualvolta che cedo l'abbonamento e viene venduto, la metà della vendita viene caricata su un voucher spendibile per l'acquisto di biglietti e abbonamento. Luca da Castel San Pietro. Va bene. Se lo sapete, io ho anche chiesto in biglietteria, ma nulla. È già 3 anni che ho questo problema. Sono abbonato in curva, vorrei spostarmi con mio figlio, non abbonato, in kids. Ma pare che per poterlo fare io debba lasciare scadere il diritto di prelazione in curva e sperare di trovare in kids 2 posti liberi. Se così non fosse, il risultato sarebbe di rimanere poi fuori dalla curva. È assurdo, soprattutto perché nemmeno della biglietteria. Un altro mi ha anche detto che in kids, per esempio, lui ha 2 figli. oggi la più piccola è cresciuta, però lui non può fare un biglietto, esatto, e deve venire praticamente lui, sua moglie e i due figli per poter andare tutti in kids. È così.
2: È vero, però il problema io credo che sia sempre lì: se tu hai una metrologia che è 1+1, rimane uno più uno. Poi io non so come se si possa avviare o meno, ma dopo cosa succede? Che se fai una cosa per lui, poi la devi fare per tutti, e dopo diventa un casino.
0: Ok, quindi adesso che ci salutiamo, sono un po' in ritardo perché ti devo lasciare andare, ti avrei tenuto qua 2 ore, mannaggia te, perché adesso io non saprò rispondere a niente, e quindi chiudo qua. Mi fai il riassunto, quindi in sintesi, lo ripetiamo di nuovo, per te il giudizio è?
2: Per me non è positivo, ma è positivo perché non hanno aumentato l'abbonamento, ma non è negativo perché secondo me non c'è. Io speravo ci fosse qualche posto più in
0: San Luca, che comunque è una questione che va avanti da anni. Va bene.
2: Cioè, perché se vuoi, ti ho spiegato anche prima, mi sarebbe piaciuto perché provare a spostare un po' di gente dall'Andrea Costa alla San Luca per dare la possibilità di avere un ricambio generazionale in San Luca, che sul discorso del tifo abbiamo visto che fa anche la differenza.
0: Ok, condivido tutto, bravo Monte, pienamente d'accordo, quindi ci siamo. E a Bologna vogliamo la Champions ed entrare gratis allo stadio, va bene, dai, non è proprio così, non facciamo gli estremi, e tu non hai detto così, Monte, mi permetto di dirlo io. Ti do un grande bacio, ti lascio lavorare.
2: Cosa,
0: grazie,
2: detto gratis?
0: No, ma rideva anche lui, era una battuta.
2: Ah, ok,
0: era una battuta.
2: Ciao,
0: e, dai, buon lavoro, grazie mille, mi hai dato una mano.
2: Ciao.
0: Noi voliamo in pausa e poi dopo, dai, e facciamo il riassunto di questa prima oretta e poi ci spostiamo sul mercato e quello che c'è da dire.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
8: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio.

0: classica.
1: Ma con la Coppa Italia e con la Lazio, ma intanto ciao a tutti, ciao, ciao. Manfred. La gente non è venuta allo stadio perché eravamo in quel momento down. Io molti mi hai conosciuti, me a Bagrisa a Vaderlorle. Io si devo andare una svegliata. Ah! Cioè, io ho avuto anche a che fare con gente che ha fatto ste frasi qui. Quindi secondo me non è una questione di soldi, è una questione del momento in cui ero a Bologna. Era una partita importantissima con la Lazio e la gente non è venuta per quel motivo lì, perché il Bologna era in down. Secondo me.
2: Non lo so, sì, ci può stare, però io credo anche che quest'anno non abbiano aumentato gli abbonamenti per far respirare un po' i tifosi. Perché comunque, ragazzi, vuoi non vuoi, credo che abbiano preso molti atto che siano sempre quelli. Siete sempre quelli. E questo è un problema. E quindi in questo momento io credo che, visto che comunque bene o male, dai, cioè secondo me quello che si dovrebbe fare, ma è uno sforzo che non si fa, oppure magari anche facendolo non viene da pensare, io lo dicevo prima a mio amico, gli dico: se perdessimo 5 minuti a dire a posto suo, fosse mio, cosa farei? E per me aiuta un po' a trovare un compromesso. Secondo me hanno trovato un ottimo compromesso. Per me sta campagna è buona, ma perché non hanno aumentato gli abbonamenti? Punto. Sul discorso San Luca sono d'accordo col Monte. Io, ragazzi, cioè, se fossi un abbonato, io vado anche con la grandine, davvero. E perché? Perché sì, perché sono fatto così. Però non mi metto dentro. Però sul discorso della commissione per il cambio di nominativo io non vi seguo molto su sta polemica. Però al mio punto di vista Monte magari è stato un po' più, no, anche Monte più o meno ha detto così. Quello di San Luca, onestamente, visti i tempi che corrono, secondo me allargare un po' di più quella fetta lì. Per me Monte, per esempio, dice una cosa giusta, soprattutto per i tempi che corrono. Non lo so, io non vedo l'ora, ragazzi, che facciano uno stadio nuovo e che possa rispondere un po' di più a tutte le esigenze, perché poi alcune inefficienze comportano comunque meno soddisfazione, difficoltà nell'erogare servizi adatti e tante tante cose attorno. Quindi lo stadio, ragazzi, è talmente importante che ritorno a dirmi: preoccupiamoci di più di queste cose qua. Se dovessimo fare, ma lo dico per tutti, cioè, piuttosto di Miretti. Me ne sbatto di Miretti, ma mi preoccupa lo stadio. Io ve l'ho detto, ho iniziato a gennaio a rompere le palle questa storia, appena saltato il Dall'Ara, e siccome il Dall'Ara è passato non ne parliamo mai più del Dall'Ara, ed è il presente, perché comunque quello che ospita oggi le partite del Bologna guarderei con molta più attenzione, ma mica solo a Bologna, eh? Partiamo dagli impianti. Senza impianti non c'è un progetto sportivo e calcistico che di cui valga la pena parlare. E mi dispiace per chi fa programmi di mercato. Oggi non è la priorità il mercato. Quindi e lo vedi anche, perché poi su alcune cose c'è insoddisfazione, ripeto, che nascono da tanti piccoli tasselli, dove alcune cose oggettivamente si possono migliorare. Ma migliorare, cioè, sono toppe che metti in continuazione al Dall'Ara, toppe su toppe su toppe, è difficile, così, molto difficile. E vabbè, comunque, e riprendiamo da dove abbiamo lasciato, e quindi vado indietro, se no qualcuno dice che non l'ho letto. Ciao, rovistando su Transfermarkt ho trovato casualmente un centrocampista scozzese del Kilmarnock che Transfermarkt lo dà come interesse del Bologna, così te la butto lì. Ma chi è? Non mi metti il nome. Ah no, c'è un'altra foto. David Watson, uno scozzese? Prendere subito, è dell'Under 21. Squadra di Premiership scozzese che non so neanche chi sia, ma se è scozzese io lo prendo. Ieri hanno preso tre pere dal Brasile e mi è dispiaciuto parecchio, parecchio, parecchio, parecchio. Non c'è stata partita, subito dopo 7 minuti e poi 3 a zitto. Audio.
3: Ciao Manfred, sono Stefano Giaguaro. Io francamente tutto

0: casino, stanze per il mercato del Bologna, lo trovo abbastanza ridicolo. Visto
1: io
0: un po'
1: ce l'ho però.
0: Abbiamo appena passato il 20 di giugno e soprattutto in considerazione del fatto che non abbiamo più presidenti che ci salvano portando delle valigie alle ultime partite, abbiamo un presidente che viva Dio, viva il più possibile, e abbiamo il Cobra e una società seria, faranno loro. Mi sembra che fino adesso ci abbiano dato abbastanza delle certezze, ma poi io... Domani un altro giorno e si vedrà.
1: Sì, domani... Ciao Manfred. Ciao, ciao. No, mi piace la serenità, io me la vivo con un po' più di ansia perché vi ho già detto che per me questo mercato sarà il più peso, di sicuro, di quelli che fa da quando c'è Sartori qua, il più pesante. Per ovvi motivi che non leggo mai, non li leggo. Cioè il discorso per esempio del costo del lavoro allargato è un tema che a Bologna non si affronta in chiave mercato, ma c'è, è una regola, va rispettata, oppure ripiani, punto. Partendo da quella premessa forse qualcuno avrebbe anche un po' più credibilità quando parla di mercato. Non c'è bisogno di essere indottrinati, eh? Sono regole, cioè regole. Lazio, Napoli, ci sono già finiti dentro. Col Napoli che c'è finito dentro hanno cambiato e derogato una regola aggiungendo che si può prendere dalla cassa. E fa parte del gioco, esattamente come quando cambiano le regole al VAR. Identico, né più né meno. Piaccia o non piaccia, chi non lo fa non capisce niente di calcio per me. Punto. Non è aggiornato, è rimasta cioè, a 30 anni fa. Non mi sposto da questo punto di vista, non c'è bisogno di essere indottrinati per questo. E oltretutto ne parlano tutti i seri, quindi forse sarebbe bene cominciare a farla anche noi, perché sennò diventiamo più macchiette. Io ci provo almeno, la vedo così e non mi sposto. E si poteva regalare la Coppa Italia agli abbonati, l'abbiamo letto. Bisogna stare tutti in fase Iceman. Il mercato è difficile e Sartori non è certo un caviglio. Calma e fede, Stefano. No, no. No, però non può fare neanche miracoli. Ecco. E quindi, se i costi rimangono a questi livelli qua, i prezzi rimangono a questi livelli qua, per il Bologna è un bel problema. Ma è un bel problema anche per la Juve, per la Roma, per tutte. È un bel problema. Quindi... sicuramente ci sono degli scogli adesso da superare, molto complessi, è tutto bloccato, punto. Non è divertente ascoltarlo, ma è come è messa la situazione. E per la cronaca, questo audio qua, posso chicca? Tu l'hai sentito? Perché c'è poi scritto. Questo l'hai sentito? Che 059, poi dopo scrivo un messaggio? Sì, vado.
2: Ciao Manfred, buongiorno, sono Adriano. Dunque, a luglio dovrebbe partire il calcio mercato, giusto?
1: Sì.
2: E qui si legge, si fa, si può fa. Babà, staremo a vedere cosa fa il Bologna. Io ti dico la verità, sono abbastanza fiducioso. Mi sembra una dirigenza ponderata come la nostra. Fai fatica, magari non è scoppiettante, ma fai fatica, perché alla fine se ci pensi, tolto la magata Bernardeschi, negli anni è sempre stato un giocatore che poi magari, come è stato per Rowe, come è stato per Doyle, si scoprono delle magate, però alla fine va così. Ma tu, questa è una domanda pour parler, se ti dicono diamo via Riccardo Rossellini perché non vuole rinnovare e troviamo l'occasione di darlo via a una buona cifra e Cambiaghi, però riusciamo a tenerci Rowe e Castro, lo faresti? Ciao.
1: No, non me lo chiedere, ti prego. Ne abbiamo già parlato, tra l'altro, per me qualche settimana fa. Non ti so rispondere. Da un lato sì, dall'altro no. Quindi non, per fortuna non devo prendere io una decisione così. Poi se Orso ti costringe a questa decisione, allora a quel punto, ma solo perché Orso ha preso una decisione, vuole andare da un'altra parte, sì, lo farei. Ma lascerei la scelta, cioè, a Orso, dico fermo qua. Comunque scrivi, per la cronaca, ponderato come dirigenza un complimento, e dai tempi di Gazzoni che non mi sento così stabile, grazie mille. Ma figurati, grazie a te. Quindi sì, non ti so rispondere, però se mi dici, te l'ho detto, perché per me Orso è un mondo a parte, non so come dire, non... però se viene da me Orso e mi dice io vado via, un bacio a tutti, è stato bellissimo, allora io dico che Bologna, dando via Orsolini e Cambiaghi e tenendo Rowe e Bernardeschi e Castro, fa una buona operazione, ma solo, ti ripeto, se vuole andare via Orso, se no no. E allora questo l'abbiamo recuperato, questo l'abbiamo recuperato, tu. Se, la copetta ha fatto bene a mettere le commissioni, tu che eri l'estremista, l'abbiamo letto questo.
3: Ciao Manfred, ti faccio il nostro caso, noi siamo marito e moglie, abbonamento in curva, abbiamo fatto diversi cambi per far appassionare il bimbo di 6 anni e mezzo allo stadio, perché a noi l'abbonamento, la partita piace vederla in curva, e in curva di biglietti giustamente se ne trovano pochi, non so se figuriamo tra quelli che se ne sono approfittati, però noi come famiglia, per continuare a far appassionare il figlio, saremmo costretti, almeno che non troviamo un abbonamento in curva per il bimbo, lo speriamo, a fare una spesa ulteriore di 70 euro. Poi non vuole essere una polemica, ma è spiegare una situazione. Ciao e forza Bologna.
1: E ci sta, ci sta. Cosa ti devo dire? Non saprei neanche risponderti. Se non ci sono biglietti in curva, bel problema. Però ce l'hanno, che cosa ti devo dire? Non so risponderti, infatti è per dire, è impossibile accontentare tutti, è un mestiere del cavolo, cioè non lo farei mai, ma io l'ho detto a tutti quelli, sia in Virtus che in Fortitudo che in Bologna, ho fatto un mestiere orribile, non è semplice, non è semplice. Bisogna imparare sempre, la cosa migliore è ascoltare, e gli altri si devono mettere nei panni di quegli altri e dire cosa farei, cosa farei io se fossi mio, e così secondo me si trova a un minimo di incontro e almeno al buon senso, perché sennò sai, ogni campagna nasconde delle insidie. Però vi ripeto, il mio giudizio è positivo, davvero, più di tanto non posso dire, cioè quello dei prezzi secondo me era il punto chiave è la partita da giocare. Su questo per me sono stati ineccepibili, visti i tempi e i costi. E beh, sbuffo, perché è veramente un periodo orribile. Allora, qua invece tu replicavi sul discorso, perché avevamo fatto un botta e risposta su DAZN. Esempio, il biglietto viene venduto a 25 euro, ti vengono accreditati 12,50 euro, tra l'altro spendibili solo all'interno dei circuiti BFC, biglietti o merchandising, ok. Non capisco il vantaggio che c'è da sottoscrivere l'abbonamento premium, tu paghi 35 euro in più per far sì che la persona alla quale lo cedi non paghi per ogni singola partita. Se hai figli o cari amici al quale cederlo va bene, ma comunque è un'esperienza di cui non si può godere insieme. Quindi sul paragone di DAZN dicevi, ho capito adesso, spero sia più chiaro, grazie. Sì, è molto più chiaro. E ultimo messaggio, dici che in un anno ci sono 7-8 cambi di abbonamento. No, dico, se arrivi a 7-8 cambi di abbonamento diventa un po', allora non va bene. No, non ho detto che non va bene, dico diventa un po' tanto. Però secondo me delle due l'una: abbiamo un campionato spezzatino con orari assurdi, e questo invece per forza ti do ragione, che vanno dal venerdì al lunedì, è normale che le persone non possano andare molte più volte allo stadio che in passato. Il campionato spezzatino si fa per avere i soldi delle televisioni, ed è già un disagio per chi va allo stadio, non fa una piega l'ultimo passaggio, e quindi che ci siano più cambi dovuti al fatto che ci sono partite al venerdì alle 18, al lunedì alle 18 o al sabato alle 18, è una grandissima verità, e c'hai ragione, non fa una piega. Ne devono tener conto? Probabilmente sì. Cioè, puoi tener conto di tutto? Secondo me no. Comunque, buongiorno, in Italia aumenta tutto tranne gli stipendi e le pensioni e anche gli abbonamenti, che aumentano di poco. Aumentano perché sono aumentate tipo le curve parecchio in proporzione agli altri, però anche gli stadi. Al massimo vi sono incrementi ridicoli, 5-10 euro in più di pensione, ed è da ritenersi un aumento? Saluti Massimo. No, infatti è durissima. Carissimi, non è tanto che facciamo che non facciamo l'Europa che indispettisce, ma il fatto che l'anno scorso l'abbonato bolognese ha assistito tra le mura minchie a uno spettacolo spesso misero, un abbrazzonte da frossolo. Noi non possiamo dirti che non sia così, e infatti noi dicevamo durante l'anno che un tifoso, un giornalista magari meno perché fa casa e trasferta, lo percepisce meno, ma eredita sicuramente l'esperienza del tifoso, che invece con l'abbonamento in casa l'anno scorso ha pianto. Ha pianto. Cioè da gennaio è stato un piatto greco. C'ho una info, ho un credito dell'abbonamento di mio figlio minorenne. Ancora, centro formazioni. L'anno scorso ho rivenduto posto per alcune partite. Posso soffrirne io come padre sul mio rinnovo? Mio figlio non si abbona più. Ciao Dan. Devi chiamare Bologna perché il Monte non ne sa mezza. Io 100 volte meno di lui. Bisogna chiedere a Bologna. Non ne sappiamo queste cose qua. Però abbiamo buttato in mezzo un po' di cose perché magari ce le appuntiamo e Mirko se le appunta, e quando vanno a sbattagliare per la prossima stagione le mettono dentro. Però sono stati bravi, ripeto, Centro Bologna Club, Futuro Rosso Blu, i Bologna stesso, insomma, non aumentare i prezzi quest'anno secondo me era dovuto, ma difficile farlo, quindi non va sottovalutato per me, purtroppo. Ciao Manfred, da BFC, arresto di chi fa spettacolo, devono cacciarsi in testa che in Italia abbiamo gli stipendi, sono i più bassi in Europa, Beppe da Ravenna, sì, e tutti cacci in testa che in Italia non c'è un euro e che quindi anche loro non possono permettersi di prendere a 15 milioni i Miretti. Siamo pronti a fare questa riflessione condivisa e vale per tutti. Perché purtroppo è un disastro. Abbiamo e di troppo, pardon. Sì, ho capito comunque. E quindi sì, quello che dice è giustissimo, e in Italia non c'è un euro e godere dello spettacolo sarà durissimo. Però ieri Zazzaroni diceva una cosa, Ivan, con Leo, che riguardava gli stadi, e diceva una cosa che sembra magari una forzatura, non lo so come l'avete letta voi, invece è una delle chiavi. E se vi ricordate, Marco Belinazzo del Sole 24 Ore, ospite qui ormai un po' di tempo fa, ha toccato la stessa chiave, che è quella dell'intelligenza artificiale. Dopo, arrivo subito, segnatevela che ve la metto dentro, arriviamo subito.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E siamo ritornati, 13:24, mezzogiorno rossoblu, e stavamo facendo un po' così dei discorsi sulla campagna abbonamenti con Monte e tutto. Vi dicevo, ieri Zazzaroni citava il discorso dell'intelligenza artificiale, lo faceva in rapporto agli stadi, l'ha fatto anche Marco Bellinazzo, no? Ed è stato bravo Ivan ieri, perché intanto mi ha dato anche speranza, perché vuol dire comunque che legge. Ma per l'amor di Dio, anzi, legge molto più di me ed è molto più preparato di me, 100 volte migliore di me in tutto quanto e per tutto, però mi dà speranza perché ormai l'industria dell'intrattenimento, insomma, stanno continuando a lavorare in una direzione e convinti del fatto che l'intelligenza artificiale, vuoi o non vuoi, migliorerà i nostri tempi quotidiani. Il consumo delle ore lavoro, premettendo che i redditi non cambieranno e quindi che ci sarà molto più tempo da dedicare appunto a tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, e quindi che è inevitabile che gli impianti possono essere all'altezza di ospitare questo, anche perché molto probabilmente cambieranno le abitudini dei consumi e lo stanno già accadendo. I giovani non guardano più una partita di calcio per 90 minuti, ma guardano gli highlights e tante cose varie e via dicendo, e quindi diventa sempre più attuale e imprescindibile che anche i governi prendano in considerazione magari un intervento per aiutare gli imprenditori a mettere a posto gli stadi. Poi che sia il governo o non il governo, comunque ci vuole una legge, perché in Italia è impossibile, l'abbiamo capito bene, è tutto vero, ma siamo sicuri che poi possiamo permetterci di godere di tutti questi spettacoli? Perché si torna sempre al discorso che alla fine non si capisce qual è il prezzo giusto, e vi facevo la domanda: ma secondo voi per quanto costa il calcio agli imprenditori e quanto costa ai fruttori? Costa tanto per i fruttori in rapporto a quello che costa il calcio? Io non ho una risposta, non lo so. Quindi guardi il mercato, cerchi di fare un prezzo vicino a quello che fanno gli altri, così fai, perché io non avrei idea del prezzo giusto. Per me sarebbe molto più alto, per dire, ma non è il prezzo giusto. Il prezzo giusto te lo dice il mercato. Questo è un esempio. E poi, vero tutto, ma se continuiamo di questo passo, ha voglia che tu possa permetterti di fare tutti gli spettacoli e i concerti e l'abbonamento a Bologna e l'abbonamento alla Virtus o alla Fortitudo e così via. E le pay tv le togliamo? Se togliamo le pay tv forse avremo più soldi per vedere le partite, però insomma, quando vai in trasferta come si fa? Perché io non mi accontento degli highlights per lavoro, ma anche da tifoso non guarderei mai gli highlights del Bologna, e sinceramente me la vorrei vedere, non solo ascoltare in radio. Poi ascoltiamo in radio volentieri Leo o Ronz, però insomma sono argomenti secondo me ancora lontanissimi da trovare una risposta reale. E questo è per dire che c'è una, tutto un mondo e una dialettica dietro tutti questi argomenti che francamente ancora è in altissimo mare. Ma chi c'è in altri paesi invece no, Stati Uniti, ma anche paesi europei incredibilmente più ricchi di noi, tanto ormai sono tutti, e così via. In Italia lo vedo molto complicato, e infatti le discussioni poi a ogni campagna abbonamento si fanno su di tutto. Qualunque tipo di percezione di costo in più comunque è un peso, e io lo capisco benissimo e forse meglio di tutti, credetemi, in questo non faccio il ruffiano. Ma chi cede l'abbonamento ad un altro perché si lamenta del costo aggiuntivo? Si farà pagare il surplus da chi riceve in prestito l'abbonamento e vi sono tutti felici e contenti. Sì, poi sai, tuo papà o così magari capisci che un po' stona. Comunque mi dispiace, ma non sono d'accordo sul fatto. Scusami, ripartiamo da sopra. Gli abbonamenti sono aumentati perché ti obbligano a fare il premium a 30 euro in più, dai. Ok, è abbastanza chiaro che vogliono che tutti facciano il premium scoraggiando gli altri due, ma in realtà però non è proprio così, perché se hanno messo i benefici negli standard, per esempio con le scontistiche merchandising, non hanno disincentivato quello, quindi non è proprio così per me. Hai tolto servizio penalizzando tante persone in quello standard, secondo me no. Davvero, mi dispiace, ma non sono d'accordo sul fatto che non sia una forzatura, perché lo è per chi mastica di marketing, è così. Aspetta pure, perché lì vai a toccare un argomento come me delicato, eh? Tre abbonamenti diversi con il premium, che era l'abbonamento normale fino a qualche anno fa. Io non sono molto d'accordo con te. E mi permetto di dire che ho, per 10 anni abbondanti, anche di più, di quella roba lì ci ho mangiato io. Ok? Non nel calcio, in altri settori. Quindi andrei un po' più morbido con l'approccio, con me. Ma non vuol dire che non, è un tuo punto di vista che io non condivido per niente. Ok? Poi possiamo discuterne bevendo un caffè quante volte vuoi. E ciao, se non ho capito male, la cessione dell'abbonamento può essere fatta solo ad un possessore della carta del Bologna, della card del Bologna, credo di sì, la We Are One, mentre lo scorso anno si poteva fare il cambio nominativo a tutti. Ciao Massimo, non lo so, dovrei controllare, verifica, perché tanto c'è scritto. L'importante è che non aumenti la birra e il panazzo con la mortazza, va bene. E che cosa vogliono i juventini? Sembra tutto dovuto per loro. Io che sono un poverace, non arrivo a fine mese, costringo quel santo uomo di mio cognato, non vedente, per prenotare 2 posti gratuiti e andare a vedere Bologna. Ok, l'importante è che non aumenti questo. Un anno fa, per 19 partite, un anno fa l'abbonamento per 19 partite, poi però una è il sabato, una è lunedì, alle 15, una la spostano il giorno prima e uno può non poter andarci e bisogna pagare per dare un abbonamento ad un amico. Lo spezzatino insieme alla cessione dell'abbonamento in effetti può portare ad avere un po' di, ad alzare il dito, secondo me ci sta, lo capisco, con quell'argomentazione sì. Secondo me è assurdo far pagare la commissione per cedere l'abbonamento, visto i cambi continui del giorno delle partite. Anche tu, se ho un negozio, e hai ragione, mi dite come faccio ad andare lunedì alle 18 allo stadio? Pienamente ragione. Però il problema per me non è il cambio di abbonamento, il problema è la partita alle 18, che è una bestemmia. È una bestemmia. Cioè, io preferisco la partita alle 23, per dire, ma alle 18... per me, cioè è una cosa improponibile in un mondo normale, eh? Sto mondo si è messo così. Condivido tutto, non so che cosa, però immagino qualcosa che ha detto il Monte, perché erano le 12.36. A Bologna vogliamo la Champions, va bene, questo l'abbiamo letto. Pieno da commento, d'accordo col Monte, io faccio l'abbonamento al minor costo possibile, non mi interessa niente di vedere partite né di avere la possibilità di comprare 4 o 2 biglietti in prelazione, Miguel. Di vendere partite né di avere la possibilità di comprare 4 o 2 biglietti, Miguel. Tu pensi a spendere il meno possibile, lo capisco, è un approccio. Ciao Manfred, buongiorno, a me dispiace che anche quest'anno non si possa fare la cessione dell'abbonamento, dicono da Bologna che solo in seguito al decesso dell'intestatario l'abbonamento va in eredità, ma questo non mi sento di augurarlo al mio vicino di posto e mi sembra anche buon senso. Matteo, va bene, rido, ma si fa per ridere. Buongiorno, quello che vorrei sottolineare è che la campagna abbonamenti non viene incontro ai tifosi, soprattutto per quello che riguarda il costo dei distinti laterali, una rapina a mano armata per quello che offre. Però amico, su questo invece io, ecco, su questo argomento è l'unico dove sono pienamente d'accordo col Bologna, perché mi sono messo nei loro panni. Il discorso dei distinti laterali e distinti centrali lo sappiamo benissimo e non raccontiamoci cazzate, vi prego, che fai l'abbonamento a distinto laterale e ti sposti verso il centro, funzionava così. Ora, vale la pena fare un intervento strutturale, perché di questo si deve parlare, e di mettere settoriale tutto quanto per incassare anche meno dai distinti? Io mi metto nei panni loro, non lo farei. Tu non sei d'accordo con me, lo capisco. Un altro mio amico venendo qua, questo discorso lo porta avanti da 12 anni, ha le sue ragioni. Io mi metto nei panni degli altri e farei la stessa cosa. se fosse mio farei la stessa cosa, non pago l'intervento allo stadio, non metto una fila di steward in più su ogni settore laterale per evitare che tu furbone prendi l'abbonamento e fai l'italiano medio che si sposta verso il centro, e quindi va così, capito? Su questo aspetto è l'unico su cui io sono invece molto molto dritto e convinto, e non pagherei per fare una roba che poi alla fine sì può essere sicuramente più giusta, ma mi fa anche incassare di meno. Ha senso? Vale la pena? Aspetto di fare lo stadio nuovo, e sono abbastanza convinto che nello stadio nuovo metteranno i settori laterali, la vedo così, è un intervento strutturale fondamentalmente. Fino a quel giorno va così. Questa per me è una polemica che non regge. Comunque, e la non possibilità di fare l'abbonamento in San Luca per chi ha poche disponibilità economiche, questo invece sono più d'accordo con te, e che vorrebbe portare anche la famiglia, questi sono due paletti che non permettono mai di fare 28.000 abbonati. Sulla parte di San Luca sono d'accordissimo con te invece, ma in realtà la società va bene così, alla fine dell'anno probabilmente con questa scelta arriveranno in cassa due spiccioli in più a scapito di uno stadio sempre pieno di tifosi rosso-blu. Mappo. Sulla seconda parte sono d'accordo con te, sui due spiccioli in più sì, possiamo anche andare a leggere, non sono quelli che fa la differenza, ma oggi fa tutto differenza. Ecco, i due spiccioli in più li poteva fare anche quest'anno aumentando gli abbonamenti, non te l'hanno fatto. Sul discorso abbonamenti completamente d'accordo con Montebuglioli, Max, sono contento, gliel'abbiamo letto anche prima. Ciao, parliamo dell'abbonamento BFC, di fatto ti costringono all'abbonamento premium, visto che con l'abbonamento standard non sarà più possibile accedere a una partita singola gratis. Costerà 15-25 euro a partita. Questa mossa del BFC è un aumento occulto dei prezzi. Ale, buona giornata Massimo Guerra, non sono d'accordo con te, ma ripeto, se me lo mettete con le partite del lunedì alle 18, neanche a fare apposta, la Pre con la Lazio è lunedì alle 18, e secondo me si devono vergognare, non ci sono vie di mezzo, vergognare, cioè preferisco il martedì alle 20:30, metti il martedì alle 20:30, ma non metterla alle 18, sono d'accordissimo su questo, e allora piace così, non gliene frega niente, e Bologna... Da questo punto di vista può essere criticabile, io sinceramente rimango un po' combattuto, non so quale sia la scelta giusta da fare. Per me è un più problema di Lega, e le società devono andare dritte, non ti puoi stare lì. Ah, ma ti danno i soldi dei diritti TV, sì, non bastano a coprire la metà dei costi del matto. Poi alla fine mi dite allora ne fai a meno? No, non ne facciamo a meno, perché sennò chiudiamo direttamente bottega. E quest'audio qua chicca.
15: Manfred, scusa, mi sono collegato adesso. Qual è il problema a San Luca, visto che dovrei abbonarmi lì e non riesco più a rientrare nell'Andrea Costa?
1: Non c'è nessun problema.
15: Un po' di anni fa di fare l'abbonamento, adesso non si entra più.
1: Che sono pochi posti.
15: Riesci a dirmelo per piacere?
1: Nessun problema. Però Monte prima diceva, speravo di essere più posti disponibili in abbonamento. Tutto qua. Non è cambiato niente. Audi ancora.
16: Ciao Manfred, i tifosi della Juve se si lamentano che la Juve non ci deve dare nessuno perché non gli abbiamo dato Calafiori, però gli abbiamo poi dato Motta, per cui non è che si devono lamentare, più bello di quello non potevamo prendere niente. Sì. Dai, buona giornata e forza Bologna sempre.
1: Sì, e poi piangono perché nessuno paga i 4 milioni di dispari che prende Cop Miners di ingaggio. E io continuo a dire, continuate pure a strapagare la gente, e poi sono tutti affari vostri, io godo. E non sono uno di quelli che pratica autoerotismo per le sfighe degli altri, come qualcuno fa, vita veramente infelice, ma semplicemente dico, quando tu vai a strapagare e crei tutto un disagio con Cop Miners concluso, e la chiusura del cerchio è che non sai più come liberartene, allora quello ti sta bene. Magari prima o poi capiranno e impareranno. Adesso che è arrivato uno che secondo me le cose le sa mettere a posto, vedrai che la Juve a quello che spendono per comprare stanno ben più attenti, e ce ne fossero di gente così, invece che andare avanti, e qui ritorno sul discorso del mercato, che spendi, se no non hai ambizione. L'ambizione ci ha portato a questo punto qua, esatto, a ragionare così. Quando impareremo a fare un passo indietro, probabilmente forse il calcio italiano troverà una direzione un minimo più accettabile. Oltretutto Zazzaroni dice che non si può tornare indietro, possiamo solo mettere delle pezze. Io sono un po' più ottimista di lui, ma rimango un idealista probabilmente. Andiamo in pausa.
17: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
18: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
25: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
2: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E siamo tornati, allora vediamo con l'audio qua, questo qui. Questo credo.
10: Io mi permetto sommessamente di far notare che l'Italia è il paese tra i paesi sviluppati europei con le retribuzioni più basse, o tra le retribuzioni più basse. Quindi quando parliamo di un prezzo giusto per il biglietto non si può prescindere da questo, perché d'accordo, ci raccontiamo che non è vero, che abbiamo le retribuzioni più basse o tra le più basse d'Europa, o se è vero tutto va riparametrato a questo, non a quello che costano e spendono le società. Mi permetto di dire questo.
9: Che per me ha ragione.
10: Grazie di tutto, Gabriele da Bologna.
9: E per... ha ragione Gabriele, io sono d'accordo con lei. Tra l'altro ho saltato 20 messaggi, le ho dato ne mancano 50 prima, però sono d'accordo con lei. Io lo dicevo anche per tutti i discorsi che fanno, avremo più tempo e quindi lo spettacolo. Ah sì sì, sarà anche lo spettacolo, però in Italia io non so poi alla fine quanto questo discorso tiene, o poi magari tempo di arrivare là, magari le cose, e ce lo auguriamo tutti, migliorano, Le prospettive non è che siano proprio brillanti, però le assicuro che la penso come lei. Sono ancora più giù, ne ho saltati un botto. Qua, sono un tifoso semplice, mi lamento perché Saputo non mi fa lo squadrone. Poi mi lamento perché l'abbonamento in curva costa troppo, tipo 18 euro a partita con prezzo bloccato da anni. Qualcosina era aumentato in curva? Mi sembrava di sì, vabbè. E adesso mi lamento pure perché se un giorno non posso andare e voglio cedere il posto a un amico juventino, magari pure facendoci 2 euro il club non me lo permette, Max. Va bene, è un punto di vista. E un po' esasperato. Buongiorno a tutti. E due, anche al monte. Un'informazione, quando posso spostarmi dai distinti alla curva? Quale fase è? Non l'ho capito. Buona giornata Christian, devi chiedere a Bologna. Non lo so io e credo neanche il monte. Secondo me chiamiamo servizio, tra virgolette, un qualcosa che, tra virgolette, servizio non è. Il seggiolino è mio in quanto abbonato. Insomma, mi pare un arzigogolo per aumentare di fatto l'abbonamento. Non sono molto d'accordo, sono totalmente d'accordo con il monte, sono d'accordo soprattutto sul discorso della San Luca. Sono abbonato in distinti, abbonato dagli anni 80. Ho smesso di abbonarmi proprio perché quando è arrivato Saputo ha unificato i prezzi dei distinti alzandoli, va bene. Ero distinti laterali dopo essere stato una vita in curva. Ho fatto due ragionamenti. Joy ha bisogno dei miei spiccioli, non ha bisogno dei miei spiccioli, ma se ragioniamo tutti così, ragazzi, però diventa veramente difficile. Quando mi mostra che facciamo il salto di qualità, torno ad abbonarmi. Allora, se l'approccio è questo, per me fai bene a non abbonarti. Ovviamente ho rifatto l'abbonamento quando è arrivato. Ah, Allora, scusami, faccio un passo indietro. L'ultima riga, ho rifatto l'abbonamento quando è arrivato Tiago Motta e Sartori. Grazie, saputo. Matteo, faccio un passo indietro, scusami. Mi ero perso perché stavo per dirti, beh, insomma, gli ultimi 3-4 anni. E allora ci sta. Avrebbero potuto semplicemente aumentare di 10 o 15 euro il prezzo dell'abbonamento e lasciarne uno unico. E te lo dice uno che, come l'ascoltatore di prima, piuttosto fa mille altri sacrifici, ma l'abbonamento come atto di fede lo fa quando è un bambino, da quando è un bambino. Tu che sei sempre sul pezzo, quando è stato l'incasso totale degli abbonamenti l'anno scorso? Anche se c'erano quelli per l'Europa, devo andarla a ricercare, non me lo ricordo. Però buono, è stato un buon incasso. Buono. Poi devi mettere quel valore dentro 150 milioni di costi del Bologna dell'anno scorso, che è costato in tutto 130 di squadra più 20 di gestione, più o meno, conti un po' della serva, fai 340-150, e allora vedi quant'è l'incidenza. Però ecco, non ragionerei coi due spiccioli, è tutto fa brodo, come è normale. Ciao Manfred, una cosa che speravo venisse risolta era quella di non trovarmi seduto vicino ad un tifoso avversario. Avrei battezzato un'area, magari più ampia di quella attuale, dedicata agli avversari, a prescindere da dove siano residenti. Joy, va bene. Poi quest'audio qua.
11: Io sono abbonato al Bologna da 33 anni, avevo 18 anni quando mi sono abbonato la prima volta, e secondo me questa storia del cambio di utilizzatore è una cosa assurda. Io faccio l'abbonamento standard e mi sembra ingiusto che se deve dare l'abbonamento a qualcuno deve pagare anche un extra, specialmente perché uno c'è questa storia del plus e dello standard. È inaccettabile, secondo me, e anche rispettoso di chi come me va allo stadio da tantissimi anni, e sinceramente già lo stadio è scomodo, si vede malissimo, ti prendi l'acqua e tutto quello che ne comporta. Sinceramente anche questa cosa qua mi sembra un altro modo per allontanare i tifosi e non per avvicinarli, e considerato tra l'altro che quest'anno non ci sono nemmeno le coppe, non mi sembra che sia tutta questa convenienza a fare l'abbonamento. Io lo faccio per amore del Bologna, ma la voglia di farlo è veramente poca stavolta.
9: Oh, cosa vuoi che ti dica? Che rispetto il tuo punto di vista, per me sei un po' severo, però rispetto. E tutto il contorno non aiuta, cioè lo stadio, senza dubbio. Sul discorso della cessione dell'abbonamento mi metto nel non saprei di cosa dirvi. Vi dico, per me è un compromesso accettabile, per me. Capisco chi dice di no, soprattutto chi dice la partita alle 18 è un insulto. Non posso dire nulla se non in questo caso, prendendo in esame le partite alle 18, partiamo pronti via con un lunedì alle 18, pienamente ragione. Posso dire di no. Dirò una sciocchezza, ma in palestra con il tuo abbonamento puoi far entrare qualcun altro? Mirko. Sembra un po' quello mio di DAZN. Ne dovremo parlare per una mezz'oretta insieme e poi valutiamo se è una sciocchezza o no. Ad alta voce, ripeto, secondo me è più bello buttarsi e magari dire una cavolata, ma rendersene conto così, confrontandosi un po'. Ce n'era un altro che ho lasciato indietro. Beh, qualcuno aveva scritto su palestra, non mi ricordo che cosa, non lo trovo più e devo andare avanti, sennò vi lascio tutti indietro. Ciao Manfredi, ti volevo chiedere una cosa, ma noi disabili dobbiamo venire insomma, troveremo un bagno accessibile? Grazie Vincenzo, bisogna chiedere a Bologna, non ti so rispondere, ti auguro di sì e me lo auguro anche per tutti. E noi, ma io non capisco quelli che si lamentano del cambio posto prendendo l'abbonamento per loro e per girarlo ad altri. Prendono l'abbonamento per loro o per girarlo ad altri? L'anno scorso in Kids, vicino a noi, non c'erano mai le stesse persone, quindi ogni volta rivenduti anche a tifosi avversari. Quindi mi chiedo, abbonamenti presi per speculazione fanno bene a far pagare il cambio per me? La fede. Prendo la tua testimonianza e la prendo per quello che è, ma non so risponderti. Noi rifaremo 4 standard perché lo prendiamo per noi e sono contenta che hanno rimesso il 10% di sconto allo store. Io vi torno a dire, ma infatti sono punti di vista e diventa difficile cadere dentro queste cose. Io vi dedico una giornata per gli abbonamenti per la campagna, mando poi tutto quanto a Mirko, perché poi mando a Mirko che poi a sua volta rimbalza col Centro Bologna Club, raccogliete tutti quanti i feedback e poi dopo le andranno a discutere come capifila con chi di dovere per la prossima stagione. Secondo me è utile farlo così. Lo faccio solo per questo, sul costo, sul quanto, su come, perché qualunque cosa dica è sbagliata, perché c'è qualcuno che dice ma che cavolo dici, e per me c'ha anche ragione, sono punti di vista. Ciao Manfredi, ci sarà anche della gente che tende a speculare con la cessione del posto, anche tu vai su quel posto, su quel discorso lì. Allora, a me nessuno ha mai detto una cosa del genere, magari non si permettono. Magari c'è chi lo fa e questa cosa viene fuori per questo, io non te lo so dire. E magari che ha sottoscritto anche abbonamenti fittizi. Per me la società con il monitoraggio della cessione ha dei dati oggettivi che fanno sì della scelta di cedere il biglietto a pagamento. Mio personalissimo parere, Mauro Bologna. Mauro, dando a scorrere in su, siete già in un Pokémon, lo scrivete. Alzo le mani, non metto becco. Può essere, vi dico che nelle cose che ho chiesto, perché comunque prima di fare la puntata qualcosina ho chiesto giusto per capire alcune cose che non mi erano chiare, nessuno mi ha detto sul tema, su questo che ne ho discusso, nessuno mi ha dato questa motivazione, però ripeto, è un argomento un po' così, quindi se fosse così dei signori, perché non hanno detto, se no venivo dritto e dicevo non raccontiamoci fregnacce per pochi furbi, si prendono poi i provvedimenti, ma non ne sono assolutamente convinto, quindi non so dirti. Sono un tifoso semplice, mi lamento perché questo me l'avevamo letto. Io dopo Bologna-Roma non sono più venuto allo stadio, ma rinnovo sempre con piacere e voglia di vedere una nuova stagione con nuovi obiettivi. Bologna-Roma di campionato, dici tu. Allora, brutto non venire nelle ultime, ma capisco la delusione. Anche quella partita lì è stata terribile quest'anno. Per me la peggiore, insieme alla Fiorentina in casa, il Milan in casa e l'Atalanta in casa. Io quelle quattro, guarda, accetto Verona, accetto tutto, ma io quelle quattro lì gridano vendetta. Ci abbiamo perso l'Europa lì, giocando proprio da cani. Campagna abbonamento del Venezia Calcio, dai su non lamentiamoci, curva sud Groppello 320 eurini ridotto 278, curva nord local 320 ridotto 278, distinti 425, 369 ridotto e poi via via ad aumentare, si costicchiano comunque. E invece Bomber diceva Monte dillo e Manfred dillo al Monte che la curva a Bergamo costa 250 e adesso l'ho detto. E poi questo Massimo,
12: ciao Manfred,
9: c'è dell'infotraffico? Siamo in ritardo di un'ora da quando ha mandato il messaggio.
12: Sono Massimo, ti davo una comunicazione che può essere utile per chi come me sta in questo momento percorrendo la tangenziale. Io sono in tangenziale più o meno all'altezza di Borgo Panigale, sto andando verso Casalecchio, qui la situazione è tranquilla anche in autostrada, dall'altra parte invece in autostrada sono completamente fermi, ma fermi proprio, cioè non si muove uno spillo, e anche in tangenziale sempre verso San Lazzaro già da Borgo Panigale sono belli fermi anche loro, quindi chi sta andando verso San Lazzaro sappia che sia autostrada che tangenziale sono belle intasate, soprattutto l'autostrada. Ciao, buona trasmissione, buona giornata.
9: Grazie per la dritta e ti chiedo scusa, e chiedo scusa a tutti voi se l'ho letto 50 minuti dopo, ma siete in un botto. Per gli abbonamenti abbiamo prezzi leggermente più alti, uguali all'anno in cui abbiamo fatto la Champions. Come fa a starci? No vecchio, io non seguo sta roba qua. Cioè, quindi cosa facciamo? Se andiamo in Champions, cosa facciamo? Visto che mettiamo anche la Champions, ti sparo l'abbonamento a, boh, non so, in curva 100 euro in più, in tribuna 400 euro in più, e se non andiamo teniamo i prezzi di oggi. E poi ti ripeto, come diceva il signore di prima, qual è il giusto prezzo? Giusto prezzo, puoi farlo, lui ha dato un buon parametro, secondo me bisogna farlo così. Quindi il costo per andare a vedere delle partite per me è una miseria, ma è assolutamente clamorosamente tosto per chi prende dei redditi da miseria come noi in Italia. Credo che noi giornalisti facciamo parte di questo mondo di miseria. Sì. Chicca?
13: Sì.
9: E tu sei una privilegiata. Esatto. Salutiamo. E quindi, quindi diventa difficile, non so cosa dirti, ma riderei poco. Ecco. Altro audio.
14: Ciao Manfred, sono Luca, ma mia umile opinione da tifoso sulla questione degli abbonamenti, da una persona che comunque va allo stadio da 30 anni, quest'anno sono 34, rigorosamente abbonato, così non lo rinnoverò anche quest'anno, da qualche anno nei distinti, dopo una vita in curva, per quanto mi riguarda il costo, ognuno fa i conti con le tasse sue, per il livello che ci è abituato negli ultimi anni il Bologna e il costo che viene chiesto, secondo me è un prezzo ben più che ragionevole, per quanto mi riguarda, senza fare i conti in tasca a nessuno, lo preciso. E concordo col Monte che secondo me si è persa una chance per la San Luca, ma il club farà le sue valutazioni economico-commerciali. Dall'altro lato ipersposo quella tesi del Monte, perché se poi una partita di Coppa Italia che sei in mezzo alla settimana da tutti dipinta giustamente con la partita più importante della stagione, poi abbiamo quella risposta lì dal pubblico, vuol dire che purtroppo hai ragione, siamo sempre i soliti, bisogna far meno chiacchiere e venire più allo stadio, tutto qua.
9: Vabbè, voglio riparlare di quella partita. Chi ascolta più spesso queste due ore con me e sa che io quel giorno mi sono incazzato abbastanza, perché ho detto è assurdo che siamo al quarto di finale con la Lazio. La partita era ed è stato il grande rimpianto di questa stagione, probabilmente ripetuto da Italiano, dalla società, dai tifosi, tantissimi, la delusione più grande. E a distanza di due giorni mi sono dovuto un attimo, ho fatto un passo indietro però, perché sono andato a vedere cosa aveva fatto il Napoli e aveva messo a 5 euro a tutti gli abbonati, sono andato a vedere e purtroppo ho preso atto del fatto che siete, non mi metto dentro, sempre gli stessi, e quindi che a forza di mettere allora Europa, il campionato, e Coppa alla lunga, ragazzi, non si arriva dove si arriva. Sicuramente ci sarà stato anche quello che ha detto le ragazze di prima, che era un periodo dove stavamo andando male e allora un pochino di scoraggiamento magari c'era in quel momento, lo possiamo mettere nel gruppo, però un'iniziativa da 5 euro su una partita di Coppa Italia come quella per me ci stava bene. Napoli ha fatto meglio del Bologna, basta, e ho fatto un passo indietro. No? Che è una cosa secondo me che si deve fare, cioè non succede niente, si può prendere una posizione convinti di avere le buone ragioni e poi rendersi conto che magari ci sono anche altre cose da mettere nel conto e di cui ti rendi conto soltanto a posteriori, no? Dai, io vi chiedo scusa, ho un'altra sessantina di messaggi da leggere, ma io non ci arrivo. Vi do un bacio, vi lascio a Leo e forza Bologna, va, ciao.
15: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
19: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
15: Chicagoland.
20: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
15: Chicagoland.
21: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
15: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
23: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
24: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
25: Jerry Calà per Seat prima.
26: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
25: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
26: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
25: Sì, Jerry.
26: Doppia libidine!
25: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
26: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
25: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
26: Libidine coi fiocchi!
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo.

0: Anno.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stile.

0: Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili! Incredibili!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
7: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
6: Chicagoland.
8: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
6: Chicagoland.
9: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
6: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 58 minuti.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: È l'una e due minuti.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 2 e 2 minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.